0: Satellite troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco $2.95, pomodori pelati o cubetti Siena 400 grammi $1, olio vegetale coppa d'oro 4 litri $18, formaggio pecorino Leonardo $23.99 al chilo, costolette di maiale o pork ribs $16.50 al chilo.
1: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: voglio dire solo una cosa: c'è una bellissima poesia di Giovanni Pascoli, che molti italiani lo conoscono, perché era un poeta italiano famoso, dove appunto parla della Romagna e dice: Romagna solatia, dolce paese, dove regnarono i guidi e malatesta, dove tenne pure il passator cortese, re della strada, re della foresta. Era un grosso bandito che rubava ai ricchi per dare i poveri.
1: Lo volevo dire. Un altro Robin Hood.
0: Infatti i romagnoli sono orgogliosissimi della loro terra. Senti che c'è anche la canzone Romagna mia, ma non solo questo, anche ricordiamo appunto che è un paese bellissimo la Romagna, perché è solatia, ci sono naturalmente il mare, Rimini, Riccione, Cesenatico, you name it, ci sono tutti lì.
1: Ma poi la musica è così allegra.
0: Ma sai perché? Perché gli emiliani e i romagnoli sono gente molto allegra.
1: Sai come
0: li chiamano i bolognesi? I biascianot, questo è un dialetto per dire quelli che mangiano la notte. Sono fuori giorno e notte. Almeno lo erano nel passato. Adesso anche per gli emiliani.
1: Ma guarda quante piccole scoperte. Paola, dimmi. Adesso, cara, questo è un fuori programma, va bene?
0: Io sono fuori programma, non c'entra.
1: Dimmi un po' tu, vabbè, nella tua opinione professionale, tutti lo facciamo, ma ognuno di noi lo fa al modo suo, va bene? La bolognese. Allora, ci sono delle bolognese che tanti, invece da mettere a sfumare la carne, diciamo, col vino bianco, mettono il latte.
0: Mai sentito.
1: L'hai sentito parlare? No. No? E si mette il vino bianco per sfumare la carne,
0: secco,
1: no?
0: Sì,
1: allora,
0: secco.
1: Ma l'autentico che fa storia. Qual è la vera bolognese?
0: La vera bolognese è un soffritto di sedano, carote e cipolla. Le fai soffriggere con un po' di pancetta.
1: La pancetta.
0: Poi aggiungi la carne macinata ed è manzo e un po' di maiale, sempre tutto macinato.
1: Sì.
0: Fai soffriggere il tutto, sali, pepi naturalmente. Poi una bella spruzzata di vino bianco secco.
1: Sì.
0: Quando hai fatto questo, tu aggiungi la conserva. La conserva è il concentrato di pomodoro, non vasi di pomodoro.
1: Non la passata. Scusa, no, il passato no, ma neanche i pelati passati.
0: Guarda, io questo lo faccio qui perché ho visto che quando sono arrivata era così che si faceva.
1: Ha preso un shock dalla cucina italiana.
0: Sì, mi sono messa a piangere il primo giorno che mi hanno dato le fettuccine alla bolognese. Mi sono messa a piangere perché dentro c'era di tutto e di più tranne che la bolognese. Comunque, a prescindere da quello, va bene, tu sfumi col vino bianco, poi metti 2 o 3 cucchiai di concentrato di pomodoro e se hai brodo di carne o se no anche acqua con un dado, dipende.
1: Ho capito.
0: E fai bollire. Infatti la nostra bolognese non è rossa come
1: no,
0: qua.
1: No, l'ho
0: non
1: notato.
0: È che naviga.
1: È rosa.
0: No, non c'è quasi, perché noi usiamo la carne per condire, non il pomodoro, capisci? Questa è la vera bolognese. Poi naturalmente negli anni, nei secoli, la gente cambia i gusti, cambia le idee, cambia il modo di vedere. Sì. Quindi io non critico nessuno perché sono tutte buone. I sughi che le persone fanno, soprattutto noi italiani, sappiamo come fare.
1: Certo.
0: Diventa buono anche quello con migliaia di pomodori dentro, con 3 bottiglie di concentrato.
1: Sì, ma sapere l'essenza, il vero.
0: No, quello è il vero. Infatti mi ricordo che quando sono tornato in uno dei miei viaggi, quando tornavo a Bologna, andai in un ristorante abbastanza famoso e parlando con una persona le dissi che appunto io venivo dall'Australia e quella su giù, e dico: guardi, vorrei mangiare le tagliatelle al ragù. Dice: gliele preparo subito, signora. Dico: ma lei lo fa sempre così il ragù? Dice: sempre. Io mi rifiuto di dare gli spaghetti con la bolognese, o mi rifiuto di dare gli spaghetti con la meatball.
1: Hai capito?
0: Ha detto: non perché, perché insomma uno deve mangiare secondo. È inutile che tu vai in una città, in un paese
1: e non mangi l'autentico.
0: E non mangi l'autentico. Poi che ti piace o meno, quello è un altro discorso. Può darsi.
1: Sì,
0: no, a noi piace perché siamo cresciuti con questo modo di fare.
1: Ecco.
0: Però naturalmente, paese che vai, usanza che trovi.
2: E per chiarire, non si usano gli spaghetti.
0: Assolutamente no.
2: No, ok. No.
0: Assolutamente. Gli spaghetti no. a Bologna si mangiano solo col sugo del pomodoro, basta.
2: E basta.
0: Pomodoro, basilico, se vuoi. Sì, sì. Oppure, non so, aglio e olio, come ti pare, ma non con il ragù. Poi, naturalmente, le persone lo mettono sui maccheroni,
1: sì,
0: lo mettono dappertutto.
1: Sulle penne, sui rigatoni.
0: Ma sì, adesso non è che, però...
1: Allora, Paola, hai sentito mai dire... spaghetti ball?
0: Come no?
2: Aspetta, ci sono tante varie versioni.
0: L'ho fatto, non ti preoccupare. Ma anche i miei nipotini che sono, dicono, nonna, ci fai gli spaghetti con la bolognese? No, mi faccio gli spaghetti al burro. È forma. Perché è più diverso, ma è una cosa.
1: Allora, dimmi. Paola, adesso mi è venuto in mente proprio adesso, guarda, le emiliane, la pasta emiliane, sono un filino più erti delle fettuccine o delle tagliatelle?
0: No, sono più sottili.
1: Più sottili, esatto, le emiliane, sottili, perché sono emiliane.
0: No, non perché sono emiliane, perché in
1: beh,
0: genere
1: sul
0: sono
1: pacco, sai, io dico, insomma, l'ho comperati, scritto emiliano. Sì, e quanto l'ho visto, è tra adesso... la fettuccina e la tagliatella.
0: Sì, è tra la fettuccina e la tagliatella, però la tagliatella, la nostra tagliatella è abbastanza sottile, non è grossa la pasta, è sottile, sì, perché si sente così anche il gusto della carne.
1: Certo,
0: si sente
1: certo,
0: tutto, capito?
1: Sì.
0: Poi, naturalmente, un'altra cosa che noi facciamo sono le lasagne verdi,
1: ah,
0: che qui... assolutamente
2: no,
0: non esiste.
2: Non esiste
0: la pasta
2: qui.
0: La facciamo con le uova
1: sempre
0: e
1: rossa,
0: gli spinaci.
1: Sempre rossa. Come la lasagna verde?
0: La lasagna verde è la pasta che è verde, perché facciamo la pasta con uova e spinaci.
1: Spinaci, sì. Fatti in casa, Paola?
0: Sì, dove la trovi la pasta verde?
1: Che specialità è?
0: Quindi tiri la pasta, fai le foglie di lasagna, come fare. Poi è normale, no, è normale. Noi usiamo la bolognese e la famosa besciamella, la salsa bianca,
1: ecco.
0: Che molti qui fanno la lasagna, la besciamella non la conoscono, sì, o non la mettono. Invece
2: no,
0: la
2: da,
0: nostra
2: sud, da sud non, di solito non si usa la besciamella.
1: È diversa, sì, è diversa. Nel
0: quindi
1: sud.
0: È verde, prima di tutto c'è fatta la pasta è fatta con gli spinaci.
1: Sì.
0: E poi naturalmente c'è la besciamella che noi la usiamo, parmigiano senz'altro, ma la besciamella ci va... Per noi la lasagna senza besciamella non è
1: la
0: lasagna.
1: La mozzarella, Paola?
0: No, assolutamente.
1: Niente. Hai capito? Invece qui prende il panico.
2: È come un
1: oddio,
2: shock.
1: Oddio, devo comprare la mozzarella per fare le lasagne.
0: No, no, no, a Bologna no.
1: Oh.
0: A Bologna, ma in tutta l'Emilia Romagna, perché io ho delle amiche romagnole, e la signora Elena Spinelli, la Pierina Calo sono amiche mie e loro fanno la lasagna verde, ma la mozzarella non esiste proprio.
1: La devo provare.
2: Ed è facile mettere gli spinaci nell'impasto.
0: Sì, sì, perché tu cuoci gli spinaci prima, no? Poi dopo li asciughi un pochino, perché sennò perdono molta acqua.
1: Sì.
0: Poi li triti. Quando tu li metti nelle uova e tiri la pasta col mattarello, con la macchinetta, quello che ha, tu vedi che diventa uniforme, bella verde,
1: bello,
0: uniforme,
1: okay,
0: capito? E quindi non è difficile. Ma questa è la cucina. Adesso parliamo di altre cose.
1: Sì,
0: la
1: sì.
0: cucina, non tante di ricette.
1: Ne
0: se
1: parleremo,
0: volete,
1: mamma, a me mi sta venendo l'acquolina in bocca, sono le 9:40, mamma mia cara. Paola, dai, la parola a te.
0: No, volevo solo dire che Bologna è conosciuta con tre nomi, sia dai bolognesi che anche dagli italiani che vivono in Italia, ovviamente. La Bologna è chiamata Bologna la rossa, Bologna la grassa e Bologna la dotta. Adesso vi spiego perché. Bologna la rossa perché ha sempre avuto un'amministrazione comunale di sinistra. Ma non è solo per quello, perché nei tempi passati non esistevano non esisteva il comunismo, la democrazia.
1: Queste varie denominazioni, diciamo, politiche.
0: Sì, appunto, sì, però era sempre più dosto sulla sinistra.
1: Sì.
0: Infatti abbiamo avuto un sindaco eccezionale che ancora oggi lo ricordano i cittadini di Bologna, perché era veramente un uomo, come si deve, di sinistra, ma faceva il bene per la sua gente. Ma a parte questo, è chiamata la rossa perché Bologna, tutti i tetti delle case sono rosse. Se tu vai al santuario di San Luca, che ti ho dato la fotografia, si vede tutta Bologna sotto, e tu vedi che tutti i tetti sono rossi. Non ti danno il permesso di costruire se non fai i tetti rossi.
1: Ma la ragione perché deve essere rosso? Niente,
0: è sempre
1: così.
0: Stato così dall'inizio. Sai, nei antichi palazzi, perché abbiamo dei palazzi
1: antichissimi. Sì.
0: Quindi a un certo punto la città deve rimanere con questa caratteristica.
1: Ho capito. È bello continuare così dal punto di vista storico.
0: Soprattutto nel centro storico. Poi presumo che se tu vivi fuori a 20 chilometri, 30 chilometri da Bologna, che poi è sempre Bologna perché ormai si è ingrandita come tutte le città in Italia, puoi fare il tetto come ti pare. Però se sei nel centro storico e devi ristrutturare o abbellire una casa non puoi toccare i tetti perché noi abbiamo i coppi, i famosi coppi rossi.
1: Ah già, Rita?
2: Ok, prima che ci spieghi allora, delle altre due.
1: Cari ascoltatori, oggi Rita ci dà da fare, il segnale di nuovo.
2: Mi dispiace.
1: Un altro piccolo stacco, una bellissima canzone. Io voglio dire, Paola, ma che meraviglia, grazie di essere qui. Grazie. E noi siamo con voi a tra pochissimo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pick a Local, Pick a Sale e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pick a Local, Pick a Sale!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!

0: E così volevo finire appunto di parlare. Scusa, Elena,
1: no, niente, no? Niente. Volevo dare il benvenuto ai nostri ascoltatori, diciamo, no?
0: Chi dai,
2: Paola, c'è tanto da parlare su questa regione.
1: Ma... guardate, come si stava a dire con Paola, parlare di regioni. Non basta un'ora, due, una vita se ne può parlare.
0: Ah, no? Sì, sì, se vuoi, sì.
1: Perché poi uno si ricorda di altre cose, sì, in mezzo. Dunque, qui, cari ascoltatori, come dicevo la Paola, ci abbiamo e ci avremo un sacco di cose a colori, va bene. Però Paola mi ha informato, io non lo sapevo questo, che abbiamo appena sentito dalla canzone Piazza Grande di Lucio Dalla. E Lucio Dalla è bolognese, nato, vero?
0: Vero, no? A Bologna.
1: E Paola sa dov'è la casa sua e poi ci ha dato il nome della strada. Dimmelo un po' tu come il nome della strada, Paola.
0: Via delle Fragole.
1: Via delle Fragole!
0: Perché c'è una zona appunto che si chiama Via delle Fragole, Via dei Lamponi, Via dei Mirtilli.
1: Ma lui, che nome!
0: Da giovane abitava lì e aveva il vizio, non il vizio, aveva la mania di andare in moto, quindi lui tutta estate lo vedevi in moto, quando non era famoso ancora. È sempre stato un bravissimo musicista. Sì. Lui suonava dei pezzi che voi non ve li immaginate neanche. Noi lo sappiamo perché lui d'estate andava nelle balere a suonare, quindi si divertiva a fare quei pezzi, quegli arrangiamenti un po' particolari. Ultimamente viveva fuori in via d'Aseglio, un bellissimo appartamento con la terrazza dove vedeva appunto la piazzetta dove lui viveva. E l'appartamento è rimasto e l'hanno fatto museo adesso, in modo che ci sono tutte i suoi cimeli, le sue opere. E spesso tu lo vedevi in Piazza Grande, che però non si chiama Piazza Grande a Bologna, ma si chiama Piazza Maggiore. Ah. Ma lui ha detto Piazza Grande, l'ha cambiato il nome, sì, ma sì, intendeva quello. Perché appunto c'è la Basilica di San Petronio, ci sono gli scalini e lui molte volte sedeva lì a guardare la piazza piena di piccioni, la gente che è, e lui... le piaceva, ecco, sedersi qua lì e guardare il passaggio.
1: Ma
0: delle persone, era un filosofo, diciamo.
2: Che storia.
1: Sì, sì, vero.
0: Comunque continuiamo i tre nomi della, abbiamo detto che Bologna era la rossa per i tempi,
1: sì, sì,
0: la grassa per la sua cucina, perché sì, Bologna la cucina è molto grassa, non è solo il fatto dei tortellini, delle lasagne, della pasta, ma noi amiamo molto
1: il
0: anche
1: burro,
0: il prosciutto, sì, la mortadella. Voi sapete che la mortadella di Bologna è fantastica ed è veramente fantastica, non ha niente a che vedere con la mortadella che si mangia qui. Tu se ti fai a Bologna un panino, sai, quei panini,
1: una rosetta con la mortadella,
0: senti il profumo in tutta via, il paviglione, il portico dove noi camminiamo, facciamo la passeggiata al sabato e alla domenica, è sotto questo portico, tutti mangiano un panino.
1: Quelli portichi bellissimi, bellissimi.
0: E poi la Bologna l'adotta perché? Perché Bologna ha la più antica università al mondo.
1: Sì.
0: So che molti dicono la Cina, ma intendo dire che l'università di Bologna è stata costruita nel 1088 e ancora oggi vanno avanti.
1: Funzione, è in funzione.
0: È in funzione, la stessa università non è cambiata.
2: Lo stesso palazzo.
0: Lo stesso palazzo è quello che la fa ancora più preziosa. Sì. Per questo motivo. Poi, naturalmente, l'università di medicina è molto famosa.
1: Volevo dire, le facoltà di medicina in Bologna sono molto ben conosciute.
0: Molto ben conosciute, vengono da tutto il mondo per studiare anche le ossa. Abbiamo infatti questo istituto Rizzoli, che è uno dei più antichi al mondo. E lì ci sono i migliori professori al mondo, infatti vanno lì molti giocatori, sai, quelli che hanno bisogno, hanno problemi di ossa, quindi ecco perché l'adotta. Sono i tre nomi che noi riconosciamo Bologna.
1: Sì. Vedi quante cose, siamo quasi alla mannaggia, mi dispiace.
2: Purtroppo
1: vogliamo stare qui in altre due ore con Paola.
2: E anche tre.
0: Ma io ritorno se avete bisogno di certe.
1: Paola, ditemi. Dobbiamo salutare i nostri ascoltatori perché siamo arrivati quasi alla... Io ti voglio ringraziare di cuore per la tua presenza.
0: Ti ho tolto la parola,
1: è bellissimo, e questo a me mi istiga da sapere ancora di più, diciamo, dall'Emilia Romagna. E noi vi diamo appuntamento qui insieme con Paola, Rita e io, lunedì prossimo allo stesso ora, allo stesso. Io vi auguriamo una buona settimana anche a te, Paola.
0: Grazie. Posso dire l'ultima cosa?
1: Ma come no?
0: L'ultima
1: come
0: cosa,
1: no? Certo.
0: Siamo veramente orgogliosi. Molti di voi sapete che noi abbiamo i portici a Bologna, 62 chilometri di portici, soprattutto nel centro storico, quindi potete camminare benissimo, sì, quando piove, quando nevica, senza ombrello, perché siete riparati, ma non è questo il bello. Il bello è che adesso questi portici sono stati riconosciuti patrimonio nazionale dell'UNESCO, no, internazionale.
1: Del coso, dell'UNESCO.
0: Dell'UNESCO, sì, quindi sì, sì, sì, guai, sì, che ce li tocca.
1: It's, it's in heritage list.
0: Ma dovete, se passate per Bologna, andate a vederlo, perché sono un capolavoro, sono tutti lavorati nei soffitti.
1: Paola, se il treno si ferma.
0: Ma no, il treno, ma si ferma.
2: Infatti Paolo diceva che tutti i treni devono passare da Bologna.
1: Sì, sì, sì.
0: Infatti, perché
2: dal nord, sì, a sud,
0: da, sì, sud a nord per Bologna.
1: Sì, sì,
0: nessuno si ferma, ma tutti
1: quello è il punto, però, che si parlava prima. Cari ascoltatori, qui ci abbiamo sempre da dire, però dobbiamo finire qui e noi, come ripeto, ci vedremo qui con la bellissima regione dell'Emilia-Romagna. Ciao, ciao.
2: Ciao a tutti. Ciao. E viva la Romagna.
1: E viva, da Paola.
0: E viva la Romagna e viva il Sangiovese.
1: Allora sì, uno, due, tre. E viva la Romagna. E viva il Sangiovese. Ciao.

0: Vogliamo ringraziare tutti i radioascoltatori
1: e tutte le telefonate che abbiamo ricevuto, Paola, grazie.
0: Sì, grazie per l'ascolto e rimanete in ascolto perché adesso ci sarà un altro bellissimo programma.
1: Va bene, fatto.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 6 luglio 2026. Apriamo con il maltempo che ha interessato il Sud Australia nel fine settimana. Piogge molto intense hanno causato allagamenti in diverse zone dello Stato, con il livello di alcuni corsi d'acqua in rapido aumento. I servizi di emergenza hanno invitato la popolazione a seguire gli avvisi e a evitare le strade allagate, mentre continuano i controlli nelle aree più colpite. Passiamo allo sport, con una grande soddisfazione per il Sud Australia. Le Thunderbirds hanno conquistato il titolo del campionato nazionale di netball, regalando una grande festa ai tifosi di Adelaide. La squadra è stata accolta con entusiasmo, dopo una stagione conclusa nel migliore dei modi, confermandosi tra le protagoniste del netball australiano. Restiamo ad Adelaide, dove proseguono le indagini su un grave episodio di cronaca. Un uomo ha raccontato alla polizia di essere stato sequestrato e torturato prima di riuscire a fuggire e chiedere aiuto bussando alla porta di un'abitazione. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e continuano le ricerche per chiarire ogni responsabilità. Guardiamo ora al mercato immobiliare. Sono stati messi in vendita i primi appartamenti del progetto Southwark Grounds, che sorgerà nell'area dell'ex birrificio West End. Il ministro per l'edilizia, Nick Champion, ha spiegato che aumentare l'offerta di nuove abitazioni rappresenta un passo importante per affrontare la crisi delle case nel Sud Australia. Chiudiamo con una notizia dal mondo della ricerca. Nelle Flinders Ranges sono stati scoperti nuovi reperti fossili che aiutano gli scienziati a comprendere meglio l'evoluzione delle prime forme di vita animale sulla Terra. I ritrovamenti nell'area di Nilpena confermano l'importanza scientifica internazionale del sito e rafforzano la candidatura della zona a patrimonio mondiale dell'UNESCO. E ora il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata con nuvolosità variabile. Ad Adelaide sono attese possibili piogge isolate nelle prime ore, con schiarite nel corso della giornata. Le temperature massime saranno intorno ai 15 gradi, con venti moderati provenienti da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da...
3: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: Gentili ascoltatori, buongiorno, benvenuti al programma Ricordi e Sogni degli Emigranti.
1: Benvenuta Vincenza.
0: Buongiorno Rita, oggi continuiamo con il nostro distinto ospite di onore, dottore Carmine De Pasquale.
2: Grazie a voi due.
0: È bello che ti alzi così presto la mattina e vieni con noi.
2: Non è presto, 6-7, non è presto.
0: Voglio ripetere che, come ho fatto l'introduzione la settimana scorsa, il dottore De Pasquale era direttore of psychiatry at Beaufort Clinic, ma adesso è in pensione. Allora, in italiano, direttore della psichiatria presso la Beaufort Clinic Woodville, South Australia. È anche patrono e membro fondatore e membro del consiglio di amministrazione di Bene Aged Care. So, si prende cura di noi, in un altro senso. Life member della radio italiana 531 AM. È patrono della Società Storica Italiana del Sud Australia. Quello che voglio ripetere è anche che il dottore Carmine De Pasquale ha trasformato la cura della salute mentale. Beaufort Clinic è rinomata una clinica di eccellenza per la cura della salute mentale multiculturale. So, non era solo per gli italiani come all'inizio, però dopo è diventata per tante altre nazioni il centro di cura. Dottore, vuoi aggiungere qualcosa su questo? Però dopo lo lasciamo per Beaufort Clinic.
2: Possiamo lasciare. Forse la sola cosa che fece una differenza fu quella di convincere i capi, diciamo, della salute mentale di darci permesso di andare a visitare a casa i nostri italiani che soffrivano di malattie mentali, perché in quei tempi, ancora adesso ma raramente, in quei tempi la polizia poteva essere chiamata a intervenire e quindi tanti di questi malati mentali finivano in manette forzati nella macchina della polizia ad andare ad essere ammessi negli ospedali mentali. Quindi capimmo subito noi del gruppo del Beaufort Clinic che c'era qualcosa che non andava, perché per la famiglia venire, arrivare due o tre macchine della polizia, scendere, bussare alla porta, entrare, afferrare uno dei loro cari, metterlo in manette e portarlo in ospedale, era un trauma, assolutamente un trauma. Allora chiesi e ottenni che noi andavamo a casa loro prima di chiamare la polizia e con

0: da noi, fu creato sì. da noi, perché subito le autorità capirono che ne valeva la pena, sì. invece di avere la polizia in casa, invece di fare il loro lavoro, loro praticamente facevano da assistenti sociali, da infermieri, invece no, noi eravamo gli assistenti sociali, noi eravamo infermieri, noi parlavamo italiano, quindi il governo riconobbe questo sì. con tanto di medaglia negli anni passati. Io sono adesso non tanto in pensione, sono psychiatrist, sì. no practicing.
1: Guarda, io ho cercato sempre di come dire che una persona is retired, ma l'unica cosa che trovo sempre è in pensione. And no, it doesn't sì. make sense to me.
0: No, infatti ancora quasi tutti noi così ritirati dal lavoro, no practicing, conserviamo l'assicurazione come good Samaritans. Cioè se proprio c'è necessità, noi siamo pronti a ritornare per aiutare in una catastrofe, sì. diciamo, noi siamo sempre assicurati come good Samaritans, che non sono migliaia di dollari che uno ci vuole sì. quando è sul lavoro, no? Sì. Questa è un'assicurazione.
1: È come volontari?
0: Praticamente, perché poi non è che tutti vogliono continuare ad essere just in case, no? Sì. Si ritirano, è finita, no? Sì. Ma io ancora ho l'assicurazione come Good Samaritan, in caso che vengo a contatto, non so, sull'autostrada, in piazza, in un posto, sul mercato, qualcuno che ha bisogno del mio aiuto, allora io sono assicurato.
1: Sì. Allora io e Rita e gli ascoltatori ti teniamo con tanto stima e ti ringraziamo che ancora continui a prenderti cura di noi quando ne abbiamo bisogno.
0: Grazie a voi. Purtroppo la vita è lunga e corta, diceva sì. Seneca, no? Noi pensiamo che sia corta, ma in realtà è tanto lunga, se noi la usiamo bene possiamo fare tante cose, però la vecchiaia.
1: Vogliamo andare una canzone?
2: Sì.
1: Allora,
2: quale abbiamo scelto?
1: La scelta di Dottore De Pasquale, quando è bello, quando
2: sì.
1: è bello. Puoi fare un'introduzione a questa canzone, grazie dottore.
0: Va bene, la canzone ce lo dice, cioè, quando è bella, quando è cara, più la guardo più mi piace, beh, uno la può dedicare a tutti, no?
1: Sì.
0: Ma lui nell'opera dice: io sono sempre un idiota che sto qui solo a sospirare.
2: Ovviamente si tratta sempre di Luciano Pavarotti.
0: Pavarotti, se è possibile.
1: Ascoltiamo. Special permission, Luciano Pavarotti.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Allora, siamo qui di nuovo con voi e nello studio c'è il nostro ospite d'onore, dottore Carmine De Pasquale. Dottore, oggi vogliamo parlare proprio della storia tua. So che hai scritto un libro meraviglioso, però oggi sei tu qui presente a raccontare. Iniziamo di quanto sei nato.
7: Io sono nato con la guerra, sono nato nel 39 e sono nato a Montefridane. Eravamo... C'era più di Carmine allora, no? C'era Gaetano, il baby della famiglia, che adesso è a miglior vita. C'era il primo della famiglia, Francesco, anche lui è andato, e Antonio, che anche lui è più giovane di me, è andato. Quindi io sono, per così dire, quattro fratelli, io sono l'ultimo e sto aspettando. Sono in prima linea, diciamo. Sono in prima linea.
6: C'erano sorelle anche?
7: Avevamo una sorellina che io non ricordo, perché lei era nata il 34 e morì di un anno, morì di quello che allora chiamavano viscerale, che in realtà era una gastroenterite. Dobbiamo ricordare che Montefridane allora forse di 900-1000 anime, c'era un medico condotto che non era del paese, c'era
6: uno solo.
7: Ai miei tempi uno solo, sì. C'era, ai miei tempi c'era anche la levatrice, che era una forse delle prime professioniste del paese. E quindi le cure mediche, mamma diceva che dovette correre ad Atripalda, che era 8-9 chilometri dal paese, a piedi, si capisce, perché nel 1934 non c'era corriera che congiungeva Montefreddo con Avellino. E quindi le diedero quello che mamma mi diceva era una bevanda, la bevanda per cercare di fermare la gastro della bimbetta, e quindi avevo un anno quando morì. In realtà oggi non sarebbe morta,
6: no.
7: E mamma spesso diceva ricordava come sarebbe stata la nostra vita se avevo una figliuola.
6: Sì, ho letto nel tuo libro, si chiamava Angelina o...
7: No, Filomena.
6: Filomena.
7: Quelli erano i tempi quando il primo figlio, come mio fratello, la buonanima mio fratello Francesco, aveva il nome di nonno Francesco, papà nonno Francesco, e Filomena aveva il nome di nonna Filomena.
6: Ho capito.
7: Nonna Filomena, quindi questa tradizione c'era ancora un pochettino, ma allora era quasi d'obbligo.
6: Sì, sì.
7: Quindi sì, quattro fratelli, ma una sorellina che morì dopo un anno dalla nascita. Malattie banali oggi, ma allora mortali.
6: Sì.
7: Anche con gli antibiotici, mamma sopravvisse l'ultimo parto di mio fratello Gaetano. Per miracolo, forse il miracolo era che avevamo uno zio di Pasquale Ciro che era maresciallo della Capitaneria di Porto di Napoli, e lui riuscì ad avere di contrabbando nel 1944 la penicillina dai soldati americani. Diversamente sarebbe andata, perché aveva polmonite, e di quei tempi la polmonite era mortale.
6: Sì.
7: Non si scherzava, non avevamo antibiotici, o perlomeno al paese non ancora era arrivata alla portata di tutti. Quindi io nacqui a Montefredene, nacqui nel 39, il primo fratello era del 33, io del 39, il terzo fratello era del 44 e l'ultimo fratello era del 36. Del 46.
6: 46.
7: Ed io sono qui, come mi trovo qui, come mi... Ebbene, le elementari al mio paese, ed ebbe la fortuna di avere come maestra quella che in quei tempi si chiamava la fiduciaria. Fiduciaria era come una preside, diciamo, che aveva sotto di sé maestri degli altri paesi vicini, 4-5 paesi vicini, quindi si riferivano a lei se vi erano dei problemi. Aveva un gran nome di una maestra molto severa, che era la sola che incominciava. Infatti mio padre era stato alunno di questa maestra. Lei incominciava dalla prima elementare fino alla quinta.
6: Quindi, ti ricordi ancora il nome allora?
7: Oh sì, Albina Iandiorio, perché nel paese
8: come mai?
7: Nel paese Albina Iandiorio, Albina Iandiorio era, c'è una strada adesso dedicata a lei, perché era conosciutissima nel paese e nei dintorni come una maestra veramente, veramente anima e corpo. Era nubile, non mai sposata, e due arcipreti del paese erano zii di questa donna Albina Iandiorio, Don Carmine Antonio e Don Alfonso, che morirono. Io ricordo il funerale di Don Alfonso, e Don Alfonso che fu per tanti anni il titolare della chiesa della Madonna del Carmine è ricordato nella chiesa con una grande lapide di marmo, mentre la nipote, la mia maestra, è ricordata col nome Via Iantiorio.
6: Io qui le interrompo, ho un certificato che hai portato oggi, un certificato di studio di Carmine De Pasquale alla scuola pubblica di Amato, sta scritto qui. Allora
7: Di Amato, e Di Amato era il nome di papà, Amato. Quindi
6: capito.
7: Carmine De Pasquale, Di Amato.
6: Figlio di Amato, sì. La tua mamma era Erminia Capone.
7: Capone, sì.
6: Tutti eravate a Montefredane. Questo certificato è 25 febbraio. No, il 25 febbraio è la data di nascita tua, vero?
7: Sì, il 25 febbraio del 39.
6: E
7: quello è il certificato dei 5 anni di scuola elementare.
6: Sì.
7: Dopo si andava alla ammissione per le scuole medie e via di seguito.
6: È così bellissimo che ancora hai tutti questi documenti. Allora, l'elemento della classificazione dei risultati delle materie che hai studiato, allora parla dell'insegnante di religione, hai preso 9, canto 8. Allora, c'è un bel canto.
7: Una bella voce.
6: Il maestro in the choir. Disegno della scrittura 7, disegno e bella scrittura 7.
7: Perché sono veloce, anche oggi sono molto veloce a scrivere.
6: Perciò sei dottore. Lettera ed esercizi, scritto di lingua italiano 7, aritmetica e contabilità 8, geografia 8, storia 8, scienze fisiche e naturali, nozione, organizzazione di inglese 8, nozioni di diritto di economia, no, qui non era un soggetto tuo, lavori domestici e lavori manuali 7. E poi condotta 9. Una nota speciale rispetto all'igiene, pulizia e cura della persona 8. Outstanding. È firmato dalla sua maestra Albina
7: Iandiorio.
6: Il direttore era Gemma Landolfi. E questo, sì, è il tuo certificato.
8: E questo documento avrà, non so, 80 anni? Da quando è?
7: E questo alla fine dei 5 anni di scuola elementare. Veniva dato questo certificato che...
8: Ok, 79.
6: 49.
7: Dopo di questo c'era l'esame di... essere ammessa alla scuola media.
8: Sì,
7: la scuola media,
8: sì.
7: Era 1, 2 e 3, la prima, seconda e terza della scuola media. E dopo la scuola media c'era il ginnasio, che era quarto e quinto.
8: Sì.
7: E poi c'era il liceo, tanto quello classico che io feci, e quello scientifico, erano 3 anni, primo, secondo e terzo liceo. E dopo il liceo classico o liceo scientifico, c'era l'università, si sceglieva l'università. Come io finì in seminario, evidentemente non ero un cattivo studente.
6: Questo è interessante per me.
7: Non ero un cattivo studente, insomma.
6: No,
7: ero
6: un bravo studente.
7: Ero uno studente più o meno passabile. E la mia maestra, Iantiorio, la signorina Donna Albina, era la nipote dell'arciprete. Ci fu un cambiamento di preti, e venne un prete al paese, Don Pietro Pietruzzo. Ed era molto, molto amabile, un che veramente con aveva creato l'Azione Cattolica, fece tante cose in paese, era un uomo del popolo, e lo ricordo con tanto affetto. Adesso, adesso è morto Don Pietro, e io penso che mi voleva bene in un certo qual modo, no? Lui mi incoraggiò ad essere chierichetto, e quindi io lo accompagnavo tante volte, soprattutto quando andavo a dare la comunione in casa. Io stavo vicino a lui, tante volte con l'ombrello. L'ombrello era un segno di un segno che stava passando il sacramento, che lui andava avanti dicendo l'Ave Maria, gloria al Padre, quel che ero, io rispondevo e mantenevo l'ombrello, non c'era, anche se non c'era sole o non c'era acqua, questo ombrello era un segno di così, un segno che passava il sacramento, il sacerdote. E le persone erano a piedi, chiaramente si andava su e giù nel paese a portare la comunione, l'ultima, l'estremunzione ai moribondi. Quindi allora feci anche la prima esperienza viva con gli anziani, sì, con gli anziani. Ed io ricordo anche il nome, il cognome di questo anziano, Re. Faceva cognome, che quando vide il Don Pietro entrare per l'estrema unzione, gli afferrò la mano e si mise a piangere, gridando: io ho paura, ho paura, ho paura. Che rimase in me così un ricordo. Adesso sono tanti anni.
6: Avevi appena 10 anni, eri proprio bambino.
7: Quindi ricordo questo vecchio anziano afferrare la mano del sacerdote Don Pietro e piangere, atterrito. Non voleva morire. Ed io accompagnavo spesso, sempre che c'era bisogno, accompagnavo il sacerdote a dare l'estrema unzione. E in un certo qual modo mi porta dietro anni, perché avemmo la fortuna. Adesso non è facile trovare un sacerdote che dice messa nel nursing home per i nostri anziani. La stragrande maggioranza muoiono senza sacramenti.
6: Sì, mi sembra che mi dicono che anche chi muore in casa tante volte è difficile
7: da trovare. È difficile, no? Quindi ecco perché ho le mie idee, che forse non sono tanto ortodosse, ma i sacerdoti allora erano dedicati al sacerdozio, e quindi correvano sotto acqua, sotto il vento, si andava. Ed erano così i nostri sacerdoti del tempo. Poi attraverso Don Pietro, e dopo la mia scuola elementare, fu lui senz'altro ad incoraggiarmi e a incoraggiare i miei genitori a lasciarmi andare avanti con gli studi. Finii in seminario con tanto aiuto della parrocchia, perché venendo, se andiamo indietro, non era facile, se uno non ha un'idea del tempo, non era facile andare al di là delle scuole superiori, perché dal paese, quando io sono nato e quando io ero dopo le scuole elementari, c'era una corriera sola che veniva da Avellino, l'ultima era alle 8, rimaneva nel garage del municipio e di mattina partiva alle 6 per arrivare ad Avellino. Quindi potete immaginare quanto poi eventualmente io dovevo fare Montefredene, partire alle 6 di mattina, arrivare ad Avellino verso le 8, prima delle 8, perché le 8 c'era la corriera che mi portava a Napoli all'università. Lì arrivavo verso le 9:30, correre a piedi all'università, quindi era una vita da cane, perché immaginate, l'ultima corriera era alle 8. Io ricordo c'era tanta neve che noi arrivavamo al paese a mezzanotte, perché c'era tanta neve che dovevamo fermarci il paese a 600 metri e più a livello del mare, dovevamo fermarci per mettere le catene quindi immagino studiare, arrivare a casa.
8: E per quanti anni, ovviamente?
7: Praticamente lo feci per 2 anni mentre stavo all'Università di Napoli. Io originariamente volevo fare giurisprudenza, volevo fare essere avvocato. E poi cambiai idea perché non vinsi fui ammesso agli orali, ma c'erano solo 5 posti, board and lodging, che era qualcosa di raro, dall'Università Cattolica di Milano, quindi andai a fare il concorso, ma non mi aspettavo mai che dovevo competere con 150 per 5 posti, quindi io ero un figlio di genitori meravigliosi, ma non
8: ha dovuto scelto medicina.
7: E così poi andai a Napoli e scelsi medicina e feci i primi 2 anni a Napoli, anche questi, come dicevo, con grande sacrificio, perché io arrivavo a casa qualche volta addirittura alle 11 se era cattivo tempo, ma non prima delle 10 di sera. E alle 5:30 io dovevo stare in piazza per pigliare la prima corriera per arrivare a Napoli, quindi studiare era un grande problema.
6: Ci vogliamo fermare?
7: Fermiamoci, una pausa. No?
8: Ascolteremo un'altra canzone. Per cambiare, adesso possiamo ascoltare una canzone da Maria Callas, la Callas.
7: Immaginiamo.
8: Un bel dì vedremo.
7: Un bel dì vedremo.
8: Da Madame Butterfly.
7: Butterfly.
8: Ok.
7: La poverina. Grazie, Rita. Vide un imbecille che arrivò dall'America.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Athelstone, Loughty, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Looking for a delicious meal? Just like Nonna used to make? Nonna's Cucina delivers hot or frozen meals straight to your home, right across Adelaide. Prepared by qualified chefs and delivered with care by amazing volunteers. You can choose from a traditional Italian-style menu or the new grandma-style menu. Nonna's Cucina proudly supports private clients, my aged care and support at home participants, helping seniors maintain their independence at home. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
3: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
4: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
6: Qui con voi di nuovo Radio Italiana 531 con Rita e Vincenza, e il nostro ospite d'onore è il dottore Carmine De Pasquale. Dottore De Pasquale, abbiamo passato un po' gli studi delle elementari e poi si è andato ai seminari, due seminari. Ci può parlare un po' di questo, perché hai menzionato anche l'università, però abbiamo...
7: Sì, il seminario fu una bella esperienza, assolutamente. Io sono eternamente grato alla Chiesa, perché senza l'aiuto della diocesi non era possibile praticamente continuare gli studi in seminario o al di fuori del seminario. La vita era difficile, studiare praticamente di notte e rimanere rimbambito tutta la giornata dopo non era veramente una vita piacevole. Infatti studenti universitari nel mio paese non ce n'erano. Appunto perché era quasi impossibile avere una vita decente, è quasi impossibile studiare, quindi se non si aveva la possibilità economica di pagarsi un board lodging, così come fanno qui. Io ricordo qui quando incominciai ad entrare in un paese a 100 e più chilometri da Adelaide, quando mi specializzai, andavo 3 giorni al mese come psichiatra in questo paese dell'Australia, senza fare nome. Non c'era a 100 e più chilometri da Adelaide, non c'era uno studente universitario, perché era molto difficile. Oggi ce ne sono tanti, ma non perché è più facile viaggiare, no, perché vivono nei collegi. E sono sempre figli di chi può tenere in collegio vitto e loggio. No, no. Quindi per la mia famiglia, che eravamo benestanti, ma non, c'era da mangiare, ma non c'era liquido per la mia famiglia. Senza l'aiuto della chiesa, della diocesi, sarebbe stato quasi impossibile per me continuare quella vita di va e viene, perché fisicamente era impossibile andare avanti. Quindi in seminario certamente ci andai con piacere, amici del seminario ce l'ho ancora, che mi telefonano per il mio onomastico, Pasqua e Natale, sono professori, sono sacerdoti, ho conservato sempre con i sacerdoti del mio paese e con quelli che ho avuto il piacere di avvicinarmi qui. Non ho avuto mai problemi. Dopo che lasciai il seminario, mi fecero presidente dell'Azione Cattolica della provincia, quindi sono stato sempre vicino ai sacerdoti e ancora lo sono. Lo sono attraverso, non so, delle offerte per dire la messa ai miei cari, che purtroppo sono io, come dire, in prima linea adesso di quattro fratelli, e papà e mamma non ci sono più, quindi ho tanti ricordi del passato nel paese. La sola cosa che c'è lì ancora dei miei, perché fino al 1950 I morti che venivano esumati, le ossa andavano a finire nell'ossario comune sotto la chiesa. Quindi nel 1950,
6: anche se non erano preti o sacerdoti o...
7: Era un onore per qualcuno essere sepolto nella chiesa, ma questo non è San Pietro, parliamo di preti, parliamo di preti di paesi dove certamente per tanti, come nel mio paese, c'è una lapide dentro la chiesa di marmo, ma finirono nella fossa comune, finirono nell'ossario comune. Quindi tutti i miei parenti, eccetto i miei nonni, cioè il papà e la mamma di mio padre, che sono ancora lì nell'ossario, perché fu nel 1950 che fecero i loculi, un muro intorno al perimetro del cimitero con i loculi dove mettemmo le ossa, e lì c'ho ancora le ossa di mio nonno Francesco, il papà di papà, mia nonna Filomena, la mamma di mio padre. I genitori di mia mamma sono in un altro, vengono da un altro paese. Quindi il segreto che vi dico è che io ho fatto domanda per avere le ossa di mio nonno e mia nonna, cioè papà e mamma, che sono restati nel mio paese, nell'oculo. C'ho una cugina che adesso si avvicina ai suoi 70 anni e più, che va un paio di volte all'anno e sempre il giorno dei morti a mettere dei fiori, c'è una lampadina perpetua e lei se la vede, ma una volta che lei è andata praticamente non c'è nessuno nel paese De Pasquale, nessun parente. Quindi ho deciso di portare le ossa qui e c'è tanta burocrazia,
8: mi immagino,
7: ci vogliono mesi, quindi immagino. Spero che arriveranno per ottobre, mi è stato promesso, e quindi avrò almeno un po' di storia per la famiglia. Io amo la storia.
6: Si vede. Ritorniamo un po' al seminario. Quanto il primo seminario dove sei andato?
7: Il primo seminario è il seminario minore, quindi questo era ad Avellino, dove eravamo un centinaio di a me mi mancava estremamente la famiglia, mi mancava mamma, papà, perché non è che potevano venire a trovarmi tutte le settimane, ma avevo dei carissimi amici lì, di un amico che adesso è un grande nella chiesa, padre Vittorino Grossi, agostiniano, professore
6: come alla, il Papa Agostino.
7: Yes, sì. Lui infatti c'ha una fotografia col Papa, perché il Papa è stato educato dove lui poi finì. Lui studiava, quando io studiavo a Napoli, lui studiava ad Aversa come agostiniano, poi lui andò all'istituto agostiniano Santa Monica, che proprio a pochi metri, guardando al San Pietro, sulla sinistra, istituto patristico Santa Monica, dove i migliori cervelli sacerdoti del mondo finiscono lì e poi ritornano a casa loro, come il Papa. Il Papa ha studiato lì a Roma.
6: Papa Leone.
7: Papa Leone ha studiato lì e poi è diventato, non so, cardinale in America e adesso è ritornato come Papa. E la prima visita, mi diceva il padre Vittorino, che noi ci chiamiamo, siamo più che fratelli, ma non siamo, no, quel che successe che la mamma di padre Vittorino e mia mamma venivano da fuori del paese, quindi era una grande avventura per due giovani del paese sposare una donna a 15-20 chilometri lontano dal paese, insomma erano degli avventurieri, senza macchina, senza bicicletta, senza motocicletta, e quindi si era a pochi metri di distanza, 200-300 metri di distanza nel paese. Quindi mamma e zia Rosa, la mamma di padre Vittorino, diventarono sorelle perché erano delle sole due straniere nel paese, e noi rimanemmo praticamente più che fratelli. Lui studiava ad Aversa ed io facevo medicina, no? A Napoli, quindi ci incontravamo, poi lui andò a finire a Roma e io andai a finire a Benevento. A Benevento c'era il seminario pontificio, dove si andava le ginnasi, perché ad Avellino c'era il seminario prima, seconda e terza media, il ginnasio si faceva a Benevento, era il seminario pontificio Pio decimo, qualcosa del genere, e lì feci il ginnasio quarto e quinto, e poi feci il liceo primo e secondo, poi lasciai perché con tutto l'amore e il rispetto per la divinità le cose misteriose che può fare un sacerdote che crede veramente, no? Mi accorsi che forse potevo fare altrettanto, eccetto quei misteri che per fede crediamo che il sacerdote può fare. Ma come aiuto al prossimo, no? Io penso che può dare più un medico che un sacerdote, specialmente oggi. Sì, io non parlo di... Abbiamo avuto nel nostro nursing home, abbiamo avuto padre Felice, padre Bernardino. Ma io ricordo padre Bernardino quando poi venne in Australia e lavoravo a Royal come medico officer. Io padre Bernardino lo vedevo praticamente tutti i giorni, no? Col suo sacramento, così, che saliva le scale, mai pigliava l'ascensore, saliva le scale di East Wing, lo ricordo, di lui corto, saliva e scendeva. Col sacramento lui non andava mai nell'ascensore, mai chiesto perché, ma lui era svelto, piccolo e forte. E padre Felice, prima di morire, mi chiamò nella sua stanza, perché tutti e due sono morti al villaggio, nella nursing home. Mi chiamò, dice: dottore, di allenarsi, che notte e giorno, qualsiasi ora, se c'è qualcuno che chiede del sacerdote per gli ultimi sacramenti, che mi svegliano, che mi svegliano, che mi svegliano. Si sentiva così
6: che
7: offeso.
6: Bravo.
7: Si sentiva così offeso.
6: Dedicato.
7: Se non era chiamato a fare il suo dovere da sacerdote. Sono sicuro che i sacerdoti di oggi sono tanto, tanto preparati e tanto buoni come tutti gli altri. Ma non so, io sono vecchio stampo, che significa, no? Sarò uno dei primi a diventare astronauta.
8: Ancora c'è tempo.
7: Sapete.
6: Questo era quello pontificio.
7: Yes, il seminario pontificio.
6: Là è deciso che volevi fare medicina.
7: No. Uscì all'avventura. Sì. Uscì all'avventura. Anzi, al principio venne a visitarmi al seminario adesso mi sfugge il nome, è un delegato papale che sta qui in Australia, Romita, qualcosa del genere, venne a visitarmi e mi disse che in Australia c'è il seminario, chiaramente bisognava imparare la lingua, c'è il seminario dove io potevo, e per parecchio tempo pensai di dico con l'aiuto lì posso continuare qui ad essere, a diventare sacerdote, no? Assolutamente volevo finire la mia laurea di medicina. Mamma mi disse, figlio mio, vieni, no? Perché mi mandarono il benedetto passaporto, questo è stranissimo, senza passare visita. Io stavo all'università allora a Modena, ero andato a Modena perché avevo uno zio De Pasquale, che è morto adesso, ma no, secondo i cugini, lì a Modena, a Ganaceto, e da Ganaceto con la corriera un quarto d'ora io stavo all'università di Modena, quindi trovai Modena molto accogliente e io stavo a pensione praticamente con uno zio De Pasquale. Andava benissimo, ero molto felice lì a Modena. Questa è una storia molto più lunga, ma uno dei miei fratelli soffriva di epilessia. Perché mamma e il resto della famiglia fu fermata, perché c'era un fratello malato. Quando eventualmente, attraverso pressione politica e compagnia, dopo quasi 10 anni accettarono mio fratello, loro mandarono, senza un'altra visita, mandarono i passaporti. Ma io che ero maggiorenne allora, quindi dovevo in teoria andare a passare di nuovo la visita, a me non lo mandarono il passaporto. E io ce l'ho questo tutto documentato, mi arriva il passaporto un mese prima che mamma e i due miei fratelli dovevano partire per l'Australia. Ma hai chiesto, io dovevo rimanere a Modena, finire i miei studi e eventualmente portarmi i genitori in Italia. Mi arriva il passaporto, mamma mi dice, ma figlio mio, vieni a vedere tuo padre, non l'hai visto a 10 mesi, e poi ritorna e continui gli studi. E poi venne qui, 10 anni sono tanti, il papà lo vidi invecchiato e dico provo, ebbe le mie avventure, ma ci riuscì alla fine.
6: Mi sembra che ci dobbiamo fermare qui. Non abbiamo parlato troppo dell'università, purtroppo siamo lieti di averti qui con noi, nello nostro studio e anche nelle nostre case. Ti chiediamo per favore se puoi ritornare almeno un'altra volta la settimana prossima.
7: Ma, come dire, io sono libero adesso, aspetto solo la chiamata, cerco di mantenermi mantenermi attivo mentalmente, grazie a Dio che ancora mi tiene qui, perché ho avuto una setticemia un anno fa che mi ha scombussolato tanto, quindi cammino barcollando, ma all in all, thank God for that.
6: You're looking well, you're looking good.
7: Oh yes.
6: Grazie allora, dottore.
7: Grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
6: Grazie a te.
8: Anche
6: Rita,
8: la signora che ha telefonato prima, che si ricorda quanto ha fatto per lei.
6: Grazie a tutti voi, rimanete in ascolto con la Radio 531 per il resto della giornata e poi noi ci sentiremo la prossima settimana.
8: Senz'altro.
6: Con la terza puntata della storia del dottore De Pasquale. Grazie, buona settimana.
7: Grazie.
0: Radio Italiana 531.
9: Sono le 11:03.
4: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
10: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
11: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
10: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 6 luglio 2026. Apriamo con il maltempo che ha interessato il sud Australia nel fine settimana. Piogge molto intense hanno causato allagamenti in diverse zone dello stato, con il livello di alcuni corsi d'acqua in rapido aumento. I servizi di emergenza hanno invitato la popolazione a seguire gli avvisi e a evitare le strade allagate, mentre continuano i controlli nelle aree più colpite. Passiamo allo sport, con una grande soddisfazione per il Sud Australia. Le Thunderbirds hanno conquistato il titolo del campionato nazionale di netball, regalando una grande festa ai tifosi di Adelaide. La squadra è stata accolta con entusiasmo, dopo una stagione conclusa nel migliore dei modi, confermandosi tra le protagoniste del netball australiano. Restiamo ad Adelaide, dove proseguono le indagini su un grave episodio di cronaca. Un uomo ha raccontato alla polizia di essere stato sequestrato e torturato prima di riuscire a fuggire e chiedere aiuto bussando alla porta di un'abitazione. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e continuano le ricerche per chiarire ogni responsabilità. Guardiamo ora al mercato immobiliare. Sono stati messi in vendita i primi appartamenti del progetto Southwark Grounds, che sorgerà nell'area dell'ex birrificio West End. Il ministro per l'edilizia, Nick Champion, ha spiegato che aumentare l'offerta di nuove abitazioni rappresenta un passo importante per affrontare la crisi delle case nel Sud Australia. Chiudiamo con una notizia dal mondo della ricerca. Nelle Flinders Ranges sono stati scoperti nuovi reperti fossili che aiutano gli scienziati a comprendere meglio l'evoluzione delle prime forme di vita animale sulla Terra. I ritrovamenti nell'area di Nilpena confermano l'importanza scientifica internazionale del sito e rafforzano la candidatura della zona a patrimonio mondiale dell'UNESCO. E ora il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata con nuvolosità variabile. Ad Adelaide sono attese possibili piogge isolate nelle prime ore, con schiarite nel corso della giornata. Le temperature massime saranno intorno ai 15 gradi, con venti moderati provenienti da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
11: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
12: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Bentornati tutti in ascolto. Io sono Rita e sono stato con voi stamattina con Elena e Vincenzo, ma adesso è arrivato come solito alle 11. Joe, ciao, buongiorno.
1: Rita, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Stai godendo un po' di sole.
1: E stamattina vediamo il sole. Vediamo il sole per la prima volta, magari in una settimana.
0: In una settimana, sicuramente.
1: È bello vedere il sole, è bello.
0: E anche bisogna per le piante.
1: È bello per tutti, bello per noi, è bello per le piante, insomma è bello
0: fa crescere di più
1: fa crescere più salutare,
0: gli erbacci anche
1: più salutare, e ci fa anche noi crescere più salutare.
0: Ci vuole.
1: Abbiamo bisogno del sole.
0: Sì,
1: perché guarda, senza sole non ci sarebbe vita.
0: Non c'è vita.
1: Ecco.
0: Ok. Prima di tutto ricordiamo a tutti, se vogliono telefonare, il nostro numero qui nello studio è 8340-7700, ma la settimana scorsa tu stavi parlando di come si preparano, prima di tutto

0: la coltiviamo. È una pianta che ci dà dei fiori, fiori, poi bisogna anche
1: quelle
0: sapere,
1: profumate.
0: Ci sono tanti tipi di rose,
1: sì.
0: Sono centinaia di vari tipi di rose, e per spiegare tutto non abbiamo il tempo. Comunque le rose popolari che si piantano adesso, come dicevo, si comprano da Garden Centers, sono nei sacchetti di plastica con della segatura, e la segatura è per in modo che non fa asciugare le radici, è umida, insomma, e sta lì per un periodo, un breve periodo, però non a lungo periodo, perché
1: diciamo?
0: In poi possiamo dire che d'ora in poi siamo già il secondo mese d'inverno, d'ora in poi si cominciano a svegliare. Infatti, se tiri via dal sacchetto, tiri via queste rose che sono a radici nudi, praticamente sono a radici nudi, se le tiri via vedi già questi puntini di crescita.
1: Nelle radici?
0: Sì, vedi già questi puntini di crescita che cominciano a svilupparsi, e sai pure perché? Perché dentro questo sacchetto è più caldo.
1: Ok.
0: Capito?
1: Sì, è umido e caldo.
0: È umido e caldo. Quindi la rosa, la pianta, comincia a pensare con la sua mente, comincia a pensare che è quasi ora di svegliarsi.
1: Ok.
0: È ora di svegliarsi. E quindi ecco perché, tirando via queste dentro il sacchetto, tirarla via, guardi bene le radici e te ne accorgi che già cominciano a svilupparsi. Ora, per quanto riguarda queste rose che abbiamo parlato prima, e mi sembra che abbiamo coperto abbastanza, quello che non abbiamo coperto è che quando tiri via queste rose dal sacchetto, deve lavare le radici.
1: Sì.
0: Cioè non deve rimanere niente della segatura, deve essere completamente lavata dalle radici.
1: E se rimane un po', cosa succede?
0: Ma non succede niente, però un pochettino va benissimo, ma non tanto, perché vede, la segatura, quando è dentro il terreno, attira l'azoto dal terreno, e allora ruba l'azoto.
1: Sì.
0: Ecco perché, vedi, la segatura, se hai un mucchio di segatura, va bene per il giardino, però la deve decomporre, deve fare una decomposizione e dopo usarla, perché se va direttamente dentro il terreno ruba l'azoto.
1: Questi sono un nutriente o?
0: Sì, azoto è un nutriente, è un nutriente, e lo ruba, e allora la pianta comincia a ingiallirsi.
1: Ok.
0: Perché non c'ha azoto. È il nitrogen, praticamente. E allora comincia a ingiallirsi, ed ecco perché bisogna eliminarla. Eliminare questa segatura.
1: Ok. Fa senso allora?
0: Certo, sì. Certo, sì.
1: Ok.
0: Continuiamo?
1: Magari prendiamo una pausa, perché c'era una telefonata, adesso non abbiamo potuto rispondere, se n'è andata. Perciò,
0: okay,
1: quella
0: vediamo,
1: persona,
0: vediamo,
1: se vuole
0: sì.
1: Ritelefonare, ci saremo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial?

0: Memorial Park, cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. Landfill Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
1: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
2: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: Bentornati. Adesso sì, abbiamo la telefonata, la signora Maria. Ci sente?
4: Sì, sì.
3: Ok, va avanti.
4: Giusto un minuto.
3: Deve spegnere la radio.
4: Vabbè. Vorrei fare una domanda. Se adesso compro una pianta di rosa che sta dentro a questi pacchetti di plastica, che la posso mettere già dentro alla terra?
5: Sì, sì, le può piantare, però, come dicevo, non so se lei ascoltava prima, li deve tirare fuori dal sacchetto di plastica e lavare tutta la segatura, perché c'è segatura dentro.
4: Sì.
5: C'è segatura dentro, lavare tutta la segatura,
4: tutte le radici a lavare,
5: e non mettere la segatura dove le pianta.
4: Può mettere
5: sul terreno, così la lascia lì, va bene, ma non dentro il buco dove pianta la rosa. E dopo
4: sì. E dove la mette? Dentro in un pot.
5: Dentro dove?
4: Dentro in un pot, se no la posso mettere a terra dove deve rimanere per sempre.
3: No, diceva di non mettere la segatura nella terra.
4: No, la segatura non la metto, no. Ma la posso mettere a terra il posto che voglia. That's all.
5: Sì, nel fossetto dove scava. E li pianta, però deve stare attenta, ascolti un po', quando tira via queste piante, cioè questa rosa fuori dal sacchetto, guarda attentamente le radici, perché vedi, le radici a volte sono danneggiate perché questi vivai usano i meccanismi roba, diciamo, usano un sistema meccanico per tirarle via. Allora non si mettono lì a pulirli, li mettono direttamente in li tira via, guarda attentamente se sono danneggiati, e quelli che sono danneggiati li deve tagliare. Li deve tagliare con la forbicetta, li deve tagliare, e poi stare attentamente, quando una volta piantata la mette dentro dove si coltiva, insomma, guarda di sopra dove ci sono questi rametti che vanno su. E anche dove ci sono questi rametti può darsi anche che siano danneggiati, va bene? Allora, dove sono danneggiati,
4: l'Italia.
5: L'Italia, L'Italia, l'Italia sopra dove c'è la gemma, sa, dove c'è la gemma, dove c'è l'occhio.
4: Sì,
5: sempre sopra, alcuni millimetri sopra dove c'è l'occhio. E poi li pianta, insomma, però deve far sì che il terreno è già preparato, ci mette tanto, diciamo, compostaggio e fertilizzante organico, e non sintetico, è sempre organico. Poi il sintetico lo può mettere dopo, durante la primavera e l'estate. Insomma, sono sicuro che sa come piantarli, no?
4: Sì.
5: Ok.
4: Sì, va bene, grazie, sai, perché io credevo, perché è troppo freddo, non poteva mettere ancora dentro la terra, no?
5: Sì, adesso ci sono alcuni giorni belli, giorni soleggiati, insomma, può fare benissimo.
4: Va bene, grazie assai, Giorgio.
5: Prego,
4: grazie.
5: Prego, buongiorno.
3: Ciao. Allora, si possono piantare adesso le rose? Questo domandava praticamente la signora. Okay.
5: Ma non solo le rose, si piantano anche alberi da frutta. Perché vedi, questo è il periodo che tanti alberi da frutta sono uguali come le rose, vengono in sacchetti di plastica, vengono trasportati in sacchetti di plastica. E quando si comprano queste piante, sono in sacchette di plastica, stessa cosa delle rose.
3: Stessa cosa.
5: E si deve fare la stessa cosa, si tirano fuori, come dicevo prima, tirano fuori, si guarda attentamente se sono danneggiate, le radici che non siano danneggiate, e se sono danneggiate si puliscono bene, si tagliano, e anche di sopra, quando si pianta, perché vedi, bisogna compensare. Sappiamo che quando si tirano via, quando si li scavano e tirano via, distruggono anche le radici di queste piante. Tante radici, diciamo, non tutte, ma tante radici li devono tagliare con i macchinari, insomma, li devono tagliare. E allora, dato che vengono distrutte queste radici, il di sopra della pianta bisogna compensare a secondo le radici che sono danneggiate con lo scavo. E bisogna tagliare il di sopra, potare.
3: Anche di sopra,
5: praticamente, potare una parte della pianta, e non si fa male, non si fa male, assolutamente, si fa bene. Perché vedi, le radici che sono rimaste, no? devono lavorare al doppio e forse di più per sostenere il di sopra della pianta, se fa senso.
3: Se sono danneggiate, devi tagliarli ancora più corti o più piccoli.
5: Più piccoli,
3: devi
5: in modo
3: compensare,
5: che le radici possono insomma, possono sostenere la pianta. E poi, insomma, mettere acqua una volta che vengono piantate, però bisogna stare attenti a non accumulare tutte queste radici insieme quando si piantano. Ecco perché dicevo, se si ricorda, la scorsa settimana bisogna fare un rilievo, diciamo un cucuzzolo dentro il fossetto che si scava, e si mettono queste radici sopra e poi si espandono ai laterali, così non si accavallano uno con l'altro.
3: E ovviamente bisogna anche sapere quanto distanza ci vuole fra una pianta e un'altra, perché deve avere spazio abbastanza per le radici quando più come cresce la pianta.
5: Dipende, vede, anche il largo che c'è nel giardino. Se c'è abbastanza largo, diciamo, se pianti una rosa, parliamo di rose, deve lasciare come minimo un metro tra una e l'altra, se c'è largo. c'è abbastanza largo. E lo stesso con alberi da frutta.
3: Ah, ma quello ci vuole
5: alberi
3: più
5: da
3: largo.
5: Frutta di più, sì, perché più, sappiamo sì. che l'albero da frutta, un albero è più, sì. è più denso, più grande, del, diciamo più ampio della, della rosa. Quindi bisogna sapere quanto largo c'è. Se non c'è largo abbastanza, vedi, se non c'è largo abbastanza, si possono mettere due piante, uno vicino all'altro. Mm. Uno vicino all'altro. E praticamente se hai, non so, due pere, due, non so, pesche, quello che sia, alberi da frutta, insomma, e non c'è abbastanza largo e vuoi due varietà di frutta, puoi mettere in un fossetto dove scavi, basta che lasci un 30 centimetri da uno con l'altro, una pianta con l'altra, ed è accettabile mettere, insomma,
3: nello stesso
5: insieme. Invece di, perché vedi, c'è un altro metodo, si può anche innestare, su una pianta si possono innestare tante altre varietà di piante. No, di piante, sempre della stessa famiglia, no? No,
3: di varietà.
5: Non, non un fico su un mandarino o quello che sia.
3: Ecco. Diverse varietà dello stesso frutto.
5: Basta che sia la stessa varietà, come due mele, due pere, due, insomma, ciliegi, e albicocchi, sempre la stessa varietà.
3: Ah, la stessa varietà. Però
5: cioè, non la stessa varietà, la stessa famiglia.
3: Ah, ok.
5: La stessa famiglia delle piante, insomma, bisogna spiegare questo. Comunque noi sappiamo che le famiglie sono separate.
3: Ma tu dici di piantare due alberi praticamente uno accanto all'altro?
5: Sì, perché vedi, prima si innestava e si può innestare, però deve stare molto attento o attenta, perché quando si innesta, quando si fa un innesto su una pianta e vuoi per esempio due o tre tipi di frutta, per esempio Golden Delicious o Red Delicious,
3: e sono sempre mele, però
5: Sundown, tutta sta roba, tutte queste varietà di frutta, li puoi innestare su una pianta.
3: Sì, questo
5: si
3: sì,
5: può
3: lo
5: innestare
3: capisco.
5: Su una pianta. deve stare molto attenta, che è, perché vede, una varietà può essere più vigorosa dell'altra varietà,
3: sì.
5: e quindi succede che una varietà cresce velocemente, l'altra varietà magari rimane un po' indietro. Allora bisogna stare attenti, così quando è l'ora di potare, deve sapere che quella varietà che è più vigorosa magari viene potata in modo che la pianta non cresce soltanto in una direzione, possiamo dire, no, perché un ramo è più, diciamo, più vigoroso dell'altro. Ecco, qui ci vuole un po' di esperienza.
3: Magari se...
5: Però, come dicevo prima, invece di innestare, mettere due piante insieme, ma anche tre, mettere insieme e fare come un tronco.
3: Ma succede così, che si fanno in un tronco solo?
5: Come... No, non si fanno in un tronco solo. deve stare anche attenti quando cominciano a crescere, quando cominciano a svilupparsi, in modo che magari quando cominciano a svilupparsi li guardi attentamente e ci vuole un bilancio. Un bilancio, come dicevo prima. Un alberetto cresce più veloce dell'altro. E c'è sempre la possibilità di farlo. In estate, per esempio, sama pruning è il migliore modo di mantenere una pianta, insomma, in un modo estetico. E deve sapere che deve, insomma, la deve accudire.
3: Su questo dovrei fare più ricerca, perché mi sembra una cosa interessante. piantare due o tre.
5: È tutto possibile. In orticoltura, l'orticoltura vuol dire che noi coltiviamo e siamo i padroni, possiamo rifare quello che dobbiamo fare.
3: Ma sempre con questa esperienza, questa sapienza di fare le cose.
5: Certo, deve avere l'esperienza.
3: Sì. Okay. Prendiamo pausa e ricordiamo sempre che il nostro numero qui nello studio è 8340-7700. A tra poco.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Speed camera locations per lunedì 6 luglio: McGill Road, McGill, Lions Road, Holden Hill, Grave Street, Newton, Bridge Road, Salisbury and Northeast Road, Modbury.
8: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
9: Da oltre 50 anni,
8: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
9: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
8: Romeo,
9: 3X,
8: Foodland,
9: Coles,
8: IGA,
9: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
8: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
9: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
8: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
9: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
8: Gaganis, sapori da tutto il mondo.

0: Bentornati. Ha telefonato la nostra amica Enza e ha detto che quella era una bellissima canzone. Spero che vi è piaciuta anche a voi.
1: Good.
0: Ok. Adesso ho una domanda per te. Non so se mi spiego. La rotazione del terreno, cioè di non piantare sempre le stesse cose sullo stesso posto.
1: Sì.
0: Cosa vuol dire? Perché è importante?
1: Cosa vuol dire? Vuol dire che parlavamo prima delle famiglie, va bene? Famiglie di varie piante appartengono a varie famiglie.
0: Sì.
1: Per esempio, i pomodori, sappiamo che tutti coltiviamo, insomma, tante di noi coltiviamo i pomodori.
0: Non sempre
1: melanzane,
0: con
1: peperoni.
0: Buon risultato, però sì.
1: Ma comunque li coltiviamo.
0: Sì.
1: E allora, parlando di pomodori, peperoni, melanzane, patate e altri magari che sono, tante sono ornamentali, piante ornamentali, appartengono alla stessa famiglia. Capito?
0: Sì.
1: Appartengono alla stessa famiglia. Ora, se coltivi, diciamo, se coltiviamo patate o coltiviamo pomodori o melanzane e peperoni, questa roba qua, non bisogna coltivarli allo stesso posto. Bisogna cambiare, diciamo, coltivi i pomodori quest'anno, non li deve coltivare l'anno prossimo, deve far sì che il terreno si riposi per due, come minimo 2 o 3 anni pure.
0: Ah, fino a 2 o 3 anni.
1: Fino a 2 o 3 anni. E sempre se c'è il largo di farlo. Se non c'è il largo, c'è un altro metodo come fare.
0: Ok.
1: Uno è aggiungere tanto compostaggio, ma tanto compostaggio. E anche, insomma,
0: Praticamente rinnovare il terreno.
1: rinnovare il terreno con tanto compostaggio.
0: Sì.
1: Tanto compostaggio. E letame, insomma, tutta questa roba organica. E poi coltivare anche allo stesso posto. Ma se no, se c'è abbastanza largo e poi coltivare un'altra cosa, un'altra pianta su lì, per esempio, tiri via pomodoro e piante, non so,
0: Ma
1: finocchi
0: in una
1: o
0: famiglia diversa.
1: sì, una pianta differente famiglia. Ecco perché non mai bisogna coltivare allo stesso posto le stesse piante della stessa famiglia. Perché
0: E perché è importante?
1: causano dei problemi dentro il terreno. Come per esempio nematodes, non so se hai sentito mai parlare
0: No,
1: di questi nematodes.
0: mai.
1: I nematodes sono organismi che attaccano le radici.
0: Ah, oh, ok.
1: E fanno come nodule, sai, come pallini. E cosa fanno? Distruggono, cioè mangiano le radici. Allora la pianta, dopo un periodo di tempo, comincia a declinare. Comincia a declinare, praticamente muore prima del suo tempo, perché le radici sono danneggiate. E allora, per fare questo, ecco perché, insomma, per eliminare questo problema, ecco perché non bisogna mettere le stesse piante, stessa famiglia, dentro lo stesso posto dove si coltivano. Lasciare come dicevo, un anno, 2 anni, possibilmente. Se c'è il largo, se poi non c'è il largo, come dicevo, c'è un altro metodo che si chiama solarization. Solarization. Cos'è solarization? Solarization è che prende una plastica, una plastica di
0: quella che si usa
1: nel giardino, plastica nera oppure una plastica diciamo bianca, e coltivi il terreno prima, viene ben coltivato, poi mette questa plastica sopra e va, i laterali devono essere non deve passare aria praticamente, devono,
0: tutto così fitto.
1: Deve mettere i laterali, devono essere tutti sotterrati praticamente, un po' di terra in modo che non passi
0: come un lenzuolo,
1: non passi l'aria, come un lenzuolo. E lasciarla lì durante l'estate quando c'è abbastanza caldo, perché durante l'inverno non va bene, non c'è abbastanza sole, e lasciarla lì fino a che c'è abbastanza caldo, lasciarla come minimo 4-5 settimane e poi tirarla. E cosa fa? Il calore ammazza tutti questi organismi.
0: Come lei ha chiamati, sotto. Non mi ricordo.
1: Li elimina, non tutti completamente, ma elimina un grande numero di questi organismi in modo che si può coltivare di nuovo. Si può coltivare di nuovo, però sempre bisogna aggiungere, e come parliamo sempre, preparare il terreno con una grande aggiunta di questi prodotti organici e anche sea salt, per esempio, questi prodotti che aiutano a tutti gli organismi buoni del terreno a svilupparsi di nuovo.
0: Se pianti, cioè l'anno prossimo usi lo stesso terreno, però pianti una cosa di un'altra famiglia, quello problema non c'è, perché le piante sono diverse.
1: No, perché un'altra famiglia, vede, non soffre di questi organismi. Non soffre. Allora, ecco perché, come per esempio, i favi. I favi, sarebbe bene piantare i favi quando tiri via i pomodori. Così pianti favi o piselli o insomma... tutta questa roba qua, e aiuta il terreno a riposarsi e a eliminare tutte queste patologie del terreno.
0: Sì, così uno, cioè come ha detto prima e diciamo sempre, adesso non abbiamo lo stesso spazio intorno alla casa, i giardini sono sempre più piccoli. Così si può usare il terreno, soltanto di essere un po' intelligente, diciamo, come si usa il terreno.
1: Di sapere come fare. Sì. Sapere come fare. Rotation, ecco, sì, la chiamiamo rotation, che si gira, non si pianta sempre in un posto. Le stesse piante in un posto, si gira sempre, si pianta sempre varie piante differenti.
0: E questo deve succedere tutto l'anno, cioè come si toglie via
1: tutto l'anno,
0: una cosa di inverno, si pianta una cosa di primavera, ecco, stagione, esatto. Così si rinnova.
1: Sì.
0: Ok. Magari prendiamo un'altra pausa e ci risentiamo fra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo.
5: We are family.

0: E questa canzone si chiama Fiore di Maggio, così abbiamo mantenuto il tema stamattina del giardinaggio.
1: Sì.
0: Ok.
1: Si addici.
0: Sì.
1: Sì.
0: Siamo quasi alla fine, però volevi continuare sul...
1: Mamma mia, è già passato.
0: Già passato il tempo.
1: No, guarda, adesso possiamo dire che... devo dire che d'ora in poi, tutti noi che coltiviamo bisogna preparare il terreno.
0: Sì.
1: Preparare il terreno per gli ortaggi. Ortaggi estivi, cioè ortaggi che si cominciano a sviluppare, cioè si cominciano a piantare durante la primavera e poi tutta l'estate. Però la preparazione deve essere fatta al più presto possibile. Al più presto possibile. Prima si fa, meglio è. Perché una buona preparazione vuol dire che ci sarà una buona raccolta
0: sì,
1: durante l'estate.
0: Sì.
1: Se non c'è la preparazione giusta, la raccolta non verrà
0: sì,
1: bene.
0: Sì, questo è il problema, che non si possono, come si dice, tagliare o prendere un'accorciatura.
1: No, accorciatura no. Accorciatura non si può prendere. L'accorciatura che si può prendere, si può praticamente, è usare i vasi.
0: Ah, sì, sì.
1: Usare i vasi. Invece di usare il terreno, usare i vasi, e si compra questo terriccio, che parliamo sempre di questo terriccio, potting mix. È una di qualità superiori, si paga un po' di più ma vale la pena, e usare dei vasi. Diciamo che vuoi coltivare i pomodori nei vasi, o peperoni nei vasi, o quello che sia, deve avere un vaso come minimo di 50 centimetri di diametro.
0: Sì.
1: 50 centimetri di diametro e 50 centimetri di profondità.
0: Mezzo
1: un
0: metro.
1: Bel vaso.
0: Sì, è mezzo metro.
1: Ecco. E preparare il terriccio, e questo è facile.
0: Sì, perché solo... come hai detto tu, si paga per comprare uno di buona qualità e la preparazione praticamente è là.
1: Ecco, esatto. Invece nel terreno, nel giardino, deve scavare, deve vangare, deve insomma comprare questi prodotti e poi aggiungere nel terreno. Però bisogna stare molto attenti, e preparare bene, e poi insomma avremo una coltivazione che vale la pena.
0: Magari iniziando a principio di agosto si parla di piantare e coltivare. Adesso si prepara
1: fino alla fine di agosto.
0: Alla fine di agosto.
1: E magari anche alla fine di settembre, perché dipende anche i tempi, vedi, dipende allora, le temperature.
0: Sì.
1: Se la temperatura continua sempre perché vedi, d'ora in poi, dato che i giorni cominciano ad allungarsi, il terreno comincia a riscaldarsi piano piano comincia a riscaldarsi, perché vedi, è tutto là. Se il terreno è freddo non vale la pena piantare niente. Piantare sempre roba estiva, diciamo, che ama il caldo, non vale la pena piantare, perché non perdi il tempo, cioè non perdi il tempo, ma se pianti i pomodori adesso, pianti i melanzani, peperoni, quello che sia, stanno lì interizziti fino...
0: Ma so che c'è qualcuno che ha i pomodori, non so se sono pomodori a una varietà adatta per l'inverno.
1: Sì, ci sono varietà che diciamo sono più forti. Ci sono delle varietà, però se non comincia a riscaldare il terreno, da semere alla varietà, lo puoi coltivare nel vaso, in un vaso, perché in un vaso, vedi, si riscalda tanto più più sì. veloci.
0: Sì.
1: Ma nel terreno no. Nel terreno bisogna aspettare fino a che c'è il sole per una giornata sana e insomma così via. Altrimenti non va.
0: E non so, dicevano che i previsti di questo inverno è che la temperatura sarebbe più della media, ma vedo che adesso sta facendo freddo la mattina, la notte e la mattina
1: può anche darsi, ed ecco perché, vedi, io dico di prepararsi anticipatamente adesso, d'ora in poi, al più presto possibile, ecco, e preparare e poi vedere più o meno com'è la temperatura, osservare attentamente la temperatura, e poi anche, invece di piantare alla fine di settembre con l'inizio di ottobre, può darsi anche che si può piantare un mese prima, capito? Un mese prima e fa tanto, c'è tanto da guadagnare, perché piantando un mese prima vuol dire che c'è un prodotto un mese prima.
0: Sì, questo sì.
1: Ecco, vedi, normalmente i pomodori, i primi pomodori vengono alla fine
0: di ottobre, direi.
1: Dicembre, alla fine di dicembre.
0: Oh.
1: I primi pomodori vengono alla fine di dicembre.
0: Si vede però, che io non lo coltivo.
1: Però se la temperatura non è fredda abbastanza e trovi la varietà adatta di questi, come dicevamo, i pomodori, che superano il freddo, può anche darsi che è un prodotto un mese prima. Invece di dicembre va a novembre.
0: Ok.
1: Ci sarà a novembre i pomodori. Ecco perché bisogna stare molto attenti con queste cose.
0: Un buon consiglio, come sempre. Grazie.
1: Grazie a te, Rita.
0: Prego.
1: E grazie a tutti i nostri ascoltatori. Intanto, nel frattempo, possiamo dire buon giardinaggio e a risentirci.
0: Alla settimana prossima.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:04. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 6 luglio 2026. Apriamo con il maltempo che ha interessato il Sud Australia nel fine settimana. Piogge molto intense hanno causato allagamenti in diverse zone dello Stato, con il livello di alcuni corsi d'acqua in rapido aumento. I servizi di emergenza hanno invitato la popolazione a seguire gli avvisi e a evitare le strade allagate, mentre continuano i controlli nelle aree più colpite. Passiamo allo sport, con una grande soddisfazione per il Sud Australia. Le Thunderbirds hanno conquistato il titolo del campionato nazionale di netball, regalando una grande festa ai tifosi di Adelaide. La squadra è stata accolta con entusiasmo, dopo una stagione conclusa nel migliore dei modi, confermandosi tra le protagoniste del netball australiano. Restiamo ad Adelaide, dove proseguono le indagini su un grave episodio di cronaca. Un uomo ha raccontato alla polizia di essere stato sequestrato e torturato prima di riuscire a fuggire e chiedere aiuto bussando alla porta di un'abitazione. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e continuano le ricerche per chiarire ogni responsabilità. Guardiamo ora al mercato immobiliare. Sono stati messi in vendita i primi appartamenti del progetto Southwark Grounds, che sorgerà nell'area dell'ex birrificio West End. Il ministro per l'edilizia, Nick Champion, ha spiegato che aumentare l'offerta di nuove abitazioni rappresenta un passo importante per affrontare la crisi delle case nel Sud Australia. Chiudiamo con una notizia dal mondo della ricerca. Nelle Flinders Ranges sono stati scoperti nuovi reperti fossili che aiutano gli scienziati a comprendere meglio l'evoluzione delle prime forme di vita animale sulla Terra. I ritrovamenti nell'area di Nilpena confermano l'importanza scientifica internazionale del sito e rafforzano la candidatura della zona a patrimonio mondiale dell'UNESCO. E ora il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata con nuvolosità variabile. Ad Adelaide sono attese possibili piogge isolate nelle prime ore, con schiarite nel corso della giornata. Le temperature massime saranno intorno ai 15 gradi, con venti moderati provenienti da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Radio Italia.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto a voi tutti e in particolare io voglio salutare la nostra Tilda che questa mattina sta così preparata, c'ha una giacca bella pesante.
1: Questa è una maglietta, John. Buongiorno, John.
0: Aspetta, ma è maglietta a tipo giacca?
1: No.
0: Ah, aspetta, c'è il fascicollo, sempre questo fascicollo.
1: Fa freddo, bisogna tenere il collo caldo.
0: Ah, ho capito perché tu c'hai ragione. Allora, come te fossi una cantante,
1: sì.
0: Perché i cantanti, se tu vedi, loro per loro, io ascoltando, vedendo te, allora...

0: noi, se sei in tune con la moda, allora vai sempre a abbinare i colori. Quando metti una cosa, cerchi di abbinare che si match uno fra l'altro, no? E bisogna fare quello.
1: Invece tu
0: quando ti vesti metti quello che ti
1: viene
0: sotto.
1: No, mia moglie lo butta là e poi quando io scendo giù mi dice: ma tu sai che quella camicia non va con quel pantalone, eh? E dico: ma tu stavano lì, perché tu ci metti un minuto, essa, così non compliant, capito?
0: Sì.
1: Però a me non mi interessa se c'ho il pantalone rosso e metto la maglia nera o blu, io quello che mi mette presente, quello mi metto. So.
0: E vabbè, più facile.
1: Più facile.
0: Sì,
1: ok,
0: no.
1: Allora, dove andiamo? Allora, stai trovando una bella canzone questa mattina, carissimi ascoltatori. Il nostro ospite, cioè avevamo marito e moglie dal comune di West Torrance, ma non possono essere con noi, impegni che hanno dovuto scancellare e ritornano fra un mese, però stamattina non sono con noi.
0: Allora, abbiamo una buona opportunità di fare gli auguri a questa persona speciale.
1: Sì, questa persona speciale, tu stai parlando dalla figlia di Teresina e di
0: Teresina
1: Nicola
0: Sebastiano.
1: Teresina e Nicola Sebastiano.
0: Sì.
1: La figlia si chiama?
0: Marisa.
1: Marisa.
0: Che compie la bellezza dei 50 anni.
1: 50 anni.
0: So, il marito vuole augurargli tanta auguri per il suo compleanno, di tanta felicità, da parte del marito, della mamma di Teresina e suo marito Sebastiano, e di tutta la famiglia, i suoi figli.
1: Benissimo.
0: Tutta la famiglia.
1: E la canzone che hanno scelta?
0: Sì, la canzone che ha scelto il suo marito era Perfect, da Ed Sheeran e Bocelli.
1: Mamma mia!
0: Sì, però dobbiamo scusarci che andiamo a una pubblicità prima, e dopo la pubblicità sarà la canzone di Perfect. Tutta per
1: restate
0: Marisa.
1: Con noi per ascoltare questa bellissima canzone.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, immigrati la nostra

0: storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati, la nostra storia. Ci vediamo là!
1: E con questo andiamo ad ascoltare Perfect per la nostra cara Marisa. Io, Tilde e John ci uniamo a dare a Marisa tanti tanti auguri per buon compleanno da tutta la sua famiglia e suo maritello Tony.
2: Tanti auguri!

0: questo.
1: Che ne è questo? Aspetta che andiamo a vedere. Ed Sheeran e Andrea Bocelli, eccolo qua.
2: I found a girl.
3: Hi guys, ready?

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo, 215 Port Road, Aimash, 8340-7700. Oggi siamo qui, John e Tilda, Tilda e John. Allora, Tilda.
1: Possono anche chiamare se vogliono parlare con noi, ma vero?
0: Io perciò ho detto 8340-7700. Tilda vi risponde subitissimo.
1: Vi mettiamo vediamo, in onda, vero?
0: Vediamo chi sarà primo a telefonare. Allora, guarda, il governo aveva promesso tax cut, taglio alle tasse.
1: Per chi compra case o a che no, cosa no, tagliano le
0: persone
1: tasse?
0: Persone normale.
1: Ah, sì?
0: Ok, però qua dice subito sotto, vedi, questo tax cut che il governo, allora vi leggo qui, the federal government much avevo promesso un taglio di $5 alla settimana di tax officially che doveva venire al primo di luglio. Across the country, it will bring really. Allora, cosa succede? Qua dice, will bring no relief. Perché? Fra quando ha cominciato a parlare che voleva offrire questa tax cut, a quanto è arrivato, i prezzi dell'elettricità, i prezzi del trasporto, i prezzi di housing hanno aumentato e si hanno mangiato quei $5.
1: Ah, guarda un po'. Te l'hanno levato da una parte e te lo danno dall'altra. O te lo, dicono che te lo dà da una parte.
0: Faranno che tutto questo come quando hanno dovuto... cioè, non c'è più perché già se n'è andato. Va bene. Allora... Poi c'è un altro articolo molto importante per tutti quelli che hanno i Bybee. Australia has the world highest rate of children food allergy. Uno in 10 bambini prende queste allergie. Cosa tu ne sai? Hai avuto bambini te?
1: Certo che ho avuto bambini, ma prima non si sentiva per niente di questa allergia, adesso ci sono
0: come
1: allergie.
0: Come mai ora qua dice, vedi, sì, guarda, feed baby allergy foods, so, ora devi stare attento come, ora nella mia famiglia hanno avuto un paio, due, tre, però le mamme hanno specified di non andare a trovarle prima di un mese, non andare tale giorno o tale momento, so, ci sono delle varie condizioni che io non mi sono interessato perché ci va mia moglie.
1: Però, andare dove?
0: Andare a trovare i baby.
1: Ah, prima, quando appena che nascono, dici.
0: Ecco,
1: te.
0: Prima io mi ricordo... Quando abbiamo avuto i nostri bambini, che ora non sono più bambini, subito, dopo un paio di sera, 20 persone a trovare.
1: Ma la mamma, il padre e anche la mamma, può darsi, della donna, stavano là mentre si partorivano.
0: Sì, ma prima, come lo portavi a casa, alle case italiane nostre, 20 persone.
1: Ah sì, quando appena che arrivava a casa venivano tutte a trovare
0: là,
1: il bambino.
0: So, certo. Tutto si parlava, si beveva, certo, si brindava, sì. E non ti interessava la allergia al baby. Ora ti dicono, se c'hai il raffreddore, non puoi venire a vedere il baby.
1: Quello è logico, se c'hai qualcosa.
0: Ma no, non è stato mai logico, dai.
1: Ma quello non è allergia, quello è un bug che tu butti, che il bambino è così debole a quei momenti che può raccogliere tutti questi microbi.
0: Sì, però ora devi stare attento.
1: Sì, devi stare
0: A me...
1: Prima non ci si faceva caso, adesso ci si fa più caso di
0: allora,
1: queste cose.
0: a me, siccome che noi siamo sempre insieme in Nandareda, allora mia figlia organizza come e quando, e poi dice alla mamma: ci conviene di fare un regalo.
1: Quella è buona idea, ci fai un bel grande regalo, invece di fare 10 piccoli ci fai uno solo, è bello grande.
0: Ma aspetta, ma non hai capito niente.
1: Cosa vai a finire? Dove vai a finire?
0: E dove vai a finire? Quella dice, ma io dico, ma se questa è un'amica tua, parente tua, a mia figlia, a mia nuora, se no facciamo un regalo.
1: Makes sense.
0: Ma allora portano alla mamma o alla suocera per pagare un regalo.
1: Ah sì, compri il regalo alla mamma e alla suocera e conta.
0: No, aspetta, loro lo prendono, loro scegliono il regalo, tutto hanno fatto.
1: Sì, vogliamo fare un lettino per il mio baby, no. Vabbè.
0: Loro scegliono tutto questo e dice: ci conviene di fare un regalo a questo bambino, però non possiamo andare a trovare, non dobbiamo tenere tra il freddore tutte queste cose, ma ci conviene di fare un regalo. Alla fine, allora portano la mamma o la suocera, che sarebbe mia moglie, e tu sai cosa deve
1: fare? Paga?
0: Loro scegliono e mia moglie paga.
1: E quello così.
0: Andiamo ai nostri sponsor, perché no sponsor, no radio.
2: Radio Italiana 531.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore.
1: Eccoci
8: di Campbell.
1: Eccoci qua. Siamo di ritorno. Abbiamo qualcuno al telefono che vuole parlarti, John.
0: Va bene, allora andiamo a dire buongiorno. Benvenuto alla nostra radio 531. Ci abbiamo tantissime persone che dobbiamo salutare.
1: Cominciamo con Massetta e Filippo.
0: Sì, ma prima Diamo un saluto a comandatore Don Totino, perché io ho visto su Facebook, e poi diamo un saluto a Teresa e a Natasha, però andiamo in onda con Assunta Belperio. Buongiorno.
9: Buongiorno Giovanni, come va?
0: Benissimo, benissimo.
9: Ah, pure qua c'è oggi una giornata splendida, il cielo è tutto azzurro. Dovete mettere la canzone azzurro.
1: Ah,
9: allora Giovanni.
0: Dite.
9: Mi stai ascoltare. Dicevi che non si possono andare a visitare i bambini quando sono piccoli.
0: Ah, ho capito.
9: Allora, mia figlia è nata in Svizzera, la prima figlia, e quando io ero in ospedale che ho avuto questa bambina, neanche al padre la facevano prendere in braccio, a nessuno, la dovevi guardare attraverso il vetro. Hai capito? I bambini non si prendevano in braccio.
0: Ah, allora quello che fanno qui noi lo facciamo 50 anni dopo, perché sono sicuro che tu sei stata in Svizzera.
9: Mia figlia ha 60 anni quasi.
0: E allora sono 50-60 anni.
9: E lì io ero pure preoccupata perché non me la facevano tenere vicino, però la portavano all'altare e se la portavano non doveva stare con nessuno, quando dice che i bambini appena nati sono molto delicati. Stavamo una settimana all'ospedale, da semera se stavi bene dovevi...
0: Ma Assunta, vedi, io parlavo di due cose. Una, che non puoi con tutte queste regole. L'altra, poi, nella mia famiglia, ormai... organizza mia nuora e mia figlia e mia moglie accorda. Io ci dico, ma se loro due dicono compriamo tale roba a sto bambino, ok.
1: Da smere che non si può vedere, però perché ci fai il regalo.
0: Sì. No, ci fai il regalo, però loro vanno lì, scegliono,
1: E chi paga?
0: E mia moglie. E allora mia figlia dice, sentici... Ci conviene di fare una busta.
9: Va bene così, va bene. Perché è una famiglia e allora tutti contribuiscono un po' e sono bello e no.
1: C'ha ragione.
0: Allora, mo ci dai ragione pure tu, assù.
9: Ma Samone, più o meno si fa quasi tutti così. Io pure, per esempio, se capiamo amici, non è che vai a visitare a tutti? E se c'hanno il bambino ci prendi una cosa che ci mandi i soldi, ti compri un regalino e ce lo mandi e basta.
1: E dopo quando si fa un po' più grandicello lo vai a trovare.
9: E poi ti vengono a trovare loro a te.
1: Ecco.
9: Io credo, Giovanni, io penso che i bambini non si devono. E difatti poi quando sono venuta qua, ha avuto l'altra bambina, io non volevo che la prendevano in braccio perché mi era abituata così alla Svizzera. E diceva, ma è possibile? Ma non si prende. Ma se il bambino sta a dormire, perché lo deve prendere?
1: Infatti, sì, loro hanno bisogno.
9: No, avevamo brutta abitudine. No, se deve mettere in braccio, deve... Ma se un bambino sta a dormire, lascialo stare là.
1: Certo, sì.
9: Ci dobbiamo abituare, perché i bambini che sono molto delicati si possono subito acchiappare qualcosa.
1: Sì, sono molto deboli quando sono piccoli, perché prendono
9: loro
1: tutto.
9: Giovanni non te li facevano vedere, soltanto ti portavano a fare la scuola quando eri all'ospedale. Quando dovevi fare il bagno, come dovevi da mangiare, l'orario,
1: grazie.
9: E ti insegnavano per bene.
1: Sì, hai ragione Assunta, grazie a tutti.
0: Allora, Assunta, prima che vai via, voi, tu hai detto, qua c'è nel giornale di oggi, Baby Share, nota che ora spendono più soldi per Baby Share... Che io non capisco cosa vuol dire sto baby share.
1: Significa prima che nasce il bambino.
0: Ah, prima che nasce già.
1: Ti fai un party, così porti tutte le cose che occorre per il bambino.
9: Yeah,
0: Allora,
9: ma sono d'accordo, perché grazie a Dio che ci abbiamo la Rascia qua, diciamo.
1: È vero, ci sta, però, di tutto.
9: Però,
1: sì.
9: Io ti so dire una cosa, di esperienza. Io avevo mia figlia, perché noi andavamo ogni anno, dovevamo uscire fuori dalla Svizzera e tornare. Noi avevamo una valigia di panni ciascuno e bastavano. Adesso ce ne hanno un quintale e non basta.
1: È vero, sì, hai ragione. Ma è...
0: Però Assunta, qua dice il giornale, guarda, oh boy, it looks like the budget has been thrown out of the window. So, ora, allora, aspetta, cominciano. Prima facciamo kitchen tea.
1: No, no, quello è per i sposalizi.
0: Aspetta un minuto, ma per arrivare un bambino?
1: Dove
0: si comincia? Il fidanzamento, l'ingaggiamento. Poi a me, chi dice che anni a fangoppo mare, chi dice l'anello? Ma se danno, ci danno prima l'anello. Poi devono fare il fidanzamento, poi fanno quello con i friend e poi con quegli anziani come noi, ok? Poi arriva
1: kitchen tea prima di sposalizio. Sì.
0: Poi arriva lo sposalizio,
1: sì.
0: Ok, c'è sta un'altra cosa ancora dopo lo sposalizio o prima, no? Poi arriva un bambino e se si deve fare baby share.
1: Ma guarda che bel excitement che c'è.
0: Aspetta, baby share la fanno prima che nasce un bambino.
1: Prima che nasce, così ti prepari con tutte le robe che ti occorrono.
0: E poi si fa quando è nato.
1: E dopo i parenti, tutti gli amici vanno a trovarlo e fai ancora il regalo.
0: Vuol dire a questi bambini.
1: Ma se no, che te ne fai dei soldi, John? Devi goderteli.
0: Sì, Assunta, dimmi.
9: Giovanni,
0: Giovanni,
9: paese che vai, usanza che trovi.
1: Ecco.
9: Yeah. E così è l'usanza e così si deve fare. Che possiamo fare?
0: Assunta, ti devo salutare, grazie.
9: Va bene, ciao.
1: Ciao,
9: buona
1: Assunta.
9: Buon programma, grazie.
1: Ciao, bella, ciao.
0: Allora, Tilda, dove ci troviamo?
1: Andiamo a...
0: Aspetta,
1: no,
0: prima...
1: non andiamo.
0: Prima che vai...
1: Ci fermiamo.
0: Siamo avuto una telefonata dal comandatore...
1: Don Totino. Sì, ciao Don Totino.
0: Ciao Don Totino. Una cosa che mi dispiace, perché io ho sentito sul Facebook, e congratulazione, ha fatto vedere anche la qualità della carne che usa, e poi ha fatto vedere tutto quello che ci mettono. Lui è fortunatissimo perché c'ha Angelo, un abruzzese che io ho conosciuto tantissimi anni
1: che
0: fa.
1: Che è un buccia.
0: No? Buccia, ha avuto buccia dappertutto.
1: Come si dice in italiano buccia? Adesso sto pensando.
0: Una macelleria.
1: Macelleria.
0: Ok, brava. Allora, poi Don Totino.
1: Macellaio.
0: Poi Don Totino, tu come sai, quando lui vede a qualcuno che da veramente c'ha il mestiere, lui
1: se lo prende.
0: Piano piano. Un giorno mi ha detto Angelo, perché poi noi siamo quasi nella parentela, ogni volta che si fa un piccolo function, Angelo portava sempre queste salsicce. Le salsicce di Angelo sono da veramente qualcosa fenomenale.
1: Ah, sì.
0: Però il comandante Don Totino ci ha fatto vedere tutto nelle buste, ma non ci ha detto quello che c'era dentro.
1: E dopo dare il segreto non è proprio...
0: No, ma lui ha detto che oggi c'ha 20-25 persone, stavano lì. Noi oggi, se lui voleva, noi ci mettavamo a un angolo, potevamo broadcast.
1: Ah, sì, da là.
0: Da là, perché...
1: Sta facendo le salsicce.
0: Stanno facendo le salsicce, le salame,
1: capocollo,
0: la soppressata. Vuol dire, andate da Banquet Food, anche se lui non ci ha invitato a noi due, ma andate voi,
1: sì, sì.
0: Perché c'ha da veramente come quando... E tu sai, ci sono gente dalle nostre parti del nord di Adelaide, si partono, vanno all the way Port Road, Banquet Food, perché gliele tagliano, gliele preparano, gliele fanno.
1: Possono comprare la carne per pronta
0: per
1: le salsicce.
0: Ti compri la salsiccia, ah, quando tu arrivi a casa tua
1: te le metti a asciugare.
0: E te le metti a asciugare. Ah, dopo bello. due settimane e mezza, noi in Italia non arrivavamo a due settimane, perché ogni tanto ne tagliavamo un pezzettino, era ancora fresco, ma arrivavamo. E poi, sa, con quelle salsicce, mia mamma la metteva nella sugna, a Anzogna, ma essa non se ne aveva accorto, noi avevamo fatto il buco sotto, e quando è andato a mettere da sopra per prendere le salsicce che aveva...
1: C'era solo la sugna. Solo
0: la sugna, ha voluto giù, sanno rubare le salsicce. E noi ragazzini che stavamo lì a guardare abbiamo detto: ma può essere mai? Tutti zitti. E le salsicce ce l'avevamo mangiate, però le salsicce, cara Tilda, ora questo fatto che ho visto stamattina, devo parlare con mia moglie, devo fare le salsicce e metterle sotto la sugna, perché le salsicce che le metti nella sugna e te le mangi dopo un poco di tempo sono una cosa squisitissima.
1: Sono uguali come quando sarebbero freschi, non si asciugano per niente.
0: No, sono una cosa speciale, le metti nella salsa, te le mangi, ti togli la sugna e te le mangi affettate. Andiamo ai nostri sponsor. Tanto buon lavoro a Don Totino.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
10: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
11: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
12: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera $15.99 al chilo, brie La Vera 400 grammi $10, melosi ham $19.99 al chilo, prosciutto spagnolo serrano $41.99 al chilo, lupini siena 500 grammi $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di crema La Vera a $24.99 al chilo.
0: Ok, siamo a ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo. Ci scusate che siamo parlato un poco troppo di tante cose, però... siamo avuto ancora un'altra telefonata di fare gli auguri a Marisa, che 50 anni oggi.
1: Non lo so se oggi.
0: Oggi è ieri, l'altro ieri.
1: Sì,
0: è sempre oggi.
1: Sì.
0: Come dicono, quella che domenica è sempre domenica.
1: Sì.
0: Ok. Compleanno e sei compleanno. Allora, da due carissime amiche di Marisa, Teresa e Natasha. Speriamo che io non mi ho ricordato ora che la canzone che hanno scelta loro, ma se no, ormai o de magna sta minestra o de butta da no.
1: O te ascolti sta canzone.
0: O te ascolti sta canzone. Allora, da Teresa e Natasha, tutta per Marisa.

0: Va bene, siamo al ritorno. Grazie a tutti coloro che hanno telefonato. C'hai qualcosa? Aspetta. Aspetta.
1: Cosa c'è?
0: Io sento qualcosa.
1: Ah no, no, è tutto a posto.
0: Tutto
1: adesso.
0: A posto. Sì. Ok. Carissimi ascoltatori, il problema è quando sei solo in due persone. Ci vorrebbero un'altra e due per rispondere il telefono. So, la paura Tilda sta molto molto impegnata. Ma noi vi ringraziamo, Tilda, vedi, la signora Natasha ci ha segnalato, dopo che noi siamo detto che c'è, cosa c'è? Il fidanzamento,
1: sì.
0: L'anello, fidanzamento.
1: Baby shower.
0: No, aspetta, per arrivare, ha detto ci siamo dimenticato due cose
1: cos'era?
0: Importanti.
1: Dimmi un po'.
0: You forgot the gender reveal party.
1: Never heard of that one before.
0: What do you mean you never heard? Io che... ti ho domandato prima, hai avuto dei bambini tu, sì o no?
1: Cos'è questo? Ripeti quella...
0: Di vedere se erano donne o uomini.
1: Ah, se un baby maschio o femmina.
0: E tu lo sapevi prima o no?
1: No, adesso si sa prima, sì.
0: Ha visto, e allora vuol dire, tu hai un Mr. One Party.
1: Perché si fa il party appena che si sa chi è?
0: Ma se lo dice Natasha... vuol dire che è precisa.
1: Io non so.
0: No, aspetta, qua dice, vedi, noi due, che abbiamo detto che sappiamo tutto noi, ci siamo dimenticato, you forgot the gender reveal party for the baby before the birth, right? Then also, baby moon parent. Cosa vuol dire baby moon?
1: Non lo so, la prima volta che sento queste cose.
0: Ma dai Gilda, allora...
1: Baby boom, cos'è?
0: Baby boom, parent go away, i genitori vanno via, prima che hanno il bambino, vanno via, together on holiday before the birth.
1: Ah, caspita, io non lo...
0: So, allora tu, io mistero tutto questo.
1: Mistero da Rodis, ma
0: guarda... Non ti ha portato tuo marito...
1: Sì, è in honeymoon perché avevo il baby.
0: Non hai fatto... Hai fatto baby share o no?
1: Ma dove sta il baby share? 60 anni fa, ma dove si trovavano queste cose? Non esistevano.
0: Ma come Assunta ha detto che 60 fa in Svizzera? Già lo facevano, bella.
1: Ah sì? No,
0: ma
1: casa,
0: tu dove sei
1: a casa
0: sei
1: mia,
0: stata?
1: No.
0: A casa... Madonna. Grazie, Natasha, per darci queste novità. Ma noi due, sai, non siamo proprio esperti.
1: No, noi siamo un po' più antiche, queste sono tutte cose moderne.
0: Tutte cose nuove, meno male che ce l'ha preparato subito così.
1: Brava, Natasha, va. Grazie.
0: Grazie. E ora, aspetta, tu c'hai che ora ha telefonato, Ferrante, che io
1: sì,
0: parlava?
1: Sì, la nostra cara Giovanna Gallarella. Ciao Giovanna, and... veramente lei vuole augurare lei e suo maritino augurare a suo figlio Carmine che fa 60 anni oggi.
0: E tu c'hai una bella canzone?
1: No.
0: E la vai a trovare?
1: Sì.
0: Ma non era prima un'altra signora che ha telefonata? La signora Spinelli?
1: Sì, la nostra Elena
0: Spinelli?
1: No, non è la signora Spinelli, okay. È la signora che fa le storie di...
0: Alla mattina, di lunedì mattina.
1: Elena,
0: che abita a Kauai.
1: Non lo so.
0: Sì, sì, in quelle zone.
1: Sì, allora lei vuole salutare...
0: Quando vai al mare, che ti piace andare a Brighton,
1: sì.
0: E quando vai giù a sinistra, dove stanno a fare quello, l'ultimo migliore shopping center, e ti ha telefonato per dirti cosa?
1: Di salutarci e di congratulare al tuo programma che sta godendo ascoltarla. Elena e Olga ti salutano, ci
0: okay.
1: Salutano tanto.
0: Tu c'hai la canzone per Gallarella?
1: Sì, andiamo a ascoltare Piccolo Fiore per suo figlio che compie i 60 anni. Carmine, auguri e buon compleanno.
0: Da Giovanna
1: e
0: Pasquale
1: Gallarella.
0: E da tutti noi.
1: Sì, e anche da tutta la sua famiglia.
2: Non so il colore.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:03.
2: Speed camera locations per lunedì 6 luglio. McGill Road, McGill, Lions Road, Holden Hill, Grave Street, Newton, Bridge Road, Salisbury and North East Road, Modbury.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
7: Ok, siamo a ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo con la 531 8340 7700 e Tilda e John, John e Tilda e con tutti voi.
8: Certo,
7: tu volevi
8: sì.
7: Salutare una particola signora che ti ha mandato
8: i messaggi. Ciao Enzo, ciao.
7: Fortuna che tu c'hai il telefono, poi c'hai l'orologio.
8: Sì, vengono da una parte e l'altra. Grazie Enzo.
7: La riceve da tua parte.
8: Sì, infatti.
7: Allora come quei bambini che prendono il latte da
8: ecco
7: due
8: fatto.
7: Parti.
8: Torniamo ai bambini adesso.
7: Eh no, e tu stai parlando. Io non ce l'ho.
8: No, due parti. Io quando la mia figlia ha avuto gemelli,
7: sì.
8: Allora lei doveva allattare due parti.
7: Tutto due una volta.
8: Sì, io ho dovuto fare un cuscinetto che appoggiava i bambini sopra il cuscino e allattava tutte. Era carino.
7: Ah,
8: era bello.
7: Allora. Beh, quello poi quelle signore che hanno parlato dei bambini non ce l'hanno detto.
8: Dei gemelli?
7: Sì.
8: Che allattano a tutte e due le parti?
7: No, io non avevo mai sentito che una donna aveva allattato due bambini.
8: No, quando fanno i gemelli come fanno?
7: Una alla volta.
8: No.
7: Quella scama, Luc.
8: Sì.
7: Aspida. Invece noi abitavamo...
8: Sono affamati tutti e due allo stesso momento, allora devi...
7: Noi abitavamo dentro una casa con i parenti e la zia o mia madre, chi si trovava allattava i bambini.
8: Sì, infatti prima si usava che anche se eri una zia o no, allattavi quello della tua amica, no. Non è che era solo della mamma, poteva essere un'amica che se tu non avevi il latte abbastanza... Ti aiutava l'altra a allattare i tuoi figli.
7: Non si dava il latte delle mucche.
8: Ma prima che iniziavano a bere, no?
7: No, sto a dire in Italia, tu mai saputo che
8: si... Che ne so che si faceva in Italia.
7: E qua, quando eri giovinetto, tu pensavi fare hairdress?
8: Mica pensavo a allattare i baby.
7: Ho capito. Però il fatto è...
8: Ma qua era tutto più facile perché si comprava il latte a polvere, lo mischiavi e davi il latte ai bambini anche se non c'era.
7: Invece nella casa dove io mi ho cresciuto
8: Non c'era il latte che potevi dare. Allora,
7: allora noi bambini già da piccolini, perché non è che ti lasciavano, a quanta mese non si dà più il latte al bambino?
8: Ci sono tanti che lo tengono anche fino a un anno e mezzo, due.
7: Allora noi un anno e mezzo che già camminavamo, quando vedevamo che la zia si sedeva sulla sedia, sì, noi già correvamo. Chi arrivava prima si prendeva un latte. All'ultimo ne potevi dare a prendere, ma non lo prendevi.
8: No.
7: So, allora, poi alla mattina andavamo dalla mucca.
8: Ah.
7: E la mucca c'aveva il figlietto piccolo.
8: Uh-huh.
7: Allora io, che ho stato sempre un poco cattivo,
8: molto cattivo.
7: Allora c'era mia sorella, che saluto, Elvira, e Arturo, che ci ha lasciato. Allora cosa succedeva? Io scappavo giù, prendeva il latte, poi slegava il figlio della mucca. Quello si tirava tutto il latte.
8: Ah.
7: Quando veniva mia sorella giù e mio fratello, non c'è sta il latte, non c'è sta il latte. Ma quale latte? Io dico, neanche io stamattina non ho preso, perché il piccolino o la piccolina
8: l'ha mangiato tutto.
7: No, se l'ha mangiato tu, non era vero. Io me l'ha mangiato tu. Me l'ha pigliato un mio. E allora mi ho imparato che se tu vuoi qualcosa, devi alzare presto.
8: Sì. Andiamo a salutare di nuovo Enza, che lei vuole ascoltare l'emigrante dai tempisti. Andiamo.
7: Ma noi siamo tutti emigranti.
8: Eh sì, sentiamo cosa dicono questi cantanti, va bene?
7: Andiamo a ascoltarle.
8: Ciao Enza.

è già passato un anno. Che fuoco, che inverno dentro il cuore mio. Ti penso amore mio. Non posso più vivere.

0: vecchie, vecchie, vecchie, il latte. Io veramente ce l'ho un fratello di latte.
1: Spiega un allora, po' come dici, cosa significa un fratello di latte, che tu hai
0: la... Ce l'ho un fratello di latte perché sua madre non aveva il latte e mia madre aveva tanto di quel latte. Lui, la madre, lo portava a casa per allattarsi a tutte e due, allattava a me e allattava mia madre, allattava anche a lui.
1: Guarda
0: a
1: un po'.
0: Bambino.
1: Ah. Succedeva molto a quei tempi, perché non è che c'era il latte, sì. Vero?
0: Sì, sì, sì, a quei tempi sì. Chi aveva il latte e chi non ce l'aveva, allora i bambini li portavano a quelle donne che avevano tanto di quel latte. E mia madre era una di quelle, mamma aveva tanto di quel latte e il fratello mio di latte, noi così ci chiamiamo, fratelli di latte, veniva, la madre lo portava sempre a allattarlo a casa di mamma, da me.
1: Siete sempre state connettati con questo fratello?
0: Sempre.
1: Ah
0: sempre.
1: Sì? Guarda un po', che bello.
0: Sempre. E adesso lui ha mandato, lui ha una cugina qua, lui, questa cugina è andata in Italia e lui, questa cugina l'ha mandata da me, che vuole che mi devo avere amicizia con lei perché io sono fratella a lui.
1: Ah, guarda un po'. E tu sei solo fratello di latte, ma lei è la sorella di lui.
0: No, lei è la cugina.
1: La cugina.
2: Allora lui ha fatto... come noi facevamo,
1: sì.
2: No, come noi facevamo io con Schiaffo. So, noi quando eravamo ragazzi ci riunivamo, no?
0: Allora scusa Johnny, scusa.
1: Dimmi.
0: Allora, noi avevano un pezzo di terra dietro casa mia in piazza, là vicino, e loro c'avevano una pianta di fico. Allora, quando era tempo di fico, lui veniva dietro là e noi ci andavamo a mangiare i fichi, io e lui. Sua madre diceva: Nicola, ma hai portato i fichi? No, me l'ho mangiato io e mia sorella.
1: Ah, ti chiamava sorella proprio.
0: Sì, beh. Sì, infatti, sì, è vero.
1: Grazie, è vero. Grazie Teresa di...
2: La tua testimonianza.
1: Sì.
2: So vuol dire... Esiste. Che non ci siamo detto di bugie.
0: No,
2: no. Ci abbiamo ascoltatori...
1: Che ci hanno le prove,
2: ascoltatrice,
1: sì.
2: Che ci hanno le prove.
0: Lui si chiama Nicola Caraccio.
1: Ah. Grazie Teresa, buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Grazie,
2: ciao.
3: Radio Italiana 531.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: Va bene, grazie a tutti coloro che hanno telefonato, ma se voi volete ancora 83 40 77 00, così manteniamo a Tilda molto attiva. Tilda non c'ha nessuna intenzione di prendere dimencia, allora no. Essa fa due o tre cose dentro una.
1: Mi fai lavorare duro quando sono con te.
0: No, perché rispondendo il telefono, come, quando,
1: trovare le canzoni, parlare con te è un po' difficile.
0: Ma per accontentare a tutti coloro che sono a casa. Certo. Allora, Tilda, non so, tu hai detto di latte non ne parliamo più.
1: No.
0: Però di soccer, football, soccer. Tu sei un'appassionata?
1: Cioè, guardavo quando mio marito, perché lui amava il soccer, allora guardavo. Però adesso c'ho i nipoti e ogni tanto mi tocca guardarle lo stesso.
0: Questo World Cup, l'hai guardato, l'hai visto?
1: Sì, un poco, qua e là, alla fine.
0: Allora, guarda cosa dice, molto importante. Questo noi lo siamo detto per tanti anni, ok? Australia... performance in the FIFA World Cup is in Lord call for the soccer rules and the Madrilers to have a permanent home. Capito? The national men's soccer team has now qualified 6 times for the World Cup and non c'ha una casa. Non c'ha un stadium dove appartiene a loro, che possono allenarsi, prepararsi e giocare. Non è giusto, perché Tilda, io mi ricordo quando era al comune, quando si trattava del pallone lungo tutto si approvava, quando si trattava del pallone rotondo come Campbelltown è difficile, non abbiamo soldi, loro, noi italiani si potevamo tagliare l'erba, noi dovevamo lavorare in cucina, noi dovevamo raccogliere i fondi per mantenere la squadra, anche che viene chiamata Campbelltown, non c'era modo, non ci aiutava nessuno. Ora, all'ultimamente non c'è male, però ancora qua dice così chiaro che non c'hanno un posto in Australia
1: dove
0: risiedono. Speriamo che un premier, speriamo che un stato o territori che dice va bene, lo faccio io, perché facendo dicono ora questo risultato di World Cup, che tanta gente ha stato a Melbourne, a tante altre parti dell'Australia, hanno preso il permesso dalle 3 in poi, che hanno potuto aprire i bars e hanno detto che hanno fatto da veramente bene. Ciò vuol dire, dicono, di hospitality, dice, è importante che ci sono queste cose, perché quando la gente esce, vuole un caffè, vuole un cornetto, vuole una birra, vuole uno scotch, ecco, e si consuma, si spera, e si va avanti. E la gente è contenta, perché se la gente è contenta, non va dal dottore.
1: Infatti, essere felice fa molto bene al corpo, vero?
0: Ecco, allora se uno ride, se uno balla, se uno sta con armonia, oppure se sente delle canzoni, per esempio come noi facciamo, ci sono tante persone a casa che gli fa tanto tanto piacere. L'altra cosa che non prende dimenticare di ascoltare la 531
1: e di seguirci e comunicarsi con noi, anche fa tanto piacere.
0: Telefonate, ci dite voglio questo, voglio quello, come, quando, sono tante tante cose. Però c'è una cosa ora non tanto contenta, Tilda, risky business, le carte stanno a fare tanta gente, sta a fare un mucchio di debito sulle carte CAD, bank card.
1: Spendono e non hanno soldi.
0: E allora vedi che da veramente Australia Business appealing into higher interest credit card. Debit is a record level with commercial card balance. Interest sono 2.26 billion, 40% in 2 years, è aumentato il 40%
1: della roba che la gente spenden.
0: Perché se tu paghi in tempo con la carta non paghi
1: interessi
0: alti, per adesso tu non paghi, come dice qua, vedi che la gente mette sulla carta, come fanno tanto, andiamo poi we put on a card.
1: È facile perché non devi avere i soldi.
0: Cioè se non ce l'hai, invece, se non ce l'hai, tu le guardi e dici: io ho $20 che mi bastano. Cosa metto? Il petrolio? Compro da mangiare o compro qualcosa che non mi serve? Ora, l'altra cosa più affascinante, Ferrante che sta a casa, arrivano i nipoti, le nipote, vanno vicino alla nonna da destra a sinistra. Se la nonna avesse 3-4 parti dove prendere il latte, le nipote stanno tutte intorno, perché ora Tilda ordino la roba on card.
1: Sì,
0: la ordino, te la portano a casa quando, dentro 2 minuti. Nonna, la nonna ha detto: io ho comprato un libro di cucina, però non mi piace, era un altro nome. Dentro poco minuto, l'altro giorno io sul tavolino vedo 2 libri. Ho detto: ma se tu non hai fatto nessuno pranzo che sta scritto là dentro, ora ce n'hai 2, quando cominci?
1: Cucina tutta la settimana? Ti fa uno ogni...
0: No, non l'ha neanche guardato, però il libro ora sta sulla carta.
1: Ecco, vedi?
0: Allora, ora sono 2 cose un giorno, devo dire a mia moglie. Ora mangiamoci il libro oggi.
1: I soldi sono finiti, ci mangiamo
0: il libro. No, i soldi sono finiti. E
1: andiamo a un piccolo stacco?
0: Andiamo a un piccolo stacco. No, c'hai sponsor?
1: Sì, quelli...
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Lochlea, Royal Park, Kilkenny, Emport, Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco $2.95, pomodori pelati o cubetti Siena 400 grammi $1, olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri $18, formaggio pecorino Leonardo $23.99 al chilo, costolette di maiale o pork ribs $16.50 al chilo.
5: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni, ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Grazie Tilda, grazie Fantastic, ci hai veramente scelto della bellissima canzone, perché sì, carissimi ascoltatori, il telefono ha telefonato, la gente vuole sapere che canzone
1: sì,
0: e chi la canta. So, Tilda,
1: molto romantica,
0: ora
1: vero, bella.
0: Dobbiamo dire ai tuoi nipoti che non sei una DJ, ma sei anche una persona che sceglie delle belle canzoni.
1: Sì, a me mi piace la musica, loro lo sanno che...
0: Ma che differenza c'ha fra una canzone e un'altra? Questa qui ti vedeva così contente, come stavi per ballare.
1: Sì, c'ha un ritmo molto bello che ti tocca il cuore. E anche Enza ha capito che gli è piaciuta tanto questa canzone.
0: Ok. Ora, sta attento, Tilda, guarda cosa dice i giornali qui. The pair of greens. Eating your greens could be the secret of breathing easy. And university study suggests people who eat rich foods such as... leafy green vegetable may lower the risk of chronic disease.
1: Sì, se mangi robe verde, spinaci, rape, queste cose greens, fa molto bene. Quello si sa.
0: The research looked at two main forms, diet find in foods such as it ci è arrivato prima te broccoli, mm-hmm, spinach,
1: anything green,
0: yeah,
1: sì,
0: anything greens,
1: sì,
0: most vitamin, so vuol dire. Allora noi dove noi siamo nati, che quelli
1: abbiamo cresciuto con l'erbe.
0: Ma l'erbe sì. La salsiccia che fa Don Totino
1: non
0: chi te
1: si
0: la
1: vedeva.
0: Donna sta qui in Australia. Da noi
1: sì. Andavi nel giardino.
0: Eravamo 20 persone e un maiale. Quanta salsiccia. Poi mezza ce le rubavamo farante che le preparavano. C'erano, attaccavamo il fuoco alla brace e le facevamo anche sul, però le rape, i broccoli, i capsicum, i peperoni, su tutta questa roba di green,
1: di verde, sì,
0: fagioli, mm-hmm, i zucchini, soltanto che noi, io e mio cugino, i zucchini l'andavamo a lascare tutti, perché sennò erano zucchini tutte sere, zucchini a zucco.
1: Allora le buttavi così non...
0: No, no, no, quando noi andavamo dove lui cresceva, lo tiravamo un poco e quello...
1: Si seccava.
0: Dopo un paio di settimane non c'erano più zucchini.
1: Brutto, ma quando ne hai combinate?
0: No, ma si trattava sempre per il fatto...
1: Di mangiare quello che ti piace.
0: Tu vedi, perciò vedi Assunta e Filippo Belpegno, loro hanno tutto questo green,
1: no, sì,
0: vegetable. Mia moglie dice, tu hai promesso che dovevo mettere i pots, perché vedi quanto tu ascolti,
1: perché tu non hai lasciato niente per fare un po' di giardino,
0: niente, completamente
1: solo nei vasi devi...
0: Allora ho promesso a mia moglie, sai, come quando tu prima di sposarti, vedi quello che diceva Natascia, che ci sono tante cose che si fanno, si promettono, sa, dice, tu mi porti anemone, sì, tu mi compri la casa, sì.
1: Prima che ti sposavi, dopo che ti sei sposato, dici no, no, no.
0: No, ma dopo le cose sono... ti devi guardare in faccia e dici, aspetta, quale cosa vogliamo fare prima?
1: Ma il pot non è un grande,
0: aspetta,
1: movimento.
0: Quelle erano promesse allora. Quando poi noi abbiamo cambiato 5-6 case,
1: okay?
0: Sono l'ultima casa che ho fatta, ho detto, senti, non mettiamo garden perché io ci faccio piling, poi ci metto i pot un poco alti dalla
1: terra. Ce l'hai promesso dal promesso principio.
0: Che possiamo lavare sotto, pulire. Dal 2008
1: e ancora
0: ora
1: non
0: sono
1: è successo.
0: 16, 18 anni, quasi 20 anni
1: non
0: che
1: è...
0: sta aspettando. Ogni volta che apre la porta di fuori e va lì a pulire, a fare, viene dentro mezza arrabbiata.
1: Brutto, dove brutto. Sono i miei pot?
0: Tu stai a dormire e quello che hai promesso non l'hai fatto. Basta che tu alla sera devi andare a un meeting, a un altro meeting, a un'altra cosa, devi andare alla radio, però quando si tratta di
1: fare qualcosa per la casa,
0: non ci sei. Poi ha detto, vedi, la porta quando chiude fa do do do do do, dice, vedi quella porta? Ho detto, ma io non la sento.
1: Anything to get away, fare un po' di lavoro.
0: No, perché se io gli la rispondo, allora dopo quella dice, no, ma vedi che non è la chiave, è il pin, è questo. E allora, per finire la...
1: Ti dovrebbero mettere in castigo ogni volta che prometti le cose e non fai mai niente, o quelle cose che fai storte sempre.
0: Ma poi ci ho arrivato vicino, ho andato a vedere da una persona esperta, mi ricordo quanto mi costava, perché ci devi portare l'acqua, tutto. Ma poi chi la cura questa roba?
1: Perché tu non hai mai tempo.
0: No, io non c'ho volontà di farlo.
1: Di sporcarti le mani con la terra.
0: Con la terra.
1: Tu non vuoi niente sapere di roba di terra. No, vuoi solo mangiare quello che cresce dalla terra. Va bene?
0: Beh,
1: quello sì.
0: Io gli dico, a me non... c'hai i nostri sponsor? Ok, e ritorno dopo.
1: A fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Ok, siamo di ritorno.
1: Abbiamo messo la canzone Azzurro per Assunta e Filippo Belperio. Assunta ha detto che il cielo è proprio azzurro oggi.
0: Benissimo. Ora dove andiamo?
1: A salutare.
0: A salutare? Sì. No.
1: No, ci abbiamo 5 minuti, seppur.
0: Sì, allora, c'è una cosa che mi dispiace tanto, ok? Visa fee to come here sta costando tanto, tanto di più. La gente che vogliono venire in Australia ci sta a costare un mucchio di soldi solo per la...
1: Aver la visa.
0: Per l'aver la visa.
1: Mamma.
0: Allora, guarda che dice qua. Australian Peak Body Business dice... Se noi non abbiamo abbastanza gente che c'ha il trade, right? Dal primo luglio, most visa application increase da 25%. I studenti aumenta $500, va a finire a $2,500. So, ai studenti, ok, so, a temporary visa aumenta $1,000 e va a finire a $5,750. So, tu, ma come fai?
1: Per un giovane che...
0: Among the largest increase were the partner visa, which showed up to a whopping... Una partner $11,710.
1: Ma scherzi, questo è impossibile.
0: No, ma è troppo.
1: Noia.
0: And the New Zealand family relationship with which tripled, so from $445 aumenta a $1,330. So vuol dire. Se uno vuole, viene qui, poi vuole una partner dall'Europa, deve pagare $1,700. Mamma mia. So,
1: sembra che è quasi impossibile per la gioventù, per fare un passo così grande.
0: È un poco, no.
1: Esagerato.
0: Ma
1: sì.
0: È troppo soldi. Ma per gli studenti, so, ho un minuto, noi diciamo vogliamo gente, perché poi tanti anni c'erano statistiche che tanti studenti hanno fatto l'applicazione e restati qui.
1: Certo.
0: Vengono a studiare con i soldi dei genitori, poi vedono che l'Australia
1: si
0: in
1: sta
0: futuro
1: bene,
0: gli
1: sta
0: piace bene. E loro decidono di restare qui in in Sud Australia. So,
1: ok, vabbè.
0: Cara Tilda, devo salutare a tutti i nostri ascoltatori, a tutti loro che oggi davvero ci hanno accompagnato.
1: Sì.
0: Queste 2 ore è stato un poco di fan
1: ci
0: canzone
1: hanno fatto tanta compagnia, vero?
0: E informazione. So, a tutti voi grazie, grazie. Restate sempre con la 531 da Tilda e noi, da oi e Tilda, chissà, noi non si dice...
1: Io.
0: Ah, io. Oi, io. Ma che italiano, non sono italiano.
1: Non era inglese né italiano.
0: Arrivederci, goodbye e buona fortuna. Ciao, ciao.
1: Grazie John e buona giornata a te e tutti voi dall'altra parte. Buona giornata, ciao ciao.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per lunedì 6 luglio. McGill Road, McGill, Lions Road, Holden Hill, Grave Street, Newton, Bridge Road, Salisbury and North East Road, Modbury.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana 531.
8: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: Calabria, Calabria, terra d'amore.
5: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
6: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
7: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
5: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331 0631.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
7: Nubini Piccianini.
8: Tralalelo tralala.
9: Trippi troppa troppa trippa.
7: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
8: 531.

0: Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
4: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
2: Inizio sempre con un E.

0: Lega, lega, lega.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Speed camera locations per lunedì 6 luglio. McGill Road, McGill. Lions Road, Holden Hill. Grave Street, Newton. Bridge Road, Salisbury. And Northeast Road, Modbury.
4: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
2: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.
3: Ti hanno visto bere a una fontana.

Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che guardi fuori, io che quasi tremo. I tuoi difetti ti fanno sincero, la tua allegria peso d'oro. Le lunghe attese negli aeroporti, pochi giorni ma solo nostri.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed.

0: 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno. Pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!
1: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:04.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 6 luglio, McGill Road, McGill, Lions Road, Holden Hill, Grave Street, Newton, Bridge Road, Salisbury and Northeast Road, Modbury.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Musica è sponsorizzata da...
7: Wow.
8: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
9: Veronica vi augura buon ascolto.

E benvenuti su Radio Italiana 531, più che una stazione radio, siamo una famiglia. Benvenuti a Musica e con Marisa, il programma che vi accompagna con le più belle canzoni degli anni 80 e 90. Allora, come state oggi? Cioè, spero benissimo e spero che state godendo questo magnifico lunedì, perché infatti è veramente magnifico. Quanto siamo fortunate a vivere nella splendida Adelaide, è davvero una città meravigliosa. Siamo proprio uno stato di festivals. Ospitiamo anche alcune delle regioni vinicole più conosciute al mondo, come la magnifica Barossa Valley e McLaren Vale. Poi c'è anche Clare, che ci vuole solamente circa un'ora e mezza per arrivare. C'è, non lo so, forse devo mettermi a lavorare con turismo di Sud Australia. Cosa pensate? Ma comunque, scherzo a parte, cioè, amo profondamente questo posto e sono davvero grata di poter chiamare questo lo piccolo angolo del mondo casa mia qui a Adelaide. E adesso voglio condividere con voi un'altra delle mie passioni, la splendida musica degli anni 80 e 90, quelle che ci riporta ai ricordi più belli. Ci regala proprio emozione forte, almeno per me personalmente, dico, è così. Iniziamo oggi con la bella e la voce un po' particolare secondo me, Ornella Vanoni, con la canzone L'appuntamento.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, più che una stazione radio, siamo una famiglia.
5: Insieme a pochi amici

De Gianni Morandi con Canzoni Stonate. Cioè, a parlare di canzone di amore, dimmi, avete una canzone che vi ricorda il vostro primo amore? Cioè, penso sempre che è incredibile come la musica abbia il potere di farci viaggiare nel tempo. E la prossima canzone per me è proprio una di quelle. E ricordo anche quando viaggiavo per l'autostrada, mano nella mano con il mio primo amore, o forse il mio secondo amore, cioè, comunque, il primo o il secondo, e pensavo che sono veramente la ragazza più fortunata del mondo. È un ricordo che porta ancora nel cuore. Adesso voglio fare un piccolo viaggio nel tempo e spero che questa canzone faccia lo stesso effetto anche a voi, o magari vi ricorderà il vostro primo amore, il vostro primo ballo, oppure una persona che avrà sempre un posto speciale nel vostro cuore. Allora, alzate il volume, cantate insieme a noi, cioè, o a me. Cioè, io non so se canto comunque, forse mi siedo qui e mi fai la musica a portarmi indietro o a trasportarmi in quel periodo. Adesso Claudio Baglione con Mille giorni di te e di me.

0: Non è incredibile come una sola canzone possa riportarci indietro di 30 anni.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
0: Musica è sponsorizzata da...
4: Wow. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a un livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynn. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Tu sei l'unica donna per me. Cioè, stavo pensando che, non è solamente la musica di avere il potere di farci viaggiare nel tempo, ma anche il cibo ci riesce, forse ancora più forte. Cioè, basta sentire un profumo o assaporare un sapore, oppure semplicemente preparare una ricetta all'improvviso porterà fuori ricordi meravigliosi. Cioè, vi è mai capitato, mentre che cucinavi, di pensare ai vostri genitori, nonni o una persona speciale che preparava dei piatti per te? Forse era il sugo della nonna che cuoceva lentamente ogni domenica mattina. So che questa faceva parte della mia famiglia. E il profumo del pane appena sfornato, oppure quel dolce che aspettavate con impazienza durante le feste. Il cibo, proprio come la musica, parla al cuore, ci riporta alle nostre radici, alla famiglia, ai momenti bellissimi. C'è ma anche momenti non tanto bello, eh? E ci vuole tutti e due nella vita, eh? Il yin e yang. C'è, ma comunque, in fondo sono proprio queste ricordi più preziosi che ci accompagna per tutta la vita. Adesso una canzone che per me mi fa sentire, non è una canzone religiosa, comunque il titolo è Ave Maria, ma questo è un stile suo, questa canzone titolata Ave Maria, dalla cantante, diciamo particolare, molto, certe volte molto strano, ma comunque con un incredibile talento. Sto parlando di Renato Zero, adesso, che canta Ave Maria, versione sua.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

utile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

Quanto mi dispiace, ma siamo proprio alla fine del programma. Quanto vuole il tempo quando uno si sta divertendo? Ma spero che abbiate trascorso una piacevole ora in mia compagnia e che la musica di oggi vi abbia regalato un bellissimo viaggio nel tempo, facendovi ricordare certe canzoni che ci hanno fatto cantare il vostro cuore. È stato veramente un piacere condividere questa oretta con te e le splendide canzoni degli anni 80 e 90. Vi aspetto la prossima settimana per continuare insieme questo meraviglioso viaggio nella musica. Nel frattempo vi auguro una settimana piena di serenità, salute e gioia. E mi raccomando, continuate ad ascoltare musica che vi emoziona, che vi fa sorridere e che ci fa cantare il vostro cuore. Come sempre, un grandissimo abbraccio a tutti voi, ai nostri carissimi ascoltatori, e grazie, veramente un grazie profondo al nostro sponsor Italia Ceramics per il vostro supporto. Continuate e continuamente, e niente, vi lascio oggi con una canzone del più grande talento e un bellissimo uomo, devo dire, Eros Ramazzotti con Ti sposerò perché. Ciao ciao a tutti, un abbraccio fortissimo. Ciao da Marisa, e ricordate che siamo più di una stazione radio Italiana 531 e una famiglia.

pensando di, vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembrava incazzata, soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te, ho lasciato la strada per te, e tu lo faresti per me.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Andre, ma dov'è Vittoria?
1: Ah, boh, tu lo sai?
0: Ma qua dobbiamo fare il programma.
1: Vabbè, una in più, una in meno.
2: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
0: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
3: su Radio Italiana 531. Tutta l'Italia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova attenzione tra Washington e Palazzo Chigi. Donald Trump ha attaccato ancora una volta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblicando su True un meme che la ritrae mentre lo osserva accompagnato dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». Intanto cresce l'attesa per il vertice NATO in programma mercoledì ad Ankara, dove il presidente americano incontrerà il leader ucraino Volodymyr Zelensky a margine dei lavori dell'alleanza. Trump ha annunciato l'intenzione di contattare anche Vladimir Putin dopo aver già avuto colloqui separati con entrambi i presidenti. Secondo il Tycoon, la guerra in Ucraina, iniziata oltre 4 anni fa, deve essere chiusa al più presto.
5: E prosegue senza sosta proprio il conflitto in Ucraina. La Russia ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di almeno 10 morti e 46 feriti. Un edificio residenziale è stato gravemente danneggiato tra il 7° e 9° piano dopo l'impatto di un missile, mentre migliaia di persone hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo nazionale. In Crimea, invece, la città di Sebastopoli è rimasta senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino contro infrastrutture energetiche.
4: A Teheran è iniziato il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro Stati Uniti e Israele. Dopo due giorni di esposizione della salma nella grande moschea, il feretro viene portato in processione per le vie della capitale, seguito da una folla imponente. Presenti diversi familiari, tra cui la figlia Boshra, il genero Mesbahoyoda Bagheri, la nipote Zahra Muhammadi Golpaigani e Zahra Dad Adel, moglie del figlio successore Mojtaba Khamenei. Proprio Mojtaba, però, continua a non comparire in pubblico.
5: Nuova attenzione al confine tra Israele e Siria. Decine di coloni israeliani appartenenti al gruppo che si definisce Pionieri del Bashan hanno tentato di oltrepassare il confine siriano con l'obiettivo di fondare nuovi insediamenti. L'esercito israeliano è intervenuto fermando il gruppo prima che riuscisse ad entrare nel territorio siriano. Secondo le autorità non si tratta del primo tentativo. Gli stessi coloni avrebbero cercato più volte di attraversare i confini nell'ultimo anno e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
4: Veniamo in Italia. Due gravi incidenti stradali hanno provocato altrettante vittime sul raccordo autostradale in direzione Venezia. Nei pressi di Prosecco, un uomo di 65 anni, residente in Friuli e di origini croate, è morto dopo essere stato investito da un'auto. Era sceso dalla propria vettura per verificare i danni dopo un precedente tamponamento con un mezzo pesante, al quale era uscito illeso. In Sardegna, invece, un motociclista di 20 anni ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un camper lungo la statale 195 alle porte di Pula, nel Cagliaritano.
5: Maxi operazione antidroga coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Milano, la Guardia di Finanza di Trieste e lo Scico hanno smantellato una organizzazione criminale italo-albanese che riforniva di cocaina, marijuana e hashish la località della movida estiva dell'Alto Adriatico e diverse regioni del nord Italia. L'operazione King George ha portato a 35 indagati, 16 arresti e al sequestro di quasi 100 kg di droga, 3 pistole con matricola brasa, 10 armi bianche, denaro, orologi di lusso e beni per un valore di oltre 1 milione di euro. Le indagini hanno ricostruito una rete organizzata che utilizzava sistemi di comunicazione criptati, basi logistiche in Lombardia e la rotta balcanica per l'approvvigionamento della droga destinata anche alle spiagge di Gnano, Bibione, Jesolo, Caorle, Grado e Sistiana.
4: E chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio ricchi di emozione. Lo stadio Azteca, l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima. Decisiva, le due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta doppietta di Erling Haaland, inutile il rigore realizzato da Neymar che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura e ha ricevuto la conferma della fiducia da parte della Federazione Verde Oro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
9: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Buon ritorno nello studio Sanremo, Radio Italiana 531. Siamo qui con Marco e Domenico. Senza Giuseppe non c'è due senza tre. Buonasera Marco, come stai?
1: Buonasera a te Domenico, che piacere rivederti. Lo sai che se non ti vedo
0: lunedì.
1: Se non ti vedo lunedì mi sto male io.
0: Eccoci qui.
1: Finalmente mi sento carico ed energico per questa serata magnifica insieme a te.
0: Grazie Marco, sai, mi fai sentire proprio un po' importante, non molto ma un po'
1: sei
0: importante.
1: Sei troppo importante.
0: No, non come te.
1: Tu sei il protagonista di questo.
0: Sì, grazie, quello me lo tengo. No, scherzo.
1: Il number one.
0: Tu sei il numero uno che sta arrivando con la tua gioventù, vai avanti.
1: Ma tu hai capito male, guarda.
0: Forza Radio su nelle stelle, nel cielo.
1: Tu sei quello giovane qua del gruppo, io vengo dietro, io sto invecchiando.
0: No, ma io so dire, no, tu invecchi, dai. Fantastico. Sei ancora giovane, se l'avevo l'età tua, guarda.
1: Ma se io avevo l'età tua, anzi io ci metto la firma ad arrivare come te alla tua età, se io arrivo come te.
0: Grazie.
1: Fantastico.
0: Grazie. Allora, sai che devi fare? Non devi fumare, non devi bevere e devi amare.
1: Devo amare?
0: Le donne? No, scherzo.
1: Quante?
0: Gli uomini, i nonni, i padri, le mamme. Devi amare tutto il mondo.
1: Okay, allora sono sulla buona strada, non mi posso lamentare.
0: E senza stress.
1: Magari si potesse vivere una vita senza stress qua.
0: E questa è la vita, però.
1: Ascolta, ma facciamo una prova al microfono. Tu mi senti? Io ti sento?
0: Sì,
1: come no?
0: Vuoi che ti alzo un po' di più? Mi senti adesso?
1: No,
0: troppo alto?
1: No, secondo me è tutto a posto.
0: Sicuro?
1: Se tu mi senti, io ti sento. Tutto a posto.
0: Io mi sento, no?
1: Anch'io mi sento.
0: E come ti senti tu?
1: Tutto bene, tutto a posto.
0: Allora facciamo, è male, è bene. Allora dimmi, com'è andato il weekend? Oggi, come sai, siamo il lunedì. Allora il weekend è passato, te la sei passato bella?
1: Il lunedì è sempre un giorno un po' difficile perché, lo sai, è quel giorno in cui devi riniziare la settimana e non sai mai se inizia bene, inizia male, non inizierà proprio. Comunque dai, il mio weekend non mi posso lamentare, questo weekend è stato tranquillo, sono andato a casa di amici, abbiamo guardato un movie.
0: È quello che stavo a dire, bene compagnia, perché il weekend è importante quando c'è la compagnia giusta, no?
1: Certo.
0: Se c'è la compagnia giusta vuol dire che fai un buon weekend. No. Allora, guarda, c'è arrivato il nostro sponsor, che ne pensi?
1: È arrivato super veloce, ma che è aumentato il tempo, è diminuito i tempi.
0: Che è fatto, guarda.
1: Non mi vuole proprio far parlare oggi.
0: Per fortuna, e poi ritorniamo su questo.
1: Va bene.
0: Andiamo con gli sponsor e poi ritorniamo con noi, non c'è due senza tre.
2: E che femmina fatta apposta per me.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia.

0: battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269656767. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
1: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
2: Non so, Marco, ma a me l'inverno mi fa molto molto male, che ne pensi?
3: No, io penso che ti ringiovanisci.
2: Veramente?
3: Io ti vedo meglio, ti vedo pure più abbronzato.
2: L'inverno mi sento molto, molto, guarda, i dolori per tutti. E non aspetto la primavera. Andiamo a questa primavera con Ben DJ.
4: La primavera.
2: Siete qui con noi, nello studio Sanremo.

0: Marco, che ne pensi?
1: Dimmi che mi vuoi, Domenico. Dimmi che mi vuoi.
0: La primavera, vedi come se ne passa. Siamo già arrivati all'inverno, eh? Allora, se, come tu dici sempre, se ci vogliono chiamare,
1: il numero è l'83 40 77 00, e oggi rispondo io, quindi mi raccomando, ring, chiamateci, ring. Vogliamo tante chiamate, vogliamo questo telefono squilla a ripetizione, non si deve proprio fermare
0: mi
1: oggi.
0: Sembra che suona il telefono, no?
1: Ring, però ring. Ricordatevi di chiamarci solo durante le pause, se no non rispondo, faccio come l'amorosa.

0: Ve lo dico.
1: Come?
0: Faccio come l'amorosa che non rispondo, no, scherzo.
1: Vabbè, ma guarda, loro ti stanno aspettando, vogliono sentire la tua bella voce, Marco.
0: Se mi volete insultare, dare dello scemo, quello che volete voi, basta che chiamate voi. No, sto
1: non
0: scherzando.
1: Credo che loro ti vogliono insultare.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, fate quello che volete, sto scherzando.
1: Io credo che vogliono parlare, vogliono discutere. Il weekend com'è andata?
0: Il weekend com'è andato?
1: Allora. Siamo rimasti che tu hai detto se la compagnia è la cosa più importante, no?
0: Esatto, perché io ho pochi amici.
1: Meglio poco che assai, eh?
0: Esatto.
1: Meno problemi.
0: Esatto, pochi ma buoni, come ecco. Si vuol dire, e me li tengo cari cari. E di solito sono sempre quelli con cui esco, di solito, no? Tipo sono quelli con cui sono andato a Victor Harbour, ti ricordi?
1: Sì,
0: settimane fa che te l'ho detto.
1: Un bel posto però, eh?
0: Bello, bello, molto bello.
1: Sei stato solo per una giornata o due?
0: Io purtroppo sono una giornata, il portafoglio voleva così, dove?
1: Va bene, ma giornata in una serata lì o solo una giornata lì insieme?
0: No, abbiamo fatto, ci siamo messi a dormire, abbiamo preso una casa, una casettina, e, ognuno aveva la sua stanzetta e dormivamo lì. Abbiamo fatto la nottata, che poi ho detto, vabbè, stiamo la notte qua, berremo qualche birra in più, sai, non dobbiamo guidare.
1: Ma è meglio così. Perché è un po' di distante, poi ci sono molte curve per ritornare qui.
0: Bravo.
1: Specialmente di sera, non vuoi. Se non conosci la strada è meglio di no.
0: Volevamo fare qualche gioco di società, i board games, i famosi board games.
1: Sì,
0: alla fine,
1: sì.
0: I miei amici hanno tutti i giochi di società a casa, alla fine sono arrivati lì a mani vuote. Cioè praticamente non sapevamo che fare. E abbiamo giocato, non so come si chiama qua, in Italia lo chiamiamo nomi, cose, città.
1: Nome, cose, città.
0: Names, things
1: and cities.
0: Yeah, that's it. You know, like
1: allora devi indovinare i posti della città.
0: Sì, scegli una lettera e poi dopo in base a quella lettera metti la città, le cose.
1: Bisogna indovinare.
0: È solo che per me era un cavolo di problema perché in italiano ok, ma in inglese it's more hard.
1: È molto difficile.
0: Però
1: sì.
0: Ce l'abbiamo fatta, dai.
1: Aveva fatto una risata pure.
0: Ogni tanto mi inventavo qualche parola, però.
1: Ma quello che dico è più bello perché fa ridere. Non è,
0: esatto.
1: È una cosa che qualcuno si mette, siamo seri, ti metti a ridere e passa la serata, no?
0: Problema che arrivate alle 10 di sera, la metà della gente era sera decimata, erano già tutti a letto.
1: È lì fa freddo, eh?
0: Sì, c'era parecchio freddo. Infatti,
1: di sera lì fa molto freddo.
0: Ogni tanto si usciva a prendere una boccata d'aria, però poi ti passava subito la voglia, entravi dentro perché il freddo ti steccava. E la miseria
1: ti passava subito.
0: E tu invece che me lo tieni, mi lasci in suspense, cosa hai fatto questo weekend?
1: No, io guarda, non ho fatto troppo, sono stato dalla mamma, ho lavorato pure, sto lavorando il weekend perché il mio lavoro porta sul weekend pure, ho lavorato pure, ma la sera ho fatto un po' di compagnia con amici, siamo andati a mangiare a casa un'amica. E poi ieri sera sono venuti i figli. E anche la mamma era presente, ci siamo fatto una mangiata.
0: Ma perché i figli,
1: insieme, no?
0: I figli di tuoi fratelli? I tuoi fratelli?
1: No, miei figli.
0: Ma loro non abitano a Sydney, a Melbourne, se non ricordo.
1: C'ho una figlia a Sydney.
0: Ah, ok.
1: L'altra figlia sta qui, che abita qua.
0: Ah, ok.
1: E poi c'ho mio figlio. Ma il figlio mio abita con noi. Non è che...
0: Ah, ho capito. Hai qualche nipote anche qua?
1: C'ho la nipotina.
0: Che è quella che sta a Sydney?
1: Sta a Sydney.
0: No.
1: Poverina, si è fatta male. Ah, la settimana scorsa, mi sembra che te l'ho raccontata.
0: Sì, me l'hai detto, del braccio.
1: Però è molto contenta adesso, ci hanno messo il caster di... lei ci piace il colore viola, no? Pink. E ha visto il suo colore è rimasto, sai, diciamo, la faccia proprio...
0: Almeno gli abbia portato un po' di allegria questa roba.
1: Sì, contenta, no?
0: Certo.
1: Molto contenta.
0: E noi auguriamo una pronta guarigione il prima possibile, speriamo
1: sì.
0: Che... Si rimetta a posto il prima possibile.
1: Qual è la cosa più importante? Perché è molto difficile, diciamo, quando succedono queste cose, perché...
0: Soprattutto per un nonno che magari è distante, non può dare una mano.
1: Anche per la mamma, la nonna, perché è una cosa che, guarda, non vuoi che succede, ma succede. Purtroppo i bambini sono sempre attivi.
0: Mi ricordo io quando ero piccolo...
1: Non c'hanno paura. Ecco,
0: mi dovevano legare sulla sedia per farmi stare fermo, quindi...
1: ci credo.
0: Mi ricordo che mio padre non so quante volte mi ha portato in ospedale perché, non lo so, forse avevo problemi di equilibrio, ma ogni volta cascavo e prendevo delle botte in testa, dei bernoccoli.
1: Allora tu c'avevi i problemi che avevo io quando ero bambino.
0: E per quello mo c'ho tutti questi problemi al cervello, capito? Perché tutte ste cadute che ho preso da piccolo.
1: No, non credo, che quello è proprio sei attivo, Marco. Adesso guarda, hai una certa età che ti calmi, perché ero uguale anche io. Papà mi faceva alla fine: non ti porto. Io, no, mi devi portare. No, non ti porto. No, portami. Mi mettevo a piangere perché non mi portava. Questo è vero, no? Perciò te lo dico, ero io anche io uguale. Siamo attivi. Però, guarda, ti dico la verità. Niente è cambiato.
0: Niente è cambiato, ok.
1: Niente è cambiato.
0: Con l'età andrà peggio. Ok, a posto, tutto a posto.
1: Succede una cosa che non possiamo, diciamo, cambiare la vita. La vita è, bisogna essere attivi. Io guardo i bambini, che i bambini sono fermi, che certe persone hanno troppa disciplina e i bambini non devono fare questo, non devono fare quest'altro, ma i bambini devono essere bambini, no?
0: Certo.
1: Sono ricordi che quando diventi adulto è un'altra vita, no? C'hai pensieri, devi andare a lavorare, invece quando sei bambino non c'hai pensieri, perciò io dico bisogna divertirsi.
0: Ma io soprattutto in Italia vedevo ste mamme super, super con la paranoia di dire: ah, non andare a giocare lì nel fango perché ti sporca. Ma un bambino, fallo sporcare,
1: sì.
0: Cioè fallo divertire, quando va a casa gli fai una doccetta e a posto, cioè.
1: Io non so come eri tu, però quando io ero ragazzo mia mamma mi metteva i vestiti nuovi, erano sempre sporchi, eh?
0: Ah.
1: Mia mamma si arrabbiava: ma adesso te lo... Te l'ho messo questo vestito e già l'hai rotto, rotto, pieno di fango.
0: Io ero uguale, sempre roba sporca, sempre roba rotta, che appena comprata, roba che manco uscivo dal negozio. Ma come fate? Già è rotta? Cioè, mamma, siccome l'hai comprata difettata, sta roba, non è colpa mia.
1: Pura mamma. Allora, non sono solo io.
0: No, per carità. È quello, per quello facciamo il programma insieme, domenica.
1: Siamo, come dici... Voglio dire, non posso dire twins, ma posso dire...
0: abbiamo affinità, come si dice in inglese?
1: Posso dire papà anche, papà e figlio, si può dire.
0: Papà e figlio.
1: Perché l'età, quella è, diciamo, io ho una figlia della stessa età tua.
0: Sì, me ricordo come l'avevi detto.
1: Perciò non è che... vedi? Allora ti posso essere padre.
0: Ma adesso mi bastona una di
1: Allora mi devi dare il bank book.
0: Ah!
1: Così ti do solo i soldi per
0: papà dammi $50, papà.
1: Hai sentito quello che il papà ha dato? Cioè, tre figli hanno dato 5 euro e i figli, no, 3 euro, i figli hanno detto: papà dammi 50 euro, no? E papà gli dà 1 euro per uno, che erano tre figli, e i figli dicono: papà, ma questi sono 3 euro, adesso se non ve ne andate vi do il resto.
0: Giusto così. Quello che diceva mio padre. Oppure come mio padre: papà, mi dai mi dai $20, mi dai $30,
1: non sentivo,
0: non ci sento, papà. Insomma, quando gli chiedevo soldi non sentiva mai. Senso, sono tutti uguali sti papà.
1: Vedi, per la fine. Ma lui aveva ragione, avete un euro per uno, un dollaro per uno, diciamo. Contentatevi di quello che avete, perché se volete di più...
0: andate a lavorare, andate a zappare la terra.
1: È quella la cosa importante, Marco. Quando si lavora per la moneta...
0: Poi capisci il valore dei soldi.
1: Il valore. Quello che perdono i ragazzi. Senti, siamo già arrivati di nuovo... Mamma mia! Lo so, come passa così subito.
0: Ma com'è possibile?
1: Senza farla apposta. Andiamo con...
0: Pubblicità!
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per lunedì 6 luglio, McGill Road, McGill, Lions Road, Holden Hill, Grave Street, Newton, Bridge Road, Salisbury and Northeast Road, Modbury.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
6: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'833106 31.
8: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

ma non tutta la vita. Andiamo per Ricchi e Poveri Remix. Siete qui con noi nello studio Sanremo, Radio Italiana 531, con Marco e Domenico. Non c'è due senza tre.

0: Marco e Domenico.
1: Domenico!
0: Allora, che mi racconti, Marco? Mettiamo un po' di musica sottofondo per farla sentire un po' più, diciamo, piena. Sai che quando è un po' vuota la stanza sembra? Quando, diciamo, se tu fai una stanza e c'è solo il pavimento di mattonelle, un muro e la soffitta, è freddo, no? Si sente il rumore alto. Ma poi quando ci metti un po' di tappeto, ci metti un po' di, diciamo, i curtains, come lo dici in italiano?
1: Non lo so, però va benissimo. Noi ci mettiamo
0: un po'
1: di
0: insulation sopra, così sembra più diciamo.
1: Ci mettiamo un po' noi, ci mettiamo un po' noi, esatto, vi scaldiamo noi l'ambiente, ecco. E comunque ci ha chiamato Cristina, eh? Volevo dire che vi stiamo, Cristina e Nancy, vi siamo sempre vicini. So che per voi è un momento un po' difficile, ma sappiate che noi della Radio Italiana 531 siamo sempre qui a farvi compagnia e a darvi calore e a farvi sentire meno soli. Purtroppo le disavventure nella vita succedono, ma bisogna sempre andare avanti col sorriso e con la forza e con l'allegria. E tra l'altro mi ha detto Cristina che mercoledì è il suo compleanno.
0: Happy birthday, you.
1: Perché devi sapere che Cristina è l'unica che non invecchia, ma ringiovanisce per ogni anno che passa.
0: Happy birthday, you.
1: E quindi happy dopo ti dedichiamo una bella canzone, Cristina. E che stavamo dicendo? Stavamo parlando di... prima ti stavo dicendo che mi incontro sempre con questi amici, no?
0: Tu?
1: Sì.
0: Ma come ti incontri?
1: Mi incontro, ci mandiamo dei piccioni viaggiatori per avvisarci, oppure ti citofoniamo al citofono, no? Scherzo. Ci chiamiamo e niente, sono andato a casa loro, ci siamo mangiati un panino, che ormai a me mi chiamano Marco Cheeseburger, come secondo nome, abbiamo visto un bel film che conoscevo già di nome.
0: E come si chiama questo film?
1: Interstellar.
0: Qual è, diciamo...
1: Di Christopher Nolan.
0: Sono arrivati all'America, no?
1: Penso che...
0: La storia, come...
1: Penso che sia una roba dall'inglese o comunque americana, sì. Mi è piaciuto molto. L'unico problema è che dura 3 ore, quindi... 3 ore di film sono abbastanza pesanti, però...
0: No, ma dipende, se la storia è bella, interessante... Passa molto, molto subito, Marco.
1: È il problema che eravamo in quattro e due di loro si sono addormentati, quindi sono rimasto io, un altro amico e il gatto.
0: Allora c'ha ragione, no?
1: Chi c'ha ragione? Il gatto? Il gatto c'ha sempre ragione. Il gatto c'ha sempre ragione, caro Domenico. Il gatto è uno che ne sa più del diavolo, le sa.
0: Ne pensi?
1: Ne pensa più del diavolo il gatto. No, io mi sono fatto compagnia un po' col gatto, mi sono messo lì a accarezzarlo mentre guardavamo Interstellar. Arrivati a 2 ore il gatto mi fa: oh, ma quando finisce sto film? Ce la faccio più, voglio dormire. E quindi, niente, questo è. Comunque il film è stato molto bello e non l'ho proprio finito tutto, però mi mancano gli ultimi 50 minuti, ma vedrò di finirlo appena un attimo di tempo. Oh, ma io voglio dedicare sta canzone alla Cristina, l'abbiamo trovata o no?
0: No, sto cercando, Marco.
1: Stiamo facendo una ricerca profonda e approfondita.
0: Ho trovata una, diciamo, forse a loro forse li va, perché è proprio una vecchia, si chiama Brindisi a Brindisi.
1: Ascoltiamola allora, mettiamola.
0: Vediamo, non credo che è quella, ma sto cercando proprio quella che loro ci piace ascoltare.
1: Che non voglio parlare troppo oggi, voglio ascoltare la musica,
0: allora,
1: voglio ballare.
0: Questa, poi sentiamo, vediamo se ci mandano la richiesta, come si chiama proprio la canzone, perché io sto cercando, ma non mi viene la fortuna stasera, però lo trovo.
1: E ascoltiamo questa canzone che è...
0: Brindisi a Brindisi.
1: Bye.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Ah Marco, siamo arrivati alla Puglia con Brindisi, con le due canzoni di Brindisi. Spero che è stata gustata dai nostri cari ascoltatori. Ah, ma che ne pensi? Anche come tu, a Cristina, alla sua famiglia, diamo gli auguri pure per quello che è successo, no? L'auguri,
1: diamo le condoglianze.
0: Le condoglianze
1: e gli auguri per il
0: mercoledì, per il compleanno anche.
1: La vita è fatta
0: quello
1: di...
0: che volevo dire. Grazie Marco, ho avuto quel momento di, sai, quando la mente
1: non
0: fa zero.
1: Non ti preoccupare, ci siamo qua apposta, ecco.
0: E... Per fortuna.
1: Era, secondo me, è arrivato il momento della news di curiosità. Sai che io ogni tanto devo saltare fuori con quella news di curiosità.
0: Vai, voglio ascoltare anch'io.
1: Vai, allora. Sai che in Europa ci sta un bel caldo in questo periodo, 40-45 gradi.
0: Questo è vero. C'ho mio cognato che è andato lì, le cugine di mia moglie, e dicono che stanno a morire di caldo, ma un caldo.
1: Si potevano stare in Australia, belli freschi, invece hanno deciso di andare in Europa.
0: Ma quando ritorno qua, poi dicono qua fa molto molto freddo, perciò non siamo umani, non siamo mai contenti.
1: Bravo, bravissimo, era quello che volevo dire. Allora, avete presente quando un'offerta è talmente conveniente da trasformarsi quasi in un evento nazionale? Ecco, è quello che è successo in Francia, dove una promozione di un famoso supermercato sui ventilatori e condizionatori ha fatto letteralmente perdere la testa a migliaia di persone. La scena sembra uscita da un film. Gente in fila nel cuore della notte, parcheggi completamente pieni, code interminabili e poi al momento dell'apertura delle porte una vera e propria corsa. Non per il nuovo smartphone, non per una console di ultima generazione, ma per un ventilatore, per un condizionatore portatile. E qualcuno potrebbe anche sorridere pensando, ma davvero ci si picchia per un ventilatore? La risposta è purtroppo sì, perché dietro questa storia non c'è solo il richiamo dello sconto, c'è anche qualcosa di un po' più grande. La Francia arriva da settimane di caldo intenso, temperature oltre i 40 gradi in alcune zone, città messe in ginocchio dall'afa e la prospettiva di una nuova ondata di calore. Quindi un condizionatore diventa quasi essenziale, l'Arcon, no? E anche un'offerta commerciale al riguardo assume un significato parecchio diverso in un periodo del genere. Quindi questo famoso supermercato aveva annunciato circa 200.000 condizionatori disponibili a prezzi ribassati. Un condizionatore portatile che a posto di 179 euro costava 179 invece di 199. Erano uno sconto di circa 15 euro, perché si parla di euro qua. Prezzi decisamente competitivi rispetto al mercato. E il risultato? Decine e decine di persone accampate davanti ai supermercati già dall'una di notte. Poi arriva il momento dell'apertura, le porte si spalancano e la folla entra tutta insieme. In alcuni punti di vendita le persone si spingono, urlano e si strattonano. In certi casi interviene persino la polizia per riportare la calma. Gli scaffali vuoti in pochissimi minuti. E questa vicenda ci racconta anche qualcosa sul nostro tempo. Viviamo nell'epoca dell'offerta lampo, del fine esaurimento scorte, del chi prima arriva meglio alloggia. E in un meccanismo che conosciamo tutti, lo vediamo durante il Black Friday, nelle aperture di nuovi negozi, nelle vendite online. Ma quando questo meccanismo incontra un bisogno reale, come quello di difendersi dal caldo estremo, il confine tra desiderio e necessità diventa molto sottile. Fa riflettere anche un altro aspetto. Un tempo il condizionatore era quasi un lusso. Oggi, con estati sempre più torride, per molte famiglie rappresenta uno strumento indispensabile. Non è questione di comfort, ma di salute, soprattutto per gli anziani, bambini e persone più fragili. Allora la domanda diventa quasi inevitabile. Stiamo assistendo a un cambiamento del clima che modifica anche il nostro modo di consumare? Probabilmente sì. Anche perché questa non è la prima estate in cui i condizionatori spariscono dai negozi. Succede sempre di più spesso che appena arrivano le prime grandi ondate di caldo, le scorte si esauriscono rapidamente. La cosa curiosa è che i video delle risse hanno fatto il giro dei social. C'è chi ride, c'è chi scherza, chi trasforma tutto in un meme. Ma dietro quelle immagini c'è una fotografia piuttosto seria della realtà. Quando una necessità incontra la paura di restare senza, basta poco perché il comportamento collettivo cambi completamente. Insomma, una semplice promozione si è trasformata in un caso internazionale. E forse la vera notizia non è che la gente abbia fatto la fila per un condizionatore, ma che il caldo stia diventando un fattore capace di influenzare l'economia, il commercio e perfino il comportamento delle persone. La prossima volta che avrete un ventilatore in offerta, un condizionatore, magari penserete due volte prima di rimandare l'acquisto. In Francia qualcuno ha già dimostrato che, quando il termometro sale troppo, anche un elettrodomestico può diventare l'oggetto più desiderato dell'estate.
0: Marco, senti, il problema è che l'umanità è abituata adesso, non è il calore che fa più caldo, perché il calore è stato sempre caldo, è l'abitudine dell'umanità. Noi ci siamo abituati più a, diciamo, avere questa aria condizionata che cammina e poi usciamo fuori e non ce la facciamo, sentiamo il caldo e diciamo ma oh, che caldo, non ce la faccio. Allora è un'abitudine, perché io vedevo tanto, diciamo, mia zia, che quando eravamo in Italia 2 anni fa siamo stati a trovarla e faceva un caldo in Puglia da morire, un caldo umido. Mia zia non aveva né aria condizionata, però l'età di mia zia aveva 93 anni, sembra che sia 95 adesso, lei non aveva né aria condizionata, c'aveva il ventilatore e non so come lei ha sopportato il caldo, ma si era abituata. Questo è il problema, che noi umani ci piacciono, diciamo, come dicono le... in inglese non mi viene, in italiano diciamo,
1: dillo in inglese, che...
0: in inglese lo voglio dire, diciamo, siamo abituati, queste sono, diciamo, delicatezze di vita, e se non ci abbiamo queste andiamo...
1: Ai comfort, siamo abituati,
0: comforts, so home comforts, però è quella l'abitudine. Io mi ricordo che avevo fatto un lavoro che andavo a lavorare, diciamo, a Port Wakefield. Qui faceva la temperatura di, diciamo, 41-42 di gradi, là ne faceva 50.
1: Mamma mia.
0: Tutta la giornata fuori a lavorare, ritornava a casa, la famiglia stava dentro l'aria, io non potevo stare dentro con l'aria condizionata, dovevo stare fuori. Mi piaceva più il caldo, ti faceva più bene. Quest'aria che noi pensiamo che è di salute fa più male, perché l'aria condizionata, diciamo, se fuoco naturale è un'altra cosa. Però quando se ne parla di aria condizionata o a gas, questa roba qui fa molto male, asciuga il corpo.
1: Certo.
0: E quelli poi vengono a uscire tutti questi altri problemi, perché a bevere non beviamo, l'umidità, l'umano siamo abituati a non a bevere, allora ti asciughi e ti fa più male, c'è altri problemi, poi c'è l'artrite, c'è il reumatismo, ci sono tante
1: torcicollo
0: cose,
1: perché l'aria condizionata,
0: escono con questa aria condizionata, e io vedo pure quando non ce l'hai acceso ti senti meglio, quando è acceso poi ti fa male il braccio, ti fa male la gamba. E anyway, andiamo con i nostri sponsor e poi ritorniamo, non ti ho fatto dire neanche una parola.
1: No,
0: tu hai fatto tutta la lettura, però io
1: devo riposare la lingua, devo riposare. Ma fortuna che hai parlato un po' tu.
0: Un po' troppo, pensiamo.
1: No, andiamo, non sponsors. È mai troppo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19:01.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Radio Italiana 531.

Andiamo con questo Rino Gaetano, A mano a mano. Siete qui con noi, con Marco e Domenico, nello studio Sanremo. Non c'è due senza tre. Siamo qui per voi.

0: Buongiorno col signore Birra.
1: Buonasera, buonasera.
2: Un sogno così.
1: Non ritorni mai più.
0: Ti piace volare, no?
1: Ah, mamma mia.
0: Domenico Modugno era un grande cantante, sai?
1: Sì.
0: Per il suo tempo c'era una voce, guarda, incredibile. Tanti non se ne sono accorto che questo cantante, pensavano che questo cantante era siciliano. Ma la parte della Puglia da dove viene Domenico Modugno, il dialetto
1: è pugliese,
0: è pugliese siciliano.
1: Metà e metà, mix.
0: Se l'ascolti ti sembra che è siciliano, ma sono pugliesi.
1: Ah. Non la sapevo questa,
0: Stiamo parlando di una cosa nuova, anche io. Neanche io lo sapevo.
1: L'abbiamo scoperto adesso. Vi volevo ricordare che il numero è sempre attivo, è sempre quello lì e non è cambiato. Domè, qual è? Non me lo ricordo, me lo ricordi tu?
0: 83407700.
1: Se ci volete chiamare, il telefono io me lo sono messo qua davanti.
0: No, mi sono sbagliato. 83407700.
1: Ma no, ma non è quello, è 83407700.
0: Ah, hai visto?
1: Ah.
0: Allora mi sono sbagliato,
1: vero? Ti sbagliato.
0: Speriamo questa volta non c'è due senza tre.
1: È per quello abbiamo detto tre volte.
0: Ecco.
1: Se volete ve lo ripetiamo, no?
0: Ring ring.
1: Il va telefono bene. È qua, è pronto,
0: Va bene, Marcos, dobbiamo discutere il fatto, che ne pensi tu?
1: Ah, dell'aria condizionata stavamo
0: come
1: parlando.
0: Come ti senti? Diciamo... io ho detto la mia, adesso è il tuo.
1: Allora, il mio turno. Guarda, ti dico, io il calore qua, almeno ad Adelaide, lo soffro meno, ma perché io vengo da una città molto molto umida, perché abitando in pianura padana... Essendo molto umida, quando fanno 35-40 gradi là, credimi, li soffri molto di più.
0: Lo senti?
1: Qua quest'estate per me non è stato così malvagio, non è stato così male, anzi mi sono scialato, nel senso che c'è stata forse 4-5 giorni dove proprio dicevo fa parecchio caldo, però per il resto è stata un'estate molto vivibile per me. Io non ho l'aria condizionata e sono d'accordo con te sul fatto quando dici che la gente, è vero che le temperature sul pianeta Terra sono aumentate, per carità, nessuno lo nega, ma è anche vero che la nostra tolleranza al calore è diminuita, perché per via dei troppi comfort che abbiamo. Quindi torniamo sempre al discorso che facevi tu. Ci siamo abituati ad avere meno tolleranza al calore perché abbiamo tutti tanti comfort a casa, l'aria condizionata, il ventilatore. Mi ricordo mia nonna che l'unico comfort
0: Internet.
1: Che aveva, l'unico comfort che aveva era il ventaglio.
0: Mano.
1: Il lavoro di mano era.
0: Almeno si mantenevano un po' più magri.
1: Esatto, faceva pure movimento.
0: Ecco.
1: Torcicollo non l'aveva mai avuto. Vai. Adesso con l'aria condizionata, ha reumatismi, il mal al collo, ha quest'altro. Cari miei, allora togliete la aria condizionata, no?
0: Altre malattie anche, perché nell'aria porta anche, diciamo, il virus.
1: Esatto, perché poi quei filtri di condizionatori vanno puliti, eccetera, perché sennò hanno i batteri dentro.
0: Mantengono i batteri.
1: E questa è un po' la situazione. Secondo me la gente non si è disabituata a patire un po' di calore. Ecco, quello è il problema. È normale, è estate, fa caldo, ci sono 35 gradi, 40 gradi, goditeli. Mettiti sotto un albero, goditi un po' d'ombra, mangiati una bella mela fresca.
0: Ecco, la mela sempre aiuta. E un po' di sole, ci
1: un
0: vuole
1: po' di
0: sempre
1: sole,
0: il sole.
1: Vitamina
0: no?
1: D.
0: Qual è il problema? Che non facciamo più esercizi, non prendiamo un po' di sole, non siamo in compagnia, che è una compagnia buona, che ci divertiamo, facciamo una risata. Tante cose che mancano nella vita, che oggi ci sono i telefonini, tutti sono attaccati al social networking. Se tu vedi, vai a un ristorante, vedi un gruppo seduto, tutti sul telefonino che stanno guardando. Non si fanno una chiacchierata, non sanno parlare, la cosa guarda...
1: Onestamente io sono d'accordo con te su questa cosa, perché è incredibile, ormai la gente va a mangiare fuori, manco si guarda in faccia, cioè...
0: No.
1: Io per quello, cioè, io vado a periodi, c'è un periodo in cui sono più social sui telefoni, periodi in cui magari mi dissocio un po' da questo mondo, però ti dico la verità, sto molto meglio quando non li uso, cioè Anche perché usi, a volte apri Facebook, Instagram, stai lì mezz'ora, un'ora e non te ne accorgi
0: non
1: neanche.
0: Non fai niente.
1: Non fai niente, non ti accorgi neanche che è passata quell'ora e dici ma cavolo, ma io dovevo fare i panni, dovevo lavare i panni, dovevo...
0: Adesso è troppo tardi, devo andare a lavorare, la mattina vado a dormire.
1: Ho perso troppo tempo, capito? No, non va bene così.
0: La gente dice che l'aiuta a dormire. Come ti aiuta a dormire? Quelle rise, blue rise, lo chiamano, le onde che escono dal screen, fanno male. Dicono che almeno 20 minuti prima o mezz'ora prima ti devi fermare a guardare il telefonino prima che vai a dormire, che dicono che non fa bene neanche alla salute. Perciò è cambiato tutto molto. L'aria condizionata è una, ma ce ne sono molti, siamo abituati. Fa l'abbasto, visto che adesso si può comprare una macchina che ti fa l'abbasto.
1: Addirittura?
0: Sì. Ti fa l'abbasto, metti la farina, metti acqua, schiacci il bottone, quello che vuoi, e te la fa.
1: Ti dà pure a mangiare, ti dà.
0: Sì, però io avevo amici che l'avevano comprata, hanno detto, oh, guarda che buona idea, mi faccio la pasta a casa, di casa, subito metto la farina, metto l'acqua. Ho detto, dopo che è passata, diciamo, la novelty,
1: la novità.
0: Dopo che è passata la novità, ho detto, ehi, come va? Come fa la pasta? L'abbiamo comprata.
1: Mi sono rotto le balle, basta.
0: Perché alla fine... Pure se quello ti fa la pasta, lo devi pulire sempre.
1: Lo devi pulire, ci devi mettere gli ingredienti dentro.
0: No, ma devi pulire, è più il pulire che ti scoccia. Allora perché non lo fai a mano come facevano i nonni? Facevano la pasta a mano. Mi ricordo mia nonna faceva orecchiette, noi ci andavamo a fare il bagno la mattina, ritornavamo a luna, bello un piatto fatto con la nonna, ci faceva un piatto con un po' di salsa ragù. Con le orecchiette, ma erano buonissime, fatte a mano. Quei tempi, guarda, è quello un lavoro, un sacco lavoro.
1: La gente compra cose perché fanno cose e poi perde le capacità di fare quelle cose.
0: Rimane nel stipo.
1: E poi se le scorda oppure non le tramanda, capito?
0: No, perché li devo pulire, è una cosa che ti scoccia a farla di nuovo.
1: Come anche il discorso che abbiamo affrontato sui telefoni, cioè... Noi passiamo un'ora a scrollare video, cose, ma questi video cosa ci insegnano realmente? Cioè, ti
0: niente.
1: Cioè, fossero cose magari a livello di cultura, bene così.
0: Che anche quando stai in società con le persone, diciamo, le nonne, si scambiavano le ricette, perché parlavano tra ognuno. Invece adesso la gente va a cercare le ricette su Facebook o su Google, o vedono uno che cucina pugliese, cucina, però a impararsi dai nonni, dai genitori, avere quella società con loro, il telefono ha rovinato tutto.
1: Infatti, ma poi
0: social media hanno rovinato tutto.
1: Quella cioè la nonna, sai, c'aveva quel tocco segreto che magari la ricetta che trovi online non c'è, capito? C'aveva quel trucco che magari ti fa venire la cosa fatta meglio, capito?
0: Sì, ma quelli fatti, diciamo, sui recipe è tutta scritta. Invece, quando tu vedi, quando parli con la mamma, come hai fatto questo? Ah, un po' di questo, un po' di quello. Ma il peso? No, un pugno di questo, un pugno di quello. Allora, occhio, sapevano come. E veniva sempre buona.
1: Vabbè, ah, certo.
0: Sempre buono, loro occhi sapevano come di farla, invece noi no, perché non la facciamo sempre, la facciamo ogni tanto, se diciamo, la cosa, guarda, la vita è cambiata molto da quando i tempi antichi, il Covid ha portato molto di questa roba indietro, che la gente ha cominciato a cucinare a casa, però adesso guarda che la vita è diventata normale di nuovo. Vedi, poco a poco la gente non si interessa, va fuori, va a mangiare fuori, che è più facile di andare a mangiare.
1: Penso che il Covid, come dici tu, abbia reso le persone ulteriormente dissociate dalla realtà, capito?
0: Sì.
1: E certo che quando affronti 3-4 anni di una pandemia del genere, poi ritornare a come si era prima è impossibile. Ormai...
0: Ma quella pandemia ne ha combinate molto, diciamo, tanta gente si sono divorziati perché... lavoravano prima marito e moglie, poi si sono trovati, hanno visto i vizi di ognuno,
1: che si sono trovati più tempo in casa, quindi...
0: più tempo insieme, si sono accorti che quando io lavoro tu vai lì, vai a fare questo, sai, e alla fine hanno fatto moneta, diciamo, avvocati, perché alla fine io credo, per me, tanti dicono no, no, no, ma io dico che questa è stata fatta apposta.
1: Certo, ci sono varie teorie.
0: Come la penso
1: teorie.
0: Io? Non dico che è, ma come la penso io adesso che guardo tutto quello che è successo, come lo vedo, mi viene a me, dico, questa è stata fatta apposta.
1: Diciamo che è stato anche detto in Italia che molte regole che hanno fatto erano poi con lo studio, eccetera, si sono accorti che erano stati inutili, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Abbiamo la pubblicità. Ah, già la pubblicità. Pubblicità!
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails.

0: Bottega La Vera, unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini, chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
1: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera, $15.99 al chilo; brie La Vera, 400 grammi, $10; melosi ham, $19.99 al chilo; prosciutto spagnolo serrano, $41.99 al chilo; lupini Siena, 500 grammi, $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di crema La Vera, a $24.99 al chilo.
2: Questa canzone è stata mandata da noi, da Marco e Domenico. Vi vogliamo tutti bene. Questa canzone, ti amo.

0: felicità.
1: Ah, buon ritorno con noi, spero che vi è gustata la musica, che il telefono suonava, non si fermava.
2: Oggi il telefono va.
1: Non si ferma.
2: Abbiamo...
1: Allora, è buono perché tanti dicono, guarda, è bello sentire un po' di musica anche, perché certe volte quando parliamo troppo, diciamo, è un po' a lungo. C'è da gente si stufa, si annoia.
2: No, ma allora... mi faccio venire il mal di testa, non sia mai, no, non vorrei.
1: Ci abbiamo, diciamo, come la... che dicevo sempre a Giuseppe, prenditi questa pastiglia per aiutarlo, no? Per come dico adesso, è una cosa, guarda, è bello avere a sentire qualcuno che sta vivo sulla nostra radio italiana 531, che tanti ascoltatori mi chiamavano prima, mi dicevano, sai Domenico, sento la mancanza della voce di voi, perché tanto accendiamo la radio, è bella sentire la musica, ma non c'è il vivo, non c'è una persona che possiamo telefonare, possiamo avere una chiacchierata insieme. Allora, come dico sempre, uno si sente un po' a casa, un po' soli. Telefonate 83407700 e ci trovate qui in studio a Marco e a Domenico.
2: E al grande
1: non
2: Domenico.
1: C'è due senza tre, e speriamo la prossima settimana ci sarà il terzo.
2: Si dice che questo è un rumor,
1: sentiamo un rumor,
2: c'è un rumor in giro che dice qualcosa... che settimana prossima ci sarà un guest. Vediamo
1: come va.
2: Vediamo. E comunque ringraziamo tanto la signora Maria per averci chiamato, perché ci ha dato un bello spunto a riguardo quello
1: una
2: che stiamo...
1: una vista che non vediamo da noi, che altri vedono anche loro.
2: Certo.
1: E voglio sapere che cosa ha detto, che io ancora non so.
2: Top secret.
1: È segreto. Maria, certo. Sai, il mio numero è 83407700. Se vuoi parlare con Domenico, se vuoi parlare con Marco, 83407700. Vedi Marco, non c'è due senza tre.
2: Non c'è due senza tre, la terza oggi era la signora Maria. No, e Maria mi ha detto una cosa molto interessante, che c'è questo brutto vizio dei genitori che quando vanno fuori a cena o comunque qualsiasi cosa che fanno nel quotidiano per mettere tranquilli i bambini, non farli piangere, prendono sti telefoni, glieli danno in mano.
1: È un problema.
2: I bambini stanno lì delle ore imbambolati.
1: Ma fa male anche, Marco.
2: Ma poi soprattutto discutevamo insieme con la signora che non imparano a comunicare con le persone. Perché poi il vizio, questo vizio che tengono sempre sti telefoni in mano, rimane pure da adulti, cioè fondamentalmente, cioè stanno sempre con il telefono, come stavano a tavola da bambini col telefono in mano, staranno da adulti col telefono in mano. E poi ed ecco perché succedono i problemi di comunicazione magari con le future mogli.
1: Ma poi dicono anche le malattie come cancro al cervello, cancro diciamo al collo.
2: Problemi di vista,
1: sì, veramente i bambini a una certa età hanno già problemi di vista.
2: E poi si toglie spazio alla creatività, perché magari a posto di guardare il telefono potrebbero stare lì a fare un bel disegno, e magari chissà, quel bambino lì era un futuro artista, capito? Era una persona molto creativa che è stata troncata da bambino perché i genitori, come metodo educativo, avevano quello di prendere il telefono e darglielo in mano per metterlo a tacere. Cosa sbagliatissima. I miei figli, per quanto mi riguarda, adesso non è ancora, però... penso che fino ai 15-16 anni di telefoni non ne vedranno. Se vogliono chiamare un amico lo vanno a citoforare al telefono, oppure ci sarà il mio telefono se vogliono fare una chiamata. Ma è importante sviluppare la creatività all'interno della mente dei bambini. E i telefoni purtroppo non fanno questa cosa. Quindi mi raccomando, genitori, io non voglio richiamare nessuno, per carità, non mi permetto. Sì. Però... questi bambini fateli giocare, fateli sfruttare la creatività, fateli disegnare, fateli sporcare nel fango e non dategli questi telefoni in mano giusto per tenerli buoni, ecco.
1: Sai cos'è il problema pure, Marco? Adesso la vita è più cara, tanti genitori lavorano, allora non comprano come prima, come non so se tu avevi un giardino quando crescevi a casa... Però io, quando sono cresciuto, c'avevo un giardino che potevo giocare e mi divertivo. Facevo quello che volevo, mi andavo a nascondere nello sheddu, che chiamavo il garage.
2: Il garage, lo sheddu.
1: Garage, lo sheddu. E noi andavamo nello sheddu Mi divertivo come ragazzo, diciamo, andavo nel pollaio, andavo sopra il pollaio, mi andavo a nascondere, andavo sul tetto della casa, facevo cose dei bambini. Invece oggi non c'è quello, la casa, diciamo, sono uniti, non c'è spazio da giocare, c'è forse spazio comune. Siamo arrivati già risponsi.
2: Secondo me Stefano e Marco hanno fatto sta cosa, qualcosa al computer, hanno modificato i tempi.
1: Ha detto che forse noi parliamo troppo.
2: Ha detto, durante il loro programma modificate tutto e fate partire prima la pubblicità.
1: Senti, prima che andiamo con la pubblicità, voglio raccomandarvi, state dopo di noi, che ci saranno i calabresi con Calabria Mia, ci sarà Vincenzo, ci sarà Franco, speriamo, e anche Amadeus, e forse ci sono gli ospiti. Speriamo che ci sono.
2: Certo. Rimanete fino a tardi con noi, che ecco, Radio Italiana non finisce.
1: Ecco, e state con noi per il nostro finale con Marco e Domenico. Non c'è due senza tre.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
6: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401-06-6617. Siete tutti benvenuti!
7: Cura un braccio di mamma.

0: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, sono le 7.35 pm. Eh sì, sono già passate, ormai sono già passate queste due ore, eh? Il nostro appuntamento subito. Lunedì è velocissimo.
1: Non si è visto neanche.
0: Ma secondo me hanno fatto qualche modifica allo spazio-tempo.
1: Tu pensi? No?
0: I nostri manager qua ci vogliono mandare via subito per queste due ore, non lo so. Qualcosa è successo secondo me. Da quando hai guardato Interstellar il tempo non è più lo stesso.
1: Lo so, vale, ma se ne va così subito.
0: Se ne va subito.
1: Senti, volevo dire, come ho detto prima, non so, forse si rendono tutti gelosi, tutti gli italiani, però le canzoni napoletane e le voci dei napoletani e le canzoni scritte per me sono le più belle dell'Italia.
0: Sono d'accordo, cioè, lo sai, io sono di parte, sono napoletano.
1: Sì, sì, ma non lo dico perché è quello, solo perché da quando ero bambino ascoltavo, a me piace la musica e ascolto musica di tutte le regioni, non solo di Napoli. Ci sono tante belle canzoni, vive e tutto, però quella di Napoli, i napoletani, oh, non lo so, c'hanno le canzoni. Furifolà, tante canzoni che sono...
0: Ma io, se ricordo bene, diciamo, il primo artista italiano riconoscibile fu Claudio Villa, no?
1: Claudio Villa.
2: Mi ricordo che sono stati quelli i primi artisti italiani davvero riconosciuti a livello, diciamo, internazionale. Ancora prima che la musica americana, quella roba lì, jazz, funk, soul, andasse di moda. Perché quella in realtà è venuta molto, molto dopo, in realtà... La prima grande musica internazionale è stata quella napoletana, che poi è stata riconosciuta come musica italiana, ok, però era musica fondamentalmente fatta col dialetto napoletano, quindi...
1: Sì, ma quello che, ma anche le parole, Marco, se ascolto le parole che scrivono nelle canzoni loro, sono piene di amore e affetto.
0: Certo.
1: Ti tirano, ti fanno sentire allegri. Non posso dire altro, ti senti molto allegro quando ascolti una bella canzone.
0: Poi c'è una grande musicalità, passione, senti il sentimento nella canzone, no? Quindi grazie alla musica napoletana, italiana, per averci comunque reso famosi all'inizio del Novecento, anche per questo, no?
1: Sì.
0: E a proposito di italianità, io ho la seconda notizia da darti. La vuoi?
1: Sì, sì, perché no?
0: No, non te la do, no, scherzo.
1: No, ma dai.
0: Allora, questo mi piace parecchio. C'è un oggetto in Italia che diamo completamente per scontato. È lì accanto al water da quando eravamo bambini. Qual è secondo te? Quell'oggetto che è accanto al water, che è proprio caratteristico di noi italiani. In bagno, che c'è che abbiamo solo noi italiani?
1: Il bidet.
0: Bravo! Lo usiamo senza pensarci troppo, eppure per milioni di persone nel mondo è un vero mistero. Sto parlando del bidet. Sì, proprio lui, quell'oggetto che per noi è normalissimo, ma che all'estero genera più domande che risposte.
1: Certo, ti fanno la pipì dentro perché pensano che è un gabinetto.
0: Io ho visto gente lavarci i panni, eh? Attenzione. C'è chi...
1: Io ho visto gente lavarsi i culi.
0: Pure.
1: No, scherzo.
0: Quello,
1: scherzo.
0: È tutto, quello è normale.
1: Quello è il motivo,
0: quello
1: perché
0: sarebbe buono.
1: Si chiama bidet. I piedi, il culo, il davanti.
0: Basta che non si lava la faccia, perché sai che alcuni c'hanno la faccia da culo.
1: Ma certo, ho visto che si sono lavati pure i capelli dentro. Hanno capito il bidet, hanno messo il coso e si sono lavati i capelli, no?
0: Hanno fatto la tintura.
1: È sempre un bidet.
0: C'è chi pensa sia un lavandino in miniatura, chi lo scambia per una fontanella, chi addirittura per una cuccia di lusso per animali domestici. E la domanda più frequente è sempre la stessa: ma a cosa serve? Fa sorridere, ma è una questione culturale. Per un italiano, entrare in un bagno senza bidet è quasi strano.
1: Questo è vero, eh?
0: Per un americano, un inglese o un australiano, invece, vedere un bidet è un piccolo shock culturale.
1: Sì, ma non lo conosco neanche, dico, ma cos'è questo?
0: Che cos'è? La cosa curiosa è che il bidet non è nemmeno un'invenzione italiana, in realtà. Nasce in Francia, probabilmente all'inizio del Settecento.
1: Ma veramente?
0: Persino il nome è francese. Bidet significa pony, perché per usarlo bisogna praticamente cavalcarlo.
1: Io dico che quelli hanno detto, i francesi, ma che puzza sa me?
0: La mer, è la mer.
1: La mer.
0: È la mer.
1: Ma che puzza sa un mer?
0: Mamma mia, è la mer. Un'immagine buffa, Ma è proprio da lì che deriva il termine. Facciamoci un bidet. Eppure, mentre in Francia il suo utilizzo è diminuito nel tempo, in Italia è diventato un simbolo nazionale. Pensate che dal 1975 addirittura è obbligatorio installarlo nelle nuove abitazioni dotate di bagno. Per noi è sinonimo di igiene, quasi un elemento irrinunciabile della casa. Ed è da qui che iniziano gli aneddoti divertenti. Ogni estate migliaia di turisti arrivano in Italia, entrano nella loro camera d'albergo, aprono la porta del bagno e rimangono a fissarlo.
1: Questo è vero, tanta gente, veramente. Lo so, perché quando noi eravamo in Italia arrivavano i cugini da qui, non sapevano cos'è. Ma cos'è questo?
0: Tu devi dire lavati la faccia.
1: Ce l'ho detto, adesso lavati la faccia. Ha detto ti senti più fresco? Sì. No, fantastico. Scherzo, non devi lavarsi la faccia.
0: E c'è chi chiede alla reception come si usa, chi cerca tutorial su YouTube, chi pubblica foto sui social chiedendo ai propri follower di risolvere il mistero. Negli ultimi anni il bidet è diventato quasi una star di TikTok. Influencer americani che lo scoprono per la prima volta, creator inglesi che provano a indovinarne la funzione, commenti di italiani che ridono dicendo benvenuti nel mondo della vera igiene. Ma la domanda è, perché in alcuni paesi è diffusissimo e in altri praticamente inesistente? La risposta sta nella storia e nelle abitudini. Nei paesi anglosassoni si è sempre puntato quasi esclusivamente sulla carta igienica. Nei paesi mediterranei, invece, l'acqua è sempre stata considerata fondamentale per la pulizia personale. Due filosofie completamente diverse. Negli ultimi anni, però, qualcosa fortunatamente sta cambiando. Grazie soprattutto al Giappone, il concetto di bidet si è evoluto. Oggi esistono i cosiddetti smart toilet.
1: Sì, c'hanno il bottone, guarda, a me mi piacciono.
0: Ma tu l'hai mai visto uno dal vivo?
1: Sì, non in Giappone, perché non ci sono stato, però sono stato a Bali. Bali ce l'hanno, c'hanno, quando vai al gabinetto, ti siedi, fai il tuo business, poi tutto un tratto, quando finisci, schiacci un bottone e esce sta fontana e ti lavi il culo.
0: Mamma mia, per alcuni potrebbe addirittura essere piacevole quella sensazione di freschezza.
1: Sì, la freschezza.
0: Quell'aggetto di fontanella.
1: Ma anche lì fa così caldo, Marco, che è umido. E sai quando è umido, tu sei, diciamo, pulito con la carta igienica, non fai il lavoro come fai quando hai lavato, no?
0: Certo.
1: Invece, allora incominci il bruciore tra le due guance, no? E ti senti questo bruciore e dici, ma cavola. Invece questo, come hai detto, ti rinfresca, quando vai non ti brucia tra le guance e ti senti molto molto più meglio. Perciò il bidet è una grande invenzione. Per me vale molto e mi dispiace che qui non ce l'abbiamo. Speriamo che incominciano a uscire anche qui, perché ci vuole.
0: Vabbè, penso che se volendo lo puoi installare, lo trovi volendo da comprare.
1: Sì, mi sembra che molti italiani, che guarda, in casa della mamma, quando ha costruito, ci abbiamo i bidet.
0: Mamma mia.
1: In casa sua.
0: Me ti sei messo a piangere quando l'hai visto.
1: Cioè quando ho lasciato la casa, perché lo usavo sempre.
0: Mo qua bisogna
1: andare in giardino per lavarmi la faccia.
0: mo bisogna andare in giardino e fare con la fontanella qua.
1: Ma fa freddo, specialmente d'inverno, eh.
0: Io invece la mia prima smart toilet l'ho vista qua in Australia, a casa di una signora, ed era della Panasonic. Ho detto, mo, oltre alle TV fanno pure gli smart toilet.
1: Panasonic.
0: E devo dire che quando l'ho provato la prima volta, sono stato lì mezz'ora, schiaccia, rischiaccia, che era bello, wow, fantastico.
1: Era bellissimo, guarda, veramente, anch'io non mi volevo spostare, perché se è rinfrescante senza carta igienica. Io dico che è una buona idea, perché ok, consumi un po' di acqua, però non consumi la carta, gli alberi non vengono tagliati per farsi sta carta.
0: Certo.
1: Io dico che è molto molto, l'invenzione è molto meglio della carta igienica, eh?
0: A me piace molto,
1: poi,
0: anche se
1: quando è successo il Covid non avevamo i problemi di carta, eh?
0: Oh, fammela finire sta news e poi andiamo in pubblicità.
1: No, vai!
0: I WC tecnologici con getto d'acqua incorporato, sedile riscaldato, asciugatura ad aria calda e perfino telecomando. Belli, manca una macchina!
1: Sì, ma anche questa nel gabinetto dove stavamo a Bali, c'aveva pure l'aria che ti asciugava.
0: Bellissimo!
1: Era veramente, era una cosa, ti dico, incredibile.
0: Sembra fantascienza, ma in Giappone sono la normalità da decenni. E dopo la pandemia c'è stato un altro fenomeno curioso. Ricordate quando la carta igienica spariva dagli scaffali dei supermercati? In quel periodo tantissime persone, soprattutto negli Stati Uniti, hanno iniziato a interessarsi ai bidet. Le vendite sono aumentate enormemente perché molti hanno pensato, forse usare l'acqua non è poi una cattiva idea. Oggi il bidet viene visto anche sotto un altro punto di vista, quello ambientale. Meno carta igienica significa meno alberi abbattuti, meno acqua utilizzata per produrre la carta e meno rifiuti. Insomma, quello che sembrava un semplice sanitario potrebbe essere anche una scelta più sostenibile. Eppure il dibattito continua. Ci sono italiani che non potrebbero vivere senza bidet e che quando viaggiano all'estero sentono davvero la sua mancanza. Dall'altra parte ci sono persone che lo vedono per la prima volta a 40 anni e pensano: come ho fatto a vivere senza? Alla fine è uno di quegli oggetti che raccontano perfettamente come la cultura influenzi anche in gesti più quotidiani. Per noi normali, per altri è una curiosità. Per qualcuno è addirittura una rivoluzione. Quindi la prossima volta che ospiterete un amico straniero in Italia, preparatevi, perché prima o poi arriverà inevitabilmente quella domanda: scusa, ma quello lì come funziona? E in quel momento capirete che il vero simbolo dell'italianità, scusate, forse non è la pizza, non è il Colosseo e non è nemmeno la moca, è il bidet. E noi probabilmente siamo gli unici a considerarlo assolutamente normale. Pubblicità. È successo. Eh no, si è emozionato il computer con la questione del bidet.
1: Non c'è nessuno. Allora, sai che facciamo?
0: No, guarda, schiaccia lì 19:45 quella va. Là, lì. Arrivo subito.
1: Arrivi? Iandolo. Liandolo.
3: No, che playlist?
1: Liandolo.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
6: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
7: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 04 92 20 53 19. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!

0: Marco, mi senti? Sei spento? E come mai? Adesso sei qui.
1: Eccomi qua, siamo alla fine, caro,
0: guarda,
1: caro Domenico.
0: Per dire, ho messo il telefono, pensavi che sei sul telefono, non mi ero accorto che eri con te.
1: Vabbè, mo chiamo il numero, che così almeno parlo.
0: 83 40 7700.
1: E va bene, siamo arrivati alla fine, vi ringraziamo di essere stati qui con noi, con il vostro Marco Birra e il carissimo, grandissimo, enorme, egregio Domenico.
0: No, anche Marco la birra mi piace molto.
1: Birra.
0: Va bene, però voglio ringraziare specialmente a te e anche tutti gli ascoltatori che ci hanno telefonato e anche quelli che non ci hanno telefonato, che hanno ascoltato il nostro programma. Spero che ve le siete goduto. E ci sentiamo la prossima settimana. E che c'è?
1: Non c'è Roma. Non c'è due senza tre, alla prossima allora.
0: Non c'è due senza tre, ma abbiamo un rumor, no? Un rumor?
1: Ah, quel rumor lì, ve lo diciamo e ve lo svegliamo la prossima volta, dai.
0: Va bene, non vi dimenticate che dopo di noi ci saranno
1: i calabresi.
0: Calabria mia, con Frank, Vincenzo e Amadeus. Buonanotte Marco.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao a tutti.
2: Australia. Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e buon inizio settimana dalla redazione. La Russia ha lanciato nuove ondate di missili e droni la notte scorsa contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 7 persone e ferendone almeno altre 24 poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, secondo il Kyiv Independent. Improvvisa fiammata di tensione intanto tra Russia e Occidente. Mosca minaccia Varsavia alla vigilia del vertice della NATO. Il servizio della redazione.
4: Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
3: Cuba ha vissuto una nuova giornata di blackout da record. Secondo le previsioni dell'Unione Elettrica, nelle ore di massimo consumo è restata senza corrente il 72% dell'isola, la percentuale più alta mai registrata finora. Nelle ore di punta è stata disponibile una capacità di generazione di appena 1000 megawatt a fronte di una domanda stimata di 3100 megawatt. Il deficit è stato di 2200 megawatt, con interruzioni di corrente che potrebbero raggiungere 2230 megawatt. La cronaca weekend drammatico sul fronte degli annegamenti da nord a sud. Due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono morti nelle acque del fiume Sesi a Romagnano, in provincia di Novara. Erano intenti a salvare una bambina di 6 anni, figlia di uno dei due. La madre della vittima, che è incinta, è stata ricoverata all'ospedale maggiore. La piccola è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrere là. A Colle di Valdelsa, in provincia di Siena, nelle acque dell'Elsa, è deceduto un uomo di 33 anni di origine albanese. A Gela invece un pensionato di 66 anni annegato mentre stava facendo il bagno in mare. Il forte vento ha reso le acque agitate e il bagnante all'improvviso ha fatto perdere le sue tracce. E un turista tedesco di 19 anni è morto nel pomeriggio scivolando nelle acque del torrente Telo ad Argegno, in provincia di Como. Lo sport, la Formula 1 a Silverstone. Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni, sul podio anche Hamilton terzo. Antonelli 16° frenato nella finale dalle sospensioni da servizio.

a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li soffighi da sotterra.

Piagne sempre sto cuore, piagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo non stare.

0: Ascoltatori e ascoltatrici, amici della Radio Italiana 531 AM di Adelaide, buonasera e buon ascolto dal programma Calabria Mia, sulle onde radio 531 AM di Adelaide, Sud Australia. E siamo in diretta sullo studio Sanremo, 215 Port Road, Harmach, Adelaide, Sud Australia. Come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sul 8340-7700 e noi faremo del nostro meglio per ascoltarvi ed accontentarvi. E per i vostri amici lontani posso seguirci sulla pagina di Facebook della Radio Italiana 531 AM di Adelaide e siamo sempre in diretta. Vogliamo prendere questa occasione a salutare a tutti voi, cari ascoltatori, vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagozzo di Toronto, Canada. Come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con certamente con cultura, tradizione, un po' di cucina calabrese, ma soprattutto tanta bella musica calabrese, grazie al nostro DJ Amadeo. E come detto prima, se volete intervenire o dedicare una canzone, fatelo pure chiamando al 8340-7700 o mandare un messaggino sul 0416-531-531 e noi saremo lieti di accontentarvi, se no lo faremo la settimana prossima, questo è garantito. Questa sera siamo solo io e Amedeo, perché il nostro Franco non è in forma, ha preso un po' di raffreddore oggi e allora lo salutiamo che è a casa.
1: Sì.
0: Franco, fai un beccherino per parte nostra e vai a letto presto e ritorno qui presto la settimana prossima. Va bene, allora il nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale, come diciamo sempre, è il nostro Amadeo Tripodi. Buonasera Amadeo.
1: Buonasera Vincenzo, come sta?
0: Io sto bene.
1: Sto bene.
0: Fuori un weekend molto molto
1: impegnato.
0: Impegnativo. Impegnantissimo.
1: Sì.
0: Però siamo qui con il programma Calabria Mia, perché non possiamo mancare a questa occasione.
1: Tiriamo avanti,
0: pure che a volte abbiamo un pochettino di raffreddore, sai, cose. Sì. Così, ma tiriamo avanti.
1: Come si dice, tira a campà.
0: Bravo.
1: Buonasera a tutti, grazie per la vostra compagnia. Sì, siamo qua in studio Sanremo West in Hindmarsh, Adelaide. Se volete facete parte, telefonate 8340-7700, ma raccomando, perché siamo solo due telefonate quando c'è la musica and risponderemo.
0: Prendiamo le telefonate, sì, questo non è il problema.
1: Se è possibile. E come sempre, un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, in Italia e a Boston, Massachusetts. E dalla me, buon divertimento e buon ascolto, grazie.
0: Va bene, allora, prima di tutto voglio ringraziare, perché ieri, come sappiamo, era la prima domenica del mese, mm-hmm. abbiamo avuto il pranzo mensile dell'Associazione Santo Femi Vergine Martire qui in Adelaide, e certamente è stata una giornata molto molto ricca di emozioni, sì. abbiamo visto, vogliamo ringraziare alle nostre cuoche in cucina,
1: sì.
0: che hanno fatto un gran lavoro, come sempre. Sempre, non
1: sì.
0: è che è la prima volta, ormai da 35 anni facciamo ogni domenica, ogni giorno al mese, perciò qualcosa...
1: c'è qualcosa che facciamo giusta.
0: Giusto, qualcosa, perché quando abbiamo 140 persone che vengono ogni mese, vuol dire che qualcosa... Peccato che non abbiamo una sala più grande, sennò potremmo ancora aggiungere
1: 30-40
0: persone senza problemi. Perciò, sì. Ma comunque ci accontentiamo di quello che abbiamo. Naturale. Ieri era una cosa molto molto normale, io pensavo che non avrei fatto in tempo a venire, perché sai è stato un weekend di molto momentato pure per me,
1: sì, sì.
0: Facendo salsicci, prendere la carne, immaginarla, un po' di tutto, però io e Marco siamo stati lì presenti ieri.
1: Sviluppare un bello weekend.
0: Ti dico io, da venerdì mattina fino a ieri sera, sì. Sempre mangiando qualcosa. E quello è importante, queste sono perché venerdì abbiamo avuto un piccolo pranzo con il nostro amico Giuseppe Gargiullo, che salutiamo, se è in ascolto, conosciamo molto bene Peppe Gargiullo, e ogni tanto ci riuniamo, facciamo un piccolo pranzo quando è possibile. E poi avevo preso la carne la mattina, poi il pranzo a mezzogiorno con gli amici, E poi alla sera a preparare la carne, immaginarla per il prossimo giorno, una cena a casa mia. E poi la mattina ci siamo alzati alle 3 per guardare la partita Australia Egitto, che purtroppo abbiamo perso ai rigori. Questo può succedere a qualsiasi squadra, perciò non è
1: ho visto una bella partita stamattina. Oggi
0: quale partita hai visto?
1: L'Inghilterra con
0: Messico. Io ho visto i highlights questa sera. Il Messico non dovrebbe hanno avuto l'opportunità grandissima per segnare.
1: No, era tutto preparato, you know, 9:30, perché era scritto che comincia a 9:30, era tutto preparato. Mentevo sul canale e mosciavano France e Paraguay.
0: Okay.
1: Poi sotto c'era scritto che la partita era delay perché la tempesta era cambiata un'ora e mezza, quasi 2 ore dopo. Come cucinavo io,
0: dava un po' di delusione.
1: Era una bella partita, sì.
0: Ma pure io ho visto un po' della partita Brasile-Norvegia, Norway.
1: That was a good game.
0: Peccato che il Brasile è andato a casa, ma è buono vedere una squadra come la Norvegia, che non è una condizione calcistica, però c'è un giocatore che oggi forse è il più forte attaccante nel mondo.
1: Parliamo per Ronaldo, parliamo per Messi, ma nessuno dice qualcosa per questo qua.
0: No, questo è un ragazzo che ancora c'ha 10 anni di carriera.
1: Sì,
0: ma per questo il Manchester City lo tiene molto caro. Va bene, come si dice, dobbiamo guardare che anche queste squadre che una volta comandavano i mondiali, come l'Olanda, la Germania, adesso il Brasile è andato a casa, perciò non è una cosa...
1: Che mi ricordo anni e anni fa, quando c'erano a Olanda, c'era uno giocatore che si chiama Van Basten.
0: Van Basten,
1: Marco Van Basten.
0: E giocava con il Milan.
1: Era
0: bellissimo.
1: Ogni tanto arrivo.
0: Ma non solo lui, ma l'Olanda negli anni passati
1: era forte.
0: Ma, no, come Cruyff, c'erano giocatori di grande classe.
1: Sì.
0: Però quest'anno sono andati via presto, come la Germania non è andata avanti più per là. Ma devono capire che molte di queste squadre, come abbiamo visto l'Argentina e Capo Verde, di sabato mattina, sono stati fortunati.
1: Ho vinto 3-2.
0: Sono stati fortunati perché per quello che hanno fatto. Però il Capo Verde si è meritato quei due gol, specialmente uno è stato di grande qualità, forse sarà il gol del campionato, no?
1: Sì.
0: E questo che dobbiamo guardare, che molte di queste piccole squadre, piccole nazioni che una volta non avevano voce in capitolo, adesso sono arrivati a un punto che fanno paura alle grandi. Abbiamo visto il Giappone che ha fatto 3-4 partite una meglio dell'altra, e non solo quella, ma pure quell'altra. Va bene, allora andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi dopo.

0: there, Vincenzo Paua. Yeah, questo non ci manca.
1: Non ci manca, no, non ci manca. Quando si vince è sempre tutto buono.
0: Allora, dopo la pubblicità, una bella canzone.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: È tempo di salame da Banquet Food.
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per le gare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: È una versione diversa questa settimana dell'inno nazionale di Calabria, come sempre è la prima canzone di questa serata, di ogni serata veramente che sì. E vogliamo salutare anche i nostri colleghi che ci hanno lasciato poco prima, Miku e Marco con il suo programma Defendemos l'Allegria. E qualche sera abbiamo parlato poco prima, facciamo un programma insieme, facciamo prima una partita, poi mangiamo e poi torniamo con la seconda parte come abbiamo fatto in passato, perciò bravo. Salutiamo Amico e Marco questa sera che ancora sono lì a prendere un caffè, perciò salutiamo. Va bene, allora parliamo un pochettino di ieri del pranzo di Santo Femi, certamente poi, come abbiamo detto prima, peccato che non ci abbiamo una sala con 200-250 posti, sarebbe molto molto comodo, ma però
1: speriamo presto.
0: Va bene, e dall'altra parte della intanto che stiamo parlando dei nostri club calabresi, sabato sera, che purtroppo io non ero presente, il Calabria Club ha organizzato una serata per un capretto, la serata del capretto, come si fa ogni anno, una serata calabrese, e mi hanno detto che è stata una serata molto bella. Io come detto non sono stato presente per ragioni di salsicce making giornata, però mi è stato detto ieri che ho visto alcuni membri del comitato e alcune altre persone che sono state lì al Calabria Club sabato sera, ha detto che è stata veramente una bella serata, con una pasta alla calabrese con le melanzane, un antipasto e via di seguito, perciò questo c'era anche presente, hanno fatto un piccolo show, Vincenzo Andriacco e Rosa Maria Andriacco pure, e con l'aiuto di Giuseppe Gargiullo, che anche lui alla chitarra si arrangia molto buono, perciò se guardate sulla pagina del Facebook del Calabria Sporting Club di Adelaide vedete delle fotografie e anche un video con Vincenzo Andriacco, Rosa Maria Andriacco e anche Giuseppe Gargiullo, perciò è stata una bellissima serata anche lì, perciò abbiamo i nostri club calabresi sono in movimento al momento, con e poi fra due settimane ci abbiamo Santo Femi avrà l'annuale capretto, pranzo di capretto, il 19 di luglio.
1: Sì.
0: Purtroppo è tutto pieno come al solito, non abbiamo posti, ma cercheremo più là, vediamo come vanno le cose, per cambiare qualcosa, vediamo cosa fa.
1: Come parliamo per il pranzo, voglio mandare i complimenti e ringraziamo i nostri banda che erano presenti.
0: Luigi e Nazareno. Grazie per loro che sono venuti là.
1: Sì, che portarono bella musica.
0: Bello.
1: E portarono un altro, come si dice, another level. Per il nostro pranzo, perché noi facciamo il pranzo, certe volte c'è una poca musica su radio che portiamo, ma non si sente,
0: non è uguale, non è lo stesso quando c'era la strumentazione era diversa, no?
1: E tutti facevano buon divertimento con la musica, e c'era uno il nostro membro che si chiama Luca e cantava due belle canzoni.
0: Ah sì, quando era in cucina l'ho ascoltato, sapeva che era lui.
1: Sì. Luca cantava Moiwai.
0: Sole mio.
1: No, un'altra canzone che non mi ricordo, ma aveva una bella voce.
0: Aveva una bella voce, sì.
1: Vabbè,
0: noi
1: grazie a tutti.
0: A tutti, non è problema.
1: Come ti troviamo per... Santa Femia, voglio annunciare che noi abbiamo il musical bingo e si trova venerdì 10 di luglio e si trova questo venerdì sera e si trova danni a Macedonian Hall, Crittenden Road, Findon, e è un bingo. Come si dice, la tombola, da diversa con musica.
0: Sì, cercavo di spiegarmi ieri come si fa, ma io ti dico non dico vengo a vedere, ma non
1: so. Ho mai partecipare.
0: Per la prima volta vogliamo.
1: Ma mi dicono che invece come la tombola normale chiamiamo numera.
0: Ok.
1: Con la musica bingo, con la musica, con la banda e la musica, avete nominare quale banda è o quale canzone è.
0: Indovinare quale canzone,
1: sì.
0: Ah, ok.
1: E ognuno ave a pagina di...
0: Ha una scheda che...
1: Sì, sì.
0: Ah, ok.
1: Allora, il prezzo dei bigliettini è $25. Inclusive game, coffee and biscuits afterwards, o durante. Bevanda si trova su bar che si possono comprare. Potete portare un po' di mangiare se volete, nibbles,
0: sì,
1: biscotti, alcune cose da mangiare.
0: Sul tavolo, come si fa normale con la tombola. Sì.
1: E c'è door prize, raffles and other games, e altri giochi. Se volete un tavolo, i tavoli sono 8-10 persone massimo. Se volete un posto, telefonate qua, se volete stasera, oppure se sapete qualcuno di comitato, telefonateci a loro e mi mettono un posto. Per venerdì sera, questo venerdì 10 di luglio, e comincia scusa che stai guardando qua. Le porte aprono i 6:30, preparate per cominciare il gioco 7:30, Massey Dining Hall, Crittenden Road, Findon.
0: Yeah,
1: andiamo alla pubblicità, quando torniamo come sempre una bella canzone e torniamo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Loughlees, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco $2.95, pomodori pelati o cubetti Siena 400 grammi $1, olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri $18, formaggio pecorino Leonardo $23.99 al chilo, costolette di maiale o pork ribs $16.50 al chilo.
5: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
6: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Pa, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
6: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 09 15 11.

0: Certamente non poteva mancare una bella canzone del grande, grande Mino Raetano, un calabrese doc di Fiumara, vicino a Reggio Calabria, e Fiumara Muro, perciò un saluto anche a tutti quelli che provengono di questa piccola paese, Fiumara di Muro, non so se qualcuno è in Australia, ma sono sicuro che ci saranno in qualsiasi parte del mondo. E poi vorrei ringraziare alla signora Nancy Saccapinderi, che manda un saluto al primo ministro, certamente, grazie
1: the prime minister.
0: grazie signora Nancy. Eppure vorrei anche ringraziare a Tony Moose, che dice che qui si sta, grazie Tony, qui si sta bene, lavoriamo abbastanza discreto, e non fa tanto freddo qui negli studi.
1: No, è bello comodo con
0: comodissimo, e poi cercheremo di fare qualcosa più in là, ancora più caldo, perciò non è problema. E poi vorremmo mandare un saluto, come ha detto Amelia prima, al nostro amico Antonio Nesci del quotidiano La Prima Pagina di Perugia, e anche, come dice lui, vogliamo mandare un gran saluto al nostro un altro calabrese doc, che ha un programma, anche lui un programma calabrese a New York, della Prima Pagina, il Attilio Carbone, che molte volte l'ho ascoltato per via radio qui in Adelaide, perciò un saluto anche a lui. E come dice Antonio Nesci, siamo tutti calabresi di origine, chi è nato in Calabria, chi è nato qui, ma tutti abbiamo sangue calabrese. Questo,
1: sangue calabrese,
0: questa è la cosa più importante, pure che non siamo nati in Calabria, che molti non sono nati in Calabria, nelle vene scorre, i padri, i nonni sono nati in Calabria, perciò c'è sempre sangue calabrese, perciò e anche vogliamo salutare il nostro amico Raff Peniere, che anche lui sta in ascolto a questo programma, sta guardando, e Antonio Rossi certamente non manca mai, che come al solito. E adesso abbiamo un altro, lo lascio fare a te.
1: Ora spuntavo Viola Cociviera. Buonasera Tito Pagnetti e Pasquale di Troia.
0: Abbiamo un bel gruppo di persone che ogni settimana aspettano volentieri queste due ore di programma calabrese. E proprio ieri parlavo anche con la signora Angela Macri.
1: Sì.
0: La sorella di
1: Luigi
0: Alboretto Gagliotti e madre del nostro
1: comitato, nuovo
0: membro del comitato, sì. Mimmo Macri, e dice che ogni lunedì aspetta proprio questo orario per ascoltare delle belle canzoni calabrese.
1: Spero che ci piacciono.
0: Domani sera manderemo una canzone per la signora Macri, certamente, Angela Macri, certamente, che salutiamo, a essa e tutta la famiglia.
1: Sì.
0: È bello sapere che la gente ci ascolta.
1: Sì.
0: Come dici tu sempre, siamo numero uno, ma dobbiamo crescere ancora di più. E questa è la nostra volontà. Va bene, allora andiamo con una bella canzone per la signora Angela Macri, e poi manderemo una bella canzone calabrese per il nostro amico Attilio Carbone di New York, insieme con Antonio Nesci.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: Certamente, l'abbiamo visto l'anno scorso quando l'hanno portato questo piccolo teatro, è molto interessante, perciò seguitelo perché sarà interessante anche vederlo. Perciò siamo qui sempre con voi col programma Calabria Mia sulle onde radio 531 AM di Adelaide e certamente non possiamo fare a meno che salutare tutti quelli che ci seguono sulla pagina e tutti quelli che ci seguono qui per via telefono in questa serata al numero 83400 e se qualcuno dall'altra parte del mondo vorrebbe fare una telefonata, noi saremo anche lieti di accontentarli e ascoltare la loro voce e i loro commenti su questo programma o in qualsiasi altra cosa che vogliono discutere, specialmente se è una storia molto importante della storia della loro vita, di quando sono arrivati in Australia, di come hanno trovato questo mondo diverso dalla Calabria, certamente, perché come non solo come diciamo quando sono arrivato io, diciamo, sono arrivato a letto conciato, come diciamo di parte nostra, a letto conciato, no? Tutto era pronto. Mio padre era già qui, perciò già aveva una casa, perciò era tutto aggiustato. Ma quando sono arrivate quelle persone negli anni dal dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, particolarmente che vivevano in una stanza, vivevano forse 4 o 5 persone dentro i garage dove c'era qualcosa, sono storie che oggi dovremmo ricordare e raccontare ai nostri nipoti di quello che è stato in passato, no? Quello che non sappiamo quello che sarà in futuro, ma certamente sappiamo, abbiamo ascoltato quello che è stato in passato negli anni 40, negli anni 50 e prima degli anni 60, 70 quando siamo arrivati noi altri. Perciò questo è importante non solo qui dall'Australia, ma anche nell'America, all'America, Stati Uniti, Canada, Venezuela, Argentina, Brasile, ovunque la nostra gente è stata e continua ad emigrare. Questa è la cosa più triste della nostra Italia.
5: Certo? Sì, per non scioccare l'Italia, non solamente Calabria, ma tutta la terra in Italia, cioè, quelle che lasciarono la famiglia, la terra, per trovare un vita più non dico felice, perché non è una cosa felice, cercavano una vita di come si dice, progress.
4: Era qualcosa che sono emigrati, molti di loro sono emigrati per avere una buona vita per i figli,
5: sì.
4: Avere qualcosa che i figli possono contare nel loro futuro, che purtroppo in quei tempi lì forse l'Italia non poteva dare, non aveva quelle forze di energia dopo dalle due guerre in 20 anni, 20, 25 sì, sì. anni, due guerre che ha disabilitato la nostra Italia, non solo la nostra Italia ma tutto il mondo in sostanza.
5: Sì, ci sono quelle che sono rimaste là, per esempio se io sono la famiglia mia, i miei nonni, specialmente mio nonno Amadeo, papà di mia mamma, ci disse a mia mamma, che è sua figlia, si sente i cose che non sono, you know,
4: tante buone.
5: Se deve andare qualche parte con vostro marito, cominciate la vita nuova. Ma se stai, era duro. Ma quello che sta vero, lavorare, se potevano lavorare, e si lanciarono quelle che avevano.
4: E poi
5: non cercavano di più.
4: No, e poi non solo quello là, Amadeo, devi ricordare che molte quelle persone che sono rimaste in Calabria, in Italia, diciamo, non solo in Calabria, ma tutta l'Italia,
5: dalla Sicilia a
4: Trieste, al Veneto, quelli che sono rimasti hanno dovuto trovare qualcosa di ambientarsi, di cercare di crescere, di dare un futuro per i loro figli. E questo è importante pure per loro, perché hanno lavorato duro per avere. E poi dobbiamo anche guardare che poi, passando dei tempi, l'Italia è cambiata. È cambiata al nord, è cambiata al sud, è cambiata al centro. Sì. Queste sono delle cose che purtroppo, perché una volta in Italia non c'era una pensione, non c'era niente, no. Qualcuno era malato, non c'era non poteva lavorare, doveva vivere delle elemosine che qualcuno gli dava. Invece con il tempo che è passato sono arrivate le pensioni, sono arrivate l'Italia è cambiata per se stessa.
5: Sì.
4: Allora, quelli che sono rimasti, e poi c'è un po' di commercio, specialmente nel sud Italia, con il commercio di prodotti agricoli, diciamo, molto rinomati nel sud Italia per questo. Allora le cose sono cambiate e la vita è cambiata pure.
5: Ma noi parliamo di tante persone che lasciarono a Calabria, Italia, ma certe volte non parliamo per quelle che lasciarono la Calabria e vennero qua in Adelaide, Australia, per un anno, due anni, e poi trovarono le cose che non trovarono chi volevano, ma ci mancava la terra e volevano
4: la famiglia,
5: e tornarono.
4: Ci sono tante persone, i mariti, i figli sono venuti qui in Australia, dopo 2, 3, 4, 5 anni sono ritornati in Italia per la loro regione, perché dovunque vai la terra è terra. Se tu pianti una pianta di pomodoro in Italia, la pianti qui in Adelaide, specialmente che è lo stesso clima del sud Italia, un clima mediterraneo, un piede di pomodoro fa pomodoro in Italia, fa pomodoro qui.
5: Sì.
4: Ma forse molta della gente pensava che arriva qui e i soldi si fa con la carriola, no? prende a palate, invece è qualcosa di diverso. Sì. Va bene, c'è il lavoro. Viene pagato settimanalmente qui però deve lavorare, deve impegnarti a fare.
5: C'è la storia che Messaggero Bonanno che diceva e non sapeva questo fatto, I only found out 2, 3, 4 years ago. Messaggero con suo frate, fratello zio Mario, andarono a America. In the 80s o in 90, in 80s. E partirò con mio cognato Giovanni Bonanima e Enzo, un figlio di zio Mario.
4: Okay.
5: Per vacanza, visitare la famiglia, sua mamma, perché sua mamma ancora era viva.
4: Okay.
5: E stava con i fratelli in Boston.
4: Okay.
5: A poi tornare, trovammo che mia moglie, ho detto che mio soggiorno andava in America per trovare se forse se andavano qua e vanno a Boston, dove stava con tutti i suoi frati.
4: Con i fratelli, sì, sì.
5: E poi se Mario non voleva, voleva stare qua. E mi sono girato, pensavo, che faccio? Mi devo lasciare Mario
4: qua? Sposta
5: la
4: famiglia, certo.
5: Ah,
4: certo.
5: Poi, sa perché non io?
4: No.
5: Un freddo
4: di
5: Boston.
4: È vero. Poi,
5: è che... una cosa incredibile.
4: Sì, sì, ma...
5: noi così... pensiamo che questo freddo qua...
4: No. Ma lì c'è un sacco di neve ogni anno. Qui la neve la vediamo, se vogliamo vederla.
5: Sì.
4: Dobbiamo andare nelle montagne Blue Mountain, qui alle montagne blu. Ci abbiamo dei posti bellissimi, perché c'è delle montagne non molte alte, però c'abbiamo più neve qui che in Svizzera. Perciò non è che la neve al momento questo è il tempo delle nevicate qui in Australia, perché siamo in pieno inverno, come sappiamo, però è tutto diverso. Ma qui in Adelaide non abbiamo mai visto una grande nevicata per imbiancare per due giorni, ma purtroppo non arriva mai qui. Beh. Va bene, andiamo a un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi, sempre con il programma Calabria Mia, questa sera con Amadeo, Vincenzo, e il nostro Franco non è con noi, che salutiamo. Al momento sta bello addormentato sopra un salotto,
5: sì,
4: qualche biscottino che Nina ci porta vicino,
5: sì,
4: e poi
5: certo.
4: Ci va a fare un uticaddu, perché sai, ha un raffreddore,
5: sì.
4: Il termometro,
5: hot water bottle.
4: Un concepto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
6: Brickwork by Art, professional quality.
5: Se vi interessa, chiamate a Anthony
6: 0424 09 15 11.

0: bella canzone del nostro grande Tony Di Marte, che purtroppo non è con noi, è stato ospite qui con noi molte volte per la festa di Sant'Eufemia, e purtroppo questa è la vita. E vogliamo anche salutare Josie Brianni, che ci saluta da Palermo.
1: Sì.
0: Abbiamo proprio ricevuto proprio al momento sta in Sicilia con tutti i familiari.
1: Ho visto le fotografie su Facebook, perché andarono per lo sposalizio.
0: Per lo sposalizio, sì. Sì. Così ho visto.
1: Che
0: così,
1: bella fotografia.
0: Belli post, bei post. E comunque la prossima canzone vogliamo dedicare, prima che sia troppo tardi, vogliamo dedicarla al nostro amico lontano, come ha suggerito Antonio Nesci, a Tilio Carboni, che lui è a New York e c'ha un programma anche lui, un programma calabrese in italiano anche lì a New York. Questa bella canzone la salutiamo a lui e tutti quelli che ci seguono sulla pagina di Facebook, sì, questa sera, come Josie Brianni e anche la signora prima di Josie,
1: Viola
0: esattamente,
1: Cocivera,
0: Rav Peneri e molti altri che ci seguono, sì, su questa pagina di Facebook.

0: E questa è la vita, sappiamo che, come diciamo di Porto Nostro, cani musica sempre un po' sciancato, perciò questa purtroppo è la vita, non solo in Italia ma in tutto il mondo, sempre uh-huh. così, c'è chi va a galla e c'è chi va giù, questa è la vita che vogliamo, purtroppo non possiamo fare niente. E siccome siamo in Italia al momento, al Polo Nord sono gli estate, certamente molti dei nostri italiani e non italiani ogni anno fanno c'è sempre un pellegrinaggio in Italia di questi temi, perché la gente va a visitare l'Italia quando certamente là. E come dice qui, vorrei leggere i 15 posti più belli di visitare in Calabria. Dal nord al sud, passando al centro delle isole, la nostra Italia è una penisola tutta da scoprire e da apprezzare. Panorami e paesaggi, mare e montagna, accoglienza colorosa e enogastronomia, arte, cultura e tanto altro. Questi sono alcuni degli aspetti che rendono ogni regione d'Italia unica e speciale. La punta dello Stovale è occupata di una regione ricca di storia e cultura, con località turistiche meravigliose, lunghe con bellezze naturalistiche spettacolari, una tradizione culinaria invidiabile. La Calabria, se avete programma una vacanza presso questa regione, leggete con attenzione questa classifica degli 15 attrazioni calabresi davvero imperdibili. E allora, quanto per la prima, non poteva mancare che il Parco Naturale della Sila. Situato tra la provincia di Cosenza, Catanzaro e Cotrone, il Parco Naturale della Sila rappresenta la zona montuosa della Calabria, ottimo per scoprire una parte nascosta di questa regione che si estende per ben 73.695 ettari e che è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità. Sarà difficile visitare tutta la Sila una volta, e comunque i suoi parchi pertanto ecco alcuni posti del parco davvero imperdibili. Gli amanti degli sci d'inverno ameranno senz'altro la località Camigliatello e Lorica, mentre il lago del Passante è il posto ideale per un picnic in tutta tranquillità. I villaggi Palumbo, Recise e Butoro offrono suggestive passeggiate tra i boschi e contatto con la fauna e flora locale. E infine il parco divertimenti tra gli alberi orme nel parco per adulti e bambini nella località Tirivolo. Ultima cosa, non è meno importante di visitare la Sila, non potete non gustare la squisita ricca gastronomia siciliana basata su prodotti del territorio quale carne di cinghiale, funghi, patate e provola. Questa è una dei primi posti che dovete visitare. Io sono stato sulla Sila Piccola, perché c'è la Sila Grande e la Sila Piccola, sono stato sulla Piccola, al villaggio Mancuso, che posso nominarlo perché siamo lontani, e ti dico, è stato veramente con quei tempi lì, il presidente della Regione Calabria, abbiamo piantato un albero che se qualche giorno ritornerò devo andare a trovarlo e vediamo se questo albero è cresciuto. Ormai sono quasi poco meno di 20 anni, perciò dovrebbe essere un bel alboretto lì nel villaggio Mancuso, perciò e questi sono dei posti bellissimi. Allora,
1: c'è un messaggio al nostro amico Attilio Carbone, che mandava un messaggio. Grazie carissimi amici di Radio Italiano 431 per il saluto e la dedica. Saluto con molto affetto l'editore Antonio Nesci e se potete per favore dedicate una bella canzone calabrese per parte mia. Un cordiale saluto di New York, Attilio Carbone, Radio WGWB New York.
0: Ecco, bravo, grazie.
1: Grazie.
0: E dobbiamo ringraziare Antonio Nesci che ci ha mandato questa comunicazione. Sì, sì. E possiamo salutare Attilio.
1: We made New York.
0: Abbiamo fatto New York e siamo vicini anche alla sua radio. Che,
1: if I can make it anywhere.
0: If I can make it here, I can make it anywhere.
1: grazie Attilio.
0: Un po' di inglese ogni tanto, perché siamo in un mondo inglese, no? Perciò non è problema. Va bene, manderemo una bella canzone per Antonio Nesci. Certamente.
1: Andiamo alla pubblicità prima e quando torniamo una bella canzone per Attilio Carbone.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: Certamente questo era un inno alla Madonna dei Pozzi che è nel comune di San Luca di Calabria, ma non molto lontano di Sant'Eufemia e Gambari sull'Aspromonte, perciò per chi non è stato mai, vi raccomando, se siete in Calabria, specialmente il 2 di settembre, il primo e il 2 e il 3 di settembre, quando c'è la festa, se potete visitare questo luogo santo, che veramente molto molto si trova in mezzo a le montagne, e ci sono tre fiumare che passano proprio di fronte, perciò se siete in Calabria non mancate a visitare questo magnifico posto. Va bene, allora prima di andare avanti vogliamo salutare e ringraziare il nostro amico Attilio Carboni che ha mandato un messaggio. Grazie Attilio per la vostra presenza sulla pagina di Facebook, e vi ringraziamo che almeno sappiamo che qualcuno anche a New York, o ci avevamo a New Jersey, ci abbiamo in Boston, ci abbiamo in molte parti dell'America, includo il Sud America, però adesso sappiamo che abbiamo anche un amico con un programma italiano anche a New York, Attilio Carbone. Perciò Attilio, buongiorno, buonasera, non so quante ore siamo, forse 15 ore di differenza.
1: Com'ora a New York mi sembra
0: più o meno verso le 7 e mezza della mattina, le 6. Comunque salutiamo Attilio Carbone che sta in ascolto, e anche vogliamo ringraziare anche nostro amico Antonio Nesci che ci ha portato questa bellissima notizia, e vogliamo dedicare una bella canzone calabrese anche sia per Attilio che anche certamente per Antonio Nesci di Perugia, che è un editore del quotidiano La Prima Pagina. Grazie a tutti e due.

0: E questa è la vita, perciò può anche andare a sposarsi, già è un grande problema, non sape come la pigliare sto cane, perciò chi sta la vita?
1: Chi sta la vita?
0: Qua vola a piglia con una tassa, come diciamo di parte nostra. No, sì. No,
1: qua vola con una piglia.
0: Se no,
1: se volete abbigliatela,
0: se no adesso
1: se non siete il sapare se voi mette faccio
0: se avete tempo se no questa è la nostra vita, perciò e poi dobbiamo ricordare che non è che avete un passaggio, non è che siamo sempre cosa per quanto milioni d'anni, perciò quando ti accorgi già ho fatto passare, dopo passo 50 anni, se guardo indietro quando mi sono sposato io nel 76 quest'anno sono 50 anni, perciò il tempo passa.
1: This year or next year?
0: This year.
1: 50 years?
0: 50 anni all'11 di settembre 2026 sono 50 anni.
1: L'11 di settembre. 50 years.
0: 50 anni. 50 anni.
1: Aspetta,
0: scrivi. E così non ti sperdi.
1: September 50th wedding anniversary.
0: Vincenzo Caterina
1: Capitano Vincenzo
0: Capitano Primo Ministro
1: Comandatore
0: Presidente
1: Condena
0: Condena, perciò ricordatelo, no? Se in caso che tu sperdi poi tu ricordo io
1: dopo me ricordo.
0: E va bene, siamo sempre con voi col programma Calabria Mia con Amedeo Vincenzo questa sera, che salutiamo, che il nostro Franco non è con noi, lo salutiamo, che comore è bello caldo, tanti saluti a lui, e siamo sempre onorati di avere un grande gruppo di persone che ci segue di tutto il mondo. Questa è la bella cosa della tecnologia che ci dà queste perché una volta per mandare una lettera un aerogramma da Santo Femmine da Spromonte
1: ci toccava un mese in 50 giorni
0: per andare avanti e indietro,
1: sì.
0: Invece oggi con i nostri amici ascoltano la nostra voce in diretta perché ci vedono che siamo belle pur, non è che è vero che siamo belle pur,
1: parliamo per amici. Salutiamo i nostri amici che sono su Facebook. Buonasera Connie Fedeli. Buonasera Connie. Ora saggio che qual è Connie Fedeli, perché ho visto una fotografia. Sì, Connie è una cara amica che lavoravamo insieme a città i tempi fa.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì.
0: Ma Connie è la nipote di Frank.
1: Sì. And a very, very good friend. Very good friend.
0: He's a very nice lady.
1: He's a very nice bloke, this guy. Very. He's a gentleman.
0: Pensavo stava parlando per Connie Fedeli.
1: È proprio un come si dice?
0: Un signore.
1: Yeah. Vince Cabani.
0: No, non poteva mancare.
1: No.
0: pensavo che ti viene un grubbiato ieri nella testa quando era a pranzo, no? con quelle presentazioni che ci facesti.
1: Mandavo un messaggio, bravi ragazzi. Good evening, Vince.
0: Buonasera Vincenzo.
1: Buonasera.
0: Allora, andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con un'altra canzone e poi leggeremo due o tre pezzettini dei posti da visitare in Calabria quest'estate se vi trovate in Calabria.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: You're listening to Radio Italiana 531.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401066617. Siete tutti benvenuti!
5: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Pa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
6: Brickwork by Art, professional quality.
5: Se vi interessa, chiamate a Anthony
6: 0424 09 15 11.

0: Vogliamo salutare, abbiamo avuto un messaggio del nostro amico Attilio Carbone da New York e dice: un bel programma tutto calabrese, conosco bene Santo Femmina d'Aspromonte, vengo da Cosoleto, 9 km da Santo Femmina d'Aspromonte. Cosoleto è vicino ad Acquaro, dove c'è il santuario di San Rocco, certamente che molti, molti calabresi ogni anno vanno in visita a questo santuario, sia il 15 di agosto che pure a novembre, quando c'è. E anche vogliamo salutare il nostro amico Nicola dal Belgio, che ogni settimana non manca con i suoi messaggi, e la nostra Maria Cutri, anche presente questa sera, salutiamo certamente, e vogliamo ringraziarvi a tutti voi che siete sempre vicini a questo programma, ma soprattutto alla Radio Italiana 531 AM di Adelaide. È un onore per noi italiani, e specialmente calabresi, perché questo programma è basato sulla nostra terra calabrese, con musica calabrese, con qualche detto calabrese, e un po' di tutto, quanto per passare 2 ore senza, sì, senza creare problemi, no? Non è che,
1: e ora si svegliava.
0: Maria?
1: No, Maria Cutri.
0: Maria Cutri.
1: Perché ancora dobbiamo aspettare per questi biscotti.
0: Oh, è ora di porta.
1: Oh, yeah.
0: Aspetta, ogni volta guardo su Facebook, sempre cucina, sempre faccio biscotti.
1: Sempre cucina.
0: Sempre cucina. Sì. Ma no, niente.
1: Ma
0: vediamo quando.
1: Senti, io mettete con una cosa.
0: Sì.
1: Questo messaggio che mandava Nicola, non posso mandare il telefonino a te.
0: Ah, perché?
1: Se vuole, no, non posso.
0: Dici che non è impossibile.
1: Se vuole dire come si trova là, a così.
0: Vabbè, allora sai che fai? Andiamo a una canzone, che voglio guardare questo video di Santo Femmina. Intanto che tu mando una canzone, e poi leggeremo questa sua piccola poesia, dedicata alla ricetta tipica aspromontana. È un video di Santo Femmina d'Aspromonte, perciò vediamo cosa c'è.
1: Sì.
0: La leggeremo dopo, grazie.

cari genitori, sono qui innanzi a voi per darvi una notizia che di sicuro vi rattristerà. Io parto, vado lontano, vado a cercare fortuna in terra straniera. In cuor mio porto la speranza. Cara madre mia, preparatemi la valigia, mettete dentro quei pochi stracci che ho e ricordatevi di mettere sempre tutti i momenti belli che abbiamo passato insieme. Il ricordo della mia terra, il suo mare, i suoi monti, i suoi profumi. Addio Calabria, ti lascio con la sua.

0: bella canzone, grazie al nostro Amedeo che sceglie queste belle canzoni ogni settimana sulla nostra basata sulla nostra terra calabrese. E come quasi ogni settimana il nostro amico Nicola Dal Belgio ci manda sempre una piccola poesia molto molto corta ma molto abbastanza. E questa è una poesia di ricetta dedicata a una ricetta tipica da Aspromontana, e poi ci manda anche un video di Santo Femi da Aspromonte, che lui è stato nel mese di giugno, è stato anche lui a Santo Femi da Aspromonte. E allora la poesia va così: un capetto un tapegnata chiusa canta, imbiviato di mantuccia e di impamuri, la Aspromonte ci dà una forza santa e un fuoco antico ci fa sempre caro. Questa è una piccola poesia che ci è stata mandata dal nostro amico Nicola Dal Belgio, che quasi ogni settimana. Grazie Nicola, grazie. E grazie ai miei messaggi sulla pagina di Facebook, che abbiamo conosciuto ormai da molti mesi, che lui è sempre presente ogni settimana.
1: Sempre presente.
0: Sempre con questo programma Calabria Mia, perciò non solo lui ma tutti voi, che vi ringraziamo veramente di cuore per la vostra presenza, che è un onore per noi qui in Adelaide, che siamo molto lontani di qualsiasi parte del mondo, perché siamo nell'emisfero del sud, perciò qui siamo nell'inverno e invece voi siete nell'estate, sì. E siamo al contrario, no? Sì. Noi abbiamo una mancata testa per sopra, chi vede per sopra? Va bene, ma sempre vivi qui in questa lontana Australia, specialmente d'inverno, che abbiamo le nostre tradizioni che ancora li manteniamo, facciamo... questo qui è tempo di salsicce qui in Adelaide, sì. Perché molte delle case quasi era una tradizione che si stava sparendo, invece negli ultimi anni è ricominciata di nuovo con molti dei nostri figli e nipoti che vogliono ancora ricostruire questa nostra infanzia, sì. Noi avevamo negli anni passati, sì. Questo è bellissimo. Va bene, andiamo ad altre belle canzoni e poi ritorniamo con voi sempre col programma Calabria Mia.
1: Sì, mandava un altro messaggio a Tilio Carbone, dice: bel programma a tutti i calabresi, conosco molto bene Santa Eufemia da Aspromonte, sì. Io vengo da Cosoleto, 9 chilometri di Santa Eufemia.
0: Sì, come ho detto prima, Cosoleto è vicino ad Acquaro, a Acquaro c'è il santuario di San Rocco. Sì, abbiamo molte persone che vengono a Quaro, come Saverio Marafiotti e la famiglia Recchichi, sono tutti che vengono da Quaro. Vabbè.

0: bellissima, bravo, un repertorio musicale specificato per la Calabria, grazie Amadeo. Ogni settimana, ogni tanto troviamo una sopra,
1: uno ci mette
0: chiedere e noi arrangiamo ogni settimana un poco di canzoni.
1: Ogni tanto queste, come si dice, sentiamo i canzoni, se io sono l'uso e australiani.
0: E lì una volta, no? No,
1: e sentiamo i canzoni di oi, e ogni tanto queste buone mi si sente Eagle Rock o Kaizen o qualcosa, una canzone australiana da maniera, you know, antichi.
0: Ah, una canzone antica.
1: The 70s or the 80s.
0: No, ma è buono, è buono.
1: Pure Italia, ci sono tanti moderni.
0: Certo. Ma siccome questo caro siamo basati su una serata calabrese,
1: sì.
0: Perché se non manteniamo sta nostra tradizione, cultura, sì. Musica, cucina, un po' di tutto, dobbiamo continuare per mantenere questo qui per i nostri nipoti, perché sì. I nostri figli tanto quanto già hanno un'età, sono sposati, hanno già una vita, conoscono molte delle tradizioni, pure che non li praticano, ma li conoscono. Sì. Sono sicuro che i tuoi figli sia sanno quando si fa fare i pomodori, sanno quando si fa fare qualsiasi cosa in casa, perciò non è che non sanno, ma
1: mio figlio Domenico ogni tanto quando sogna a casa la sera certe volte se faccio una cosa sopra il computer quando finisco voglio mi sento una pari canzoni, se cerco canzoni in italiani e quando è sto tempo mi piglio un caffè o mi vai fuori
0: per una sigaretta.
1: Mio figlio si mette sopra il computer
0: o posto
1: e trova una canzone calabrese apply it e poi si gira la stanza e letto with a great big smile on his face, ti piace quella là?
0: È buono, bene, allora quasi siamo in chiusura, andiamo un'altra bella canzone e poi è arrivata l'ora di salutare per questo lunedì sera, ma certamente non andiamo via senza un altro paio di canzoni, grazie.

0: E sulle note di questa nostra sigla siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera. Ci auguriamo che state di vostro gradimento, come state per noi presentarvi questa sera. Questa sera vogliamo ringraziare a tutti voi che ci seguite sulla pagina di Facebook della Radio Italiana 531 di Adelaide, e vogliamo ringraziare per la prima volta il nostro amico Attilio Carbone da New York, sappiamo che del suo programma italiano da New York. Buongiorno Attilio, che a quest'ora si assicura buongiorno già in New York, ma soprattutto a tutti voi amici di Adelaide, ovunque vi trovate. Che c'è in Adelaide, Australia, in tutto il mondo, e che oggi questa tecnologia ci può portare in qualsiasi parte del mondo a qualsiasi ora, e noi siamo contenti di far parte di questo mondo, di questa nostra tecnologia che oggi purtroppo è molto ben usata. Grazie a voi, e soprattutto voglio ringraziare anche al nostro amico vicepresidente dell'Associazione Santo Femmine Vergine e Martiri di Adelaide, Amedeo Tripoli. Andrea, grazie per il tuo lavoro e le belle canzoni, e alla prossima.
1: Grazie Vincenzo, grazie per la tua compagnia e grazie per la vostra compagnia dove vi trovate qui in Adelaide, and, con questo bello programma Calabria Mia. E grazie a Tilio Carbone che manda un messaggio e porta la nostra voce in New York. And, voglio mandare un messaggio a Tilio in vista e in onda. Non ti permetto niente, ma se mi trovo a New York un'altra volta vi cercherò perché ti manca noi, io e mia moglie a New York, se andiamo vi cercherò. Attilio Carbone, grazie, e grazie a tutti voi, grazie da me Amedeo, e come sempre un grande saluto alla mia famiglia dove si trovano in mondo, spero che sono bene, e ci sentiamo alla prossima settimana. Grazie a tutti.
0: Grazie Amedeo, e anche vogliamo salutare il nostro amico Franco Fedele, che si assicura che com'ora dorme, bello riposato.
1: Sì.
0: Speriamo Franco che tutto bene, è pronto per la prossima settimana, perciò
1: sì.
0: Buonasera e tanti saluti. E da me Vincenzo, buonasera, buona settimana, e come detto io, grazie a tutti voi che avete telefonato questa sera, grazie a tutti voi che ci seguite sulla pagina di Facebook, questo è importante,
1: sì,
0: che sappiamo, e grazie, vogliamo ringraziare anche la direzione della Radio Italiana 531 che ci dà questa possibilità di mantenere la nostra lingua, cultura e soprattutto musica e cucina calabrese.
1: Sì.
0: Perciò, come dico sempre, buonasera, buona settimana, e che Dio ci benedica. Ciao.
1: Ciao.

Piagne sempre sto gol, piagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, siamo sempre uniti, ma sai,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Pizzino senza guerra, i Tazenda oggi al Mangiadischi, perché sono stati in qualche modo anche loro protagonisti di questi tre giorni di San Daniele del Friuli, del Folkest, perché con Felice Liperi c'è stata l'occasione di parlarne grazie al libro Storia Infinita, che mi sembra un titolo azzeccatissimo, vista anche la loro capacità di rinascere in continuazione dalle loro ceneri, reinventarsi e rilanciarsi.
1: Assolutamente così, perché hanno una storia lunghissima, hanno anche avuto molto coraggio in certi momenti di mettere le mani un po' nella musica, quella pop, ma anche più facile, però ogni volta hanno ricostruito la loro storia, il loro repertorio, e questa occasione è venuta, questa avventura che tu gentilmente hai ricordato, grazie ai due patron del Folkest, cioè qui presente Andrea Del Favero e Gianni Martin, che poi ricorderemo per un'altra avventura pazzesca che ha travolto questa edizione del festival, con una banda di musicisti provenienti dall'isola Canarie, che hanno messo a ferro e fuoco il Folkest. Ma credo che speriamo di avere un minuto per raccontarlo. Sì. Comunque, tornando in azienda, nasce un po' tutto qui. Questa è stata la soddisfazione, perché loro mi hanno onorato come libro dell'anno di Folkest, però in realtà era anche
0: premio Lorenzo Marchioni,
1: esatto.
0: Che è stata una grande firma del Gazzettino, proprio specializzata in cinema e musica.
1: Esatto, e quindi ieri sera sul palco il sindaco di San Daniele mi ha consegnato una targa. Io sono veramente stato di nome di fatto felice di questa avventura, perché però onestamente era nata qui, quindi c'erano proprio dei legami stretti. È successo che un anno fa, lo dico rapidamente, a Romance di Sonzo presentammo una specie di bozza di progetto. Dobbiamo scrivere qualcosa, ci piacerebbe che raccontassimo un po' la nostra storia, e così è nato l'incontro fra me e loro, che io naturalmente conoscevo, però non così approfonditamente. E vabbè,
0: poi è anche il bello del nostro lavoro, no? Puoi andare nei meandri della storia di una band, scoprire,
1: esatto,
0: tutto quello,
1: sì,
0: che è successo.
1: Devo dire che c'è di mezzo anche un po' il Friuli e la Sardegna in questa cosa, che ha un legame, l'ho detto varie volte, che collega questi due luoghi misteriosi e meravigliosi, perché nel concerto di Romance c'era una banda, una marea di sardi che erano, non so, emigrati qui. Mi hanno spiegato che c'è un gruppo con bandieroni dei Quattro Mori, Icnusa a Gogo, e quindi lì è nata questa storia. Io ho scritto una biografia della band, che si chiama, come giustamente sottolineavi tu, Duccio, Storia Infinita, proprio perché è lunghissima. Ha avuto prima tre cantanti, con la meravigliosa, abbiamo appena sentito, Pizzino Sindaghera 1992, un pezzo meraviglioso, e io ogni volta che ne parlo dico sono stati veramente, in particolare Gino Marielli, che ha scritto la musica e insieme a poi il testo con De André, hanno scritto un pezzo meraviglioso sul coinvolgimento dei bambini nelle guerre, ed è veramente 1992, siamo ancora travolti da Gaza, e quindi mi sembra che sia stato un lavoro molto importante. Quindi poi è diventato un libro che è uscito da qualche mese, e poi dopo è diventato
0: uno spettacolo. Sei in tour ufficialmente, Felice.
1: Sì, abbiamo fatto molti spettacoli in cui raccontiamo la loro vita, loro fanno dei pezzi, l'abbiamo presentato all'Auditorium di Roma come la prima data a dicembre, poi via in Sardegna, e posso dare in anteprima la prima data in continente, sì, come si dice in Sardegna, a Como, il primo ottobre.
0: Bene,
1: vedremo cosa succederà, perché lì spero che di nuovo le bandiere dei Quattro Mori ci diano una mano.
0: Ci sarà una comunità sarda importante anche a Como,
1: me lo auguro, sicuramente ci sarà. Quindi insomma, questa è stata l'avventura, è tuttora l'avventura del libro, dello spettacolo dedicato alla storia dei Tazenda, che adesso hanno aprono un capitolo nuovo, perché è arrivata da poco una cantante, Serena Cartamantiglia, che è una grande novità per il gruppo, perché è una voce naturalmente femminile, quindi si spera che possa rinfocolare la meravigliosa voce, unica voce di Andrea Parodi.
0: È vero che toccava vette pressoché inarrivabili, e forse una voce femminile in qualche modo può aiutare l'azienda a ricostruire quelle armonie. Sono ancora tanti messaggi al 335-699-2949. Mario ci ascolta dal Lido di Torre Canne, è sulla sdraio, dice: meno male che non hanno attaccato la musica dagli altoparlanti del Lido, così ascolto il Mangiadischi. Ma insomma, vuole vuole ricordarci anche lui che ha memoria del terremoto del 76, aveva 7 anni e suo cugino faceva il militare in Friuli, quindi un legame diretto. Giacomo dice: mi è venuto in mente di aver letto che Battiato svolse il servizio militare proprio a Udine e conobbe in quell'occasione Yuri Kamisaska. Ve la ricordate?
1: È vero, sì, sì, verissimo.
2: C'è un legame con i Friuli perché il terzo del trio è Francesco Messina, produttore a sua volta, grandissimo grafico, autore di gran parte delle copertine dei dischi di Battiato, tra l'altro.
0: Luca da Comiso, insomma, sono attenti a tutte le tante storie che abbiamo raccontato in questa puntata. Ricorda la frase di Battisti sulla ricostruzione dopo il terremoto, che fu prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese, e diventò il modello vincente sulla rinascita.
3: Sì, infatti ne parlava prima Andrea e l'ha citato Dario Zampa ieri all'incontro che abbiamo fatto, e che è appunto stata, diciamo, la motivazione principale della riuscita di quella ricostruzione. Magari non proprio tutte le ricostruzioni in Italia hanno funzionato così bene, possiamo dirlo.
0: Vabbè, insomma, però a volte è utile ricordarle queste storie, anche perché sono state virtuose per alcuni motivi, e quindi è bello che sia così. Su Rai Radio Tachetello, ricordiamo, in autunno ci sarà uno speciale.
3: Ci sarà uno speciale con questo, ma noi manderemo anche tutti i set dei finalisti del premio Cesa, quindi anche questo faremo, oltre a rimandare lo spettacolo di ieri, insomma,
0: anche perché
3: di ieri.
0: Hai registrato delle interviste con tutti,
3: i cinque finalisti, quindi con i vincitori, la vincitrice e anche i vincitori del premio per Tavano, no Andrea?
2: Sì, sono la migliore interpretazione di messa in musica, scusate
3: messa in musica.
2: La precisione. Poesia di Federico Tavan, che sono I cani sciolti del mondo roverso.
0: Ieri a San Daniele, a chiudere la serata finale del premio Alberto Cesa, c'era un signore che ha fatto un po' di storia del rock italiano con i Timoria e anche per fatti suoi, e che è salito sul palco e prima di tutto ha fatto una dichiarazione d'amore al Friuli, no Andrea? Sì. Stavamo parlando di Omar Pedrini.
2: Sì, ma Omar è una persona che, come diceva D'Andrea, no, il cuore sulle punte delle dita, sì, della chitarra, no? Quindi dove finisce, no? Inizia la chitarra. E Omar è uno che vive le situazioni e poi è vicino a noi per le tematiche dell'ambiente, per un'attenzione diciamo un nuovo modo di vivere la socialità che tutti quanti vorremmo, ma che spesso non abbiamo il coraggio di affrontare e di portare verso un cambiamento. Omar è un po' tutto questo.
0: La sua esibizione è arrivata alla fine della serata, poco prima che ci fosse l'annuncio dei vincitori, e alle sue spalle c'erano dei lampi incredibili. Abbiamo temuto per tutta la serata che venisse a piovere, ma negli anni scorsi
2: la sua musica ha tenuto la pioggia lontana.
0: Esatto, perché poco dopo aver finito il suo set effettivamente è arrivato il diluvio. E quindi quale miglior canzone di diluvio universale? Omar Pedrini al Mangiadischi.

0: questa sarebbe da cantare tutti in coro, questo na na na na, un po' alla Let It Be praticamente.
1: Lo stavamo facendo.
0: Beh, sì, sì, sì, sì. Omar Pedrini, Diluvio Universale, siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata del Mangiadischi in diretta da Udine, e allora io voglio intanto ringraziare tutta la squadra, quindi con Ludovico Suppa in regia da Saxarubra a Roma insieme a Massimo Vasciaveo e Francesco Paradisi, e poi Marco Rasi che ci assiste qua in console dagli studi Rai di Udine, e Federica Forni in redazione. Però abbiamo ancora un po' di cose da raccontare. Intanto dobbiamo citare un artista che ha vinto il premio Andrea Parodi, che è uno dei citavamo Andrea Parodi parlando dei Tazenda, ed è uno dei festival gemellati con il Folkest, ed è tornata su questo palco ad aprire la serata di ieri ed è stata bravissima.
2: Sì, questo è uno degli aspetti più interessanti, importanti del Folkest, cioè di far parte di una rete di festival, l'abbiamo già anche ricordato, e in questo caso, come tu dicevi, è stata ospite graditissima, amatissima dal pubblico, la vincitrice del premio Parodi 2025, Luisa Briguglio, che, se posso aggiungere, è una delle voci che tu te ne occuperai sicuramente, sta vivendo una stagione straordinaria la Sicilia, con le voci femminili. Vero. Stanno uscendo fuori delle voci veramente notevoli, Anna Castiglia che ha vinto il Tenco, Luisa Briguglio, la stessa Delia, anche se con qualche piccola variazione, però ecco, tornando alla Briguglio, ha avuto un grande successo, e questo ci ha collegati appunto al Parodi per dire come il Folkest si scambia valori e qualità della musica anche con altri festival. Però vorrei tornare a quell'accenno che facevamo prima, che ha divertito, sì, moltissimo il pubblico, perché siamo stati travolti da questa Canaria Wave, perché per merito, possiamo dirlo, Andrea, di Gianni Martin, che frequenta molto le Canarie.
0: Martin, che è il direttore organizzativo di Folkest, un ruolo non da poco. Ecco.
2: Molto importante, e ha portato una cantante veramente straordinaria, Natalia Machin, che però appresso aveva con sé tutta una banda di musicisti veramente notevoli, che però hanno riempito il festival non solo nel momento in cui hanno portato il loro, diciamo, adesso la metto un po' tagliata a breve, il loro flamenco veramente travolgente in trio, ma poi avevano altri musicisti che li accompagnavano, che hanno occupato tutte le location del festival, non soltanto
0: le location nelle locande,
2: esatto, non soltanto con la voce ma anche con i bicchieri, diciamo.
0: Beh, bello, no?
2: Questa è stata,
1: comunque andassimo, loro c'erano.
3: Detto. E c'erano. Hanno interpretato il senso della festa nel miglior modo possibile.
1: Assolutamente sì, fantastici.
0: Visto che abbiamo citato Gianni Martin, visto che ci sta ascoltando, io voglio salutare Martina Vocci, che è una presenza fondamentale di Folkest del premio Alberto Cesare da qualche anno, voce di TV Cover capodistra e volto, e anche volto del Folkest di fatto.
3: Insieme con un giovane presentatore romano
0: che non conosciamo, non citeremo
3: un losco figuro che spesso bazzica dalle parti di Saxarubra, anche tra l'altro.
0: Anche, no? Anche, anche.
3: Sì, sì. Sì, sì.

0: Sì, alleva cinghiali a Saxarona.
1: Sì, sì, sì, sì, quello è il suo hobby principale, sì.
0: Ecco, sono i due giovani presentatori.
1: Sì, giovanissimi.
0: Del premio Alberto Cesa, si scambiano.
2: Belli soprattutto.
1: Belli. Diciamo, belli. Puntano tutto su quello. Sì, sì,
2: ieri
1: sì.
2: Ieri erano di un'eleganza.
0: Stupenda, veramente.
1: Allora, la 48esima edizione del Folkfest ha ancora un po' di cartucce da sparare, come abbiamo detto, ma già si inizia a pensare alla 49esima.
0: Ma sì, abbiamo già pensato, qualche gruppo è già fissato, anche perché devi guardare avanti, devi correre avanti, quindi sì.
1: Quindi non ci si ferma mai, Andrea, no, Del Favero. No, va no. Bene. Io ringrazio i miei ospiti preziosissimi per questa puntata speciale del Mangiadischi da Udine. Domani torniamo a Saxarubra, torna Max Dedo, torna l'Indovina lo strumento, ma insomma grazie ancora Elisabetta Malantrucco di Rai Radio Tech e Te.
2: Grazie a voi per l'ospitalità, grazie Duccio.
1: Grazie Andrea Del Favero, direttore artistico di Folkfest.
0: Grazie a voi.
1: E grazie a Felice Liperi, grande voce, giornalista.
3: Grazie molto.
1: Noi ci dobbiamo ritrovare a Stereo Notte. Felice.
3: Quando vuoi, te l'ho detto, che per me sarebbe, mi batte già il cuore all'idea.
1: Perfetto, lo faremo. Chiudiamo con un Jackson Brown, che ne dite?
3: Così, tanto per gradire.
1: Un altro che è di casa, insomma, è
0: un
1: passato.
0: Un altro che è stato diverse volte a Folkfest.
1: Sì, Jackson Brown, Running on Empty, grazie a tutti da Duccio Pasqua e a risentirci a domani, sempre alle 13.30 su Radio 1 con il Mangiadischi. Tra poco l'estate in onda, ma prima il GR1 delle 15. A domani, buon ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Nessuna replica di Palazzo Chigi al nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Trump a Giorgia Meloni, per la quale, ha scritto sui social il capo della Casa Bianca, servirebbe un ordine restrittivo. L'ennesima stoccata alla vigilia del vertice NATO, in vista del quale la premier è al lavoro sui principali dossier. Fra le priorità italiane, l'attenzione al fronte sud dell'alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione delle catene di approvvigionamento. E proprio in vista del summit dell'Alleanza Atlantica resta il nodo delle spese per la difesa. Dal rendiconto generale dello Stato emerge che nel nostro paese gli investimenti sono cresciuti e sono allo studio altri aumenti nei prossimi 3 anni.
3: L'Italia si presenta al vertice NATO con una spesa militare che ha raggiunto il 2,8% del PIL e con la promessa di investire nel prossimo biennio altri 19 miliardi che porterebbero il rapporto al 3,4%. Una strada tracciata ma comunque in salita, visto lo stato delle finanze pubbliche, la polemica politica e l'ultima legge di bilancio della legislatura alle porte. Ma mentre ci si concentra sul futuro prossimo, il Paese ha già compiuto significativi progressi. I numeri, resi noti dal rendiconto generale dello Stato 2025, parlano di 8,3 miliardi di investimenti alla voce funzione difesa, con un incremento rispetto al 2024 di ben il 32,5% e un raddoppio secco rispetto al 2021. Buona parte delle spese hanno riguardato anche i costi del personale. Nel 2025 il numero dei soldati è tornato a salire dopo un decennio di flessione degli organici. Intanto sull'utilizzo dei fondi SAFE è ancora a stallo. Il ricorso allo strumento europeo che concede prestiti a tasso agevolato per investimenti in difesa potrebbe slittare a settembre, se e quando l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione. Francesca Capannolo, GR1.
2: E a poche ore dal via del vertice NATO in Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev. Il presidente Zelensky si appella agli alleati perché da Ankara arrivino decisioni forti sulla difesa aerea del paese. Sul terreno, a Omsk, 2500 km dal confine ucraino, anche l'ultima grande raffineria di petrolio russa è stata bombardata dalle forze di Kiev. In Iran proseguono i funerali solenni di Ali Khamenei, con il feretro dell'Ayatollah che percorre in processione le vie della capitale Teheran.
4: La bara dell'ex guida suprema e quelle dei familiari uccisi nello stesso attacco sfilano lentamente esposte su veicoli. Il corteo, destinato a durare ore tra canti funebri e imponenti ali di folla, attraversa luoghi simbolo della Repubblica Islamica come Piazza Azadi, Piazza della Libertà. Risuonano ancora, come nei giorni scorsi, slogan contro Stati Uniti e Israele. Tra il nero delle vesti spiccano stendardi rossi, simbolo di vendetta, bandiere nazionali e di Hezbollah, il movimento sciita libanese parte del sistema di alleanze costruito durante i decenni al potere di Ali Khamenei, caratterizzati anche dalla repressione delle proteste di piazza. Presente al funerale l'ex presidente iraniano Ahmadinejad, di cui si erano perse le tracce. Sempre assente invece per ragioni di sicurezza la nuova guida suprema, Mojtaba, figlio del defunto. Nei prossimi giorni le cerimonie si sposteranno nelle città sante dell'Islam sciita, anche in Iraq. Ci sarà l'attuale presidente iraniano Pezeshkian. Giovedì a Mashhad la sepoltura. Davide Maggiore, GR1.
2: Tragedia sulla spiaggia di Marzocca, Senigallia, dove un anziano è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava con la moglie e i nipoti. L'uomo, un turista di 80 anni, era sulla battigia quando si è accasciato, forse a causa del caldo e dell'afa. E proprio oggi è arrivata una nuova ondata di calore con temperature in aumento in molte regioni italiane e il picco è previsto a metà settimana. Prorogata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto di Catania in seguito alle attività vulcaniche dell'Etna. La regione ha organizzato un servizio di transfer e treni speciali per cittadini e turisti per attenuare i disagi dei viaggiatori che avrebbero dovuto atterrare a Fontanarossa ma sono stati dirottati verso altri aeroporti dell'isola. Disagi nei trasporti anche per chi viaggia in treno. Oltre alla prevista deviazione dei convogli della tratta Roma-Milano per i lavori sul nodo di Firenze, ritardi e cancellazioni si sono registrati nel capoluogo lombardo a causa di un guasto alla stazione centrale di Milano. La circolazione è invece tornata regolare sulla linea ferroviaria tirrenica, dove si è verificato un inconveniente tecnico nei pressi di Follonica. Dopo aver portato il suo spettacolo nelle principali venue internazionali, Zucchero arriva stasera a Bologna con la sua super band e con Baila Under the Moonlight.
5: Baila, let me see you dance, babe.
2: Il tour celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate, uno spettacolo travolgente, Zucchero e la sua voce inconfondibile con un repertorio senza tempo. Le altre date saranno a Pescara, Perugia, Messina e Lucca. È tutto, la linea ora all'estate in onda e la GR torna alle 16.
0: L'estate in onda.
1: Una nuova settimana sempre insieme qui su Radio 1 all'estate in onda. Io sono Valentina Poggi e con me
5: Marzia Valitutti Carbone. Vale.
1: Ciao, buon lunedì a tutti.
5: Buon lunedì a te che oltretutto so che è stato un weekend abbastanza impegnativo, Vale.
1: Sì, diciamo che non ero sola, ero insieme a 250.000 altre persone. Esatto, sono stata al concerto di Ultimo proprio sabato sera, è stato un concerto bellissimo, emozionante, lo show dei record, tantissime coppie tra l'altro presenti.
5: E beh, immagino, anche perché Ultimo chiama tantissimi fan ma anche tantissime coppie. Oltretutto ho visto che queste persone hanno sfidato il caldo torrido perché hanno dormito addirittura lì per giorni proprio per accaparrarsi i posti più avanti. Oltretutto, Vale, a proposito di Ultimo, noi abbiamo avuto la scorsa settimana ospite in collegamento il figlio,
1: Lorenzo,
5: uno dei figli,
1: certo,
5: di Vasco Rossi, e proprio Vasco si è complimentato con Ultimo che ha battuto il suo precedente record, ovvero del concerto con più spettatori paganti al mondo.
1: Queste sono grandi soddisfazioni. E poi mi è piaciuto tanto che Vasco un po' lasciato il testimone, no? Quindi ha detto largo ai giovani e ha fatto così, ha dato il suo beneplacito a Ultimo, che non è più Ultimo, è Primo.
5: È Primo, assolutamente. Beh, ha battuto un record mondiale, quindi tanto di cappello. Avessi un cappello me lo toglierei, ecco.
1: Sì, tra l'altro la favola di Ultimo continua perché stanno per uscire i biglietti per l'anno prossimo, quindi già 11 date per questa la favola 2027, quindi la favola continua. La prima data Lignano Sabbia d'Oro.
5: E andrei anche lì?
1: Vedremo, chissà, può darsi, non è mica detto.
5: Magari verrò con te, perché te l'avevo detto, l'avevo raccontato anche ai nostri ascoltatori, che io sono stata in passato a un concerto di Ultimo, mi è piaciuto tantissimo, in questo caso non sono potuta andare, però forse la prossima data ce la facciamo insieme.
1: Allora la faccio con te o mi voglio mettere di punta a sto giro e ci voglio andare col mio nuovo fidanzato, che ancora non esiste, però c'è un anno di tempo, quindi forse ce la posso fare.
5: Ma assolutamente sì. E allora, a proposito di Ultimo e di coppie, oggi il tema del giorno riguarda proprio quello.
1: Sì, perché parleremo di vacanze e ci siamo chieste, insomma, se le vacanze insieme fanno o meno bene alle coppie.
5: Quindi fateci sapere come la pensate, insomma, poi vi diciamo anche come la pensiamo io e Vale, ovviamente.
1: 335-699-2949, questo è il numero della diretta, potete mandarci anche degli audio brevi, concisi, e noi li mandiamo in diretta.
5: Assolutamente, messaggi audio, quello che volete. Adesso Bookies in My Soul.
6: Ciao.

0: come on, come on. Show them.
1: Ben ritrovati qui su Radio 1 a tutti i nostri ascoltatori, e vedo già che state mandando dei messaggi al numero della diretta, perché il tema del giorno è un tema caldo, diciamoci la verità. Le vacanze, le coppie, insomma, queste vacanze fanno bene alle coppie, sì o no, Vale?
2: Coppiano o scoppiano?
1: Coppiano o scoppiano, io spero che insomma non scoppino, però voglio dire, quando si sta in vacanza, si sta tanto tempo insieme, molto spesso si scoprono magari dei problemi, o che questa vicinanza non faccia proprio benissimo.
2: Sì, perché poi la vacanza alla fine o unisce o divide, cioè non credo ci siano mezze misure, mezzi termini, è un po' come la convivenza, no? Quindi il fatto di stare a stretto contatto per tante ore, vai a vedere anche delle cose che magari nella quotidianità di una coppia che appunto non sta magari sempre insieme, le scopri proprio lì.
1: Sì, oppure diciamo che io intendo la vacanza come un momento di relax, di leggerezza, quindi dal mio punto di vista si fa d'accordo anche con chi non si andrebbe, cioè con chi insomma non ci piace tanto, figuriamoci poi con il nostro fidanzato o la nostra fidanzata, che in teoria è la persona che abbiamo scelto.
2: Certo.
1: Però effettivamente possono emergere delle criticità, ad esempio ripenso a Greta Mauro quando è venuta da noi, che sì, ci ha raccontato che lei è un amante del mare, il marito invece della montagna.
2: Più montagna, sì.
1: Però lui le viene incontro, quindi trovano un punto, no, per star bene, ma non è sempre così. E quando
2: stare insieme significa anche questo, un pochino, no, venirsi incontro, mediare, questo lo si dovrebbe fare nella vita di tutti i giorni, ma anche soprattutto in vacanza, proprio per godersi tutti i momenti di relax e spensieratezza, credo.
1: Beh sì, assolutamente, poi la vacanza insomma è vacanza, ma deve essere leggera. Allora, a proposito di questo, noi abbiamo pensato di invitare in collegamento una persona che può darci un feedback, al di là dei nostri ascoltatori che ci stanno già dando le loro opinioni.
2: Sì, perché loro sono una bella coppia già affiatata nella vita di tutti i giorni, quindi chissà in vacanza cosa combinano.
1: E pare proprio che si siano conosciuti in vacanza, quindi voglio dire, non penso che possano darci un'opinione negativa delle vacanze di coppia, però io direi di chiederlo direttamente a lei.
2: Certo.
1: Gwenda Gloria, pianista, regista teatrale, personaggio televisivo, insomma chi più ne ha più ne metta, è compagna e moglie di Mirko Gancitano, con il quale ha avuto un bellissimo figlio, Noah. Gloria!
2: Gwenda,
1: scusa, ho avuto un attimo un lapsus.
2: Ho fatto una crasi tra nome e cognome.
1: Crasi. Goria, perdonami.
3: Quella Goria.
1: Perdonami.
3: No, buongiorno, eccoci qui. No, tutto bene, noi ci siamo conosciuti in vacanza, sentite in sottofondo il mio piccolino, perché poi la questione delle vacanze è anche e soprattutto i bambini, perché anche i bambini sono in vacanza, e quindi l'argomento è le coppie scoppiano o le coppie sono felici, dipende insomma se le coppie hanno la possibilità di ritagliarsi del sano tempo per loro, sicuramente sono momenti di serenità, però è pure bello quando i mariti vanno a lavorare, ci lasciano un pochino per conto nostro, i bambini se ne vanno all'asilo, secondo me insomma possono anche scoppiare le coppie troppo tempo insieme.
2: E chissà, però la vostra scintilla quindi ci confermi qui all'Estate in Onda che è nata proprio in vacanza insieme a Mirko?
3: Sì, assolutamente, in una dimensione vacanziera, più che vacanziera di viaggio.
1: Ma Sharm el Sheikh,
3: andiamo...
1: giusto Gwenda?
3: Sì, assolutamente. Sì. Al Sharm el Sheikh.
2: Ma vi siete trovati lì? Cioè, come se posso chiedere chiaramente, cioè, questa scintilla è nata?
3: Sì, ci siamo trovati lì, sia io che lui. Eravamo legati a questo posto magico che è l'Egitto, e poi insomma è scattata subito, devo dire, una scintilla, e poi è scattata anche subito la convivenza, la storia d'amore, e insomma adesso sono un po' di anni.
2: Eh sì, poi un matrimonio, un figlio che è nato, quindi insomma ormai le vacanze sono rodate. Non è sicuramente, cioè è stata la prima, quella Sharm, dove vi siete incontrati e innamorati, ma non l'ultima.
3: Assolutamente.
2: E senti,
3: poche vacanze quest'anno, perché io sono in giro con camper Osteria Italia e anche lui lavora, per cui insomma sono vacanze a spizzichi e bocconi quest'anno.
1: Qualche weekend lungo, qualcosina, riuscite a ritagliarvelo?
3: Ci proviamo.
1: Senti, ma sentivo il piccolo Noah sotto, tu da dove sei collegata? Sì. In questo momento sei in Sicilia?
3: Io sono in questo momento in Sicilia, a casa nostra in Sicilia, Mirko è non so dove in Sicilia, per cui insomma io stavo cercando di addormentare il piccolino, sembrava che andasse tutto bene, ma in realtà è un piccolino di 2 anni che tutto vuole fuorché dormire. dormire. Adesso ha in mano una carriola e non so bene dove voglio andare.
1: E a proposito di bimbi, no, perché noi sappiamo, giusto, intanto grazie per esserti collegata, cara Gwenda, immagino che comunque con un bimbo non sia facilissimo, ma come cambiano le vacanze quando in una coppia arriva una meravigliosa sorpresa come un figlio, che però ha le sue esigenze ovviamente?
3: Cambiano completamente, perché sono a misura di bambino, ovviamente cambiano le mete, cambiano gli orari, cambia l'organizzazione, ovviamente penso un po' tutti gli italiani se hanno la possibilità di appoggiarsi anche un pochino ai nonni, che sono benefici, sacrosanti, benedetti, si ricorre anche un po' al loro aiuto, e chiaramente insomma io penso che poi anche le nostre generazioni, che magari fanno dei figli un pochino più tardi e quindi anche un pochino più consapevolmente, cerchino poi di adattare i viaggi e le vacanze alla misura dei bambini, e penso che questo sia assolutamente giusto.
2: Continuate a scriverci alle vacanze, fanno ovviamente al numero della diretta, che è 335-699-2949, e rispondete alla domanda del giorno, che è appunto: le vacanze fanno bene alle coppie? Gwenda, resta con noi, perché ora c'è Delta V, Un'estate fa.

0: estate fa, anche se parecchie estati fa che si sono conosciute, la nostra Gwenda Goria con il suo compagno e marito Mirko Cancitano. Gwenda è ancora con noi in collegamento qui all'Estate in Onda, ma nel frattempo...
1: In quest'estate qua praticamente.
0: In quest'estate qua, sì, sicuramente. E nel frattempo sono arrivati dei messaggi dei nostri ascoltatori che hanno risposto alla domanda del giorno, ovvero, allora, ma queste vacanze fanno bene alle coppie o le fanno scoppiare?
1: Ci ha scritto Doris e ci dice: ci sono tre tipi di vacanze, le vacanze dal lavoro, poi uno, due, le vacanze dalla famiglia e dai legami vari, tre, le vacanze senza la uno e senza la due, giustissimo.
0: In solitaria, con lo zaino sulle spalle, vabbè, come dargli torto.
1: E poi nel frattempo ci è arrivato anche, ci sono arrivati tanti messaggi audio, ne ascoltiamo uno.
2: Allora, Sergio da Frosinone, il tema in vacanza la coppia va bene o non va bene? Dipende, io penso che se una coppia è innamorata, accettata, la vacanza ancora fa essere ancora più innamorati. Se la coppia è in crisi, sia pericolo che veramente peggiori la situazione, quindi è proporzionale il discorso. Buona estate.
1: Buona estate anche a te, ma non ci hai detto se tu invece la passerai in coppia o no, caro ascoltatore da Frosinone. Poi ci scrivono da tutta Italia, quindi ringraziamo e salutiamo tutti quanti i nostri ascoltatori. Ci sono anche arrivati dei messaggi per Gwenda Goria e Mirko Cancitano, e c'è Gwenda in collegamento con noi, quindi parto con la domanda, Gwenda,
3: Sì, eccomi.
1: Allora, tra di voi chi è che vince il premio di valigia più pesante?
3: Ma naturalmente io.
1: Beh, sembra insomma...
3: Sì, anche se da quando sono diventata mamma la mia valigia trova il posto per le cose di Noah, quindi insomma, è comunque la più pesante, ma diciamo che vale doppio però.
0: Senti Gwenda, Monica da Lecce invece è molto curiosa perché ci chiede, anzi vi chiede in questo caso solo a te, ma le vacanze da fidanzati erano diverse rispetto a quelle di oggi che siete marito e moglie?
1: Cosa è una bella domanda.
3: Erano molto, sì, assolutamente, erano molto più on the road, erano molto più estemporanee, improvvisate. Che facciamo domani? Prendiamo e andiamo. Oggi devo dire, avendo il bimbo piccolo che è abituato a viaggiare, per cui prende aerei con una grande facilità, però chiaramente cerco di non spostarmi magari ogni sera in un posto diverso, ecco, mi fa più piacere tornare a casa dove ho le mie comodità, oppure se ci sono dei trasferimenti cerco di ottimizzare almeno con un po' di notti fuori.
1: E la valigia di Noah la preparate tutte e due insieme, la prepari più tu?
3: No, la mamma.
1: Che domande, cioè giusto.
3: No, il papà porta delle sue, nella sua valigia ci mette anche lui delle cose di Noah, però okay. La valigia insomma del bimbo, ma io poi porto tutto, qualsiasi cosa per Noah, per cui sono tutte le medicine per qualsiasi evenienza. È veramente pesantissima la valigia, 20 kg di imbarco, erano diciamo 18 di Noah e 2 miei alla fine.
0: Vi immagino, perché poi quando si diventa genitori chiaramente le priorità cambiano. Senti Gwenda, tu adesso hai detto che sei impegnata con le riprese del nuovo programma Camper Osteria Italia, giusto? Ma sì. C'è un viaggio, qualcosa, un sogno nel cassetto che avete tu e Mirko, qualche meta che un giorno sognate di visitare?
3: Mirko piacerebbe molto andare in Giappone.
0: Ah, siamo in due allora, perché
1: anche io
0: tre.
3: A me piacerebbe la Patagonia.
0: Ah, allora magari li farete entrambi.
3: Chi lo sa, sì, sarebbe bello, sono due viaggi lunghi, distanti, però penso che si potrà fare, ecco, sicuramente troveremo il modo di farli, visto che poi alla fine la dimensione del viaggio è sicuramente la dimensione che piace a tutte e due. Io per ora viaggio in Italia e devo dire, stanotte parto per Pordenone, settimana prossima vado nelle Marche, per cui ogni settimana tocco una regione italiana diversa, sono partita dalla Liguria, conosco ogni volta delle eccellenze italiane, racconto i prodotti, che siano caseari, che siano agricoli, i salumi, oggi è andato in onda un bellissimo pezzo sui salumi, e quindi le eccellenze proprio gastronomiche italiane, quindi oltre a mangiare molto bene, mettere qualche chilo in estate, ho la possibilità di vedere le nostre regioni, i nostri anche paesini, che sono veramente bellissime, l'Italia è una terra sempre da scoprire e da approfondire. Io l'ho girata tanto, ma ogni volta che ho l'opportunità anche col lavoro di vedere un nuovo borgo, una nuova cittadina, mi rendo conto di che ricchezza storica, gastronomica, artistica che abbiamo.
1: Bisogna visitarla, bisogna cercare di scoprirla tutta. Non è facile, perché poi dici vabbè, resto in Italia e visito, ma quante cose che ci sono da vedere. Senti Gwenda, io ho una domanda invece per diciamo le coppie che sono magari all'ascolto. Ma qual è, cioè ci vuoi dare qualche consiglio per non litigare in vacanza, quindi per portare avanti la relazione anche dopo?
3: Ma secondo me bisogna innanzitutto apprezzare quello che si ha, che sono anche dei piccoli momenti insieme, e poi far sì che ognuno abbia i propri spazi e coltivi le proprie passioni. Non è detto che tutti abbiamo desiderio di fare le stesse cose, cioè chi ha voglia di andare a farsi un bel massaggio e magari prendersi del tempo per sé, per cui ama un certo tipo di attività, e c'è chi magari ama lo sport, e non è detto che tutti dobbiamo fare sport o tutti dobbiamo fare le stesse cose, per cui ci sta che uno va a farsi il massaggio e l'altro va a farsi delle lezioni o dei giri in bicicletta, ecco.
1: Trovare un compromesso.
3: Ma sì, e poi anche il rispetto per quello che è l'identità individuale, e ognuno si deve anche divertire un pochino per sé, non è detto che tutto vada condiviso.
0: Giusto,
3: me.
0: Condivido, il rispetto reciproco secondo me è alla base di ogni rapporto umano. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo Gwenda per essere stata con noi, grazie a Gwenda Goria, un saluto al tuo bellissimo figlio e a Mirko.
1: E poi gli mandiamo
3: lo troveremo prima o poi,
0: dov'è Mirko? Ma è disperso per la Sicilia.
3: È disperso perché poi da buon siciliano, capito, secondo me o è in qualche lezione di surf.
1: Ma sarà andato a mangiare qualche arancino o arancina, che dirsi.
3: Sì,
0: non voleva litigare con te sul tema del giorno, e questa è la verità.
3: Ha preso sul serio il tema dell'intervista, la vacanza.
1: Esatto. Senti, visto che oggi è anche la giornata mondiale del bacio, noi ti mandiamo un bel bacio, Gwenda?
3: Ah, bacione a voi.
0: Grazie a Gwenda Goria.
1: Ciao.
0: E ora Summer, Calvin Harris e poi Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.30, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si segnalano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa di un'ora in ingresso in Italia. In Liguria in A10, Genova Ventimiglia, tra Albenga e Andorra in direzione Ventimiglia si registrano 3 km di coda. Andiamo in A1 sul tratto Milano-Bologna, in Emilia-Romagna tra Parma e Fidenza verso Milano il traffico è rallentato per i flussi intensi. Rimaniamo in Autostole sul tratto Firenze-Roma tra Fabro e Orvieto in direzione Roma, presenti 2 km di coda per un incidente. Ancora in A1 tratto Roma-Napoli in Campania tra Capo e Caianello, sempre in direzione della capitale, si segnala 1 km di coda ancora per un incidente. In A16 Napoli-Canosa tra Candela e Lacedonia verso Napoli, attenzione invece per una perdita di carico. Chiudiamo infine in Sicilia sulla tangenziale di Catania tra Gravina e Catania Centro, in ingresso in città sono segnalate code a tratti. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: L'estate in onda su Radio 1, sono le 15.32, io sono sempre Valentina Poggi e con me c'è sempre
3: Marzia Valetutti Carbone. Meno male che non siamo scoppiate io e te, perché l'argomento
2: noi mai
3: sono le coppie che scoppiano in vacanza o che restano più coppie di prima.
2: Certo, perché comunque la vacanza è sempre un banco di prova. Tra l'altro vi ricordo che c'è la nostra rubrica, dillo a Marzia e Vale tra poco, quindi al 335-699-2949 potete mandarci le vostre storie, il nostro confessionale di fiducia a fine della nostra ora, e quindi se volete noi siamo qui per darvi dei consigli.
3: Assolutamente, quindi approfittatene, il numero è quello della diretta, ragazzi, cari ascoltatori, noi vi aspettiamo, chiedeteci qualsiasi cosa voi vogliate, noi vi ascolteremo. E a proposito di coppie che scoppiano in vacanza, Vale,
2: o che restano insieme,
3: perché dobbiamo sempre positivi, noi oggi avremo qualcuno che potrà raccontarci ancora meglio, in maniera ancora più approfondita, del perché alcune coppie in vacanza non reggono.
2: E lo faremo con una psicologa e love coach che ci darà insomma delle regole d'oro, quindi tra pochissimo, perché ora c'è Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: nostro regista Ludovico Suppa fosse un romantico. Noi già lo sapevamo, ma oggi ne abbiamo
1: scoperto
0: conferma
1: ancora,
0: ancora una volta, perché questa canto d'amore lui se l'è ballata veramente in modo sfrenato. E allora ben ritrovati qui all'Estate in Onda su Radio 1. La tematica del giorno è una tematica bollente: coppie che rimangono tali in vacanza o che scoppiano, cara Vale.
1: Eh sì, perché l'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, insomma una domanda sicuramente importante, è una domanda che divide, quella appunto delle vacanze fatte insieme al proprio partner.
0: Beh sì, perché in vacanza si scoprono le cose belle, ma stando tanto vicini si vedono anche meglio i difetti, e quindi alcune coppie proprio non ce la fanno a superare la vacanza. L'abbiamo chiesto anche alla nostra Gwenda Goria prima, che invece ci ha dato uno spaccato positivo. Quindi noi
1: sì, si è conosciuta in vacanza ed è rimasta insieme, e di vacanze insomma in questi anni ne ha fatte parecchio, con il suo Mirko e ora anche con il piccolo Noah.
0: Assolutamente. Però ragazzi, per dirimere ogni dubbio, per far andare bene la vacanza, noi abbiamo pensato di invitare una psicologa, psicoterapeuta e affermata love coach, quindi insomma direi di dare il benvenuto
1: a Monica Ricci. Dottoressa,
0: dottoressa, sì. Ci sente?
2: Eccoci, sì, ci sono, grazie per l'invito.
1: Possiamo darti del tu?
2: Assolutamente.
1: Grazie.
2: Sono specifica, sono psicoterapeuta, per completezza sono psicologa e love coach.
0: Perfetto.
1: Grazie per la puntualizzazione giustissima. Allora, noi insomma chiediamo a te, Monica, che quale migliore esperta del settore, quali sono forse i motivi, no, di discussione più frequenti durante una vacanza di coppia? Quali potrebbero essere?
2: Allora, possono essere appunto diversi, come dici in apertura. Io dico un po' una lente di ingrandimento, ci fa vedere meglio un po' come funziona la coppia. Allora, un motivo di discussione possono essere ad esempio le aspettative rispetto alla vacanza. Magari ci si trova con l'idea che uno, non so, vuole una vacanza molto rilassante e l'altro invece piena di attività, e quindi qui entra un po' in gioco la capacità di comunicazione della coppia, se c'è una buona comunicazione e anche una buona capacità di trovare un compromesso, e ci si prepara al meglio appunto per evitare poi di discutere durante la vacanza. E un altro motivo, sì, che può essere insomma di creare delle situazioni e di attrito, a volte il carico mentale legato all'organizzazione non è ben bilanciato. Magari c'è uno dei due che si occupa un po' di tutto, l'altro va un po', come dire, si appoggia, e quindi poi si arriva anche insomma nella vacanza con anche tanta fatica, perché è vero, è bello insomma stare in vacanza, ma insomma c'è anche una parte di insomma organizzativa che richiede energie insomma e tempo, e poi sì, poi anche proprio, ripeto come prima, durante la vacanza un po' la capacità di scegliere insieme, quindi sempre
0: di trovare un compromesso.
2: Esatto, di trovare un compromesso
0: anche nel rispetto reciproco, Monica, perché poi alla fine il problema nasce quando non si vede l'altro, no? Immagino. E allora volevo farti una domanda: noi viviamo un po' in un'epoca caratterizzata dall'onnipresenza dei social, no? Allora sì, ci domandavamo io e Vale, anche un nostro ascoltatore che ci ha dato lo spunto per la domanda, e lo salutiamo anche, oltretutto è una tua omonima, perché si chiama anche lei Monica, da Verona, e ci chiede quanto i social possano influire una vacanza di coppia, influire negativamente in questo caso o positivamente?
2: Sì. Allora, anche in questo caso ci sono alcuni aspetti positivi e negativi, dipende sempre dall'affiatamento della coppia. Allora, negativo diventa nel momento in cui magari uno dei due tende più che a avere la vacanza, ma come dire, a cercare lo scatto perfetto, a cercare di raccontare la vacanza, e quindi quello poi toglie spazio al vivere anche proprio con il partner, a condividere certe situazioni, e sicuramente è qualcosa, insomma, io direi, la vacanza, magari qualche scatto è bene condividerlo, però davvero dedicarla alla relazione, perché può essere un momento anche raro, molto spesso insomma si vive molto di corsa, no? E quindi se è possibile lasciare un po' da parte.
1: Magari viviamo di più questa vacanza piuttosto che viverla attraverso uno schermo, questo potrebbe essere, no, un messaggio, un appello che possiamo fare. Monica,
2: esatto.
1: Ho una domanda su come trasformare la vacanza in un'opportunità, nel senso, dobbiamo comunque, è un modo per rafforzare la relazione, però può essere anche uno scivolone. Come facciamo? Come possono fare le coppie?
2: Allora, intanto, quello che, come un pochino accennavo prima, la grande opportunità può essere proprio quella di condividere del tempo di qualità, perché insomma, spesso, soprattutto coppie che lavorano molto, che magari hanno figli piccoli, hanno davvero rari momenti in cui riescono a dedicarsi, quindi in questo caso lasciare da parte i telefoni e vivere al meglio quello che, guardare proprio, vivere con vista, l'olfatto, con il tatto, però perché questo sia possibile è importante è quello che un pochino chiamavate prima.
0: Ecco, penso che ti abbiamo persa, non so se stai in un posto dove non prende bene.
1: Comunque il discorso
0: è arrivato, è chiaro perché ti abbiamo persa quando ormai il concetto era stato detto.
2: Ok, perché io vi sento bene.
1: Fantastico. Monica, allora noi ti ringraziamo Monica Ricci di essere stata con noi, ricordiamo appunto psicologa e affermata love coach, e grazie anche per i preziosissimi consigli che ci hai fornito.
2: Grazie a voi per le mie vacanze.
1: E buon estate!
0: Buon estate, ora Sunny!
2: Sunny!

0: In diretta, sempre qui all'Estate in Onda su Radio 1, ci stavamo interrogando insieme ai nostri ascoltatori sulla domanda del giorno, quindi se è bene fare in estate o non, perché poi le vacanze si fanno anche d'inverno, le vacanze in coppia, Marzia?
1: Sì, perché i nostri ascoltatori sono un po' divisi, abbiamo avuto insomma chi era assolutamente favorevole, chi invece si lamentava perché dice che le vacanze troppo vicini poi fanno emergere i difetti dell'uno o dell'altro, ma vale, io credo dipenda un po' dalla vacanza,
0: e
1: no?
0: Dipende anche sicuramente dalle persone,
1: dalle persone e dalla vacanza, perché un conto è fare un bel weekend lungo e rigenerante, un altro conto magari è fare un viaggio all'avventura dove c'è più stress, c'è più carico emotivo.
0: Sì, tu con tuo marito come fate?
1: Questo è un tasto dolente, nel senso che lui mi ha insegnato a viaggiare,
0: okay.
1: Io ero una tipa più da
0: divano?
1: No,
0: più sedentario, no.
1: No, però da mete vicine facili, okay. non era un viaggio vero.
0: Invece lui è temerario di viaggio?
1: Lui è temerario e mi ha insegnato a viaggiare, per questo lo ringrazio, perché nella vita poi vedere il mondo è un po' una fortuna, no? E quindi
0: sì,
1: è una bellissima cosa, però inizialmente
0: faticavamo. Se si ha la possibilità a scoprire il mondo, viverlo appieno, è sicuramente qualcosa che ti rigenera, che ti ricarica, che ti arricchisce.
1: Assolutamente. In merito a questo, cara Vale, noi abbiamo adesso in collegamento una coppia che in questo momento preciso si trova a Zanzibar e quindi in vacanza, si stanno godendo un po' questo sole. Allora io direi di dare subito il benvenuto telefonico, perché sono in collegamento chiaramente qui, siamo a Roma, Saxa Rubra, a Gabriele Abis e Stella Falchi, che sono attori di solida formazione teatrale e attualmente stanno svolgendo un progetto social Casa Abis, che ha quasi 1 milione di seguaci. Quindi benvenuti.
2: Ciao,
3: buonasera.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao corale.
3: Ha fatto bene ad anticiparlo, perché noi siamo a Zanzibar, quindi qualsiasi cosa per quanto riguarda la linea ci scusiamo anticipatamente. Magari può saltare.
1: Siete perdonati però, perché state a Zanzibar, mandateci una cartolina.
0: Ma dove siete in questo momento? Sì. In stanza per far prendere il cellulare oppure siete
2: guarda,
0: in spiaggia?
3: Guarda, in realtà dove poteva prendere il cellulare, cioè un modem.
0: Siete su una palma?
3: Appoggiato su un muro. Sì.
2: Pensavo sotto una palma, sì, esatto.
0: Pensavo dove arrampicati modem, con quindi una noce di cocco, così un po' anche a sfregio, sì, perché noi siamo qui in quel di Roma.
3: Dove fa più caldo che a Zanzibar.
2: Sì, sì, è vero. Qua ancora il caldo non è arrivato, da loro arriva ad agosto-settembre. Noi viaggiamo sui 25-28 gradi, quindi
0: temperatura top.
1: Temperatura ottima. Allora, ragazzi, una domanda per entrambi. Partiamo da Stella, no? Per chi dei nostri ascoltatori non vi conoscesse, voi fate dei video sui social, sui vostri profili, dove un po' riproducete in modo in chiave ironica quelle che sono le dinamiche relazionali, e lo fate in un modo oltretutto meraviglioso, con un'ironia veramente delicata. Ma

0: è stato bravo
1: anche
0: Gabriele.
1: Perché comunque abbiamo attaccato Zanzibar a 7 giorni di safari che abbiamo fatto in Tanzania.
2: Vabbè.
1: E abbiamo avuto modo Fantastico. Di scoprire che anche nel mondo animale la leonessa si fa un culo così e il leone aspetta.
0: Cioè abbiamo proprio visto scene di leoni adagiati a dormire e invece leonesse sull'attenti insomma a cacciare, quindi sono loro che portano il cibo a casa.
2: E come state facendo? Come gestite la questione rito social media, quindi le foto e piuttosto che i video, chi li pubblica? È un motivo di scontro in qualche modo oppure andate d'accordo?
0: Allora, prima di partire ci eravamo organizzati con un po' di video insomma lavorati prima per essere sicuri con alcune programmazioni, perché qui non sapevamo, per esempio nei giorni di safari noi non avevamo proprio internet, quindi per insomma dare una continuità.
3: Siete portati avanti, giustamente.
0: Sì, comunque ci eravamo programmati delle cose, invece qui che comunque c'è una sorta di wifi nel resort sulla spiaggia, no, ci stiamo anche magari lasciando improvvisare qualcosina se ci viene in mente, però ecco, diciamo che ci siamo proprio presi questi 12 giorni per staccare un po' la spina, quindi...
1: Però in generale diciamo che i ruoli sono abbastanza divisi, cioè diciamo che io mi occupo prettamente della scrittura e Stella si occupa prettamente del montaggio, quindi diciamo che
2: fate una cosa equilibrati, dai.
0: Sì, no, per forza, ci siamo comunque sempre organizzati a smezzarci il lavoro perché siamo in due, quindi
3: come diceva, no, cioè. Esatto, come diceva la psicologa prima, bisogna trovare la psicologa è stata in collegamento prima, il Monica segreto Ricci. È trovare un compromesso. Allora Gabriele, io ho una curiosità, ma qual è la gaffe di coppia più divertente che vi è successa durante un viaggio? In poche parole, qualcosa che ti viene in mente così, o se non viene in mente a te, a Stella?
1: La gaffe di coppia?
3: Più divertente, sì. Qualcosa che però non avete raccontato,
2: Se l'avete fatta allora, insieme, diciamo, se no anche uno dei due va bene lo stesso.
1: No, ce ne sono diverse, sto scegliendo. Diciamo che una breve che ricorre spesso è che molto spesso noi scegliamo delle località che sono equatoriali e come ben sapete ci sono un sacco di insetti. Stella è insettofobica e quindi noi ci ritroviamo spesso in spiaggia o comunque durante i tour a vedere Stella che scappa in mezzo alle persone urlando, quindi questa è proprio una cosa continua, una cosa che succede.
0: Durante il safari dicevo che preferivo andare in pasto ai leoni che
1: alle mosche zezè, perché è pieno di mosche zezè, non so se avete presente, ma sono queste mosche che sembrano mosche ma in realtà si posano e succhiano il sangue e sono anche abbastanza pericolose.
2: Beh, non proprio piacevoli.
1: Potrebbero attaccare la malattia del sonno.
0: Dove stai, prendi e ti addormenti.
1: No, non è proprio così, però in generale quindi la fobia degli insetti rincorre Stella. Voi state sentendo probabilmente dei corvi in sottofondo, non so chi state sentendo.
2: No, però
1: perché qui a Zanzibar è pieno di corvi, pienissimo.
3: Non l'avrei mai detto, però vedi quante cose si scoprono.
2: Io ricordavo sti corvi a Zanzibar. Però ecco,
1: c'è anche il pipistrello volpe, non so se avete presente.
2: Certo, ma scusa, però non siete anche corvofobici? Anzi, non è.
0: No, anzi, Stella. Io sono una bird watching.
2: Cioè ti piace osservare... guardarli?
0: Sì, adoro gli sì.
2: Carino.
0: No, per dire adoro gli uccelli, però
3: quindi va bene, ma no, abbiamo degli animali in generale, infatti avete fatto il safari, sì. Che insomma, tanti bellissimi animali.
2: Sì, vabbè, comunque voi siete...
0: Ci abbiamo imparato tantissimo dalla natura.
2: A voi comunque piace fare le vacanze insieme, si è capito? Cioè, ok, quindi l'accendiamo. Approvata.
0: Sì, no, per noi si può fare.
3: Per voi si può fare. Bene, allora vi mettiamo nel team di quelli che sono pro vacanze insieme di coppia.
2: E allora ringraziamo.
1: Sì, assolutamente.
2: Ringraziamo Gabriele e Stella di Casa Abis per essere stati con noi in diretta e in collegamento dalla Zanzibar.
0: Grazie a voi.
3: Potete scendere dalla Palma ora, dato che stavate cercando linee a tutti i costi. Vai, godetevi la vacanza anche per noi.
2: Ciao, e ora Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: grazie ai Coldplay andiamo ad introdurre la nostra rubrica Dillo a Marzia e Valle di oggi, cara Marzia, perché parliamo d'amore ma proprio
1: a livelli
0: cosmici. Perché devi sapere, mi ricollego insomma al concerto di ultimo sabato, sono stata al concerto qui a Tor Vergata a Roma e a un certo punto sono fioccate le proposte di matrimonio e gira che ti rigira, girandomi a sinistra, una proposta è stata fatta proprio lì accanto a me,
1: a te, che poi la proposta, se non erro, che è diventata virale sui social e che fortuna vale in mezzo a 250.000 persone proprio vicino a te.
0: Sì, perché io le ho visti, era un momento che era impossibile non immortalare, quindi ho fatto il video, però poi nella folla, nella concitazione del finale non sono riuscita a consegnarglielo e quindi l'ho messo sui miei canali social, che tra l'altro è esploso questo video, è diventato virale. Sono riuscita a trovare la sposa che è ora in collegamento con noi. Ciao Ilaria!
2: Ciao,
1: come stai innanzitutto? Benvenuta.
2: Grazie. No, tutto bene, molto emozionata.
0: Emozionatissima, immagino, una proposta del genere, insomma, non succede tutti i giorni. Com'è andata? Raccontaci un po', perché io vi ho visto, però i nostri ascoltatori no.
2: Eravamo come tanti altri in mezzo alla folla e a un certo punto mi ha abbracciato da dietro e ho visto l'anello che teneva in mano.
0: Fantastico.
2: E poi mi ha chiesto se lo volevo sposare.
0: E la risposta è stata?
1: No, ti immagini?
2: Sì.
1: Scherzo, ovviamente. Senti, ma te lo aspettavi un po'? Avevi, non so, immaginato qualcosa oppure è stata una sorpresa totale?
2: Ah, un po' di indizi li aveva lasciati.
1: Ah, un po' di indizi. Ce ne vuoi dire uno così?
0: Come la, perché questo è il sesto senso femminile, Ilaria?
2: Allora, non è grande fan di Ultimo, diciamo che viene più che altro perché piace a me, qualche okay. canzone l'ha imparata e allora continuava a chiedermi ma quando è che canta la canzone che ti ho dedicato, quando è che, avendo paura che non la cantasse allora è partito a metà concerto, perché l'ha fatto a metà concerto.
0: Fantastico.
2: E quindi continuava a chiedere, dopo lì un po' avevo
0: come
2: smasato.
0: Si chiama il tuo futuro marito, quindi ricordaci.
2: Marian,
0: ci sta ascoltando?
2: Esatto.
0: Anche?
2: Sì, ci sta ascoltando.
0: Marian, bravissimo.
1: Così si fa.
0: Cioè, hai preso in mano la situazione, sei stato fantastico.
2: Ah, è stato adorabile.
1: Senti, ma che commenti hai avuto? Dopo che il video è diventato virale.
2: Hanno pianto per ore, credo.
1: Bene. Allora noi ti ringraziamo e ti salutiamo.
0: Fantastico. Ilaria, grazie di essere stata con noi.
2: Grazie a voi e grazie per avermi creduto.
0: Viva l'amore. Ciao. Allora, noi ci diamo l'appuntamento per domani. Ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta con Paola Nania e Miriam Fecchi.
1: Grazie,
0: a domani.
1: Ciao.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. In Medio Oriente, malgrado la tregua formalmente in vigore, continuano i raid israeliani sul Libano, 4 i morti nel sud del paese dei Cedri, e a Gaza, dove Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che amministra la striscia da quasi 20 anni.
4: È una potenziale svolta nella politica palestinese. Hamas, al potere nella striscia dal 2007, dichiara che si è dimesso il capo del governo locale e che quest'ultimo è stato sciolto, passo fondamentale per la transizione prevista dagli accordi stilati dal presidente degli Stati Uniti, Trump. Ora il potere dovrebbe passare a un comitato tecnocratico composto da palestinesi, che si è detto pronto ad assumere questa responsabilità, anche se i suoi componenti non hanno ancora messo piede nella striscia. A monitorare il processo il Board of Peace, anch'esso voluto da Trump, board che chiede che il nuovo organismo prenda il controllo di tutte le armi sul territorio, ma Hamas non ha ancora consentito a disarmarsi se Israele non si ritirerà e punta il dito contro Tel Aviv e lo stesso Board of Peace, denunciando nuovi attacchi israeliani che solo oggi hanno ucciso 6 persone, ed è stallo, perché lo Stato ebraico ribadisce nessun ritiro fino alla completa smilitarizzazione della striscia e un funzionario del Ministero degli Esteri definisce solo simbolico l'annuncio di Hamas. Davide Maggiore, GR1.
3: Sono almeno 20 le persone uccise nei massicci attacchi russi sull'Ucraina a poche ore dal via del vertice NATO. Il presidente Zelensky si appella agli alleati perché da Ankara arrivino decisioni forti sulla difesa aerea del paese. Sul terreno, a Omsk, a ben 2500 chilometri dal confine ucraino, anche l'ultima grande raffineria di petrolio russa è stata bombardata dalle forze di Kiev. E alla vigilia del vertice NATO di Ankara, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti posta sul suo social Truth un meme con una foto della premier che lo guarda ammirata con la didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica da parte di Palazzo Chigi, ma a reagire sono i partiti.
5: Un attacco incomprensibile quello di Trump per Ignazio La Russa. Il presidente del Senato aggiunge la sua solidarietà a quella di tanti esponenti di maggioranza. Al di là della vicinanza a Meloni, la linea del governo è però quella di evitare reazioni. Più importante, spiegano Antonio Tajani e Guido Crosetto, preservare le relazioni transatlantiche. Condanna per l'ennesima offesa del tycoon anche dalle opposizioni. Ma se Calenda definisce Trump bullo da 4 soldi, PD 5 Stelle, AVS e Italia Viva vedono nell'accaduto la conseguenza del l'appiattimento sugli USA di Meloni, scontro ancor più duro sull'economia. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
6: Occupazione record, disoccupazione e minimi storici. I dati smentiscono la narrazione della sinistra che dipinge un'Italia ferma e senza futuro.
5: L'unica cosa di cui si occupa la maggioranza, replica il PD, è la legge elettorale per conservare il potere. Marina Sereni.
7: Noi ci occupiamo dei 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, di salute mentale, di non autosufficienza, di case della comunità.
5: Quando vinceremo le elezioni, promette Elly Schlein, porteremo la spesa sanitaria alla media europea. Lucio Bondi, GR1.
3: Giornata calma per i mercati finanziari, bene il comparto della difesa, cala ancora il petrolio. Ci colleghiamo in diretta con Sabrina Manfroi a Milano.
8: Buon pomeriggio, un avvio contrastato quello di Wall Street dopo la pausa festiva. Il Dow Jones perde lo 0,27%, invece vola il Nasdaq più 0,90%. In Europa la seduta prosegue mista, piatta, Francoforte, Londra e Parigi perdono circa lo 0,4%. Milano in questo momento guadagna lo 0,25%. Sotto i riflettori il settore della difesa, alla vigilia del vertice NATO, a Piazza Affari in evidenza Fincantieri che vola del 10,3%. Dopo alcune acquisizioni, bene anche Leonardo, più 4,3%, mentre Prisnan Maglia Nera cede il 2%. Stabile il greggio che continua sotto i $72 al barile, lieve calo anche per il gas, mentre l'euro sul dollaro si indebolisce a 1,1412. Linea allo studio.
3: Il problema del sovraffollamento carcerario in Toscana innesca forti polemiche dopo la disposizione del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di sistemare brande o materassi a terra per far fronte all'elevato numero di ingressi. Una direttiva surreale per il segretario regionale della UIL Polizia Penitenziaria, Eleuterio Greco, che invoca il rispetto della dignità umana e della salute dei detenuti. Cronaca, stanno emergendo in queste ore nuovi interessanti elementi del passato del 22enne arrestato per il tentato omicidio davanti a un bar in zona San Siro a Milano.
9: È stata una lite con il padre, secondo gli investigatori, a spingere la Minsa di Yi a lasciare Conegliano il 23 giugno e raggiungere Milano, dove per per circa una settimana avrebbe alloggiato in vari alberghi della periferia ovest, pagando regolarmente e senza creare problemi. Poi altri 4 giorni trascorsi vagando in città, forse dormendo in strada, fino all'aggressione di sabato scorso fuori dal bar in zona San Siro. Il 22enne è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio del 55enne colpito con una ventina di coltellate. Intanto l'inchiesta guarda anche al passato del giovane. Attraverso il canale Interpol sono arrivate le prime conferme che sarebbe proprio lui, il Lamin Sedighi, fermato a Leeds in Inghilterra nel 2023 per un'aggressione con coltello durante un tentativo di rapina. Stesse generalità, stessa età compatibile, gli investigatori vogliono fugare ogni dubbio che non si tratti di un caso di omonimia e chiarire anche per quanto tempo sia stato eventualmente detenuto nel Regno Unito e quando sia rientrato in Veneto. E stamattina il ragazzo non ha risposto alle domande del giudice e alla sua legale ha detto di non ricordare nulla dell'aggressione. L'avvocata Simona Brambilla.
0: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. Io l'ho trovato molto confuso.
9: Claudio Vigolo, GR1.
3: È tutto, linea Cristiano Piccinelli per Sulle strade del Tour.
10: Strade del Tour.
11: Terza tappa del Tour de France, partenza dalla Spagna, Granollers, arrivo in Francia, Les Anglais, si passa per la regione dei Pirenei orientali con però gli ultimi 40 chilometri che saranno senza pubblico a causa degli incendi che sono stati con fatica domati nella zona non particolarmente vicino ma comunque a una settantina di chilometri da Les Anglais, sede d'arrivo, il primo arrivo in salita di questa edizione della Corsa Gialla e dunque il prefetto del Dipartimento dei Pirenei Orientali ha deciso di far correre comunque la gara ma evitare la presenza di pubblico e ridurre al minimo anche i mezzi interessati, per cui non è passata nemmeno la carovana pubblicitaria, quella che caratterizza ovviamente la tappa per quanto riguarda il Tour de France prima dell'arrivo dei protagonisti della corsa. Intanto però da diversi chilometri sono davanti Boden della Education First, Bennett della NSN, Garcia della Movistar, Prodom della Decathlon, Verschee della Total Energy e Van Mechelen della Bahrain Victorious, che facevano parte di una fuga iniziale a 18 elementi ma con 1 minuto e mezzo soltanto di vantaggio sul gruppo della maglia gialla, sempre sulle spalle di Jonas Vingegaard. Sarebbe in questo momento maglia virtuale Boden, francese della Education First, ma è evidente che il gruppo dei migliori sta lasciando sostanzialmente andare lì davanti con controllo. I battistrada si sta per salire sul Col de Calvar, GPM di terza categoria, già all'interno del territorio francese, sarà la terza delle 4 salite previste quest'oggi, con preso l'arrivo a Les Angles, previsto intorno alle 17:15. Les Angles 1800 metri con una salita però abbastanza breve di 1,8 km con una pendenza media del 6,5%. Davanti sono in 6 con 1 minuto e mezzo di vantaggio sul gruppo della maglia gialla. Noi ci risentiamo alle 16:30 sulle strade del Tour. La linea può andare ai colleghi dell'Italia in Diretta.
10: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in Diretta. Buon pomeriggio, sono le 16:08, 30 secondi. Paola Nania, Miriam Fecchi con voi.
12: Paola Nania, Miriam Fecchi. Beh, in effetti per me è una novità collaborare e lavorare con te al microfono. Per la prima volta ho avuto già il piacere di ascoltarti, anche perché è una delle giornaliste sicuramente più conosciute e più popolari all'interno di Rai Radio 1. E perciò sono onorata, cara la nostra Paoletta.
13: onore mio. Miriam, insieme staremo fino alle 19, abbiamo dalle 17 alle 18 la linea va alle strade del Tour de France per ascoltare la terza tappa, però prima e dopo
12: tante, tante cose da raccontarvi, anche perché questo appuntamento proprio da questa settimana avete sentito nuovi conduttori, nuovi che vi accompagneranno per l'intera settimana, come Paoletta rimarrà soltanto una settimana.
13: Ti mandiamo ma poi in torno, vacanza, ma poi torno.
12: Ma poi torno, va bene. Allora, se permettete, facciamo intanto andiamo a salutare la squadra dall'altra parte del vetro, perché sono veramente tantissime e questo ci fa molto piacere. E allora, Morena Mantini, e là, anche perché poi dopo ci ci porterà un principe, senza...
13: azzurro forse,
12: esatto,
13: non lo sappiamo,
12: azzurro, va bene, non anticipiamo nulla perché poi dice ma come, le sorprese. E poi ancora Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. Per quanto riguarda la regia, Francesco Galluzzo, che è lì in piena forma con la nostra grande musica. E poi per la parte tecnica andiamo a salutare Francesco Paradisi. Vogliamo anticipare un po' quello che accadrà in questo pomeriggio fino alle 19?
13: Tra pochissimo. È un tema che mi sta particolarmente a cuore perché è un tema economico, in genere mi occupo di economia qui, esatto, a Radio 1. Riguarda le vacanze, gli stabilimenti balneari, il caro ombrelloni, così viene definito. Vediamo un po' con il presidente di Asso Balneari quanto ci sia o non ci sia questo caro ombrelloni. Parliamo anche di abitudini turistiche italiane, tra pochissimo vediamo di approfondire nella nostra apertura queste tematiche.
12: Assolutamente. Poi lo spazio musicale, attenzione, per quanto riguarda la musica, due grandi ospiti, beh, soprattutto uno che ha fatto la storia della musica italiana, stiamo parlando di Mario Lavezzi. Poi a seguire, ricordate quella canzone, dammi tre parole?
13: Sole, cuore, amore.
12: Vedi? E allora stiamo parlando di Valeria Rossi, ma non solo, si prosegue, come ha già detto Paola, ha anticipato, il Tour de France è protagonista. Devo dire che insomma, ragazzi, l'Italia in questo periodo, lo sport, adesso
13: appassionata.
12: Parliamo di Tour de France, scusate, ma ricordiamo la vittoria di Sinner ieri, Formula 1 ci speravamo, però insomma è andato benissimo lo stesso, insomma siamo felici, grandi azzurri. Ma proseguiamo, abbiamo detto appunto ospite un principe, non vi anticipiamo nulla, e poi impariamo a conoscere cosa?
13: Allora, l'economia, preparati, l'economia. Anzi, preparatevi delle parole dell'economia da chiedere al nostro ospite Davide Biocchi, che ha seguito le trasmissioni economiche di Radio 1. Quest'anno ci ha raccontato le parole dell'economia, quelle più complesse, quelle più semplici, per entrare in una materia che sembra difficile, invece è più facile di quello che immaginiamo.
12: Dice,
13: Lo scoprirai con Davide Biocchi.
12: Ah, io faccio proprio l'ABC, sono a questi
13: livelli. Vale tutto,
12: va bene. Allora, volevo anche coinvolgere, se voi permettete, vorremmo coinvolgere voi che siete dall'altra parte. State viaggiando, siete a casa, siete al lavoro, dite la verità, con una cuffietta, state sotto ascoltando anche Rai Radio 1 con Paola Nania e Miriam Fecchi. Allora, attenzione, perché abbiamo un numero a vostra disposizione. Lì, qui a questo numero possiamo ricevere sms, se volete whatsapp, e allora segnate 335 699 2949, lo ripeto, 335 699 2949. Per quale motivo? Perché oggi è la giornata internazionale del bacio, ne stanno parlando tutti, ne abbiamo parlato noi, lo stiamo facendo da questa mattina, però noi vorremmo coinvolgervi in che modo, perché vorremmo sapere, la
13: dillo,
12: faccio
13: tu
12: la domanda,
13: ci devo pensare
12: di ricordare,
13: però,
12: questo luogo, ma insomma qual è stato il luogo più romantico dove vi siete baciati, ve lo ricordate? Provate un attimo a tornare indietro del
13: tempo. Sarà un tramonto,
12: oppure
13: un classicone.
12: Dice, lui mi ha baciato in un posto meno romantico. Va bene, basta con le parole, siamo in ritardissimo anche perché è il momento della musica. Iniziamo subito alla grande, se voi permettete, musica italiana, ed eccolo qui, è protagonista in questo periodo alla grande. Questo ci fa molto piacere. Possiamo già sentire le prime note. Stiamo parlando di Francesco Gabbani, polistrumentista, lo possiamo ben dire. Summer Funk.

0: Ben trovato Fabrizio Licordari, presidente Assobalneari. Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori. Mi scuso se la linea magari sarà disturbata, visto che sto arrivando in treno nella capitale.
0: È in viaggio a proposito di vacanze e di spostamenti. Licordari, noi l'abbiamo cercata intanto per fare il punto su quello che viene definito il caro ombrellone e caro ombrelloni. Come sta andando questo inizio di stagione? Che dati ci potete dare dal vostro osservatorio, Licordari?
1: Ah, guardi, intanto per quel che riguarda il discorso del caro ombrellone, delle tariffe che lei mi chiede, noi come associazione di categoria abbiamo dato indicazioni a tutti i nostri associati di non praticare aumenti, ma di limitarsi eventualmente a degli adeguamenti che possano essere comunque il minimo indispensabile affinché i nostri clienti, gli utenti delle spiagge, quelli che scelgono di partecipare alla vita di spiaggia in uno stabilimento balneare possano comunque sopportare nel miglior modo possibile. Noi ci rendiamo conto che ci sono difficoltà di natura economica, il carrello della spesa è sempre più caro e c'è sempre meno roba dentro. E proprio per questo motivo abbiamo dato questo tipo di indicazione. Chi fa le tariffe nel nostro lavoro cerca sempre di fare le tariffe migliori possibili per essere comunque competitivo e poter essere apprezzato.
0: Parliamo comunque di prezzi non proprio economici, può costare fino a 90-100 euro una giornata in spiaggia se parliamo di una famiglia, di più ombrelloni o di più lettini. Licordare, c'è poi un altro tema che è particolarmente interessante in questo momento, che riguarda gli stabilimenti balneari, i bandi in alcuni casi già aperti o già chiusi per appunto avere nuovi gestori degli stabilimenti balneari. A che punto siamo?
1: Guardi, noi stiamo attendendo la convocazione da parte del Ministero delle Infrastrutture per ragionare su un bando tipo, che però noi vediamo soltanto come un elemento di natura amministrativa, cioè un aiuto a quelli che sono i comuni che devono poi effettuare, se ci saranno i presupposti, le gare di evidenza pubblica. Dico questo perché la direttiva parla in modo chiaro ed esplicito, cioè le gare si fanno se ci sono i presupposti, cioè la risorsa, la scarsità della risorsa.
0: Ovviamente su questo punto, Licordari, ci sono posizioni diverse. C'è chi sostiene che la scarsità di risorsa, cioè di costa, sia nei fatti e quindi che i bandi vadano fatti. Ovviamente per voi è una questione imprenditoriale, perché si tratta di imprese che gestiscono gli stabilimenti balneari, che rischiano di perdere ovviamente un'attività che portano avanti da anni.
1: Questa è la posizione. Che noi riteniamo assolutamente errata da parte del Consiglio di Stato, che dice che a prescindere la scarsità, che la risorsa sia scarsa, a prescindere. Non è assolutamente così, altrimenti non ci sarebbe l'articolo 12 della direttiva che dice qualora ci sia la scarsità della risorsa. Se a prescindere la scarsità è così, non esisterebbe questo articolo. E questa posizione è stata anche da poco tempo affermata anche dal Consiglio di Stato francese, che dice le gare vanno fatte ma nel momento in cui c'è la scarsità della risorsa. Perciò lo strumento per stabilire la scarsità della risorsa è la mappatura delle coste. È già stata iniziata dal governo italiano e poi sospesa, ma ha già significato che il 63% delle coste italiane sono ancora libere da concessioni. Lo spirito della direttiva Bolkestein non è quello di sostituire un'impresa con un'altra, bensì al contrario quello di creare ricchezza, nuovi posti di lavoro e perciò nuove concessioni. Allora, nel momento in cui ci sono gli spazi per nuove concessioni, si possono dare a chi vuole fare investimenti, a chi crede in questo settore.
0: Voi spingete giustamente in questa direzione per produrre più imprese e non sostituire in alcuni casi quelle già operative. Ci ha raggiunto intanto Licordari, il nostro Marziano Melotti, sociologo del turismo, ben trovato.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buon pomeriggio, ben trovato.
0: Paola Nania, Miran Fecchi.
2: Allora, approfittiamo subito, stiamo parlando dei rincari per quanto riguarda le spiagge, ma ora torniamo a che cosa? Il trend degli italiani, chiediamo a lei, Marziano Melotti.
0: Dove andiamo e perché soprattutto?
3: Ma diciamo che sono stati anni difficili, ma il turismo risponde sorprendentemente bene. Se voi pensate, cioè, negli ultimi 10 anni abbiamo avuto le ondate di terrorismo, il Covid, la guerra, l'aumento del petrolio, tutto il dibattito, la realtà collegata al cambiamento climatico, adesso tutti i problemi con gli Stati Uniti, con il visto, le difficoltà ad entrare. Cioè, in una situazione così uno potrebbe pensare, ma come si fa a fare turismo? Dove andiamo? Cosa facciamo?
0: E invece?
3: Invece funziona, resta un bisogno fondamentale. Gli italiani, forse proprio per causa di tutte queste difficoltà, di queste paure, di questo cambiamento continuo su tutti i fronti, hanno bisogno di divertirsi, di viaggiare, di riposarsi, di spendere anche banalmente. Si parla tanto di turismo culturale, che è giusto, è importante, è una risorsa chiave per l'Italia, ma non demonizziamo il turismo come momento proprio di piacere della spesa, cioè proprio come status symbol, come momento di distensione in cui ritroviamo una nostra identità falsa, reale, quello che vogliamo attraverso la spesa. Però bisogna fare i conti con la realtà. L'Italia è cara e quindi le vacanze degli italiani in Italia sono cambiate, sono meno lunghe, però comunque.
0: Quindi facciamo periodi più brevi, Melotti, più brevi,
3: periodi
0: spendendo.
3: Più brevi distribuiti nell'anno, cercando di spendere meglio, con più attenzione. Il che non significa che l'italiano non sia disposto a spendere molto, anzi, l'italiano spesso spende tanto, però è attento, ecco, su questo. E in compenso si va meno all'estero, però si cercano destinazioni all'estero che funzionano, ecco, che dove, per dire, il Giappone sorprendentemente è diventato una destinazione importante per gli italiani, perché non è così caro, è un paese
0: come noi avremmo immaginato noi.
3: E poi a tutti, anche nel bene e nel male, quegli stereotipi turistici che noi cerchiamo: la diversità, l'esotismo, il piacere di confrontarsi con una cultura diversa, comunque una situazione di assoluta sicurezza.
2: Però, dottor Marziano Melotti, noi ci ponevamo questa domanda: ma per quale motivo non possiamo girare l'Italia in un modo più tranquillo, cercando di spendere un po' meno, e poi ci ritroviamo invece
3: questa
2: a fare dei viaggi
3: assoluta,
2: brevi?
3: Ma quanto costa andare in spiaggia,
2: esatto,
3: adesso? Cioè, la cosa più banale, più semplice delle
2: un ombrellone,
3: vacanze,
2: un lettino,
3: un
2: sdraio
3: e una bibita. Non puoi spendere 50 euro, 60 euro per passare qualche ora. Eppure questo è quello che accade.
2: È quello che succede, diciamo. Certo.
3: Sì, però comunque detto questo, forse anche a causa di queste follie sulle nostre spiagge, gli italiani hanno scoperto l'interno. Ecco, ci sono regioni come l'Abruzzo, come il Molise. Che,
0: l'alternativa alla costa, Melotti, l'alternativa alla costa
3: c'è, senza quella retorica che avevamo negli anni del Covid, il post-Covid, il bisogno della natura, di stare lontani. No, perché l'Italia dell'interno è bella, perché l'Italia dell'interno è interessante, perché ci sono questi paesini, castelli, piccoli musei che meritano di essere visitati. E poi proprio l'elemento forte dell'offerta turistica italiana, che ovviamente noi italiani apprezziamo, il cibo e il vino.
0: Ah, quello è un ottimo viaggio.
3: E alla fine il food è insomma la parola chiave, la parola chiave di tutto. Ripeto, nel bene e nel male, perché questa follia collettiva verso il cibo, di cui anche sono ancora responsabile, non è un discorso astratto, in qualche modo anche un effetto negativo, ecco, sui territori, la cosiddetta foodification, cioè la trasformazione di interi quartieri, di città turistiche in quartieri pieni soltanto di bar, ristoranti, di luoghi d'aperitivo. Si vede a Palermo, si vede in aree di Milano, dove alla fine l'idea, sì, riscoprire l'autenticità, l'esperienza.
0: Melotti, un'ultimissima domanda ci sta facendo sognare. Un'ultimissima domanda, ricordari l'inizio di stagione come sta andando, bene o male?
3: Ma tutto sommato bene, certo abbiamo avuto 3 settimane di super caldo, questo è un problema e ci dice anche qualcosa sul nostro futuro, cioè questo è qualcosa che è destinato a cambiare il modo di fare le vacanze, certo. E le destinazioni, quindi il mare certo è importante, la collina è importante, però come dire, è un cambiamento grosso, ecco, quello che si sta indebolendo è il turismo urbano, il turismo culturale urbano, andare a Firenze a vedere i musei, ma non può.
0: 42 gradi è difficile, purtroppo sì.
2: E non sempre l'aria condizionata funziona all'interno dei musei.
0: Purtroppo.
2: Allora, noi ancora una volta vi ringraziamo della vostra presenza, dei suggerimenti, anche se comunque l'italiano fatica ancora una volta per quanto riguarda le vacanze. Allora, ringraziamo il presidente Asso Balneari, Fabrizio Licordari, e Maxiano Melotti, sociologo del turismo. Ma torneremo a parlarne.
0: Adesso abbiamo le previsioni del tempo, poi, come avevamo anticipato, sulle strade del tour con Cristiano Piccinelli, poi torniamo Paola Anania, Miriam Fecchi.
2: A tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
10: Radio. In serata si attenuano i temporali che hanno interessato nel pomeriggio le aree di nord-est e le zone interne del centro e del sud. Permane la probabilità di qualche isolato rovescio sulla pianura lombarda e quella veneta. Domani, martedì 7 luglio, in mattinata, condizioni all'insegna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Sulle strade del tour.
11: 30 km alla conclusione della terza frazione del Tour de France che dalla Spagna riporta la carovana in Francia, si arriva sui Pirenei orientali, primo arrivo in salita, primo arrivo in quota, 1800 metri circa, Les Angles, con davanti due francesi, Alex Baudin della Education First e Prodam della Decathlon, un vantaggio di 32 due secondi sui primi inseguitori, che poi in realtà sono anche gli ex compagni di fuga, 1:10 sul gruppo della maglia gialla. Questo farebbe ancora di Boden la virtuale maglia gialla, perché ha un vantaggio, uno svantaggio, pardon, di 1:07 rispetto a Jonas Vingegaard in classifica generale, ma dietro si muove molto e ormai da diversi chilometri la UAE di Tadej Pogacar, che è secondo in classifica a 6 secondi dal leader della generale, che sta facendo lavorare praticamente tutta la sua squadra, tant'è vero che poco fa si è staccato dal gruppo dei migliori Tim Wellens, il belga, uno dei gregari a disposizione del campione sloveno, in una tappa che vede distanziato il gruppo dei velocisti, che se la sono presa comoda, sono molto indietro a circa una mezz'ora abbondante rispetto al duo di testa che sta conducendo la corsa. Siamo sul Col du Calvar, la terza delle quattro salite previste dal tracciato odierno, quota 1836 km, salita abbastanza lunga, 11,5 km, ma con pendenze che sono abbastanza lievi, 4,1% di pendenza media, dunque non particolare difficoltà per i protagonisti di questa terza frazione del Tour de France. C'è però chiaro ed evidente il segnale dato dalla UAE già ieri con la vittoria di Isaac Del Toro di essere di nuovo protagonista e soprattutto di comandare la corsa, di guidare la corsa, nonostante di fatto Tadej Pogacar non sia il proprietario del simbolo del primato ma sia soltanto secondo in classifica. Ma come abbiamo visto ieri, al momento in queste prime due frazioni del Tour de France su strada, dopo la crono della prima tappa, è evidente al momento il diciamo così livello più alto di preparazione della UAE. Ieri, quando di fatto ha lasciato vincere Del Toro, Pogacar ha fatto uno sprint guardandosi indietro perché voleva capire il distacco inflitto a Jonas Vingegaard, pochi metri, un paio di secondi nemmeno, ma è evidente insomma è stata anche la capacità di Tadej Pogacar di essere comunque veloce nonostante stesse guardando indietro. E noi invece guardiamo avanti, ci risentiamo alle 17:04 sulle strade del Tour. La linea può tornare all'Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: titolo. E allora ancora una volta buon pomeriggio, ben trovati, sono le 16:36, l'Italia in diretta, una coppia nuova, Paola e Nania, io sono Miriam Fecchi, vi accompagneremo fino alle 19. Quanti messaggi?
1: Posso ricordare il numero? Prego. L'ho imparato a memoria. 335-699-2949.
0: E allora, tra i tanti messaggi abbiamo fatto una domanda, così per rimanere in tema della giornata internazionale che è dedicata al bacio, ed abbiamo chiesto il luogo più romantico dove vi siete baciati, però automaticamente gli argomenti.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È mezzanotte e 7 minuti.
1: Poteva andare peggio, possiamo dire.
0: Poteva andare peggio. E poi qualcuno invece risponde alla domanda di questo pomeriggio, insomma, del bacio sotto questo roseto, dove ricorda la nostra, se non sbaglio, ascoltatrice. Va bene. Ma ora attenzione. Cosa possiamo dire di lui? È già pronto al telefono. E dunque, compositore, cantautore, produttore discografico,
1: scopritore di talenti.
0: Anche. Poi autore di storia della musica, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Anna Oxa, Marcella Bella, Loretta Goggi. Questa è la parte femminile, Patti Bravo ce n'è ancora. Oppure ancora Eros Ramazzotti, Raffa, Gianni Morandi, Dalla, Laura Pausini. Mi fermo. Poi grande amicizia con Mogol. Signore e signori, Mario Lavezzi.
1: Ben trovato.
4: Ciao a tutti, che bella presentazione, grazie mille.
0: Il minimo, noi ci inchiniamo quando la musica, insomma, la grande, cioè in questo caso una grande firma come te, Mario. Allora, però oggi non vogliamo parlare delle tue produzioni che sono numerose, che non ti fermi mai, anche ultimamente con Mogol abbiamo assaporato. Ma vogliamo parlare di questa iniziativa, anche perché siamo alla 9ª edizione del concorso nazionale musicale di Campus Band Musica e Matematica. Adesso sì. Giustamente Paola dice: ma
1: sto studiando.
0: Ecco, questa matematica che è rimasta un attimo impresso, perché?
1: Perché?
4: No, perché comunque è un concorso dedicato agli studenti appassionati di musica. Sì. Per quello l'abbiamo chiamata così, no? Perché è dedicata agli studenti appassionati di musica.
0: Ma la matematica, perché hai voluto aggiungere anche Campus Band Musica e Matematica?
4: Perché già so che ai tempi aveva trovato questa connessione tra la musica e la matematica. Del resto la musica è tutta in quarti, ottavi, no? Cioè, voglio dire, no? È così, capito? Per cui io, dato che sono nato con un gruppo di studenti, ho 16 anni, no? Ho voluto sostenere questo insieme alla SIAE, ovviamente, che dà i contributi per poter fare questo contest, no? Dedicarlo agli studenti appassionati di musica. Sono iscritti in tanti, c'è un adesso però termine ultimo è il 15 di luglio.
1: E quindi, lo posso sottolineare, iscrizione aperta fino al 15 luglio per chi fosse interessato.
0: Ragazzi. E ricordiamo anche che l'età dei cantautori e interpreti non deve superare i 30 anni.
4: I 30 anni, insomma, sarebbero fuori corso, no?
0: Eppure ci sono comunque, ogni tanto delle scoperte.
4: Certo, però in ogni caso www.campusband.eu si iscrive, ovviamente caricando un inedito e una cover. Poi ci sarà la finale il 26 di luglio, proprio qui al cortile d'onore di Palazzo Sormani. Un bellissimo spazio dove faremo la finale, e in una di queste finali ho trovato un ragazzo che ha 18 anni, si chiama Stefano Pitasi, no? Che è veramente un talento, già ha fatto 4 singoli, proprio perché al vincitore si dà come premio la realizzazione del master compreso il video, no? Quindi già il primo singolo,
0: tutta la produzione, esatto,
4: tutta la produzione. No? E poi sono due borse di studio, dei posti di studio, uno per il CPM di Mussida, il Centro Professione Musica, e l'altro al CET, il Centro Europeo di Studio Scolano di Mogol,
0: meraviglioso,
4: due borse di studio. Quindi si dà varie possibilità a questi ragazzi, tutto gratuito ovviamente, anzi, dato che c'è questo contributo dato alla SIAE, ospitiamo anche chi viene da fuori Milano, allora, ovviamente.
1: Posso dire una curiosità, ascoltandovi sì. chiacchierare, è la nona edizione, se ricordo bene. Sì. Mario Lavezzi, hai notato delle caratteristiche particolari in questi giovani cantautori rispetto alla vecchia guardia? Hanno delle caratteristiche, un approccio diverso al mondo e alla musica? Da tuo punto di vista?
4: Sì, devo dire che ci sono dei giovani che sicuramente ce l'hanno, voglio dire, sono originali quantomeno, non sono omologati con la musica che gira intorno, come diceva Fossati. Ed è quello che è importante, essere prima di tutto preparati. Ci vuole una preparazione, no? E molti se lo sono, capito? E poi bisogna essere originali, cercare di trovare qualcosa di diverso, avere fantasia, no? A proporre le cose, no? Ci sono per esempio delle cover che vengono reinterpretate mettendo questa fantasia di cui sto parlando, e allora lì apprezzi. Tra le altre cose, faccio presente che c'è, oltre una giuria di esperti, ci sono 10 persone scelte dal pubblico presente che votano con le palette, e quello è il pubblico, è quello che ha ragione sempre.
0: Oh, vedi. E allora vorrei anche aggiungere, no, vorrei farti invece, perché non è facile delle volte capire e comprendere, sai che ormai l'intelligenza artificiale viene usata anche per quanto riguarda la musica, no? Sia per i testi che per
4: le composizioni. Non ci sono dubbi.
0: Ecco, oltre all'interpretazione, perciò alla voce dell'artista, del cantautore o comunque dell'interprete che in quel momento si presenterà, come riuscire a capire se in effetti ha usato l'intelligenza artificiale?
1: Si può capire, ma soprattutto?
4: Guarda, si può capire se la cosa è, ripeto, sta nell'omologazione, no? In quello che già è stato fatto, no? È difficile fare qualcosa che sia originale, quindi che un qualche algoritmo che non è stato caricato nell'intelligenza artificiale, quindi non te lo può restituire. E lì fa parte della personalità di ognuno, di quello che viene ottenuto proprio attraverso una caratteristica anche di suono vocale. Oggi la maggior parte, molta parte degli artisti usano l'autotune. L'autotune ha un suo suono che mette sulla tua voce, e quindi tutte le voci sembrano uguali con l'autotune.
0: Io lo vorrei eliminare definitivamente, ma non è possibile. Anche perché devo dire, uno dei primi è stato anche Giovanotti, che lui lo ha detto più volte, insomma, l'ha aiutato,
4: capito,
0: molto all'inizio.
4: Sì, però in ogni caso devo dire che quando Giovanotti adesso canta, riconosci la sua voce,
0: certo,
4: la riconosci.
0: Certo.
4: No? È quello che conta. Loredana Bertè, avete fatto prima gli esempi, no? Loredana Bertè apre la bocca e ti riconosci subito che è Loredana Bertè, perché ha una sua personalità vocale. No? Loredana Vannoia non parleremo neanche. Fiorella Mannoia, Anna Oxa, infatti Bravo, no? Cioè,
1: e anche quell'imperfezione nella voce, possiamo
4: certo,
1: dire così.
0: Assolutamente.
4: Certo, è che c'è la capacità interpretativa. Ornella, tra l'altro, non è che sapeva interpretare, ma sapeva anche, dato che aveva fatto recitazione e teatro con Giorgio Strehler, lei recitava e interpretando la canzone, aggiungeva la recitazione all'interpretazione, ma anche quando registravamo in studio. E questo è fondamentale, io lo dico per questi ragazzi, guarda, ci stanno ascoltando. Trovate un modo che la vostra voce sia particolare, abbia un suono particolare.
0: È quello che Mario Lavezzi sta cercando, è chiaro che con i suoi soci, ma altro che soci, qui stiamo parlando di Mogol, di nomi importanti. Allora, per chiudere, noi ti ringraziamo ancora una volta, Mario. Adesso approfittiamo per ascoltare proprio una canzone da te firmata e cantata insieme a Gianni Morandi, che si intitola Succede, che ci riporta un po' indietro nel tempo. È il minimo, dove insomma non c'è soltanto la tua firma, ma anche quella di Mogol. E allora ricordiamo Campus Band, non edizione, Campus Band Musica e Matematica, forza! Iscrizioni aperte fino al 15 luglio per gli studenti musicisti, mi raccomando, entro i 30 anni. E poi www.campusband.eu. Forza! Gratuito!
4: Grazie ragazzi,
0: giusto?
4: Grazie ragazzi.
0: E adesso la grande musica di Mario Lavezzi.
4: L'ascolto.
0: Oh, mi raccomando. Rimani lì bloccato e anche voi ascoltatori intanto continuate anche a scrivere. Questi sono pezzi che appartengono alla storia, alla nostra storia, cara Paola. E allora Gianni Morandi, Mario Lavezzi, parole di Mogol.

0: non usate soltanto l'intelligenza artificiale, non usate poi altri, insomma, marchi ingegni che insomma conosciamo molto bene, che basta, vabbè, non voglio continuare, anche perché rimaniamo tema musicale per i nostri ospiti. Dammi tre parole.
1: Sole, cuore, amore.
0: E allora?
1: Lo sanno tutti.
0: Oh, Valeria Rossi, buon pomeriggio.
1: Ciao Valeria.
2: Oh, ciao
1: Valeria.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Senti Valeria, intanto è uscito anche un libro, no? Intitolato così, o sbaglio?
2: Il mio, dici? Sì, era tre parole dopo.
0: Le famose tre parole.
1: Anche perché può capitare, Valeria Rossi, che si rimanga un po' bloccati in un grande tormentone che ancora a distanza di più di 20 anni è nelle orecchie?
2: Ma guarda, non è che rimani bloccato nel tormentone, rimani bloccato in una, come si può dire, in una proiezione, un'immagine. Il rischio è quella di andare ad abitare quella proiezione, quelle immagini, certo, e dimenticarsi di vivere.
1: Questo per spinta dal pubblico o è un meccanismo che secondo te succede all'artista? Può succedere?
2: È un'interazione. Infatti sono tornata all'interazione con le persone, diciamo che è diventata la mia priorità, l'interazione con se stessi, l'interazione con l'altro. Ne ho fatto una professione, nel senso sono diventata una terapeuta. Proprio perché è centrale e soprattutto è un po', diciamo, il vero dietro del successo, nel senso della qualità della vita, e soprattutto come dicevi te, evita di rimanere bloccati in una proiezione che comunque non è una cosa solo proprio dell'artista, diciamo che è un po' comune.
0: Certo, ci sono i famosi, ci sono delle canzoni che rimangono nella storia, che possono appunto diventare i tormentoni, e il tuo è stato e poi l'abbiamo usata anche nel nostro vocabolario, no, di tutti i giorni. Appena diciamo dammi tre parole ti viene spontaneo ricordare la canzone.
2: Sì, guarda, però, insomma, è incredibile, mi è fatto venire in mente che addirittura c'è stato forse un articolo su Focus che parlava dei meme, di come alcune cose si inseriscono proprio nel DNA collettivo.
1: E tu magari l'hai scritta per gioco, immagino, o no?
2: No, per niente, io sono comunque...
0: No, sei impegnata. Che non
1: no,
0: sei...
1: nel senso, come ritornello, era un ritornello pensato per gioco o qui c'era una riflessione?
2: Ho scritto tutto il resto della canzone.
0: C'era Liliana e Francesco, giusto? Insieme.
2: Esatto, tranne quelle cinque parole che ha scritto Francesco, perché eravamo lì che ci stavamo chiedendo, che come discografico ho detto, rispetto al mio stile di scrittura che è un pochino più introspettivo. Certo. È molto diverso, questa è anche molto bella la collaborazione, perché integra laddove non arrivi tu
1: la diversità,
2: integra con un apporto che nel tuo l'insieme crea, diciamo, la complessità, ma anche la completezza.
0: Certo. Allora superiamo le tre parole, anche perché di tempo ormai è passato dall'uscita di questa canzone. Torniamo ai nostri giorni. Allora, tra pochi giorni, a proposito, tu dovrai ricevere un premio importante, esattamente l'8 luglio presso il Mostra di Milano, perché ci sarà la finale nazionale della quinta edizione dei Invisionatici Music Festival, che è un altro contest dedicato sempre ai giovani, per artisti emergenti. Io ho avuto il piacere di far parte di questo contest, ma non ho partecipato come cantante, ma facevo parte della giuria. E Valeria Rossi cosa riceverà? Questo premio, premio Donne in Musica, riconoscimento conferito per celebrare i 25 anni dalla pubblicazione della canzone Tre Parole. Però torniamo oltre a questo premio, anche ai nostri giorni. Venerdì, io l'ho visto e l'ho ascoltato su Spotify, è uscita una novità. Sono più veloce della luce, anche perché io lavoro sulla musica e quindi dovevo subito ascoltare questa novità. Raccontaci un po'.
2: Beh, intanto la peculiarità è che non sono sola, che cosa è che, come ho detto, come ho già premesso prima, è una cosa a cui tengo moltissimo. Io ho sempre fatto tutto da sola, ma non perché non ero abituata a gruppo, all'interazione, a un'idea di famiglia anche elettiva, non ero abituata, non avevo questa cosa, ahimè.

0: l'ho conquistata e sono molto fiera e me la tengo molto stretta. Infatti siamo in tre.
1: Chi sono gli altri due? Scusa, ci li racconti in breve perché abbiamo pochissimi minuti.
0: Benissimo. Allora, uno è SSD, che sarebbe Salvo Saverio D'Angelo, che è un po' il produttore, colui che ha voluto fare questa operazione. Ci sono altri brani e tutti con presenze diverse, e questo siamo io, lui e Vima, che è un giovane cantautore molto bravo con le parole, come piace a me, perché infatti è anche uno psicologo, per cui ci troviamo, abbiamo un'intesa da psicologi, diciamo. da studiosi, ecco, da ricercatori, da appassionati di psiche, per cui sono molto contenta di aver fatto questa operazione, che per me è un po' la ciliegina, la festa, il modo per celebrare questi 25 anni, che non sono un ritorno per me, ma sono un passo avanti.
1: Certo. Deve essere un passo avanti, ci mancherebbe altro. Allora, a questo punto, noi siamo curiosi, ed è curioso anche il nostro pubblico, i nostri ascoltatori, di sentire questa novità che ti appartiene, perché c'è Valeria Rossi, ma c'è SSD Project, poi Vima. Insomma, ormai sono tanti gli artisti che partono in banda avanti con collaborazioni, o comunque più persone accanto e più artisti. Rivedendo te, dunque, questo è il titolo della canzone, dato che sta per partire, vuoi dire qualcosa?
0: È una canzone della festa, la festa, da ballare.
1: Allora balliamo.
2: Noi balliamo.
1: Paola, sei pronta?
2: Prontissima, grazie Valeria Rossi.
1: Valeria Rossi, grazie. E mi raccomando, salutaci anche i visionatici per questo festival dove riceverai questo premio così importante. Grazie ancora di cuore. Ed eccola qui la canzone, la novità per Valeria Rossi. Dopo la conquista di tre parole, questa sarà sicuramente un'altra hit. Vai!

0: Sapri l'Italia in diretta con Paola Nania, Miriam Fecchi e la voce di Valeria Rossi con il suo nuovo singolo che è uscito proprio venerdì scorso.
1: Io
0: fresco,
1: sto ballando.
0: Presto. Stiamo ballando, questa è la verità. Però Paola, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che tra pochissimo
1: GR1, poi sulle strade del tour live e poi ritorniamo intorno alle 18.
0: Intorno alle 18 preparatevi perché ci sarà un principe. Wow, non vediamo l'ora, ma non possiamo svelare il nome, niente, neanche qualche curiosità. Zero,
1: segreto,
0: proprio.
1: Tra un'oretta.
0: Segreto. Vabbè, perciò rimanete con noi bloccati sulla giusta frequenza, quella di Rai Radio 1. Un pomeriggio intenso.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Putin vuole finire la guerra in Ucraina, lo vuole fortemente, l'ho detto Donald Trump nello studio ovale della Casa Bianca. Anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice della NATO, ha aggiunto. Sull'Iran il presidente americano ha dichiarato che se non verrà raggiunto un accordo con Teheran, gli Stati Uniti completeranno il lavoro. E il presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver parlato con il presidente della FIFA Infantino dopo il cartellino rosso nei confronti di Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti, a quale è stato sospeso il turno di squalifica e che sarà regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio stanotte alle 2 ora italiana. Non era fallo, ho chiesto solo un riesame della decisione, ha detto Trump. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Condannati anche altri 3 imputati, a denunciare 4 è stata una turista finlandese di 27 anni che ha riferito di essere stata stuprata a luglio del 2022. Slitta alle 20 la riapertura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività vulcanica dell'Etna. Organizzati bus e treni speciali per attenuare i disagi dei viaggiatori che sono stati dirottati verso altri scali dell'isola. Disagi anche per chi viaggia in treno. Oltre alla prevista deviazione sulla tratta Roma-Milano per lavori sul nodo dell'alta velocità a Firenze, ritardi e cancellazioni anche per un guasto alla stazione del capoluogo lombardo. E in chiusura il meteo, dopo la fase instabile dei giorni scorsi è tornato il caldo. Un vasto anticiclone sta investendo l'Italia, con temperature in aumento su tutto il paese. Il picco è previsto a partire da mercoledì. E per ora con informazione è tutto, la linea va a Sulle strade del Tour.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Sulle strade del Tour de France.
11: 17 e 3 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. Oggi alla console un saluto a e da Emanuele Rinaudo. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp o SMS. Subito il tennis però in apertura, colpo doppio per gli italiani a Wimbledon. Prima Flavio Cobolli, una mezz'oretta fa, ha raggiunto i quarti di finale battendo in 3-7 Alex de Minaur. 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio con cui ha sconfitto l'australiano. Per Cobolli ora o il bulgaro Dimitrov oppure il britannico Ferry in campo, uno di fronte all'altro tra poco. E avanti, notizia di appena qualche minuto fa, anche Jasmine Paolini in campo femminile, che contro la filippina Alexandra Yala ha portato a casa il match in 3-7, 6-4, 4-6, 6-3 il risultato finale. Ora per lei l'ostacolo Kostyuk, l'ucraina, che è la numero 12 del seeding, una posizione in più rispetto proprio alla lucchese. Per il ciclismo intanto Lorenzo Finn concede il bis, il 19enne ligure, maglia rosa, lo ricorderete, al Giro Next Gen, ha conquistato anche oggi il successo. Secondo consecutivo, tra l'altro, tra i professionisti al Sibiu Tour in Romania, sul secondo arrivo in salita di fila Balea Lac Finn, preceduto di 13 secondi il veterano olandese Wout Poels, il sudafricano Manthun, sesto Walter Calzoni a 1.22 in classifica generale. Ricordiamo che la corsa rumena si conclude domani. Finn guida con 55 secondi di margine su Manthun e 1.46 su Donovan. Tutto questo mentre il Tour de France lascia la Catalogna, proprio là dove Antonio Tiberi ha invece lasciato le speranze di ben figurare in classifica generale. E allora salutiamo Cristiano Piccinelli, aggiornamento sulla corsa francese.
0: 6 chilometri giusti giusti al traguardo, gli ultimi 1.500 saranno di salita verso Les Angles, primo arrivo in quota circa 1.800 metri, Pirenei orientali con poco pubblico. Perché? Perché a una settantina di chilometri dall'arrivo di oggi ci sono state una serie di incendi che hanno insomma reso la vita difficile a pompieri e non solo, non era possibile garantire la sicurezza per gli appassionati. Allora coloro che erano già presenti sulla zona o che sono residenti sulla zona ovviamente possono partecipare, ma si tratta ovviamente di poche unità. Allora sarà una sfilata sostanzialmente in silenzio per il gruppo che è compatto, è tornato ad essere compatto a circa 12 km dalla conclusione, quando si è esaurita la fuga di giornata con Alex Boudin della Education First, che è stato anche virtuale maglia gialla per qualche chilometro, che è stato l'ultimo ad essere ripreso dal gruppo. E dunque adesso gruppo compatto con davanti soprattutto a lavorare, e lo fa da diversi chilometri come ieri, la UAE di Tadej Pogacar, di Isaac del Toro, che ha vinto la tappa Barcellona, Tarragona-Barcellona, e ovviamente la Visma Lisebike della maglia gialla Jonas Vingegaard a ruota dello sloveno, della sua formazione. A te Giovanni.
11: Grazie, noi salutiamo, lo facciamo veramente con piacere, chi la maglia gialla l'ha indossata tra l'altro per 8 tappe consecutive al Tour de France del 2009, parliamo di Rinaldo Nocentini. Buon pomeriggio Rinaldo.
12: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
11: Naturalmente, dato il chilometraggio, ti lascio, ormai ridotto, siamo nelle vicinanze dell'arrivo, ti lascio al commento delle fasi finali della terza tappa della Grand Book insieme a Cristiano Piccinelli con lo studio. Ci sentiamo dopo l'arrivo. Prego Cristiano.
0: E allora 4 km al traguardo, gruppo abbastanza ridotto lì davanti, dei migliori, anche perché le distanze con gli altri sono notevoli, prossimità dei 26 minuti per il gruppo della maglia Poix, addirittura 40 minuti Arnaud Delì, che rischia anche insomma di dover abbandonare causa fuori tempo massimo. 4 km 6, Rinaldo ti saluto, anche oggi UAE piglia tutto, domanda.
12: Ma innanzitutto ciao, e vedendo come sta andando la gara, sì, vedendo anche la gara di ieri, l'arrivo di Del Toro e di Pogacar, ho visto anche un Vingegaard un po' sofferente, penso che oggi sarà la stessa cosa di ieri.
0: Anche perché la salita ovviamente non è clamorosamente difficile, si tratta di un GPM di terza categoria, una pendenza media del 6,5, abbastanza corto, 1,8, e su un arrivo del genere chiaramente Vingegaard, che è più regolarista, paga, no? Rispetto a uno come Pogacar, che è anche veloce.
12: Sì, sì, abbiamo visto l'arrivo di ieri, era anche meno impegnativo di questo di oggi, una salita non lunga. E ho visto, ripeto, un po' Pogacar del Toro veramente in forma ieri, e penso che oggi possano fare veramente bene, e forse secondo me oggi Vingegaard potrebbe perdere anche qualche secondo.
0: 6 secondi di margine del danese in classifica generale rispetto a Tadej Pogacar, poi ovviamente c'è Van Poel a 15 secondi, a 16 c'è Del Toro, questo per dire ovviamente di quanto sia inevitabilmente ancora molto corta la classifica generale, da cui però è uscito subito sostanzialmente Antonio Tiberi, che già oltre 6 minuti e mezzo ha detto insomma ho sofferto il caldo, però insomma è al debutto, sì Antonio, però forse la condizione non è quella giusta per affrontare il Tour de France.
12: Ma sicuramente, come ha detto Antonio, il Tour de France fa veramente caldo, ho visto delle giornate veramente torride, però se la condizione è al 100%, ecco, non puoi già alla terza giornata avere questi minuti di svantaggio, e penso che oggi insomma ne perderà ancora altrettanti.
0: E allora adesso però davanti c'è la Wismar Bike, 3 km e 3 al traguardo, la strada comincia leggermente a salire con McNulty che si fa sopravanzare però da Jorgensen, uno dei gregari della maglia gialla, Jonas Vingegaard, fase un po' tortuosa perché si entra dentro un centro abitato con sempre le due formazioni, quella della UAE e quella della Wismar Bike a fare l'andatura. Dietro a Vingegaard adesso c'è la maglia arcobaleno del campione del mondo di Tadej Pogacar, c'è anche Quinn Simmons, il campione americano spalla per Juan Ayuso, anche lui tra i pretendenti al successo di oggi. 2,9 km al traguardo, insomma sempre UAE, sempre Wismar Bike, ma vedi possibili inserimenti anche nella lotta alla classifica generale?
12: Ma io penso di no, secondo me se la lotteranno Pogacar, Del Toro e Vingegaard. Sì, Ayuso sta andando bene, le prime giornate è andato forte, però non lo so, non lo vedo pretendente per la vittoria finale.
0: 2,4 km intanto al traguardo, ricordiamo che gli ultimi 1800 metri saranno di salita. Davanti Jorgensen, menare le danze, risale anche la Decathlon con Paul Sixas che in queste prime due tappe bene e male, non benissimo, non malissimo, però insomma ragazzo giovane, il più giovane presente al Tour de France, la grande speranza francese, sembra che regga questa pressione sulle sue spalle, o no Rinaldo? Tu che conosci anche molto bene la Francia.
12: Ma sì, secondo me Sixas sta correndo tranquillo, non ha niente da perdere, ha 19 anni e beh, oggi secondo me già vedremo qualcosa, se è in grado di poter reggere il ritmo dei migliori o no. Però ecco, lui fa bene a correre così, anche se finisse fuori dal podio o fosse un tour deludente, però ha sempre 19 anni e è giusto che sia lì a già capire come correrlo e poi lo ritroveremo sicuramente negli anni successivi.
0: Capire soprattutto come si gestiscono le forze in una gara di 3 settimane. Intanto comincia la salita di Les Angles, 1700 metri con davanti la Red Bull con Lipovic per Renko Evenepoel, con l'avanzata anche da parte di Van Gils che prova a seguire ovviamente il compagno di squadra. Si mette davanti adesso Isaac Del Toro, maglia verde per il messicano che ha riportato il suo paese a vincere il Tour dopo 36 anni di attesa. Ruota sempre di Isaac, c'è Tadej Pogacar, prova a salire anche sulla sinistra del gruppo Sepp Kuss, fase di salita, fase in cui si assottiglia ancora il gruppo, sono rimasti una ventina. Allora aveva ragione il nostro Rinaldo Locentini, una salita che seppur breve, seppur non complicata, però corsa a questa velocità può far male.
12: Ma sì, farà sicuramente, fa male, non so, adesso vedendo così non so, ci sarà grossi distacchi, comunque secondo me rimango che Del Toro e Pogacar lottano loro due per la vittoria finale di questa tappa.
0: E vediamo se Sua Maestà Pogacar concederà ancora una volta la scena a Del Toro. Io credo di no, perché mi sembra che questa volta Tadej Pogacar l'abbia messa nel mirino e potrebbe anche, magari complice gli abbuoni, sfilare il simbolo del primato a Jonas Vingegaard. Si stacca dal gruppo intanto il nostro Antonio Tiberi, ultimi 1000 metri con Del Toro che imposta la curva a destra stringendo un po' gli avversari, a ruota del messicano c'è Tadej Pogacar, a ruota di quest'ultimo la maglia gialla di Jonas Vingegaard, ultimi 1000 metri, il triangolo rosso che segnala la fine della corsa con Del Toro sempre davanti come ieri a fare l'andatura e con Tadej Pogacar ancora con il suo fido gregario a gestire la corsa. Vingegaard sembra essere rimasto solo, sia così, dietro Vingegaard c'è Sixas e poi Renko Evenepoel, l'abbiamo detto, si è staccato il nostro Antonio Tiberi, ultimi 760 metri, Rinaldo in un flash, mi sembra che hai colto bene quello che sta succedendo in molto anticipo.
12: Ma sì, sicuramente oggi Pogacar vorrà vincere, Del Toro gli vuole regalare quello che lui ha regalato ieri a lui e sta facendo un gran ritmo, vediamo come va a finire, comunque rimango del mio parere.
0: Del Toro davanti a Pogacar, poi Vingegaard, poi Sixas, poi Renko Evenepoel, praticamente il meglio di questo Tour de France a giocarsi la vittoria di tappa con gli ultimi 500 metri con Isaac Del Toro che si alza su pedale stradali per aumentare ancora la natura. Si va oltre i 30 km orari con pendenze medie del 6-7% e con Pogacar che a differenza del compagno rimane seduto in sella dietro la ruota del fenomeno sloveno. C'è Jonas Vingegaard, i due si sono contesi e divisi gli ultimi 5 Tour de France, viene però da due fermazioni consecutive l'attuale campione del mondo che quest'anno è anche riuscito a vincere la Milano Sanremo. Fatica un po' adesso Paul Sixas a reggere il ritmo dei due, lancia la volata ai 200 metri Isaac Del Toro a Tadej Pogacar che fa subito il vuoto, fa il vuoto, guadagna metri rispetto a Jonas Vingegaard, incapace di reagire. Allora potrebbe esserci anche il cambio al vertice della generale perché con i 10 secondi da buona è già certo della maglia gialla Tadej Pogacar, va lui a vincere sul traguardo di Les Angles davanti a Jonas Vingegaard, quarta posizione per Paul Sixas. E allora tutto come era previsto, preventivabile, e che dimostra cosa, Rinaldo? Più forte Pogacar solo per il tipo d'arrivo o più forte anche come condizione?
12: No, io lo vedo più forte anche come condizione, più forte a tutti, lo vediamo pedalare che anche adesso lo sto guardando, è veramente fresco in viso e penso sia molto più forte quest'anno di Vingegaard come condizione, poi vediamo più avanti se Vingegaard riuscirà a salire di condizione.
0: E allora, però c'è una curiosità da raccontare, perché Pogacar prende 10 secondi di abbuono, ne guadagna altri 2 su Vingegaard, ne aveva 6, quindi ne guadagna 12 e andrebbe avanti di 6 secondi, ma Vingegaard ne prende 6 di abbuono, essendo arrivato secondo. Allora, ex aequo, e allora in questo caso, se non ricordo male, il regolamento prevede che si contino le tappe vinte al livello di vittorie, ovviamente su 3 ne hanno vinte una a testa, da capire come andrà adesso a organizzarsi la tappa per quanto riguarda anche la classifica generale con Tadej Pogacar che però sfila la maglia a Jonas Vingegaard che è dunque il nuovo leader della classifica generale stavo guardando la classifica del ranking per quanto riguarda la tappa, non è stata tolta ancora, aspettiamo perché dobbiamo capire quale sarà un'indicazione, perché l'abbiamo detto, una tappa a testa, stesso tempo, davvero difficile da calcolare questa situazione, ma evidenzia Rinaldo Nocentini, nostro ospite, come ci sia questo equilibrio tra questi due e poi tutti gli altri, o no?
12: Ma io torno a ripetere, Vingegaard è stato bravo nella cronasquadre, però comunque sia sappiamo che è una squadra fortissima per quegli arrivi lì, però il problema è che ieri e oggi ho visto un Pogacar molto più forte di Vingegaard secondo me.
0: E allora abbiamo un ex aequo per quanto riguarda la classifica generale, Mata dei Pogacar è la nuova maglia gialla, stesso tempo però di Jonas Vingegaard, 8 ore 46 minuti e 55 secondi per entrambi, che dunque sono virtualmente a pari merito nella classifica generale, ma domani nella quarta tappa partirà con il simbolo del primato Tadej Pogacar con Remco Evenepoel che è terzo a 23 secondi, vittoria di Pogacar davanti a Vingegaard e a Ricerca Rapaz, bravo il corridore dell'Ecuador in questo frangente con il cambio per quanto riguarda la classifica generale con Tadej Pogacar che è il nuovo leader ma con lo stesso tempo di Jonas Vingegaard, cose che succedono alla Tour de France quando ci sono questi due fenomeni. Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
11: Foto finish anche in classifica generale, mettiamola così, Rinaldo, ma prima di salutarti, e per Rinaldo intendo ovviamente noi, Centini, una curiosità ce la devi levare. Dove conservi ancora la prima maglia gialla del Tour de France, quella che hai conquistato al termine di una lunga fuga sui tornanti di Andorra?
12: È inquadrata in casa, la prima maglia è inquadrata in casa con il leoncino e poi le altre tante sono state date via e più cari, però ecco qualche altra maglia ce l'ho ancora.
11: Rinaldo, è sempre un piacere e al di là ovviamente dei commenti relativamente al Tour de France, la stagione è ancora lunga, ci farebbe piacere averti ancora ai nostri microfoni, è stato con noi Rinaldo Nocentini, grazie ancora, noi ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità.
13: Suzuki.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
10: Sulle strade del Tour.
11: Una trasmissione che è affidata alla regia di Ombretta Conti, alla parte tecnica, quindi alla console c'è Emanuele Rinaudo. Ricordo il colpo doppio per gli italiani a Wimbledon. Prima Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale battendo in 3-7 Alex De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio con cui ha sconfitto appunto l'australiano. E adesso in campo Dimitrov, il bulgaro, contro il britannico Ferry. Dal loro contro uscirà il nome dell'avversario del tennista italiano. In campo femminile avanti anche Jasmine Paolini contro la filippina Alexandra Yala. Qui ci sono voluti 3-7, ricordiamo che in campo femminile si gioca al meglio delle tre partite, 6-4 il primo parziale a favore della lucchese, 4-6, 6-3. Ora per lei l'ostacolo che già si conosce sarà rappresentato da l'ucraina Kostyuk. Insomma, ci sono tutte le modalità per assistere a un grande torneo, sia in campo maschile sia in campo femminile sull'erba londinese. Ma a proposito di ciclismo, e questa, apriamo una parentesi, lo faccio insieme proprio a Cristiano, insomma, Lorenzo Finn intanto ha conquistato ieri la prima vittoria da professionista, arrivo in salita, Cristiano, oggi salita con pendenze e lunghezza ancora maggiore rispetto a ieri, se n'è andato a pochi chilometri dalla conclusione e ha staccato tutti. Sai, l'unico pericolo da che cosa è stato rappresentato è che il cucciolo di un orso gli ha attraversato la strada, proprio così, a pochi chilometri dalla conclusione. Però, insomma, una strada diversa da quella di Sixas, però, visto che il Tour Sibiu si conclude domani, ebbene, possiamo dire, Cristiano, che anche il percorso, no, che sta compiendo il Ligure mi sembra da seguire, e perlomeno gli asterischi Next Gen, il giro degli under 23 come si chiamava una volta, diciamo che ci siamo anche da questo punto,
0: Ma direi di sì. Poi ci sono comunque anche i titoli mondiali conquistati da Lorenzo Finn, che ha anche questa caratteristica di andare bene sia un po' come Pogacar, ovviamente prendendo le dovute precauzioni di quello che sto dicendo, ma è un corridore che va bene anche nelle, diciamo così, corse da un giorno, nelle corse stile classica, ma che sa gestirsi nelle anche gare a tappe, lo sta dimostrando. Però ovviamente sta ancora crescendo, gli possiamo concedere anche delle giornate degli errori, delle giornate nuove, degli errori, però insomma la crescita mi sembra costante e soprattutto evidente a tutti gli appassionati, e dunque mi aspetto e spero ci sia breve anche magari al Giro d'Italia del prossimo anno, chi lo sa, tra due anni, non lo so, un bel duello tra questa Novelburg di campioni, tra Paul Sexas e Lorenzo Finn, che sostanzialmente sono più o meno coetanei e che dunque potrebbero anche segnare il mondo del ciclismo per quanto riguarda i prossimi anni. Anche perché Pogacar va verso i 30, Vingegaard ne ha già 30 e quindi hanno anche loro ancora margine, per carità, però insomma sono nella fase ovviamente in cui vedono più vicino l'addio che altro, ecco. Con Pogacar che diventa la nuova maglia gialla, vince la sua 22esima tappa. Attenzione, perché il record di Cavendish di 35 non mi sembra così inattaccabile, perché manca ancora molto, però insomma facciamo 5 tappe al Tour per altri 3-4-5 anni, potrebbe anche superarlo, vedremo. Tanto Pogacar ormai non mi sembra avere limiti nel suo voler raggiungere l'Olimpo dei più grandi. Pogacar, dicevamo, allo stesso tempo di Vingegaard tra buoni guadagnati dall'uno e dall'altro, ma migliori piazzamenti in queste prime tre tappe, e allora per questa ragione è lui ad essere il nuovo leader della generale, ha vinto davanti proprio a Vingegaard e a Carapaz. Terza posizione generale per Evenepoel, che ha 23 secondi dai due, quarto Del Toro a 24, Ayuso a 27 secondi, Sexas sesto a 48 secondi, Florian Lipovic a 53 secondi, Martinez della Victorious Bahrain a 1:09, Johannessen è a 1:11, chiude la top 10 Van Wilder a 1:17, anche oggi ha perso qualcosa Antonio Tiberi, ma di fatto era uscito dalla questione classifica già ieri, perché era scivolato in 40ª posizione con oltre 6 minuti e mezzo di ritardo dalla vetta della classifica. Vittoria netta come ieri di Del Toro per la UAE, che ha controllato la corsa e che in queste prime tre tappe, considerando che comunque è arrivata terza nella prova a cronometro, insomma mi sembra la squadra assolutamente dominante al Tour de France edizione 2026, Giovanni.
11: Sì, e noi parliamo di Tour de France con Gianni Moscon. Ciao Gianni, buon pomeriggio.
13: Pronto?
11: Sì, buon pomeriggio. Scherzando ma non troppo, abbiamo detto che anche in classifica generale bisogna mettere ormai il fotofinish, perché appunto stanno andando ruota a ruota. Però se la salita ha detto qualcosa, Pogacar, insomma, adesso il numero lo mostra a Vingegaard, il dorsale, sia a Vingegaard sia a tutti gli altri, e oggi ha vinto a braccia alzate con un margine di 2 secondi rispetto al gruppetto degli inseguitori, tra cui appunto Vingegaard. Gianni?
13: Sì, diciamo, photo finish forse nelle prime tappe, perché poi abbiamo visto che negli ultimi anni i divari in classifica sono veramente enormi. Dopo Pogacar e Vingegaard c'era un vuoto. Queste prime tappe, insomma, relativamente facili, non troppo, dove magari non riescono a fare troppa differenza un Pogacar, un Vingegaard ancora sono tutti là, però quando arriveranno le salite i distacchi saranno molto, molto ampi, come siamo abituati a vedere. Pogacar in ottima condizione, ieri ha regalato la vittoria a un bravissimo Del Toro che dopo Pogacar era nettamente il secondo più forte, e oggi si è andato a prendere la tappa. Quindi penso fino ad ora il tutto come da pronostico.
11: E insomma, da notare, e coinvolgo ovviamente nella discussione Cristiano Piccinelli, il fatto che dopo aver tirato per il suo capitano, Isaac Del Toro non si è staccato negli ultimi metri, anzi è riuscito a arrivare proprio nel gruppettino degli inseguitori. Gianni Moscon è ovviamente a disposizione di Cristiano, che ci ha raccontato l'esito di questa terza tappa. Che considerazioni, Cristiano, si possono fare?
0: E allora, direi che concordo con quello che ha detto il nostro ospite Gianni Moscon, che saluto, perché sì, forse quanto successo in queste prime tre tappe rispecchia quello che era anche preventivabile. Ha sorpreso secondo me di più la vittoria nella crono di Vingegaard, perché è vero, non era una crono per specialisti puri, perché c'era questo finale un po' all'insù, però battere Ganna nella cronometro, insomma, per Vingegaard è stato davvero un qualcosa in più di quello che poteva sperare. Poi oggi si è sostanzialmente difeso, perché sull'arrivo con uno sprint, seppure in leggera salita, seppure con il gruppo non particolarmente nutrito, ma non in un duello a due, paga sempre dazio Vingegaard, e lo è stato così per tutte le sfide che si sono verificate nel corso di questi anni al Tour de France. Però con Gianni vorrei analizzare invece il tour della tua squadra e del tuo capitano di Remco Evenepoel, che mi sembra arrivato bello pimpante. Io lo vedo, insomma, anche voglioso, forse a volte esagera anche, come un po' il suo carattere, però è lì, terzo, sempre presente, sempre attento. Certo, l'esame di maturità, per così dire, saranno le montagne, però l'approccio mi sembra quello giusto. Non so se vi siete anche sentiti.
13: Sì, devo dire che anche a me Remco è piaciuto molto in queste prime tappe, e lo vedo molto in forma, bello magro, si è allenato bene. Secondo me la scelta di non correre prima del Tour è stata una buona scelta, perché è riuscito a fare la preparazione in maniera ottimale e arrivare all'appuntamento fresco e al contempo preparato. Chiaro, al momento non ci sorprende vederlo lì terzo, perché è un corridore, diciamo, dopo Pogacar e Vingegaard è il numero 3 al mondo, possiamo dire, sulle gare su strada. E l'unica incognita sarà la famosa giornata no, che negli ultimi anni capita spesso che abbia una giornata di crisi e che faccia sparire completamente le speranze di classifica per lui, però è un corridore che quando sta bene è lì, è terzo al suo posto. Sarà interessante capire sicuramente nella terza settimana e magari anche prima, ma la terza settimana se riuscirà ad evitare quella giornata critica che nelle ultime edizioni gli ha sempre compromesso, a parte quando è riuscito a salire sul podio, che ha fatto un tour esemplare, secondo me è il corridore candidato per il podio. Sono contento di vederlo lì. Anche la cronometro squadre, diciamo, nonostante con la squadra che avevamo abbiamo fatto un'ottima performance, un quinto posto che secondo me rispecchia i valori in campo, e quindi niente, è tutto da giocare, insomma. Il tour non è ancora iniziato, possiamo dire, per la classifica.
0: Ecco, però questo tour un po' particolare, che affronta subito i Pirenei, era inevitabile passando da Spagna a Francia, già la sesta c'è, per così dire, il Tourmalet. I Pirenei non hanno mai fatto una grandissima selezione, perché comunque sia, magari sono salite lunghe ma non particolarmente impegnative, fanno selezione nella fatica più che nella difficoltà di gestire la salita. Però questo un po' cambio rispetto al consueto, e certo, io immagino che ci sia stata una preparazione ad hoc, però con il caldo e può far saltare il banco, nel senso, qualcuno magari lo vedi possibile, magari possa andare un po' fuori giri, ecco, come è successo ad esempio a Tiberi.
13: Ma sicuramente qualche vittima ci sarà. Non penso che sarà tra il Vingegaard e il Pogacar di turno del Toro, perché sono talmente superiori che è imbarazzante. Però tra gli altri, tra le posizioni per giocarsi il podio, il terzo posto, insomma, sicuramente ci saranno delle crisi. Infatti il bilancio si tirerà il primo giorno di riposo per capire un po' veramente chi sono i veri contendenti. Il Tourmalet è la bestia nera di Remco, che sì, è stata la sua è successo nella Vuelta, è successo nel Tour l'anno scorso, e quindi vediamo se questa volta riesce a domare questa salita mitica. E sicuramente anche mentalmente per lui, se dovesse riuscire a portare a casa la tappa per finalmente sul Tourmalet con successo, con una prestazione positiva, secondo me mentalmente gli darebbe tanta forza e fiducia, perché mentalmente è molto forte, lo sappiamo, però anche lui c'ha le sue ombre, le sue paure. Secondo me quella potrebbe essere una tappa che teme.
0: Sì, vediamo, perché insomma sì, lì ha già pagato dazio. Però io, insomma, come giustamente ricordavi, la sua forza mentale mi impone di considerarlo ancora non il terzo incomodo, ma non alla pari, perché forse non lo è, ma non lontanissimo dai due grandissimi, dai due che non a caso hanno lo stesso tempo quest'oggi, ovvero Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, con Pogacar che è maglia gialla, la sfilata proprio a Vingegaard. Con te, Gianni, però vorrei parlare un po' dei fatti di casa nostra. Tiberi staccato anche quest'oggi, alla terza tappa è già fuori classifica, è al debutto al Tour de France, bisogna ricordarlo. Però lui ha detto ha un po' pagato il caldo. Io credo che ci sia qualcosa di più, perché insomma salite sono state fatte sì, ma insomma non erano salite clamorosamente impegnative. Caldo c'era sì, ma non c'erano 40 gradi, 32 35, insomma, ecco, è una cosa che rientra nella normalità di un Tour de France. Secondo te c'è qualcosa, sì, di più, magari una condizione non ottimale?
13: Ma sicuramente quando ti stacchi, una volta il caldo, una volta il freddo, una volta il vento, sono tutte componenti che fanno parte del ciclismo, no? Ovviamente quando è caldo e ti stacchi e vai, senti che ti sei staccato perché avevi molto caldo, ma la sensazione è dovuta a una condizione, hai fatto un fuorigiri, una giornata no. Fare classifica è molto difficile, soprattutto al giorno d'oggi, dove i valori sono veramente alti. Cioè, i valori di oggi sono valori che non perdonano, perché siamo superiori a quelli che venivano espressi nei primi anni 2000, Armstrong, Pantani and company. Quindi è una minima crisi, se sei al limite tutto il giorno ti fa naufragare. Fare classifica in un grande giro è molto molto impegnativo. Se sei un Pogacar, un Vingegaard, una giornata di crisi la porti a casa magari sopravvivendo, non vincendo la tappa, non giocandoti la vittoria. Ma se sei un corridore normale, una crisi si traduce in mezz'ora di distacco. Quindi non penso ci sia niente di particolare, semplicemente una condizione che magari non è all'altezza del Tour de France, magari data semplicemente da un periodo. Abbiamo visto che Tiberi è partito molto forte inizio anno vincendo l'UAE con dei numeri stratosferici, e poi durante la stagione magari non è più riuscito a trovare quella condizione che ha avuto a inizio stagione. Dopo un grande giro è il caldo e il freddo sono parte di un grande giro. Un Pogacar non ha mai avuto crisi per il caldo, non ha mai avuto crisi per il freddo. Quando si stacca è perché quando è successo qualche anno fa che ha perso il Tour, è perché è stato messo alle corde da una squadra molto forte e non aveva la condizione di oggi. Quindi comunque non imputerei al caldo la perdita di oggi.
0: Sì, direi che forse insomma è una questione sicuramente più ampia. E con il nostro Gianni Moscone, che però insomma è uno dei senatori, lo possiamo dire, non me ne volere, ma insomma per l'esperienza che hai, vorrei capire se questa però nuova leva che sta crescendo e che coinvolge il nostro Finn, lontano ovviamente al momento della Tour de France, ma se XAS intravedi in lui anche, come per così dire, le caratteristiche di Pogacar. Certo, alla sua età Pogacar mi sembrava già molto più forte, anche perché poco dopo vinse il suo primo Tour de France, però questo ragazzo è lì, comunque al suo primo Tour, presente, quarta posizione in classifica. Il battesimo delle montagne sarà quello più chiarificatore, però insomma quest'anno ha vinto comunque la Freccia Vallone, è arrivato secondo alla Liegi, secondo alle Strade Bianche, ecco, qualcosina ha fatto vedere.
13: No, assolutamente, se XAS è già d'obbligo nell'Olimpo dei big del ciclismo attuale. Una gara di 3 settimane come il Tour de France sarà un po' un salto nel buio, ma fino a un certo punto, perché comunque i valori li ha dimostrato di averli. È un corridore che anche nelle brevi gare a tappe è sempre stato solido ogni giorno, e quindi quando sei così forte hai anche margine per le famose crisi che parlavamo prima, che ha avuto Tiberi oggi, succedono quando sei al limite tutti i giorni, sei lì sul filo del rasoio. Ma quando hai quei valori come un 6-6 di turno, vai a tutta l'ultima salita, negli ultimi 5 chilometri prima sei comunque sei facile, relativamente facile in gruppo, non sei mai al limite. Quindi anche una crisi può succedere, ma è meno probabile quando sei così forte in termini assoluti. Secondo me un candidato al podio, è uno dei candidati al podio sicuramente tra i favoriti, dopo Vingegaard e, diciamo, Vingegaard e Pogacar per la prima e seconda posizione, se non dovesse succedere niente di straordinario. E il podio, se XAS, Remco, Lipovic sono corridori che se lo vanno a giocare. Del Toro un altro candidato al podio, quindi io lo vedo molto molto forte. Un Lorenzo Fina attualmente non mi sento di paragonarlo a questi corridori, perché non ha mai corso al livello di 6XAS nel World Tour, insomma, quindi è difficile fare paragoni, e non trovo neanche giusto farlo, perché ognuno matura in momenti diversi. 6XAS è già lì a battagliare, Finn battaglia, sicuramente un grande corridore nella categoria inferiore, ha vinto anche tra i professionisti proprio ieri, quindi ha dimostrato di essere forte, ma da lì al livello di 6XAS passa c'è molta differenza, quindi magari non diventerà neanche mai come 6XAS oggi, non raggiungerà mai quel livello. Restasse anche com'è ora, è un gran corridore, è un buon corridore, però diciamo che è prematuro per capire quello che potrà fare. potrebbe anche aver raggiunto il suo livello massimo già ora e andare solo in calando per il resto della sua carriera. Chi lo sa, al giorno d'oggi i corridori iniziano a fare professionisti già a 15-16 anni, poi a 19-20 anni sono freschi, hanno il fisico giovane, magari riescono a raggiungere i livelli massimi, e poi un imprevisto, un infortunio, una malattia, anche mentalmente poi è difficile uscirne, si innesca un circolo vizioso che ti può anche, non dico compromettere la carriera, ma comunque non raggiungere i livelli che tutti si aspettavano. Oggi aspettiamo un grazie a un campione e si ragiona tanto sulla prospettiva, sul potenziale, però è un discorso che non funziona più, perché bisogna vivere veramente la giornata e accontentarsi di quello che si raccoglie oggi, perché abbiamo avuto tanti esempi in cui la prospettiva non è stata rispettata, soprattutto tra i giovani, e poi dalle squadre anche c'è molta pressione, vanno a pescare i giovani con la speranza di trovare il nuovo Pogacar, magari strapagandoli, e poi invece si rivela essere un corridore non come si sperava, però è normale, non dobbiamo mettergli pressioni, lasciarlo crescere, non avere troppe aspettative. Sicuramente già ogni corridore si mette abbastanza pressione da solo, perché ognuno vuol dare il massimo e ottenere il massimo, quindi dagli il tempo di fare e la strada parlerà.
0: E vedremo insomma cosa ci dirà questa strada. Intanto ricordando la vittoria numero 22 al Tour de France di Tadej Pogacar, che ha anche la nuova maglia gialla, torno da Giovanni Scaramuzzini.
11: Sì, e in effetti no, io stavo ascoltando la risposta proprio di Gianni, che ha una maturità ovviamente che le corse e la vita agonistica gli ha insegnato. Ricordiamo che anche tu Gianni, nel momento in cui sei passato al professionismo, c'erano molte attese, poi con caratteristiche diverse rispetto a Lorenzo Fim, a Paul Sexat, per carità, però no, ti ricorderai quando a Castelfranco ovviamente si parlava dei tuoi successi con la maglia della Zalf Fior, no? Insomma, tutti avrebbero messo la mano sul fuoco che avresti fatto una grande carriera. Ora la domanda è questa: questi ragazzi, Fim, Sexat, sono passati a 19 anni, ok? Tu mi pare ne avevi 22, vero? Perché tu sei del 94, mi pare che la Sky ti prese che avevi comunque più di 22, sbaglio? Stavi per
13: sì, è corretto, 22 anni.
11: Ecco, ti chiedo semplicemente, prima di salutarti, era l'età giusta secondo te, la tua? Cioè, sei passato nel momento ideale? Oppure tornando indietro, puntini puntini?
13: No, io credo di essere passato nel momento ideale, assolutamente, perché insomma, innanzitutto fino a 19 anni ho avuto la scuola e non ho mai spinto troppo sull'acceleratore in termini di allenamenti e vita da corridore. La priorità è sempre stata la scuola, poi una volta fatta la maturità mi sono concentrato e ho fatto il corridore, l'atleta, e nei due anni diciamo di dilettantismo successivi, nel secondo e terzo anno, poi sono diventato sono diventato il corridore che poi è passato nel 2016 al Team Sky. Sicuramente le aspettative erano tante, infatti parlo anche in base alla mia esperienza, diciamo il potenziale che avevo da giovane, avrei dovuto vincere una Roubaix, un Fiandre, Lombardia, ci sono anche andato vicino nella mia carriera. Certo, il tempo che si faceva alla Roubaix quando arrivavo nei primi 5 io, adesso è più lento del tempo massimo, per renderci conto. Quindi sono vissuto un cambio generazionale che mi ha penalizzato dal punto di vista là. Io sono rimasto con i miei valori che avevo nel 2018, 17, 19. 9, 20, 21, però si traducono che nel gruppo sei tra gli ultimi, non dico tra gli ultimi, ma a metà. Di conseguenza i risultati non arrivano. Potrebbe succedere la stessa roba per un fin di turno, chi lo sa, come si sta evolvendo il ciclismo è difficile capirci qualcosa, perché da un anno all'altro il livello si alza sempre di più, quindi se tu resti al livello che hai adesso puoi solo retrocedere in classifica. E secondo me io sono passato nel momento giusto e sono contento della mia scelta. C'è stato questo cambio generazionale a cavallo del 2020 che ha penalizzato un po' tutti quelli della mia generazione. Vedo i miei coetanei, tanti hanno smesso, tanti andavano forte prima del 2020, adesso chi non ha smesso è corridore, diciamo, ha dovuto riciclarsi in lavori da gregario come me, come altri. E invece chi ha fatto salto di qualità è lì a battagliare, ma corridori che quando io ero dilettante o primi anni da professionista erano inferiori. Quindi è più difficile prevedere cosa succederà. Per questo non mi sento di sbilanciarmi per un Lorenzo Fin. Siamo compagni di squadra, l'ho visto, alla testa, si allena molto, però è così imprevedibile la situazione attuale che veramente non si può mai dire. Quindi niente, deve godersi il momento attuale, raccogliere il massimo che può e dare sempre il massimo, allenarsi, fare la vita e i risultati saranno una conseguenza. Quello che viene viene, quello che non viene vuol dire che non era destino.
11: Ti ascoltiamo con piacere, Gianni, ogni qualvolta gli impegni ovviamente hanno la priorità. Sei nostro ospite, riusciamo come oggi a fare un'analisi che non è mai banale. Grazie davvero a Gianni Moscon, incrociamo le dita, buona estate e mi raccomando, la prossima volta ci sentiamo dopo un gran bel successo di Gianni Moscon. Buon pomeriggio.
13: Grazie mille.
11: Allora, grazie Gianni. Allora, io adesso ritornerei, Cristiano, a beneficio di coloro i quali magari stanno uscendo dall'ufficio, tutto quello che sappiamo, no, in occasione delle grandi corse a tappe come Giro d'Italia e Tour de France, per riepilogare in un minuto, se ce la fai, quello che è avvenuto nella prima tappa pirenaica. Da quello che si è capito, da quello che hai raccontato, le pendenze non erano micidiali, insomma, però qualcosa si è visto.
0: No, assolutamente, non erano pendenze micidiali, si arrivava comunque a 1800 metri, questo va sottolineato. C'è stata soprattutto ovviamente una frazione, quella diciamo così, una salita, quella del GPM di prima categoria del Colle de Tossès, che era ancora in territorio spagnolo, che era forse la più impegnativa di giornata, anche perché era poco sotto i 10 chilometri, ma che arrivava insomma a 127 chilometri dalla partenza, quando mancavano quindi ancora una sessantina di chilometri al traguardo. C'è stata questa fuga all'inizio abbastanza corposa a 18 elementi, ma non ha mai preso il largo, complice il controllo che veniva dato sia dalla UAE sia dalla Vismalese Bike, perché davanti c'era Bodin dell'Education First, che era virtualmente maglia gialla, essendo soltanto a 1:07 di distacco da Vingegaard. E così questo ha un po' pregiudicato tutto il lavoro degli altri. Si è arrivati praticamente a ridosso dell'ultima salita, quella di Les Angles, a 12 km dal traguardo, con il gruppo che è tornato ad essere compatto, e lì il lavoro come ieri della UAE per portare in carrozza.
11: Ti interrompo perché intanto io do il benvenuto in trasmissione a Vittorio Algeri, direttore sportivo di lungo corso, perché qua Vittorio, adesso ti lascio ovviamente a Cristiano Piccinelli. Ciao anzitutto e grazie per aver accettato il nostro invito. Io parto da una considerazione, che è questa, no? Terza tappa, tre tappe quindi, una cronosquadre, no? Una semiclassica, quella di ieri, appunto, con ovviamente un percorso che favoriva scatti contro scatti, una tappa come quella di oggi, sentivamo proprio Cristiano, di media montagna, comunque con arrivo posto a 1800 metri. Fatto sta che Pogacar, che pure è in giallo, e Vingegaard sono appaiati con lo stesso tempo, sarà anche una coincidenza, però?
14: Ma è una partenza di esigente di questo tour. I corridori si sono dovuti preparare al massimo per partire bene, perché vediamo queste tappe già dure, poi si va già nei Pirenei presto. E mettere già, obbligare già gli stessi Pogacar e Vingegaard e tutti i migliori a esporsi, a essere già protagonisti alle prime tappe, è veramente micidiale per loro dover già da subito essere protagonisti è bello per lo spettacolo, per noi, per il pubblico sicuramente, però pensando a loro stessi che devono fare 21 tappe a questi livelli è veramente dura. Eravamo abituati magari nei vecchi giri, le tappe dei velocisti che si scambiavano la maglia per le prime 8-10 tappe e poi entravano in gioco gli uomini di classifica. Certo, per lo spettacolo è bello, adesso oltretutto andiamo, come dicevo, verso i Pirenei e sarà durissimo per tutti, considerando il grande caldo che si vede e tutto quello che ne consegue.
11: Insomma, gocce di saggezza, Cristiano, da parte

0: generale a Jonas Vingegaard. Terzo sul traguardo oggi è arrivato Carapaz, in classifica generale invece terzo è Remco Evenepoel a 23 secondi, Del Toro a 24, Ayuso a 27, Sexas per arrivare fino a lui a 48 secondi. Ecco, io con Algeri, insomma, grande conoscitore di questo ambiente, vorrei capire se, perché insomma in Francia ne parlano, perché non potrebbe essere altrimenti, se Sexas lo vedi già pronto per essere protagonista a questo tour, o se averlo portato rappresenta un azzardo. È una discussione che facciamo noi, ma che fanno anche in Francia, perché su questo ragazzo ci sono grandi speranze. Ricordiamo che è dal 1985 che con Hinault la Francia non vince il Tour de France. Che ne pensi?
1: Ma è proprio pensando a Dino, che era già era già un campione anche lui da giovane, non gli hanno mai permesso di correre il Tour fino a non mi ricordo che anno, ma l'hanno tenuto frenato i primi anni di carriera, e dopo sappiamo quello che ha fatto. Per me personalmente mi sembra un po' azzardato, anche se il ciclismo di adesso non c'è più da stupirsi di niente. Sexas sicuramente è un campione, è un grande corridore, però io personalmente non l'avrei messo già a disputare il Giro di Francia a quest'età. Non lo so, forse mi sbaglio, i francesi sicuramente non aspettano altro che di trovare un altro Hinault, ma con Pogacar e Vingegaard potrà lottare al massimo per il terzo posto, sicuramente non da vincerlo.
0: Ecco, quello che abbiamo visto fino a questo momento, una vittoria a testa per Vingegaard e per Pogacar, e sostanzialmente Pogacar poteva già essere a due vittorie, perché ieri mi è sembrato chiaro, insomma, che le abbia lasciata a Del Toro, lo stesso messicano lo ha confermato. Ma quello che abbiamo visto ci dimostra che anche quest'anno, solito discorso, o vince uno o vince l'altro?
1: Ma sicuramente, se non io non in tanti grandi giri può succedere sempre qualcosa, però non voglio neanche pensare a qualche caduta o altro. Potrebbe capitare, come diceva Moscon, qualche giorno di crisi, che può capitare sia a uno che all'altro, però sulla carta sono due gradini soprattutto. Abbiamo visto già dal Giro d'Italia Vingegaard cosa ha fatto, non stupiamoci se può vincere anche il Tour, perché l'ha fatto lo stesso Pogacar recentemente, perciò sicuramente sono ancora loro due fino alla fine che se la giocano.
0: E poi mi sembra di poter dire, non so se sei d'accordo, che insomma dietro a questi due ci sono anche due squadre non male, ecco, perché se pensiamo che Pogacar ha come gregario uno che si chiama Del Toro, è chiaro, insomma, che si capisce come questa squadra, l'UAE, sia stata costruita per vincere sostanzialmente tutto. E allo stesso modo si può dire della Vismalese Bike. Certo, attendiamo le montagne per capire anche se Piganzotti conferma la forma vista al Giro d'Italia. Ecco, conta anche la squadra però al Tour? Conta chi è la squadra più forte o conta soltanto il campione?
1: No, sicuramente contro la squadra. Vediamo che chi ha la maglia è obbligato moralmente a tenere la corsa, devono tirare dal primo all'ultimo chilometro, se non sono uomini forti che devono tirare tutto il giorno non si riesce a tenere la corsa. La UAE ha costruito una squadra intorno a Pogacar, così come la Visma per Vingegaard, e anche la squadra di Evenepoel. Sono tutte squadre strutturate per tenere la corsa dall'inizio alla fine. I due sono già fortissimi, hanno anche due squadre molto forti. Ecco, una cosa che dispiace per noi italiani, il nostro Piganzoli, che deve lavorare, che è già stato bravissimo al Giro d'Italia, a vederlo lavorare anche al Tour, giustamente, perché è nella squadra con Vingegaard, potrebbe essere potenzialmente il capitano di una squadra, tra parentesi, italiana, che potrebbe giocare le sue carte. Questo da italiano dispiace un po'.
0: E invece da italiano sono 12 gli italiani presenti. ci dobbiamo

0: forse attendere solo una possibile vittoria di Ganna alla crono, o vedi magari un Tiberi che può cercare il riscatto in montagna, tanto è già fuori classifica?
1: Sì, possiamo sperare sicuramente con Ganna al cronometro, però poi quando arriveranno anche le fughe, perché non si può tutti i giorni aspettare che arrivino a giocarsela Pogacar e Vingegaard, tappe di fuga, lo stesso Tiberi, perché no, Velasco, Ballerini, Trentin inseriti in una fuga che può arrivare fino alla fine, dobbiamo essere fiduciosi e sperare che uno di loro possa vincere uno o più tappe, questo ce lo speriamo.
0: È una tappa, insomma, da fuga potrebbe essere quella di domani, la Carcassonne-Foix, la prima interamente in territorio francese, 182 chilometri con 4 salite, però si tratta di GPM di quarta, terza e seconda categoria, quindi non particolarmente complicata, vallonata, percorso da fuga, ecco, da coraggiosi che vorranno provare a andare via al gruppo, e credo che il gruppo, con i due che si sono già duellati in queste prime tre tappe, potrebbe lasciar fare il condizionale d'obbligo, visto che siamo al Tour de France e che fino a questo momento di strada alla fuga è stata concessa poco. Ha vinto Pogacar, che è anche la nuova maglia gialla. Torno da te, Giovanni.
2: Grazie, io ringrazio te, Cristiano. Poi c'è una domanda e prima concedo Vittorio Algeri. Grazie, Vittorio.
1: Grazie a voi.
2: E alla prossima, un davvero. Piacere. Cristiano, c'è chi ci scrive, lo hanno fatto Enzo e Francesco, uno dalla provincia di Modena, l'altro dall'Alto Adige. Dice Piganzoli oggi cosa ha fatto? Credo sia arrivato oltre i due minuti, si sia staccato un po' prima, lo confermi? Sì.
0: E allora lo andiamo a controllare, perché ovviamente bisogna andare a prendere il ranking della tappa.
2: Guarda, con... ci sono arrivato io, è arrivato quindicesimo, ecco. A 2:15, vedi, così i nostri due radioascoltatori sono stati anche informati sul divario. La sigla. Grazie Cristiano, ci sentiamo ovviamente domani con la quarta tappa della Grand Boucle. Siamo ai saluti, ricordo anzitutto che dopo di noi andrà in onda il GR1 Flash delle ore 18, seguito poi da l'Italia in diretta, quindi restate sulle nostre frequenze. Siamo andati in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, che ovviamente come al solito ha collaborato con noi, Emanuele Rinaudo invece alla console, quindi alla parte tecnica, da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie, e restate naturalmente su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Nicola Tedeschini, mancano ormai poche ore al vertice NATO di domani e dopodomani in Turchia e nel frattempo da Trump arriva una nuova stoccata contro Giorgia Meloni. Con me in studio Claudia Stamerra.
3: La fine del conflitto più vicina di quanto si creda, Putin vuole mettere fine alla guerra, così il presidente americano alla vigilia del vertice NATO di Ankara che si preannuncia articolato. Di Ucraina discuteremo in Turchia, ha già affermato il leader della Casa Bianca. Penso che questo conflitto possa essere risolto, ha detto ancora Trump, che riguardo all'Iran ha smentito che con il memorandum siano stati sbloccati i fondi congelati all'estero di Teheran. Non gli abbiamo dato niente, ha assicurato ai giornalisti nello studio ovale. E intanto dal presidente americano arriva anche un nuovo attacco alla premier Meloni. Trump ha postato sul suo social una foto di Giorgia Meloni che lo guarda ammirata con la didascalia: serve un ordine restrittivo. Attacchi social che arrivano dopo le lamentele del presidente americano che ha accusato più volte gli alleati atlantici, compresa l'Italia, di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran, mentre è sul tavolo il cruciale dossier dell'aumento delle spese per la difesa per i paesi NATO.
2: E sempre Trump ha ammesso di aver parlato con il presidente della FIFA Infantino sul caso Balogun, attaccante della nazionale degli Stati Uniti. Balogun è stato espulso nella gara contro la Bosnia-Erzegovina, ma grazie alla sospensione del turno di squalifica sarà regolarmente in campo negli ottavi contro il Belgio questa notte alle 2 ora italiana. Non era rosso e l'arbitro un po' sospetto, ha detto Trump. Scandaloso il commento invece della UEFA, che aggiunge: oltrepassati i limiti. La cronaca, 5 anni e 4 mesi di carcere, questa la pena inflitta a Trapani per violenza sessuale di gruppo ad Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi nel sollevamento pesi. Condannati anche gli altri tre imputati, tutti di Agrigento, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. A denunciare fu una 27enne turista finlandese per fatti del luglio 2022. Torino, niente arresti domiciliari per il tifoso accusato del lancio di un lacrimogeno contro, niente arresti domiciliari per il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno contro un sostenitore della Juve in occasione del derby della Mole dello scorso maggio. Lo ha stabilito il GIP, che ha disposto invece per l'agente la sospensione dal servizio per 12 mesi. Era stata la procura a chiedere i domiciliari per il poliziotto. L'accoltellamento di sabato scorso a Milano, interrogato l'uomo accusato del tentato omicidio, la decisione del giudice è attesa per domani mattina.
4: Nessuna parola durante l'interrogatorio in carcere a San Vittore. Lamin Saidili, 22 anni, italiano, origini gambiane, non ricorda nulla. Ripreso dalle telecamere di sorveglianza, davanti a diversi testimoni, sabato scorso ha aggredito alle spalle con un coltello, senza neppure conoscerlo, Gerardo, 55 anni, era davanti al Bar Giada in zona San Siro. 20 fendenti, la vittima operata in rianimazione al Niguarda, ma non più in pericolo di vita. Il 22enne non ricorda neppure di aver pronunciato la frase shock dopo l'arresto: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Nessuna conferma anche di una precedente aggressione in Inghilterra. Il ragazzo aveva litigato coi familiari, il padre operaio e sindacalista conegliano veneto, la madre residente a Londra. Una settimana fa era arrivato a Milano per cercare se stesso, avrebbe detto alla legale. Il 22enne risponde di tentato omicidio aggravato. Per il PM quella mattina sarebbe uscito con l'intento di uccidere qualcuno a caso, non avrebbe assunto droghe, alcol o farmaci. La difesa non ha chiesto misure alternative. Per il GR1, Elena Scarrone.
2: A Catania continua lo stop ai voli all'aeroporto Fontana Rossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 20 a causa dell'eruzione dell'Etna. La sospensione riguarda sia le partenze sia gli arrivi, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri. È invece tornato operativo l'aeroporto di Comiso. Disagi anche nel trasporto ferroviario per i lavori al nodo di Firenze.
5: A Firenze è scattato il blocco della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, necessario per sostituire il cavalca ferrovia di Ponte Alpino, una struttura che ha 140 anni e che sovrasta uno dei nodi ferroviari più importanti del paese.
6: Il disagio è enorme, però se poi dopo per un miglioramento va bene.
5: Per limitare l'impatto, Ferrovie ha messo in campo un sistema di deviazioni e trasbordi. Una parte dei treni dell'alta velocità tra Roma e Milano viaggia sulla linea tirrenica, con tempi di percorrenza più lunghi. Altri collegamenti terminano invece invece a Campo di Marte o a Santa Maria Novella, dove i passeggeri vengono trasferiti con navette dedicate per proseguire il viaggio.
0: Siamo saliti su 4 pullman, i vigili che ci hanno scortati e ci hanno bloccato il traffico, si è arrivati velocemente.
5: Si è allungato un po' il viaggio.
1: Sì, di un paio d'ore.
5: Per i pendolari il collegamento viene garantito attraverso autobus sostitutivi e tranvia. Finora il piano predisposto per gestire l'emergenza sembra dunque funzionare. L'interruzione durerà fino al 10 luglio e il nodo ferroviario di Firenze tornerà poi a fermarsi tra il 26 e il 30 luglio per consentire il varo del nuovo ponte.
7: Per GR1, Tommaso Giuntella.
2: Tennis Wimbledon, Jasmine Paolini batte la filippina Ayala per 6-4, 4-6, 6-3 e approda ai quarti di finale. Supera gli ottavi anche Flavio Cobolli, a cui bastano 3 set per regolare l'australiano De Minaur. Così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
8: L'Italia in diretta.

0: 18 e 8 minuti in questo momento, e ancora una volta buon pomeriggio, ben trovati a tutti voi. Questa è l'Italia in diretta, devo dire gruppo numeroso che ci segue dall'altra parte del vetro, perciò se permettete vado subito a salutare, oltre alla mia compagna di viaggio, grande compagna e importante perché lei è la leader, sto parlando di Paola Nania. Poi vado in redazione, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. Per quanto riguarda la regia, il nostro Francesco Galluzzo, e poi parte tecnica, si sono alternati finora perché ce ne sarà sicuramente un terzo, Francesco Paradisi e Federico Foroni. Io sono Miriam Fecchi, ma attenzione, la canzone che abbiamo ascoltato, che è uscita da pochissimo, è un terzo featuring per quanto riguarda Fabri Fibra, questa volta con Emma. Tutti impauriti perché si intitola Antidroga, ma in effetti è una bellissima canzone d'amore. Pensa un po',
1: una bellissima
0: questo titolo
1: canzone.
0: E poi si parla d'amore, antidroga. Ti vorrei dire una cosa d'amore, però ti dico antidroga. Lo so, è un po' strano, ci porta un po' fuori da, però.
1: Dal seminato. Moreno Amantini, il nostro autore, ben trovato Moreno.
2: Buon pomeriggio a voi, buon felice di essere con voi adesso.
1: Esperto di gossip, di
2: costume. Non è quello da bagno,
1: Esatto, costume.
0: E ci vorrebbe.
2: Esatto.
1: E ci guida a conoscere personaggi strepitosi.
2: Esatto, però prima di introdurre l'ospite che sarà con noi questo pomeriggio, voglio farvi una domanda, visto che siete due splendide donne. Ma voi alle favole ci credete?
0: Io sì.
1: Mediamente.
0: Io ci provo.
2: E allora oggi credere, oggi come farò ricredere la Nania, perché vi ho portato un vero principe
1: azzurro?
2: Non lo so, questo glielo chiediamo a lui, se sarà un principe azzurro. È un personaggio molto amato dal pubblico italiano, un personaggio che discende da una famiglia storica del nostro paese, che veramente ha segnato la storia dell'Italia. All'Italia in diretta diamo il benvenuto ad Emanuele Filiberto di Savoia.
1: Ben
2: buon pomeriggio.
0: Ehi là.
3: Buonasera a tutti.
1: Principe,
3: buonasera.
1: Ben trovato.
0: Mi inchino davanti a lei.
3: Allora, io non ci credo alle favole.
2: Ecco,
0: ma come?
2: Ecco.
1: Partiamo da là.
2: Emanuele, possiamo darci del tu?
3: E ve lo dico da insider, non credete alle favole. Se uno arriva e si presenta in quanto principe, non crederci.
1: Okay. Se lo dice il principe
2: dobbiamo crederci. Emanuele, possiamo darci del tu?
3: Ma sicuro che ci diamo del tu.
2: Bene, questo mi fa molto piacere. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, tu hai da pochissimo pubblicato un libro, La Regina di Maggio, gli ultimi giorni della corona, i ricordi di mia nonna sul finire della monarchia. E la prima domanda che voglio farti è proprio questa, cioè se tu chiudi gli occhi, la prima immagine che ti viene in mente di tua nonna, Maria José, questo personaggio importantissimo, qual è?
3: Beh, la vedo seduta su un bel sofà con una sigaretta tra le mani, aveva delle mani bellissime, molto lunghe, una sigaretta tra le mani, e sta fumando in una penombra con un piccolo bicchiere di whisky accanto. Questa è mia nonna.
2: Wow, una bella immagine,
1: una bella immagine. Principe, partiamo da là. I ragazzi più giovani usano soprattutto i social per informarsi. Come convinceresti un adolescente di oggi a leggere questo libro e quindi a entrare anche nella storia del nostro paese?
3: Ma perché è un libro, non è un libro di storia, è un libro... È un racconto di un nipote con sua nonna, e la fortuna di questo nipote è che sua nonna non era un libro di storia, era la storia, è una donna che ha vissuto la storia in prima persona, e sono tutti questi racconti che mia nonna mi raccontava quando andavo a trovarla la domenica, che vanno dalla sua infanzia a quando ha incontrato mio nonno, al suo fidanzamento, al matrimonio, e anche alla storia, diciamo, più recente dell'Italia, che è la Seconda Guerra Mondiale, l'ascesa del fascismo e tutto questo, fino al referendum del 46 e poi anche un po' di esilio. È una bellissima storia perché mia nonna era una donna strepitosa, una donna molto liberale, molto diversa da Casa Savoia. Casa Savoia erano soprattutto dei militari, lei arriva dal Belgio,
2: era un po' ribelle, se vogliamo, uno spirito libero,
3: era totalmente ribelle, era uno spirito libero, arriva dal Belgio perché era la figlia del re del Belgio, e si ritrova in un'Italia che sta aprendo, diciamo, le porte al fascismo. Lei si rende conto immediatamente che questa non è la via,
2: certo.
3: E farà il possibile per giustamente contrastare questo fascismo che stava arrivando in Italia.
4: Certo.
3: E poi che è arrivato in Italia ha fatto tutto il possibile anche per dopo liberare anche di questo fascismo.
0: Sì. Assolutamente. Sono Miriam Fecchi, principe. Buon pomeriggio. Allora, mettiamo un attimo da parte il libro. Secondo te il nostro paese ha fatto pace con la storia monarchica o c'è ancora qualcosa da superare?
3: Purtroppo no, purtroppo non penso. Io penso, e lo vedo ancora adesso, io spero che questi 80 anni della Repubblica siano gli 80 anni della maturità per far pace, ma mi rendo conto che ancora mettono la monarchia un po' in un angolo, e la mia richiesta anche di portare le salme dei miei nonni in Italia al Pantheon è una dimostrazione di questo. È molto strano, diciamo, il rapporto che c'è tra l'Italia e la monarchia, o tra questa repubblica e la monarchia.
2: Perché... Ecco, guarda, scusa Manuele, ti interrompo proprio su questo, perché la domanda mi leggo a questo che stai dicendo. Serve secondo te la monarchia ancora oggi o è qualcosa di obsoleto?
3: Ma io mi rendo conto una cosa, che quando l'Italia entra, ci sono dei momenti di crisi, tutto d'un tratto si riparla di tutti i temi, di tutti i valori che erano quelli della monarchia, dell'unità, della patria, di essere insieme. A mio avviso la monarchia, adesso io non voglio parlare dell'Italia, l'Italia è una repubblica,
4: certo.
3: Non entriamo lì dentro, ma la monarchia è un'istituzione al di sopra delle parti, è un'istituzione che malgrado tutto quello che può succedere in un paese o malgrado le tue credenze, tu hai qualcosa al di sopra che è la corona con cui ti senti unito, ti senti vicino. Questa, certo, è la monarchia.
1: È un simbolo in qualche maniera.
3: È un
2: collante
3: totale.
2: Forse, qualcosa che può unire, insomma.
3: Ma no, non dimentichiamo una cosa, che il ruolo del Presidente della Repubblica oggi è esattamente lo stesso ruolo che aveva mio nonno Umberto. L'unica differenza è che il Presidente della Repubblica è comunque un'espressione politica
2: certo.
3: delle Camere.
1: Principe, da giovane tu hai vissuto l'esilio, hai raccontato di aver vissuto con difficoltà questo momento, di aver anche trasgredito, che dalla Corsica ogni tanto ti sei fatto un giro in Sardegna. Che ricordi? Soprattutto, ti hanno mai scoperto?
3: Ma sì, mi scoprivano, ma anche i carabinieri mi scoprivano e mi salutavano. Era così assurdo questo esilio, era così assurdo che sì, che mi scoprivano, anzi mi facevano passare e mi offrivano un caffè. però erano momenti sempre molto, molto belli, perché io scoprivo l'Italia, ma adesso non ho trasgredito molto, perché comunque
1: perché ti scoprivano,
2: ragazzi, un giretto in barca
3: bisogna rispettare le leggi,
2: le regole, esatto.
1: Bravo.
3: Questa norma, che era una norma transitoria, era assurda. Dunque qualche volta ci passavo, ma altrimenti la bellezza è poter scoprire il più bel paese del mondo quando hai 30 anni. L'ho scoperto con una maturità incredibile e tuttora viaggio l'Italia con gli occhi di un bambino che guarda il più bel paese del mondo e ne sono fierissimo.
0: E allora, proprio su questo, terminato l'esilio, qual è stata la prima cosa che hai fatto in Italia? Te la ricordi?
3: Allora, il mio primo viaggio in Italia...
0: A parte le fuitine che facevi in Sardegna.
3: No. Noi siamo potuti tornare in Italia in dicembre del 2002.
0: Sì.
3: E il 28 dicembre, credo che era il 28, siamo andati a Roma al Vaticano per rendere omaggio al Papa. Ed era il Papa Giovanni Paolo II. E devo dire che poter incontrare quest'uomo incredibile, questo santo, è stato un momento molto molto molto incredibile. Perché anche questo? Perché non dimentichiamo che mio nonno ha regalato al Vaticano la Sacra Sindone. La Sacra Sindone era di proprietà di Casa Savoia e lui l'ha lasciata per volontà testamentaria al Papa e al Vaticano. E dunque siamo andati lì per, diciamo, rendere omaggio al Papa e abbiamo parlato per mezz'ora di sci.
2: Sì, perché lui è vero, perché Papa Giovanni era un grande sciatore, vero?
3: È incredibile, vai incontri il Papa e parli di sci, voleva sapere com'erano le nuove tecnologie, il curving, il carbonio, come si sciava, eccetera, dove sciavo, ecco, di sci. Se ne fregava di tutto il resto, voleva parlare di sci. Con noi, eh?
2: Meraviglioso. Senti, Emanuele, tu sei stato, o meglio, sei un personaggio anche televisivo, insomma, hai frequentato tanti salotti televisivi, hai fatto tante cose in TV. Sei anche un dirigente sportivo, un imprenditore nel campo della ristorazione e poi promuovi anche eventi storici e culturali legati proprio a Casa Savoia. Sì. Racchiudiamo. Chi è Emanuele Filiberto di Savoia?
1: Il principe.
2: Il principe.
3: Ma lo sai che non l'ho capito neanche io adesso ancora.
2: Ma non ci credo.
3: Guarda, è un uomo che ha una gran voglia di fare tante cose. La prima gran voglia che ha è quella di scoprire l'Italia e attraverso gli ordini dinastici di provare a far del bene in tutte le regioni d'Italia. Noi abbiamo la fortuna di avere delle delegazioni in tutte le regioni d'Italia, seguiamo approssimativamente 60 associazioni italiane e proviamo a far del bene. Poi c'è, come dici, un tifoso sportivo, un proprietario di una bellissima squadra che si chiama Savoia, annunziata, che ha vinto il campionato questa stagione e entriamo adesso nei professori, andiamo in Serie C. E poi è una persona che comunque, perché il calcio te li fa spendere, che comunque deve poter guadagnare dei soldi, dunque ha aperto questo imprenditore nella ristorazione e anche nei giochi elettronici.
2: Elettronici, sì.
3: Che si occupa di giochi elettronici, che è quotata nella borsa americana.
1: E Emanuele Filiberto è anche però papà di due adolescenti.
2: Già.
3: Ma questo è il lavoro più bello.
2: Più bello.
1: Forse più faticoso.
2: Forse quello più impegnativo.
1: Più impegnativo.
3: Allora, devo dire una cosa. Adesso le mie figlie hanno 22 e 20 anni. Dunque non è più affatto faticoso. Ti chiamano una volta ogni 3 giorni, ti raccontano le cose, ti chiamano anche per chiederti dei soldi.
1: Esatto. Una buona mediazione.
3: Glieli dai con gran piacere se sono state brave, se hanno fatto delle cose. E no, ma entrambi, la piccola studia giurisprudenza in Francia e la grande ama molto l'arte e il cinema, del resto è protagonista di una serie, di un film di Amazon che uscirà a settembre.
2: Bene. Allora, Emanuele, se potessi riavvolgere il nastro della tua vita ad oggi, cosa rifaresti e cosa proprio non rifaresti, cancelleresti subito?
3: Ma guarda, io rifarei tutto.
2: Questo mi piace come risposta, perché vuol dire che non c'è pentimento.
3: Non mi sono pentito.
2: Beato.
3: Ho fatto molte cazzate, ho fatto molte trasmissioni anche ridicole.
1: Ha violato l'esilio, d'altronde.
3: Ma questo lo rifarei. Violare l'esilio per vedere il più bel paese del mondo, questo lo rifarei.
2: Certo,
3: io ero pronto a farmi arrestare anche.
2: E allora ti voglio provocare. Sanremo, vai. Lo rifaresti con Pupo e il tenore?
3: Ma allora, non si ritorna mai sul luogo del delitto.
2: Questa ci piace.
3: E l'ho fatto, mi sono divertito. Sanremo è una bella tanto era diventato poco a poco una trasmissione televisiva, non era più quella gara canonica.
2: Vero.
3: Che era. E l'ho fatto, mi sono divertito, sono arrivato secondo e diciamo che forse il momento più trash della storia di Sanremo, però sono felice di averlo fatto.
2: Hai lasciato un tassello anche là e ci sta tutto.
3: Ma quello che è incredibile è che ad ogni Sanremo su Twitter, su cose,
2: ogni tanto riesce fuori.
3: Sempre esce fuori.
2: Emanuele,
3: sempre.
2: Il tempo purtroppo qui è tiranno, corre velocemente. Ti ringraziamo per essere stato.
3: Grazie a voi,
2: davvero.
3: Mi raccomando, La Regina di Maggio, un bellissimo
2: libro
3: storico
2: è
3: da
2: vero.
3: Leggere sotto l'ombrellone.
2: Grazie. Emanuele Filiberto,
3: ciao.
0: Insomma, abbiamo parlato di Sanremo e qui adesso andiamo ad ascoltare una canzone che ci riporta al 2024. Arrivò però in quell'occasione sesto, però ne ha 20 ben due. Sto parlando di Mahmood e la canzone con una, accompagnato da una giusta coreografia, ve la ricordate? Tutta gold.
2: Ah.
0: E allora andiamo ad ascoltare la musica e Sanremo, come ci ha raccontato anche il nostro principe.

0: Così, tutta gold, abbiamo ricordato questa canzone che ha partecipato a Sanremo 2024, non si è classificata al primo posto ma ne ha vinti già due. Paola!
1: Adesso i giornali regionali, poi torniamo sempre qui, l'Italia in diretta. Paola Nania, Miriam Pecchi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
3: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dal traforo del Monte Bianco. 1:30 al Piazzale Italiano, l'attesa in direzione di Chamonix con tanto di coda. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, in direzione di Firenze, il traffico è bloccato a causa di un incidente. Torniamo al traforo del Monte Bianco, questa volta in direzione Courmayeur. A Piazzale Francese c'è la coda e l'attesa qua è di 15 minuti. Ancora A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, coda per un veicolo in fiamme in direzione di Firenze, 2 chilometri in aumento. E ancora dalla 1 Milano-Napoli, notizia di coda a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta, il BV1 variante di Valico in direzione di Bologna, con tempi di attesa stimati in 2 ore. Sempre sulla 1, 4 chilometri di coda in aumento per un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna. Sulla 14, coda a tratti per il traffico intenso verso Ancona tra bivio A14, raccordo 1 Bologna-Casalecchio e Bologna-San Lazzaro. E con questo concludiamo, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PB Plast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
7: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
6: Info su conai.org.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA.
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Duplice femminicidio di Villa Pamphilj è ripreso dopo la pausa del processo contro Francis Kaufman, accusato di aver ucciso la compagna e la figlioletta. Assente l'imputato, parla una testimone che avrebbe subito le avance dell'uomo dopo il delitto. Violenza sessuale nel giorno di Natale, condannato a 7 anni e 7 mesi un 32enne che aveva attirato una donna con la scusa di consegnarle un panettone, picchiata con pugni e schiaffi, poi segregata e costretta a subire ripetute aggressioni sessuali. Tennis, Flavio Cobolli vola ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, ha sconfitto in 3 set l'australiano Alex de Minaur e attende come avversario il vincitore del match tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Buon pomeriggio da Pasquale Notargiacomo, in studio per questa terza edizione del giornale radio del Lazio. In apertura lo abbiamo sentito, il processo per il duplice femminicidio di Villa Pamphilj, che è ricominciato oggi dopo la pausa dovuta alla necessità di valutare le condizioni psichiche dell'imputato Francis Kaufman. In aula non c'era lui, hanno deposto alcuni testimoni.
2: Ha cominciato a dirmi che lui conosceva tutta Hollywood, poteva raccomandarmi, mi ha pure detto di essere single quando non gli è stato chiesto.
3: Chiede di mantenere l'anonimato. In aula un'aspirante giovane attrice racconta il suo incontro con Francis Kaufman. Con lei si presenta come Rex Alford, le dice di fare il regista, le parla del suo prossimo film Food Fight e le fa delle avance. La compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi Andromeda sono già morte, i loro corpi trovati dalla polizia la sera del 7 giugno di un anno fa tra gli oleandri di Villa Pamphilj. Arturo Salerni, avvocato della mamma di Anastasia Trofimova.
4: Cercare di avere qualche atteggiamento anche da playboy mi sembra che insomma sia la dimostrazione di un cinismo assoluto, insomma di una assoluta indifferenza nei confronti delle vittime.
3: Dopo la sospensione per un disturbo psicotico transitorio, il processo a carico di Kaufman è ripreso, ma senza di lui. Il californiano ha preferito disertare l'udienza. La bimba aveva le braccia penzoloni, per noi era morta, hanno raccontato in aula due minorenni. Incrociarono Kaufman in piena notte il 7 giugno con in braccio Andromeda e turbati chiamarono la polizia. Testimonianze discordanti, ribatte la difesa. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Il Tribunale di Roma ha condannato a 7 anni e 7 mesi di reclusione un 32enne romano accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane donna. La sentenza è stata pronunciata dalla prima sezione penale. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 8 anni e 8 mesi, ma il collegio giudicante ha escluso una delle aggravanti contestate. I fatti risalgono al pomeriggio di Natale. L'imputato avrebbe invitato la ragazza conosciuta alcuni mesi prima con il pretesto di consegnarle un panettone. Gli inquirenti sostengono che poi l'uomo avrebbe costretto la vittima a salire con la forza sulla propria automobile, colpendola con pugni e schiaffi e trascinandola per i capelli. La ragazza avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Successivamente l'uomo avrebbe assunto cocaina per poi dirigersi nella villa di famiglia nella zona del Quartaccio. È proprio nell'abitazione che, secondo l'accusa, la giovane sarebbe stata segregata in una stanza e costretta a subire ripetute violenze. Lo sport, il tennis, al torneo di Wimbledon, vittoria in 3 set agli ottavi di finale per Flavio Cobolli, che ha sconfitto l'australiano Alex de Minaur, sesto giocatore al mondo nella classifica ATP e testa di serie numero 5 del torneo. 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio a favore del tennista romano, che nei due precedenti contro il suo avversario era sempre uscito battuto. Cobolli, testa di serie numero 9, riesce così nell'impresa di qualificarsi per il secondo anno consecutivo per i quarti di finale del torneo londinese, dove l'anno scorso si era inchinato a Novak Djokovic. Il suo avversario questa volta uscirà fuori dal confronto in corso ora sul centrale di Wimbledon tra il bulgaro Dimitrov, che al terzo turno ha eliminato Matteo Berrettini, e il britannico Ferri. Ora gli aggiornamenti sul traffico nella capitale dall'Agenzia di Roma per la mobilità.
5: Questa sera abbiamo forte traffico in Viale dei Colli Portuensi, in Via Boccea, Via della Pinetta Sacchetti e Via del Foritalico, in Viale del Muro Torto, su alcuni brevi tratti di Via Nomentana e in Via Prenestina. E sul raccordo anulare tra lo svincolo autostradale per Napoli e Via Laurentina e tra Via Nomentana e Via Collatina. Dall'Agenzia per la Mobilità per ora è tutto. Isidoro Piterà.
1: E sono le 18:34:31 e tutto anche per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Massimo Chiadroni. Prima di salutarvi vi ricordo che l'informazione regionale torna alle 19:35 su Rai 3. Da Pasquale Notargiacomo, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: L'Italia in diretta.

0: 18:39 in questo momento, Paola Nania, Miriam Fecchi,
1: bentrovati,
0: buon pomeriggio, ormai possiamo cominciare a dire buonasera, no?
1: Buon aperitivo.
0: Anche perché finalmente le giornate sono un pochino più lunghe, anche se dopo il 21 di giugno cominciano a cambiare, si accorciano piano piano.
1: E l'ora giusta per l'aperitivo.
0: Sei pronta? Hai qualcosa da offrirmi?
1: Assolutamente sì, le parole dell'economia.
0: Ah!
1: Vedi che le aspettavi.
0: Allora, attenzione, non solo preparato, perché qui c'è tutto da imparare. Io veramente,
1: ma aspetta, ABC. Perché presento il nostro Davide Biocchi, che è analista finanziario, voce di Radio 1, collaboratore della redazione economica per cui io lavoro e per il programma Sportello Italia. Ciao Davide.
2: Ciao, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Buon pomeriggio. E scusami Davide, vorrei anche aggiungere.
1: Perché ha studiato, Miriam?
0: Ho studiato. Formatore divulgatore con oltre 25 anni di esperienza sui mercati dal 1998. Nominato due volte miglior Fininfluencer italiano 2024-2025. È stato 12 volte campione nazionale e internazionale di trading. Ultima vittoria a Parigi marzo 2025.
1: È collaboratore di Radio 1, non a caso.
0: Non a caso.
2: Ma manca una cosa, che come fanno i grandi sportivi, quello che si chiama il triplete. In realtà anche nel 2026 ho vinto il miglior film influencer, quindi per 3 anni di seguito.
1: Mitico Davide
2: Biocchi.
0: Io devo investire con lui assolutamente.
1: Poi queste sono cose private di Miriam Fecchi e Davide Biocchi. Davide ci ha aiutato tutto questo anno con la redazione economica a raccontare le parole dell'economia. L'economia che viene percepita come una materia complessa, in parte lo è, ma a volte sciogliendo il senso delle parole è più facile addentrarsi. Tra l'altro in Italia c'è un problema di educazione finanziaria, di conoscenza della materia, e Davide è la persona giusta per raccontarci queste parole. E anche per l'estate, visto che di parole economiche un po' conosciute e sentite, un po' nuove ce ne sono, qualche parola ce la spiega in questa occasione, Davide. La scegli tu la prima e poi Miriam ti fa qualche domanda, perché ha studiato.
2: Ma certo.
0: Ha studiato.
2: Allora, io dico una cosa che credo sia facile per tutti. A me piace usare le metafore perché aiutano a capire. In realtà poi la borsa, che sembra tanto lontana, complicata, a volte, soprattutto quando richiama i grandi titoli, racconta soprattutto di miliardi bruciati, di cose che fanno un po' impressione, un po' paura.
1: Noi vediamo questi falò di dollari.
2: Esattamente. La borsa in realtà però è fatta di persone che sono come noi e che, ahimè, quando sono insieme sui mercati rappresentano un po' la massa degli investitori, e se per estensione di concetto massa diventa gruppo e magari diventa branco, si può capire che le emozioni che i mercati finanziari vivono, quindi gli eccessi, sono un po' più grandi di quelli che potrebbe vivere un singolo, no? E questo sia nel bene, allora c'è un po' di euforia e a volte i prezzi salgono in maniera anche un po' immotivata, ma perché ci si trascina uno con l'altro nell'entusiasmo, e a volte c'è un po' il panico, dove la paura fa 90, come si diceva, no?
1: Quindi,
2: e si vende e fa danni.
1: Quindi comprendiamo che c'è un elemento emotivo che forse non ci aspettiamo quando parliamo di borsa, Miriam, invece l'emotività conta anche in questioni finanziarie.
2: Assolutamente sì, tantissimo.
1: Domanda di Miriam, tra le tante.
0: Guarda, ho preso un vocabolario intero per quanto riguarda le parole e sono rimasta così un attimo stravolta.
1: Oddio.
0: E ho cercato di capire, ma purtroppo ognuno deve fare il suo mestiere. Allora, vabbè, PIL, inflazione, spread, tasso di interesse, però mi fermo con bolla speculativa.
1: Cos'è?
0: Fenomeno in cui il prezzo di un bene, eccetera, eccetera, però voglio sentire le sue parole.
2: Ora, supponiamo che tutti vogliano una cosa, ok? E che l'obiettivo non sia tanto se il prezzo che costa è equo, ma a prendere il sopravvento è il desiderio di averla, no? Io credo che noi questa cosa la conosciamo bene, se usciamo dalla borsa entriamo in un altro contesto. Per esempio, conosciamo benissimo che non è sempre detto che il valore di un bene voluttuario, come può essere un capo di abbigliamento, magari firmato, non è esclusivamente legato al valore della materia prima con cui viene fatto.
1: Ma l'aspettativa anche... che abbiamo su quell'elemento.
2: E poi quello che rappresenta, no? Quindi due prodotti magari di stessa qualità, se uno è griffato vale di più a prescindere, e noi questo lo accettiamo perché comunque c'è un qualcosa, un fattore di esclusività. Ecco, a volte in borsa succede questo e succede quindi che si crea un effetto rarità. Quella roba lì, quel prodotto lì, quello strumento finanziario, quel titolo quotato sul mercato non è per tutti e io voglio averlo perché può essere quasi uno status
1: simbolo. E per esempio ultimamente l'intelligenza artificiale si muove in quell'area lì. Davide, noi ci riaggiorniamo presto, anticipiamo una piccola cosa, stiamo lavorando a un podcast con Davide Biocchi proprio per raccontare le parole. Miriam, poi ci ritorniamo. Intanto Davide, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per aver anticipato anche questa volta il tuo lavoro, e a presto.
0: Grazie Davide. E poi comunque ti chiamerò in privato.
2: Speriamo che la bolla non scoppi, perché
1: speriamo
2: se scoppia
1: non è
0: sono
1: bello,
0: guai, sono guai. Esatto.
1: Non è bello.
0: Grazie.
1: Ciao Davide.
0: Allora,
1: grazie,
0: approfittiamo per ascoltare un po' di musica e poi altro argomento, faremo un salto nel passato molto piacevole. Abbiamo scelto per voi cosa? Un brano che ci riporta nel passato di tempo, ve la ricordate questa canzone? È proprio lei. Madonna, 1987, Who's That Girl? La canzone che abbiamo scelto per voi. A proposito di passato, rimanete bloccati su Rai Radio 1 perché sarà una bella storia.

0: così che abbiamo fatto questo salto nel passato per ricordare la voce di Madonna che ci ha riportato per l'appunto indietro. Anche se parlavo con Paola ultimamente, è stata un po' trattata non proprio bene con l'ultima uscita del suo lavoro, soprattutto perché ha partecipato a questo Gay Pride a New York, insomma.
1: Ma è sempre Madonna, attenzione.
0: Ma è la numero uno,
1: è la numero uno.
0: Queste critiche, Rai Radio 1, Paola Nania, Miriam Fecchia, attenzione.
1: Un'estate fa cosa succedeva? Dipende ovviamente dagli anni, e abbiamo scelto due date molto interessanti che vogliamo commentare con il nostro ospite Marco Spagnoli, critico cinematografico, ben trovato.
2: Salve, buonasera.
1: Buonasera,
0: buon pomeriggio,
1: Marco.
0: Buonasera.
1: Prima data, 6 luglio 1964.

0: Hard Day's Night è una delle canzoni importanti Beatles, prima cinematografica del film omonimo, il primo film dei Beatles. Quanto è stata importante questa data nella storia della musica, nella storia dei Beatles e anche forse dell'evoluzione dei video musicali? Poi magari Miriam mi dirà di più, però curiosità, Marco Spagnoli.
1: Beh, certamente arriva nel momento in cui i Beatles siamo nel pieno della Beatlesmania, e poi viene scelto da Richard Lester uno stile che non è propriamente quello atteso, è uno stile semidocumentaristico, uno stile 36 ore appunto della vita dei Beatles, quindi si vedono un po' loro, al tempo stesso però c'è un po' di finzione, quindi insomma è anche una cosa innovativa.
0: Sì.

0: La storia che in qualche maniera una città intera si ferma per un gruppo di ragazzi che cambiano veramente come diciamo, la storia della musica, ma anche quella del cinema in qualche maniera, perché fanno qualcosa di totalmente inedito.
1: Quanta vicinanza c'è tra l'esperimento dei Beatles e quelli che sono i musicarelli, no? Quei film che insomma, univano la musica,
2: All'epoca,
1: eh?
2: certo.
1: Quanto sono uniti e
0: Beh,
1: vicini?
0: assolutamente sono in diretta correlazione, ma la stessa generazione, cioè nel senso che i musicarelli arrivano immediatamente dopo. Basti pensare che i Beatles arriveranno a Roma un anno dopo, nel 65, e questo in qualche maniera cambierà poi quei concerti e parteciperà chiunque, da Carla Verdone, che era un bambino, ad Anna Magnani, insomma, cioè quello è stato un impatto fortissimo nella cultura pop mondiale, perché non era successo prima, cioè non è che c'erano stati dei gruppi che avessero avuto questa eco globale e avessero avuto un impatto sulle giovani generazioni in maniera così forte, quindi certamente è un cambio di passo.
2: Assolutamente. Adesso però 1984, facciamo un altro salto nel passato e qui attenzione, musica, eh.
1: Ma che dobbiamo dire di questo?

0: Stiamo parlando di C'era una volta in America, 1984, grande Sergio Leone. Quindi, torniamo a te, Marco.
1: È grande Ennio Morricone.
0: Tra l'altro ne hanno parlato anche questa mattina, anche perché tour in questo periodo proprio per ricordare Ennio Morricone.
1: Sì, un film epico che tra l'altro viene girato in Italia, Cinecittà, viene tutto ricostruita, l'America di Sergio Leone che torna a fare questo film dopo un certo periodo, quasi una decada, più di una decade di assenza, e arriva e presenta questa storia che poi è il suo ultimo film purtroppo per noi, e quindi è una storia epica, straordinaria, tra l'altro un film che non, insomma, per quanto noi lo consideriamo un capolavoro, un classico, mentre la versione che abbiamo visto noi o che continuiamo a vedere noi dura quasi quattro ore, e quella americana che dura fu tagliata di 100 minuti, e questo fu un grande dolore.
2: Questo non portò molto bene, nel senso che è un film che adesso consideriamo un pilastro, poi anche a livello di critica cinematografica è considerato un pilastro. Nei cinema americani e statunitensi non ebbe questo grandissimo successo.
1: Beh, sono cose che succedono, insomma, nella storia del cinema purtroppo sono accadute molte volte che dei titoli che si pensava o che i titoli che consideriamo dei classici fossero in qualche maniera così non capiti, non apprezzati. Purtroppo questo fa parte delle regole del gioco, cioè che ecco la fortuna in questo caso che il tempo è stato galantuomo, cioè nel senso che anche in America si sono accorti che la versione internazionale era non dico migliore, ma era più profonda, era quella che rappresentava lo spirito del regista. Ma abbiamo anche un altro caso, che è quello di Nuovo Cinema Paradiso, che fu tagliato dopo varie insomma anteprime e così via, e Giuseppe Tornatore ancora oggi considera la sua versione quella integrale. Devo dire che non è valida l'idea che se una cosa è più lunga può funzionare di meno. In realtà se un autore ha pensato la storia in una certa maniera, quella deve essere così. Poi forse le volte cosa si può tagliare, ecco,
2: cioè,
1: così, però.
2: Tra l'altro però il cinema contemporaneo sta virando e ha virato verso film abbastanza epici come durata, no? Spesso assistiamo a film di oltre 2 ore, è una tendenza? Secondo te?
0: Soprattutto sì, ultimamente
1: è una tendenza anche perché molti registi di ora tipo Nolan o così via comunque sono cresciuti con quei film là, e quindi in qualche maniera è a quel cinema lì, cioè quello cinema di una certa durata. Per me va detto che ci sono dei film che quando hanno una certa durata forse sarebbero meglio come serie televisive, ecco.

0: perché
1: c'è un po' una commistione tra la serie che ovviamente si dilata e il cinema, quindi un po' si rincorrono quasi, no?
0: Dipende dalla narrazione, sono scritture, va detto che sono scritture generalmente diverse, però alle volte il tempo richiede, cioè insomma, sedersi a vedere un film che dura 3 ore richiede una narrazione di un certo tipo, quindi magari invece a casa uno può spezzettare questa visione, dico del film dal punto di vista seriale, e apprezzarla forse in maniera più approfondita.
1: Grazie
2: ancora una volta al nostro critico cinematografico, stiamo parlando di Marco Spagnoli. Grazie Marco,
0: arrivederci, buonasera. Grazie.
2: È vero che sta cambiando il cinema ultimamente, sono andata a vedere quello di Spielberg,
1: non ce 2 ore 10:15,
2: anche perché insomma sono rimasta,
1: invece le nostre ore sono terminate. Però torniamo domani alle 16, il tempo di ringraziare Miriam Fecchi,
2: Paola,
1: primo
2: Anania.
1: Giorno insieme, domani torniamo con l'Italia in diretta, in redazione Moreno Amantini, Davide Campioni, Maurizio Merola, Luca Torrisi, la regia
2: di Francesco Galluzzo, e poi ancora per la parte tecnica Francesco Paradisi, Federico Foroni, però vedo Boninsegna dall'altra parte,
1: ci ha raggiunto,
2: c'è stato il cambio. E allora appuntamento a domani alle 16, tanti ospiti, tanti amici. Adesso Paola,
1: giornale radio, e una buona serata da tutti noi, e a domani, ciao
2: ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Ceris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
8: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
7: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
8: Certo, ho creato Ceris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
7: Quindi un po' per volta.
8: Esatto. Inoltre, chi si affida a Ceris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi su, dal primo all'ultimo passo. In Ceris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
7: Scopri di più su carisgold.it. Ceris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Verso il vertice NATO, Trump ha tutto campo su Iran ed Ucraina e annuncia Putin vuole la fine della guerra. Altri missili russi su Kiev, almeno 20 morti. Dopo l'ultima bordata del presidente degli Stati Uniti, serve un ordine restrittivo. La maggioranza fa quadrato sulla premier Meloni. Solidarietà dall'opposizione, no comment da Palazzo Chigi. Mondiali bufera per la squalifica cancellata Balogun. Trump conferma. Ho parlato io con Infantino, il fallo non c'era. Ira della UEFA, insorge il mondo del calcio. Violenza sessuale, l'ex bronzo olimpico Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista a Trapani. Frida Mania, il volto della celebre pittrice, è considerato uno dei più commercializzati al mondo. Riconoscibilità, colori e valori dell'artista l'hanno resa un'icona. Dopo il live dei record a Tor Vergata, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. 11 concerti al via il 10 giugno. Ultima tappa a Olbia. Mondiali stasera alle 21 Spagna-Portogallo, duello generazionale tra Yamal e Ronaldo. Tennis, Wimbledon sempre più azzurro. Dopo Sinner anche Cobolli e Paolini ai quarti di finale. In studio Nicola Tedeschini, alla vigilia del vertice NATO di Ankara, Trump torna ad attaccare la premier Meloni con un post. Poi dalla Casa Bianca interviene su Ucraina e Iran. Il corrispondente.
4: Ne parleremo al vertice della NATO. Così Trump annuncia che il dossier russo-ucraino sarà sul tavolo del summit di Ankara in Turchia, paese alla volta del quale il presidente statunitense partirà in serata. Putin vuole mettere fine alla guerra, dice commentando la sua ultima telefonata col presidente russo. Anche Zelensky lo vuole. Penso che siamo vicini a risolvere questo conflitto. A una domanda sull'Iran, Trump poi replica: vinceremo in un modo o nell'altro, con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture iraniane come ponti e impianti energetici. Ieri in serata un nuovo attacco a Giorgia Meloni. Trump sui social pubblica una foto della premier italiana che guarda il presidente americano con una scritta in evidenza dove si legge: è necessario un ordine restrittivo. Lo scatto è dell'ultimo G7 in Francia a giugno, dopo il quale Trump disse che Meloni l'aveva implorato di fare una foto con lui, circostanza negata dalla premier che aveva risposto a tono. In queste ore il quotidiano americano Wall Street Journal pubblica una lunga inchiesta sui rapporti tesi dei capi di governo europei con l'inquilino della Casa Bianca che, proprio negli scorsi giorni, ha sferzato i leader del nostro continente per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario alla NATO. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Sull'ultimo post di Trump nessun commento da Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni al lavoro sui dossier di cui si discuterà ad Ankara nei prossimi giorni.
5: Investimenti in sicurezza e sostegno all'Ucraina, ma anche gestione dell'immigrazione, approvvigionamenti e rafforzamento del fianco sud dell'Alleanza Atlantica. Sono i dossier principali sui quali lavora in queste ore la Presidente del Consiglio in vista del vertice NATO in Turchia. Giorgia Meloni arriverà ad Ankara domani sera per partecipare alla cena dei capi di Stato e di Governo e poi al summit il giorno dopo, dove ribadirà la previsione di spesa dell'Italia sulla sicurezza al 2,8% del PIL, comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso l'obiettivo comune stabilito con gli alleati del 5% entro il 2035. La premier confermerà il sostegno a Kiev, alla quale Europa e Canada vorrebbero destinare 140 miliardi di aiuti nei prossimi due anni, e porterà avanti l'idea di unità fra alleati per rafforzare, questo il suo auspicio, il pilastro europeo all'interno della NATO. Un principio discusso dalla Presidente del Consiglio già a Berlino con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, proprio in vista dell'incontro in Turchia. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità, ha spiegato Giorgia Meloni, esortando ad una maggiore incisività nell'attuale contesto geopolitico definito da guerre e conflitti internazionali. Carla Macrellino, GR1.
3: Al post del capo della Casa Bianca rispondono invece con decisione il presidente del Senato e le forze della maggioranza. Alla premier Meloni solidarietà anche dal centro-sinistra.
6: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, definisce incomprensibile l'ennesimo attacco di Trump. Parole che si commentano da sole, rincara il ministro degli esteri Antonio Tajani. Per il ministro della difesa Guido Crosetto le persone passano, i rapporti restano. Stessa linea da noi moderati, Maurizio Lupi.
7: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza
0: alleanza Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
6: Solidarietà anche dal centro-sinistra. Il PD con la segretaria Elly Schlein commenta attacchi inaccettabili, ma con 5 Stelle a VS Italia Viva aggiunge: Giorgia Meloni ha sbagliato ad appiattirsi sulle politiche del presidente degli Stati Uniti. La premier si svegli, dice Matteo Renzi, mentre Carlo Calenda: azione su Trump è netto.
7: È un bullo maleducato, bene farebbe Meloni a ignorarlo e a rappresentare ad Ankara con dignità un grande paese come l'Italia.
6: Da registrare anche la polemica Covid con il botta e risposta tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla questione mascherine, dopo che Giuseppe Conte ha chiesto di essere convocato in commissione. Prima si dimette, poi aspetti il suo turno, replica Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia. Sono in malafede, occultano la verità, la risposta dei 5 Stelle. Francesco Macaro, GR1.
3: Torniamo al summit della NATO in Turchia. Alla vigilia Zelensky ha invitato i partner europei a prendere decisioni forti nel sostegno a Kiev. I russi continuano a colpire la capitale, il numero di vittime dell'attacco della scorsa notte è salito ad almeno 22, una cinquantina i feriti. L'inviata.
8: Palazzi sventrati a Kiev, negli squarci aperti tra una colonna di appartamenti e l'altra si affacciano pezzi di cielo. Continuano a cercare sotto le macerie le squadre cinofile e man mano che procedono aggiornano la triste conta delle vittime che via via cresce verso la quota dei morti di giovedì. Nell'altra massiccia raffica di droni e missili russi sulla capitale. L'Ucraina sollecita una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU. Il ministro della difesa Fedorov accusa Mosca di intensificare deliberatamente i lanci su una scala mai vista, sfruttando, dice, la grave carenza di intercettori. Il presidente Zelensky chiede ai partner della NATO di prendere decisioni forti. Finché i Patriot rimarranno nelle scorte degli alleati, la Russia si sentirà incoraggiata a continuare a distruggere edifici residenziali. Già Stati Uniti e Europa hanno la forza per porre fine a questo terrore, scrive Zelensky su X. Intanto le forze ucraine rivendicano attacchi su infrastrutture in Crimea, cruciali per l'approvvigionamento energetico della penisola, e su 3 raffinerie in Russia, una delle quali a quasi 2500 chilometri dal confine ucraino. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
9: Novità anche da
10: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sostituzione del nuovo governo sotto l'egida del Bodo Peace voluto da Trump. La corrispondente da Gerusalemme.
11: L'annuncio di Hamas è arrivato in piena mattinata. Sciogliamo il consiglio di emergenza, siamo pronti a passare tutta la responsabilità amministrativa alla commissione di tecnocrati nominata dal Board of Peace. Chiediamo però ai negoziatori di fare pressioni su Israele per aprire i valichi e far passare più aiuti. Dopo quasi 20 anni, dopo che nel 2007 Hamas prese il controllo della striscia estromettendo Fatah e così anche l'autorità nazionale palestinese, vuole fare un passo indietro. Ma quanto annunciato per Israele, come anche per il Board of Peace, non è sufficiente, perché il percorso tracciato dal piano di pace prevede che Hamas debba anzitutto deporre le armi e passare non solo il controllo amministrativo, ma anche quello della sicurezza. Secondo quanto deciso non solo dall'accordo del cessate il fuoco, ma anche da una risoluzione delle Nazioni Unite, il comitato deve infatti esercitare il proprio mandato in modo indipendente su tutti i fronti. Per Israele sciogliere il governo di Hamas non è la soluzione, copia solo il modello di Hezbollah. Intanto nella striscia, anche oggi a sud, un drone ha colpito un'auto uccidendo 4 palestinesi, altri 16 sono rimasti feriti. Per l'esercito israeliano l'auto si stava avvicinando a una zona vietata. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: A Teheran, terzo giorno di celebrazioni per il commiato alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Ricompare in pubblico anche l'ex presidente Ahmadinejad. Ora un corteo con la bara ha ormai raggiunto la città santa di Qom, poi dopo un percorso a tappe che toccherà anche l'Iraq, la sepoltura giovedì a Mashhad, città natale di Khamenei. E ancora Donald Trump, nelle scorse ore è diventato protagonista sul fronte mondiali. Tutto il mondo del calcio è insorto dopo il suo intervento per far eliminare la squalifica a un attaccante della nazionale degli Stati Uniti.
12: Il caso Balogun complica la posizione del presidente della FIFA Gianni Infantino. Donald Trump non gli ha fatto certo un favore ammettendo di essere stato lui a chiamarlo per far togliere la squalifica dell'attaccante statunitense. Non era fallo, ha detto Trump. L'organo collegiale della FIFA ha fatto la cosa giusta. Il presidente americano ignora, o finge di farlo, che un intervento politico sull'organo sportivo è severamente vietato e passibile di sanzioni durissime. Alcune federazioni nel mondo sono state sospese per questo. Il mondiale, lo dice l'UEFA, ha perso di credibilità. Il neo presidente della Federazione calcio italiana Giovanni Malagò, intervenuto questa mattina a Radio Anch'io.
13: Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. È chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo.
12: Alle 2 di notte italiana, Stati Uniti-Belgio, la federazione belga denuncia una mancata risposta della FIFA alla lettera di chiarimenti, ma pochi minuti fa è intervenuto lo stesso Infantino. Ho parlato con Trump, ma la giustizia FIFA è indipendente. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
14: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti la cronaca. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale. La stessa pena è stata inflitta a 3 suoi amici con i quali per l'accusa avrebbe abusato di una turista finlandese.
15: I fatti risalgono alla notte del 22 luglio di 4 anni fa. Antonino Pizzolato, sollevatore pesi 29enne in forza alle Fiamme Oro, bronzo in due diverse categorie ai Giochi Olimpici di Tokyo e di Parigi, era fuori con 3 suoi amici a Trapani, poi condannati anche loro a 5 anni e 4 mesi. La comitiva incontra in un locale 3 amiche con le quali la serata prosegue fino a quando 2 ragazze preferiscono tornare in albergo. La terza, 27enne finlandese, segue i 4 in una casa vacanza, dove poi testimonierà, è vittima della violenza di gruppo. La giovane denuncia poi lo stupro la mattina dopo. È una decisione che accogliamo con rispetto e soddisfazione perché restituisce centralità alla voce della persona offesa, al suo dolore, alla sua dignità e al suo coraggio, ha dichiarato Nicola Pellegrino, legale della ragazza. Pizzolato in passato era stato squalificato per 10 mesi perché avrebbe costretto alcuni suoi compagni di squadra minorenni a guardare alcuni suoi video intimi. Fausto Bertuccioli, GR1.
14: Milano, emergono nuovi elementi sul passato del 22enne arrestato per il tentato omicidio davanti a un bar in zona San Siro. Il giovane non ha risposto al giudice.
16: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, è un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
17: Così Simona Brambilla, legale di Lamin Saidighi, rimasto in silenzio davanti al giudice nel carcere di Milano, dove è detenuto con l'accusa di tentato omicidio. La decisione del magistrato sulla convalida dell'arresto è attesa per domattina. Il 22enne, che ha inferto una ventina di coltellate ad uno sconosciuto di 55 anni nel quartiere San Siro, sostiene di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Intanto arrivano le prime conferme di un episodio analogo nel 2023 dall'Inghilterra, lì dove Lamin si era trasferito con la famiglia di origine gambiana. Pare sia stato in carcere per tentato omicidio a scopo di rapina, un litigio col padre, per chi indaga, a spingere il giovane a lasciare la casa di Conegliano Veneto 10 giorni fa.
16: Si tratta di un percorso di ricerca di sé, così mi è stato detto da lui.
17: Durante la perquisizione domiciliare trovate alcune ricette per psicofarmaci e fogliette con messaggi motivazionali in inglese. Nella vita bisogna impegnarsi. Elena Baiocco, GR1.
14: Drammatica testimonianza a Roma al processo sull'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi, uccisa a Villa Panfili a giugno dell'anno scorso. Due testimoni minorenni hanno raccontato che videro Francis Kaufman, imputato per l'omicidio, compagno e padre delle vittime, stringere in braccio la bimba che aveva la testa piegata e le braccia abbandonate. Sembrava morta, hanno detto i due giovani che pochi minuti dopo chiamarono il 112. La nostra telefonata non ebbe seguito, hanno aggiunto, fummo ricontattati solo dopo la scoperta dei corpi. A Catania, prolungato lo stop ai voli all'aeroporto Fontana Rossa, lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di domani a causa dell'eruzione dell'Etna. A comunicarlo è la società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri. È invece tornato operativo l'aeroporto di Comiso. INAIL, le denunce di infortunio sul lavoro nei primi 5 mesi del 2026 sono in aumento del 5,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I casi mortali sono invece in diminuzione del 4,1%, essendo passati da 386 a 370. Papa Leone XIV è nella residenza di Castel Gandolfo per un periodo di riposo, vi soggiornerà fino al 27 luglio.
18: Affacciato sul lago Albano, Castel Gandolfo è da secoli uno dei luoghi simbolo del pontificato, una tradizione che risale al 600, quando Urbano VIII fece costruire il palazzo apostolico come dimora estiva. Da allora i papi, da Pio XII a Giovanni XXIII, da Paolo VI a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno trascorso qui parte dell'estate, una consuetudine interrotta con Papa Francesco. Durante il suo pontificato, infatti, il palazzo apostolico è stato aperto al pubblico come museo. Qui Benedetto XVI, il 28 febbraio del 2013, si è ritirato prima di trasferirsi in Vaticano come Papa Emerito. Leone XIV, che di solito si reca settimanalmente a Castel Gandolfo da lunedì sera al martedì sera, ora soggiorna per la prima volta nel Palazzo Apostolico anziché a Villa Barberini. Il periodo sarà dedicato al riposo, alla preghiera, alla lettura e allo sport, come ha spiegato egli stesso affacciandosi sulla piazza. Le udienze sono sospese e gli Angelus verranno recitati in Piazza della Libertà. Antonio Scoppettuolo, GR1.
14: Recensione online dall'antitrust. Arrivano nuove linee guida per garantirne la veridicità.
19: Secondo alcune stime, oggi il 77% degli italiani legge i commenti di altri utenti prima di comprare o fare una prenotazione. Fondamentale dunque garantire la veridicità del giudizio su ristoranti o alberghi oppure su un acquisto online. Le nuove linee guida emanate dall'antitrust prevedono che ci sia una prova concreta come lo scontrino oppure la ricevuta, insomma uno strumento che serva a rendere tracciabile l'autore della recensione. Un passaggio questo cui però si deve aggiungere da parte dei professionisti che sollecitano valutazioni sulla propria attività o da parte degli intermediari che offrono questo servizio, meccanismi automatizzati per individuare attività fasulle o peggio fraudolente. In più, alle grandi piattaforme, l'autorità garante del mercato chiede di impiegare anche mezzi più sofisticati, come per esempio l'intelligenza artificiale. Di vario segno i commenti arrivati dalle associazioni dei consumatori. A chi parla di segnale importante si contrappone chi invece è poco convinto e lamenta raccomandazioni non vincolanti. Fabio Comini, GR1.
14: 99 anni fa nasce la pittrice Frida Kahlo, il cui volto è diventato un'icona pop. Una mostra alla Tate Modern di Londra racconta questo fenomeno.
20: Frida Kahlo dipingeva i fiori per non farli morire. Lo stesso fece con il suo volto, il più riprodotto della storia dell'arte dal merchandising. Magliette, tazze e borse con la pittrice messicana, la più replicata dal design di qualunque protagonista femminile mai ritratta, compresa la Gioconda di Leonardo e Marilyn Monroe di Andy Warhol. Sopracciglia irsute, ferite. Frida, 18enne, vedeva quel volto deturpato destinato a diventare icona riflesso nello specchio che i genitori le avevano montato sul baldacchino quando un incidente la costrinse per mesi a letto lasciandola storpia. Così, inferma, poteva ritrarsi con le sue cicatrici che, diceva, sono aperture attraverso le quali uno può entrare nella solitudine dell'altro. Oggi quei ritratti e le reinterpretazioni sono un fenomeno commerciale più che culturale. La Frida mania, con Frida trasformata in Barbie, bigiotteria, Frida sulle felpe della nazionale di calcio femminile tedesca, un giro d'affari da decine di milioni di dollari gestito dalla Frida Kahlo Corporation, contro la quale gridano al sacrilegio i familiari della pittrice comunista che si batteva per i poveri. Frida Kahlo, dicono, è un'artista e non un brand. Francesca Fornario, GR1.
14: 6 anni fa la scomparsa di Ennio Morricone. Stasera il compositore sarà ricordato con l'evento 5 città per Morricone.
21: Mio marito era una persona molto riservata, ma con la musica ci ha mandato un dialogo enorme.
22: È la voce di Maria Morricone, amatissima moglie del maestro al quale davamo l'addio proprio 6 anni fa. E la fondazione che porta il nome di Ennio Morricone ha deciso di celebrarlo con 5 concerti in contemporanea questa sera. A Palermo, ad Ancona, dove a dirigere sarà Alessandro Benigni.
23: Dell'Orchestra Accademia Dorica, il soprano Valeria Esposito, in questo viaggio emozionante attraverso i capolavori che hanno segnato la storia del cinema italiano.
22: A Torino sarà di scena l'Orchestra Sinfonica della RAI, al Teatro Petruzzelli di Bari, sul podio Roberta Peroni.
24: Verrà proiettato il film Nuovo Cinema Paradiso e l'orchestra ne eseguirà dal vivo la colonna sonora.
22: Infine a Roma, la città di Morricone, sulla piazza del Campidoglio, e la musica è diretta dall'amico Nicola Piovani.
25: Io dirigerò l'orchestra che per anni ha suonato con lui le sue musiche, le sue partiture, per aiutarci a ricordarlo come avrebbe voluto lui, anche con un po' di allegria.
22: Miriam Mauti, GR1.
14: Venezia incorona George Clooney, sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre. Venezia, il mio festival preferito, e questo è un onore immenso, ma forse significa che invecchio, le parole dell'attore che ha un lungo rapporto con la città lagunare dove si è sposato nel 2014, la prima delle sue 11 partecipazioni alla Mostra del Cinema nel 1998. Al suo debutto alla regia di Good Night and Good Luck ebbe 2 premi. Per la musica, dopo il live dei Record a Tor Vergata, ultimo annunciato oggi pomeriggio via social, il nuovo tour 2027. Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda come io. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra, ha detto l'artista. Il tour negli stadi 2027 inizierà il 10 giugno da Lignano Sabbia d'Oro per proseguire poi con altri 10 concerti, tra cui il 20 giugno a Milano, il 24 al Maradona di Napoli e poi si chiuderà il 24 luglio 2027 a Olbia. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Stefano Velli. Tra poco il GR1 Sport, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.
0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: GR1 Sport.
4: In studio Emanuele Granelli, come anticipato nella prima parte del giornale, tiene banco la squalifica sospesa all'attaccante degli Stati Uniti Balogun, sarà in campo stanotte nell'ottavo di finale contro il Belgio, la FIFA ha appena respinto il ricorso belga, ritenuto inammissibile. Tra poco torneremo a parlare di mondiali, ma prima a Wimbledon, perché è stata un'altra giornata da ricordare per il tennis azzurro. Ci racconta tutto Emilio Mancuso. Emilio.
5: Buonasera, buonasera dal campo centrale di Wimbledon. Kimi Antonelli, ospite del Royal Box insieme a Roger Federer, il fuoriclasse del volante ha incrociato il fuoriclasse della racchetta, ovvero Jannik Sinner. Il sito di Wimbledon parla di eccellenze italiane e a proposito di Italia si conferma caldissimo Flavio Cobolli. Nella fornace del campo numero uno ha domato un gladiatore come lui, come Alex De Minaur, battuto 7-5, 7-6, 6-3, quarti come l'anno scorso con Djokovic. Ora per Flavio, uno tra Dimitrov e l'inglese, mezzo francese Ferri, un set pari, break per il bulgaro avanti nel terzo set, colpaccio anche per Jasmine Paolini, anche lei ai quarti, 6-4, 4-6, 6-3 su Alexandra Iala, di nuovo tra le migliori 8 a Church Road. L'Italia sogna davvero ad occhi aperti, in linea allo studio.
4: Grazie al nostro inviato Emilio Mancuso, torniamo ai mondiali, prosegue il programma degli ottavi di finale alle 2 della notte italiana, Stati Uniti-Belgio, come detto nel segno delle polemiche per il caso Balogun, ma si parte stasera alle 21 con il derby iberico Spagna-Portogallo e la sfida generazionale tra Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo, uno dei nostri inviati.
7: Quando Cristiano Ronaldo segnava il suo primo gol in un mondiale, 2006, Portogallo-Iran 2-0 sul rigore, Lamine Yamal non era ancora nato, non era CR7, quel numero era di Luis Figo, lui aveva il 17, 5 palloni d'oro dopo, 5 Champions, titoli sparsi, un'avventura italiana, gli ultimi anni arabi, è ancora qui e non vuole andarsene.
26: Terminerei con un senza trash.
27: Metterò quando voglio io, non quando volete voi, è una perdita di tempo farmi sempre la stessa domanda, se è l'ultimo mondiale, vedremo, non voglio spostare l'attenzione su questo, più importante è giocare bene e avere fiducia che passeremo.
7: 41 anni e mezzo il portoghese, quasi 19 lo spagnolo, la ricerca ossessiva del gol di Ronaldo, il piacere della bellezza delle giocate di Yamal, idolo dei più piccoli nei tempi di video da vedere e rivedere sul telefono, purché siano brevi però, nessuno osi dare al Ronaldo dell'analogico, il suo non è un tramonto malinconico, Yamal è il futuro, lui è ancora il presente. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
4: Partita che seguiremo in diretta su questa rete su Radio Uno Sport a partire dalle 20:30, prepartita con tutto il mondiale minuto per minuto. E ora il Tour de France, terza tappa, la prima con arrivo in territorio francese, sui Pirenei non si è fatto attendere il primo squillo di Tadej Pogačar.
3: E sono 22 Tadej Pogačar, aumenta il numero di successi di tappa alla Tour de France, sfilando per primo sotto il traguardo di Les Angles, dopo aver lasciato la vittoria a Del Toro ieri. Oggi lo sloveno si fa guidare proprio dal messicano nell'ultima ascesa di giornata e a 200 metri dalla fine sprinta, lasciando sul posto Vingegaard e tutti gli altri. Tappa che porta il gruppo dalla Spagna alla Francia, destinazione Pirenei Orientali, ma senza pubblico nel finale a causa degli incendi che hanno colpito la regione. Non è stato consentito ai tifosi di raggiungere la zona d'arrivo e così in pochi si sono potuti godere l'ennesimo assolo di Pogačar, che grazie agli abbuoni e ai migliori piazzamenti si prende anche la maglia gialla. Vingegaard, secondo sul traguardo della terza tappa, in generale infatti lo stesso tempo del suo grande avversario, terzo in classifica Remco Evenepoel a 23 secondi. Cristiano Piccinelli, GR1.
4: In chiusura la MotoGP, il mercato piloti Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez in KTM ufficiale, la nuova coppia a partire dalla prossima stagione. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Per i ventesimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
28: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
8: Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
29: Onda Verde, viaggiare informati.
30: 9:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, dove i tempi di percorrenza sono stimati in un'ora tra Bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano e il nodo di Pero, in direzione di Torino, dove ci sono code a tratti a causa del traffico intenso. Traforo del Monte Bianco, l'attesa di 30 minuti, e il piazzale italiano, la coda verso Chamonix. A14 Bologna-Taranto, 1:10, tempi di percorrenza stimati tra Faenza e il Bivio A14-A1, in direzione della Milano-Napoli, di nuovo code a tratti e traffico intenso. E ancora A1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze il traffico è bloccato, ci sono 5 km di coda, c'è un camion in fiamme al chilometro 511. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Valvibrata e Grottammare in direzione di Ancona, 2 km di coda per un incidente. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astra Segna e Firenze-Scandicci verso Firenze, coda a tratti per la viabilità esterna che non riceve. E sulla A3 Milano-Napoli un incidente tra Porto di Napoli e via Marina Centro in direzione di Salerno. Per questa ragione la coda in direzione di Salerno. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
29: In collaborazione con il CIS.
31: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
32: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamiela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
0: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
14: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
15: Il premier mette a punto in queste ore.
16: The president did what he always would.
17: The Afghan government says they're not surprised.
18: Zapping. Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 6 luglio 2026. Anche oggi una puntata un po' più breve perché ci aspetta poi il mondiale, tutto il mondiale minuto per minuto, gli ottavi di finale Messico-Inghilterra. Ma vi dico subito di che cosa parleremo e gli ospiti che saranno con noi questa sera. Ne avrete sentito parlare molto. Ormai il vertice NATO ad Ankara comincia domani, sarà il 7 e l'8 luglio nella capitale turca, è un vertice molto atteso, non fosse altro perché l'ospite, presidente Erdogan, è considerato uno dei pochi leader della NATO che sa parlare a Trump, è un uomo forte, un autocrate, Draghi disse, lo ricordate, un dittatore, insomma è un uomo che entra in sintonia con Trump per tanti versi e i leader europei, canadesi, inglesi sperano che il carisma di Erdogan serva a tenere Trump nella partita della NATO, a non farlo stranire, come si potrebbe dire, insomma a farlo restare nell'ambito NATO, assicurare sostegno all'Ucraina se sarà necessario, insomma. Anche perché Erdogan stesso, diciamo, non avrebbe molto interesse a restare in una NATO indebolita e umiliata dall'addio degli Stati Uniti. Quindi ci si conta molto. Certo, Trump però insomma non lascia molte speranze, poi ne parleremo, insomma il meme che ha scagliato contro il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni non lascia ben sperare sul suo atteggiamento nei confronti degli alleati, anche la lunga telefonata a Putin che lui stesso, Trump, ha cercato, verrebbe da dire, per farsi fare gli auguri sul 250esimo anniversario degli Stati Uniti, lascia qualche dubbio, qualche perplessità. Trump ha detto: Putin vuole la pace, ne parlerò a Ankara. Bene, di tutto questo e di altro parleremo con Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa ed esperto di difesa e sicurezza dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Poi parleremo dei giganteschi oceanici funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, che venne ucciso da un raid israeliano proprio all'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, di cui ancora si parla perché i negoziati vanno ancora avanti. Il regime ha voluto fare cosa? Una prova di forza, una prova di unità, portando milioni, si dice, c'è chi dice 15, c'è chi dice 7 milioni di iraniani in lacrime, in lutto attorno alla tomba, alla bara della guida suprema, che ha governato per 37 anni quel paese e verrebbe da dire lo ha ridotto nelle condizioni in cui è. E è stata una grande messiscena, c'è stato invece un vero slancio di lutto e di commiato sincero da parte della popolazione iraniana. Lo chiederemo a Pierluigi Petrillo, che insegna diritto comparato all'Università Luis Guido Carli, ha scritto un libro, L'Iran degli Ayatollah, al Mulino l'anno scorso. E poi parleremo anche un po' meglio di questo ennesimo attacco a freddo di Trump nei confronti di Giorgia Meloni, lo ha pubblicato sul suo personale social, si chiama Truth, Verità, e ha messo una foto in cui si vede lui stesso di spalle, Giorgia Meloni che guarda verso l'alto, essendo ella più bassa di Trump ovviamente, guarda verso l'alto con un'aria adorante e sopra la scritta che Trump ha messo è Restraining Order Needed, serve un provvedimento ristrettivo, un ordine ristrettivo, un modo per dire tenetemela lontana, ecco, questo forse è il senso che si può dare a quella battuta. Ovviamente un attacco che è stato notato un po' in tutte le cancellerie che Palazzo Chigi ha deciso per ora di non commentare. Noi lo commenteremo con Daniele Capezzone, che è il direttore del quotidiano Il Tempo, con cui parleremo anche di molte altre cose. Chiuderemo con un successo dimostrato dai numeri, che si vede, diciamo, che è palese davanti alla sua progressione, il successo del Teatro Greco a Siracusa, del Festival del Teatro Greco a Siracusa, che è arrivato alla sua 63esima edizione e ogni anno macina record. E a curarlo, a lanciarlo, ad occuparsene è Marina Valenzise, è stata spesso nostra ospite, una giornalista, scrittrice ed è consigliere della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico. E a chiusura della stagione del 2026 faremo un po' di bilancio per capire come è tornato questo grande amore, questa passione per, diciamo, le tragedie greche, per Sofocle, Eschilo, Euripide, ma insomma per tutto quel mondo su cui poi Marina Valenzise ha scritto anche un libro, Un cuore greco, Il ritorno ai classici nel Novecento, appena uscito per Neri Pozza. Bene, questo è il nostro programma di oggi, la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Meloni non replica l'ennesimo attacco di Trump su Truth, un meme con la scritta serve ordine restrittivo, il ministro Crosetto, le persone passano, i rapporti restano, opposizioni, attacchi inaccettabili ma dal governo atteggiamento succube. Missili russi su Kiev alla vigilia del vertice di Ankara sul rafforzamento della NATO, rotte ai paesi dell'alleanza, presentate piani credibili, gli USA, Putin vuole la fine della guerra. Il tycoon interviene anche sulla decisione della FIFA di cancellare la squalifica dell'americano Balagun. Sì, ho parlato con Infantino, che replica, non decido io, la UEFA, compromessa la credibilità dei mondiali. Treni, Italia divisa in due per lavori sull'alta velocità a Firenze, i consumatori, tempi più lunghi ma prezzi uguali, disagi a Catania, eruzione dell'Etna, aeroporto chiuso. Carceri sovraffollate in Toscana, direttiva del DAP in via provvisoria materassi a terra. Le associazioni denunciano soluzione grottesca. Nordio, 11.000 posti in più entro il prossimo anno. Wimbledon, Cobolli e Paolini ai quarti di finale. Il tennista romano supera l'australiano Alex De Minore. Scherza, sono felice, ma ora devo trovare una casa. Per Jasmine, vittoria non facile contro la filippina Eala.
18: 19:36 minuti, buonasera a tutti, do subito il benvenuto a Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa ed esperto di difesa e sicurezza dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Alessandro Marrone e bentornato a Zapping.
2: Grazie, buonasera.
18: Allora, diciamo, ci si avvicina, domani inizia il molto atteso, molto annunciato, alcuni dicono cruciale, vertice NATO ad Ankara. Insomma, non mi pare che comincia sotto i migliori auspici. Trump arriva ad Ankara anche sulla scorta di un ennesimo sgarbo, di un ennesimo insulto nei confronti di un paese alleato, l'Italia di Giorgia Meloni, e comunque su un percorso di dileggio, di offesa, di straniamento dalla NATO stessa. Che, come ci si arriva? È possibile, come dicono in molti, che Erdogan possa fare la magia e riportare Trump nell'ambito dell'alleanza con un po' più di convinzione?
2: Allora, la NATO ci arriva in condizioni difficili per le polemiche di Trump contro tanti leader europei, Starmer, Merz, Meloni, soprattutto perché gli europei giustamente non hanno appoggiato la guerra americana contro l'Iran, che è finita malissimo per gli Stati Uniti e anche per il resto del mondo. Tuttavia la NATO ha dimostrato una certa resilienza come alleanza, tanto che alcuni mesi fa era in dubbio se Trump avesse partecipasse al vertice di Ankara. Il fatto che invece andrà è già un elemento positivo di per sé. Il fatto che il comunicato finale è stato già in gran parte concordato a livello di Sherpa e poi ministeriale è un altro
18: mi
2: elemento
18: dicono
2: positivo.
18: Che sia un po' striminzito, mi sbaglio?
2: Questo è il grande cambiamento rispetto ai comunicati pre-Trump, in cui in un'ottica di consenso e di pluralismo i comunicati NATO parlavano di tutto, di sicurezza energetica, di cambiamento climatico, di contrasto al traffico di migranti, eccetera, eccetera. Dall'AIA, dal vertice l'anno scorso, una pagina, 5 bullet point, l'essenziale su cui gli alleati sono d'accordo, cioè deterrenza e difesa rispetto alla Russia, supporto all'Ucraina e aumento delle spese militari per avere più capacità militari europee per questa deterrenza e difesa.
18: Oltre questo non si va, diciamo.
2: No, diciamo, la Turchia ha cercato di riportare un po' l'attenzione sul fianco sud e sul Medio Oriente e anche l'Italia, ma su, oltre questo non si va, anche perché diciamo il ruolo di Erdogan c'è come ospite, ma ricordiamo la Turchia è in frizione con gli Stati Uniti su tanti fronti. Per esempio la Turchia è stata cacciata dal programma guida americano F-35 per i velivoli di quinta generazione, mentre l'Italia non solo è partner ma assemble i suoi velivoli a Cameri e integrerà le sue armi sugli F-35, quindi bisogna un po' distinguere tra le polemiche personali e la cooperazione poi militare e industriale.
18: Perché molti dicevano in questa vigilia, beh, Trump e Erdogan sono due personaggi che si sanno capire, che si intendono, sono due uomini forti che accentrano il potere nelle loro mani. Probabilmente Erdogan, più di altri leader europei che vengono ormai considerati degli imbelli da Trump, potrebbe avere ascolto.
2: Ma questo in parte è vero, però è anche vero che la Turchia non ha permesso l'uso delle proprie basi per attaccare l'Iran come hanno fatto altri paesi europei, e è anche vero che a Trump interessa che gli europei e il Canada investano di più nella difesa anche per comprare equipaggiamenti americani, e diciamo investimenti europei e canadesi sommati sono di gran lunga superiori a quelli turchi. Quindi sì, Erdogan gioca un ruolo, ma anche i dati nudi e crudi delle capacità militari e dei bilanci di difesa, pensiamo alla Germania, alla Polonia, che insomma spendono una quota significativa del proprio PIL nella difesa, quelli anche contano.
18: Ecco, veniamo proprio a questo, perché questo vertice si tiene ad un anno dal famoso vertice dell'AIA, dove Trump fu capace di ottenere dagli altri membri della NATO il famoso impegno di portare il loro PIL per la difesa al 5% nel 2035. Molti dicono che questo vertice servirà a Trump per dare pagelle ai vari paesi, e quindi volevo chiederti questo, che pagelle darà, chi è promosso e chi è bocciato?
2: Allora, l'impegno del 5% è stato venduto agli Stati Uniti, a Trump, come 5%, perché è una cifra tonda molto alta, ma in realtà è fatto da in realtà è stato anche questo esplicitato nei comunicati, certo, dei vertici NATO.
18: 3,5 più 1,5, sì.
2: Esatto, in cui 3,5% è la difesa, 1,5% è la sicurezza, in cui ogni paese può far rientrare cosa vuole. L'Italia ci può far rientrare i carabinieri, la guardia di finanza, protezione civile, il controllo delle frontiere, eccetera, le infrastrutture critiche, perché è quell'1,5% che, diciamo, certifica che anche le spese per la sicurezza, in un senso più ampio, la sicurezza nazionale, la sicurezza energetica, cibernetica, fanno parte del quadro complessivo. Il punto cruciale sarà sul 3,5%, perché quelli sono, diciamo, investimenti per le forze armate in senso stretto. Allora lì la Polonia è già al 4,2%, quindi già superato questo obiettivo. La Germania si è data l'obiettivo di arrivarci non entro il 2035, ma già entro il 2030, quindi è su quella traiettoria. Mediamente tutti i paesi europei e il Canada hanno aumentato le spese militari, chi molto poco, come la Spagna o l'Italia, chi molto, appunto Polonia, Germania, i paesi dell'est Europa, la Scandinavia, ma la media, il trend è positivo. Cioè, nel 2025 i stati europei e il Canada hanno speso in difesa il 20% in più che nel 24, e nel 26 questo trend continua. Ora bisognerà vedere le cifre poi definitive a fine anno, però non c'è un grosso problema su questo fronte, perché gran parte dei paesi europei sente sia la minaccia russa vicina, sia la pressione americana, e che sta realizzando in un parziale ritiro delle truppe americane dall'Europa, certo, che vanno compensate con truppe europee.
18: E leggevo che l'Italia porterà come compito a casa l'impegno di arrivare al 2,8%, mi pare nel 2027, di spese per la difesa. Sarà una cosa che Trump guarderà con benevolenza?
2: Allora, questo 2,8% è fatto da uno 0,7 abbondante, che sono spese nella sicurezza, che non sono spese aggiuntive, ma è un conteggio di spese già esistenti, quindi quelle voci che dicevo prima su sicurezza del territorio, controllo delle frontiere, infrastrutture critiche, eccetera. Le spese per la difesa in senso stretto sono ferme a poco più del 2%, cioè quanto il 2025 sostanzialmente. Quindi è un punto interrogativo. Se, diciamo, sul bicchiere mezzo pieno si vede il totale, che è un totale significativo, sul bicchiere mezzo vuoto si vede che in realtà, come diciamo è ben noto in Italia, non c'è stato uno spostamento di risorse aggiuntive sul bilancio della difesa, anche che l'Italia ha fatto marcia indietro sui prestiti SAFE da parte dell'Unione Europea.
18: E anche sulla clausola di salvaguardia per le questioni.
2: E anche sulla clausola di salvaguardia, sulla possibilità a lungo chiesta dall'Italia.
18: Sì, no, ma entrambe le cose, questo infatti è interessante notarlo, l'Italia si è fatta un vanto di aver ottenuto dall'Europa, nonostante molte difficoltà, di aver ottenuto quello che chiedeva, cioè lo scorporo delle spese sulla difesa dal computo del rapporto deficit-PIL e la possibilità di avere una clausola di salvaguardia sull'energia pari a quella sulla difesa. Ma entrambi questi meccanismi poi ha deciso di non attivarli, pur vantandosi di aver, come dire, imposto questa strada a un'Europa recalcitrante.
2: Allora, le scelte di fondo erano giuste, nel senso che in una situazione di emergenza, che è quella di una Russia che da 4 anni invade l'Ucraina, che manda droni sui cieli europei, che sabota le infrastrutture subacquee piuttosto che compie attacchi cibernetici, il programma di riarmo dell'Unione Europea con i prestiti SAFE è giusto da quello chiesto dall'Italia, così come, diciamo, è opportuno in termini di sia di consenso elettorale, ma anche di andare incontro alle legittime richieste di una democrazia dei cittadini, di equiparare la crisi energetica al contesto di sicurezza regionale. E lascia effettivamente stupiti questa marcia indietro, anche perché l'anno scorso l'Italia aveva presentato piani concreti per avere 14,9 miliardi e questi piani sono stati approvati dalla Commissione Europea. Quindi sia le forze armate italiane sia le industrie italiane avevano fatto una pianificazione di progetti e di contratti contando su questi quasi 15 miliardi. Quindi ora è un punto interrogativo quanti effettivamente l'Italia ne riscuoterà dall'Europa e in che tempistica.
18: E da qui poi si capisce anche un po', come dire, la delusione, la frustrazione del ministro Crosetto, che la manifesta, seppure, diciamo, con molto tatto, ogni volta che può.
2: Allora, sicuramente, come in altri paesi europei, guardiamo quello che è successo in Gran Bretagna, c'è una tensione tra il tesoro, nelle sue varie denominazioni, quindi che deve guardare all'equilibrio di bilancio complessivo, e la difesa, che chiede più risorse. Le chiede più risorse per i compiti affidati alla difesa, perché Forze Armate Italiane, oltre alle missioni in corso in Kosovo, in Libano, piuttosto che nel Sahel o nel Mar Rosso, dovranno fare di più in Europa per compensare il graduale e parziale ritiro americano. Quindi alla difesa è chiesto di fare di più, ma risorse invariate, e questo è un problema per la difesa. Quindi è comprensibile, diciamo, la preoccupazione sia dei vertici militari sia del ministro competente.
18: D'altro canto, diciamo, il ministro della difesa inglese si è dimesso, Haley si è dimesso proprio per un motivo di questo genere, compromettendo la permanenza a Downing Street del premier Starmer.
2: Sì, questo è successo ed è stato un esempio anche di, diciamo, di onestà politica e intellettuale nel mettere il problema sul tavolo. Alla fine il governo britannico perlomeno ha, diciamo, onorato gli impegni presi nel cofinanziare il progetto per un caccia di nuova generazione, il Global Combat Air Program, tra Italia, Regno Unito e Giappone. L'ha fatto all'ultimo minuto, qui in realtà l'Italia era stata più credibile e più efficace nel mantenere gli impegni presi già nei mesi scorsi, così come il Giappone. Però sì, è un esempio delle difficoltà che oggettivamente ci si trovano nel conciliare varie priorità di politica interna e di politica estera.
18: Veniamo all'Ucraina, che, come dicevi, è uno dei temi, il sostegno all'Ucraina è uno dei temi, spero non solo retorico, su cui si sono trovati d'accordo tutti i capi di Stato e di Governo della NATO. Anche qui, diciamo, l'attesa, la vigilia non si annuncia particolarmente incoraggiante. Penso, per esempio, soltanto alla lunga telefonata che Trump ha fatto a Putin, non viceversa, Trump l'ha fatta a Putin alla vigilia proprio del vertice di Ankara, è durata 1 ora e mezzo e alla fine, ovviamente, diciamo, il Cremlino ha rilanciato questo incontro, lo ha giocato su tutti i tavoli diplomatici possibili e immaginabili come un grande successo della propria azione diplomatica, e Trump alla fine ha detto che Putin gli ha assicurato di volere la fine della guerra, e di questo parlerà alla NATO. In realtà Putin sappiamo che ha respinto ogni proposta di tregua, anche quelle che gli ha avanzato lo stesso Trump, mentre Zelensky ha proposto lui vari forme di tregue che Putin ha sempre respinto. Quindi anche qui non mi pare che si cominci molto col piede giusto.
2: Allora, Trump in quest'anno e mezzo ha fatto tutte le aperture politiche possibili alla Russia. Quindi negoziati diretti senza come precondizione il cessate il fuoco, esclusione a priori e non come oggetto di negoziato di una futura adesione dell'Ucraina alla NATO. Il vertice di Anchorage l'estate scorsa con un grande, diciamo, benvenuto simbolico a Putin, e in cambio non ha ottenuto nulla, perché la Russia ha mantenuto esattamente la stessa rigida posizione di un anno e mezzo fa, cioè volere tutto il possibile, e questo è inaccettabile per l'Ucraina. Quello che è cambiato, diciamo, in un certo senso nella dinamica NATO è che i paesi europei continuano a, diciamo, investire per sostenere l'Ucraina, investire con soldi nazionali, ma anche con 90 miliardi di prestiti a bilancio dell'Unione Europea, che non sono pochi in due anni per mantenere, diciamo, le istituzioni ucraine in grado di operare. Gli Stati Uniti hanno smesso di donare da un anno e mezzo equipaggiamenti militari all'Ucraina, però li vendono agli europei che li donano all'Ucraina, e quindi in qualche modo il sostegno è continuato. E poche settimane fa,
18: anche se vedo che spesso le consegne non sono puntuali, siccome gli Stati Uniti hanno un problema di arsenale con l'Iran, anche le cose che compra l'Europa con i fondi PURL non vengono poi consegnate all'Europa, che a sua volta le dovrebbe dare all'Ucraina.
2: Questo è assolutamente vero, perché la guerra in Iran ha, diciamo, svuotato buona parte di quegli arsenali, anche per una cattiva pianificazione americana sulla guerra stessa, e quindi c'è sicuramente un'incertezza sul lato americano da questo punto di vista. Però di fatto gli Stati Uniti hanno già diminuito il sostegno all'Ucraina, e comunque l'Ucraina continua a resistere, difficilmente l'abbandoneranno del tutto, anche perché, diciamo, non sarebbe una vittoria politica diplomatica per Trump cedere completamente alle richieste russe senza ottenere un minimo di garanzia da parte di Mosca. Quindi se ne parlerà al vertice di Ankara. Onestamente non mi aspetto risultati né positivi né negativi, nel senso che gli europei continueranno a sostenere fortemente l'Ucraina riesce sempre di più a difendersi,
18: chi meno,
2: da solo,
18: anche qui chi più chi meno,
2: sì, qui chi più chi meno, per anche qui per motivi di capacità militari, nel senso che per esempio l'Italia ha dato fondo a quello che poteva donare come artiglieria, sistemi di difesa antimissilistici, mezzi pesanti, e anche volendo veramente in difficoltà nel donare mezzi
18: però
2: militari.
18: Però per esempio ha deciso di non partecipare al PURL, se non sbaglio, cioè a questo programma di acquisti dall'America da girare all'Ucraina.
2: Sì, ha deciso di non partecipare al PURL, come altri paesi che, diciamo, stanno investendo di più su una capacità produttiva industriale nazionale o europea. E anche perché, insomma, il passaggio da un

0: Quando senza intercettori, senza nessun tipo di difesa aerea, quindi palazzi, civili, ancora 12 civili morti. Ecco, Putin bombardava la città di Kiev mentre diceva a Trump al telefono io voglio la fine della guerra.
1: E questo dimostra appunto ancora una volta che non ci sono buone intenzioni, ma è una tattica diplomatica e di disinformazione, cioè di farsi vedere pronti al negoziato, appunto telefonando per un'ora e mezza al Presidente degli Stati Uniti, facendo aperture, ma sono aperture che non hanno sostanza, perché non si dice e quindi discutiamo della linea del fronte o del riconoscimento o non riconoscimento del Donbass o di altri aspetti. Si dice sono pronto alla pace, ma poi le mie richieste sono le stesse di un anno e mezzo fa.
0: È così, ci fermiamo qui, grazie Alessandro Marrone dello IAI, Istituto Affari Internazionali, grazie, buonasera e buon lavoro.
1: Prego, buon lavoro.
0: Allora, sono le 19:52 minuti, abbiamo appena salutato Alessandro Marrone, cambiamo quadrante, andiamo in Iran, dove ieri domenica si sono svolti questi oceanici funerali della guida suprema Ali Khamenei, che ricorderete è stato ucciso in un bombardamento all'inizio della guerra, 28 febbraio, in quei giorni in cui Stati Uniti e Israele cominciarono a bombardare pesantemente Teheran, e la guida suprema che governava il paese da 37 anni è stata una delle prime vittime. Alla fine della guerra, insomma alla fine dei bombardamenti, nel momento in cui si comincia a lavorare a quanto pare seriamente per un negoziato e una tregua, l'Iran manda al mondo e a se stesso un messaggio di forza, di partecipazione, di unità, con milioni a quanto pare di persone in piazza a piangere la guida suprema uccisa in questa guerra. Noi ne parliamo con Pierluigi Petrillo, che insegna all'università anche la Luis Guido Carli, all'università Sapienza, e ha scritto un libro proprio sull'Iran degli Ayatollah. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, Teheran è stata attraversata per un'intera giornata da milioni di persone, il funerale nel suo complesso durerà 6 giorni, nemmeno quello di Khomeini è durato così tanto, segno mi sembra di capire che il regime vuole mandarci un messaggio, vuole mandarlo a noi occidentali, all'America, e vuole mandarlo anche a se stesso, ai suoi cittadini. Come lo possiamo interpretare questo gigantesco funerale?
2: Sì, esattamente come dice lei, il senso di un funerale così lungo in termini di giorni, ma anche diffuso sul territorio, non solo a Teheran ma anche nelle altre città iraniane, è chiaramente un messaggio, il messaggio della vittoria. Il messaggio che l'Iran vuole dare al mondo è: pensavate di distruggerci, pensavate di applicare con noi il metodo Venezuela, invece siamo ancora qui, siamo forti, 15 o 20 milioni di iraniani scenderanno in tutto il paese a manifestare il dolore per la morte del grande Ayatollah, e vi dimostriamo in questo modo che non solo non ci avete sconfitto, ma che siamo più forti di prima.
0: Ecco, e questo messaggio in Occidente è recepito, cioè immagino in questo momento in cui i negoziati sono ancora in corso, anzi andranno avanti chissà per quanto, hanno una coda da almeno 60 giorni, forse anche di più, e mentre da parte americana si dice appunto che il paese era stato annichilito, distrutto, portato alle macerie, che la loro economia è praticamente tenuta in vita con il respiratore artificiale, che niente più, l'Iran non è in grado di fare più niente, contemporaneamente l'Iran, come lei diceva, manda invece un segnale di forza: siamo ancora qui e abbiamo sostegno della nostra popolazione.
2: Sì, questo intanto è il messaggio che si dà all'esterno, ma c'è anche tutta una partita interna che forse percepiamo meno. Il regime chiaramente è stato colpito dalla guerra statunitense-israeliana e dunque ha bisogno di dare un messaggio anche all'interno del paese: non pensate che la situazione sia cambiata, non pensate che la morsa sia stata allentata, il potere è ancora saldo nelle mani della famiglia del grande Ayatollah e soprattutto dei Pasdaran. Quindi il messaggio è certamente verso l'Occidente, verso l'esterno, ma è anche un messaggio verso l'interno. Non è un caso che nei giorni del funerale di Khamenei il governo ha deciso di offrire pranzi e cene a tutti coloro che parteciperanno al funerale, per dimostrare anche che il paese non sta avvertendo la crisi economica.
0: Immagino che l'operazione sia molto molto costosa. Cioè...
2: È un'operazione costosa. costosissima, soprattutto perché

0: effettivamente l'impatto economico c'è stato e come della guerra, però il paese vuole dare anche all'interno una chiave di lettura completamente diversa rispetto a quella che noi potevamo immaginare.
1: Ma la domanda è questa, anche questa grande partecipazione di pubblico, di folla, questo grande sentimento di lutto, e come dice per esempio oggi su Repubblica uno studioso che è uno storico dell'Iran, Abbas Milani, ha detto è stato un fallimento, è stata una grande messa in scena, un evento completamente orchestrato, oppure rivela che insomma ci sono momenti in cui il popolo iraniano, come invece scrivono altri, nella dinamica del lutto, della memoria, del tempo immemorabile del loro passato, ritrovano qualche forma di unità e di identità nazionale.
0: Ma gli elementi secondo me sono due. Da un lato c'è certamente chi partecipa.
1: L'eroe e il martire, no? Sono figure tipiche dell'epopea iraniana, dell'epopea persiana, direi.
0: Sì, appunto, da una parte c'è chi davvero partecipa con convinzione a questo funerale, perché si sente colpito, perché ha perso delle persone. Il funerale è stato rappresentato non solo come il funerale di Khamenei, ma come il funerale di tutti coloro che sono morti durante questa guerra, a partire dalle centinaia di bambine uccise in quel tragico errore, così è stato chiamato, nei primi giorni di guerra. Quindi non è solo il funerale della Guida Suprema, è il funerale di tutti coloro che hanno perso qualcuno in questa guerra e nelle guerre precedenti dal 79 ad oggi. Però c'è anche un secondo elemento che sembra emergere, cioè in piazza non ci sono soltanto coloro che piangono la morte di Khamenei e la morte degli altri martiri, come giustamente ricordava lei, cioè gli altri che sono morti durante la guerra, ma c'è anche una componente di persone che fino a qualche mese fa era all'opposizione e che scende in piazza convintamente per contestare questa operazione militare. Cioè non siamo in presenza di seguaci del regime che vogliono mantenere in piedi il regime così com'è, ma siamo in presenza di una manifestazione anche di opposizione al regime, che però è prima di tutto opposizione a questo tentativo maldestro di Trump di fare il cambio di regime, che poi è finito come è finito.
1: Perché Trump lo ha detto, io non ho mai voluto veramente fare un cambio di regime, però poi in realtà un cambio di regime c'è stato. Ecco, in che senso c'è stato?
0: Sì, nel senso che noi ormai da diverso tempo avvertivamo come il regime degli ayatollah, cioè del clero, si fosse indebolito a favore di una presenza molto più massiccia dei pasdaran, che non sono semplicemente una forza paramilitare ma sono una forza economica nel paese. L'operazione di Trump e di Netanyahu ha di fatto consegnato quasi la totalità del potere ai pasdaran. Oggi gli ayatollah sono ai margini del potere, la guida suprema attuale è invisibile, anche ai funerali del padre non si è visto, non si sente neanche in voce.
1: Non si sa nemmeno se sia vivo, probabilmente.
0: Non si sa se è vivo, le voci sembra che sia vivo ma non che sia vivo, che sia anche cosciente ma che non sia in grado di presentarsi in pubblico. Quello che è certo è che qualcuno lo gestisce, e questo qualcuno sono appunto i pasdaran. Quindi un cambio di regime, anche se non formalizzato, di fatto c'è stato. Più che un cambio, la guerra ha prodotto l'effetto di rafforzare il potere dei militari, e questo certamente non è un bene per chi aspirava all'avanzata dei diritti o al miglioramento delle condizioni delle donne, dei giovani e dei cittadini.
1: Ma anche abbiamo imparato a capire che il potere si è spostato dal clero all'apparato militare. Mi chiedo se anche all'interno dei pasdaran, dei guardiani della rivoluzione, se questi siano un blocco compatto o se ci siano fratture, se si registrino, se si intuiscano fratture anche lì dentro.
0: Sì, assolutamente sì. Il fazionismo, cioè la divisione in fazioni, in gruppi, è una cifra del sistema politico persiano, quindi non solo della Repubblica Islamica, ma della Persia. Sono 3.000 anni che chiunque ha il potere sa che in realtà quel potere è un potere a pezzetti, perché si creano dei gruppi anche di potere, dei gruppi di pressione contrapposti tra di loro. Questo stesso discorso vale anche per i Pasdaran, dove l'attuale comandante, che per la prima volta è uscito allo scoperto in occasione di questi funerali, rappresenta l'ala ancora più estremista all'interno dei Pasdaran, che sono la maggioranza, ma è oggetto di contestazione, anche perché l'attuale capo dei Pasdaran è stato accusato di aver utilizzato una serie di fondi a disposizione dei Pasdaran per finalità private. Non ci dimentichiamo che l'80% delle industrie del paese sono di proprietà dei Pasdaran adesso, quindi non c'è un tema solo di forza militare, ma c'è un tema molto significativo di forza economica. I Pasdaran foraggiano la quasi totalità della popolazione. Un iraniano su due è un dipendente dei Pasdaran attraverso il sistema delle imprese di proprietà dei Pasdaran.
1: Un'ultima domanda: ieri, oggi, nei prossimi giorni gli iraniani piangeranno la morte di Khamenei, ma in questi 37 anni di potere, di governo, qual è il bilancio del suo governo? Che cosa ha portato al suo paese? Che cosa ha fatto? Ha fatto qualcosa di buono, mi chiedo, per portare in piazza così tante persone poi?
0: Che
1: guida suprema è stata? Ecco, questo.
0: È stata molto ambigua nella gestione del suo potere, nel senso che se da un lato da subito, anzi, ha cercato di non seguire le tracce del suo predecessore, quindi di Khomeini, anzi se ne è distanziato quasi subito, specialmente nelle interpretazioni di alcuni precetti coranici in materia di donne, di eredità, di perfino di fecondazione assistita, dall'altro è stato un presidente che ha cercato di una guida suprema che ha cercato di assecondare in maniera molto netta una visione non pragmatica, non riformista, ma assolutamente conservatrice, contestando e utilizzando il proprio potere per impedire a quei presidenti più riformisti come Khatami, come Rouhani, come anche l'attuale presidente, di avviare una serie di riforme anche minori, ma che potevano migliorare la condizione dei cittadini. Tutte le volte che i presidenti della Repubblica di orientamento riformista hanno provato ad aprire l'Iran all'Occidente, a migliorare le condizioni dei cittadini, è intervenuta la guida suprema o direttamente o tramite i propri sodali, ad esempio il Consiglio dei Guardiani, nel bloccare queste riforme. Quindi il bilancio che possiamo fare è di un uomo che, non avendo l'autorevolezza del predecessore, cioè di Khomeini, non aveva neanche il suo grado religioso, ha provato ad utilizzare la forza del potere per cercare di avere una qualche credibilità, che a mio avviso in realtà non ha avuto, però questa è una mia, come dire, personale interpretazione. Quello che emerge però in questi anni, e che forse gli Stati Uniti non hanno colto, è che gli iraniani sono da secoli, in quanto persiani, esperti nel gioco degli scacchi, mentre gli Stati Uniti pensavano di giocare in questa guerra a poker, e le caratteristiche del poker sono appunto l'azzardo, no? La scommessa, il bluff. Gli iraniani hanno continuato a giocare a scacchi, consapevoli di poter sacrificare delle pedine apparentemente indispensabili, lo stesso Khamenei, per salvare in realtà il re o la regina, in questo caso il regime. Ecco, questa è la cifra che emerge. Sono ormai dal 79, non dal 79, ma sono 3.000 anni che lì si gioca a scacchi. Se noi non comprendiamo questo fatto, è chiaro che ogni tentativo, diciamo, di cambiare la situazione è destinato perdere.
1: Ci fermiamo qui, grazie professore, grazie per Luigi Petrillo per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Sono le 20:06, ringraziamo ancora per Luigi Petrillo il suo contributo alla nostra discussione sull'Iran e quello che sta succedendo in questi giorni per i funerali di Ali Khamenei. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzati e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Meteo Radio. In serata si attenuano i temporali che hanno interessato nel pomeriggio le aree di nord-est e le zone interne del centro e del sud. Permane la probabilità di qualche isolato rovescio sulla pianura lombarda e quella veneta. Domani, martedì 7 luglio, in mattinata condizioni all'insegna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Zapping. Bentornati a Zapping, sono le 20:08. Prima di andare avanti, tra poco avremo ai nostri microfoni Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo. Vi faccio sentire tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
4: Bufera ai mondiali, Trump chiama Infantino e la squalifica del bomber americano viene cancellata. La notizia fa il giro del mondo, ira della UEFA, Malagò al TG1, inimmaginabile. Nuovo attacco del capo della Casa Bianca Giorgia Meloni, ci vorrebbe un ordine restrittivo, scrive domani ad Ankara il vertice NATO. Palazzo Chigi sceglie di non rispondere, maggioranza parole che si commentano da sole, opposizioni, attacchi inaccettabili, ma Premier ha responsabilità. L'ex pesista olimpico Antonino Pizzolato, condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Foggia, ancora un assalto ad un portavalori, il procuratore antimafia dietro, c'è la regia dei clan del Gargano, ma ora i pentiti collaborano. Trenitalia divisa in due fino all'alba di venerdì per i lavori a un ponte di Firenze, Etna in eruzione, l'aeroporto di Catania chiuso fino a domattina. Gli Oasis a Roma, il prossimo anno la conferma di Liam Gallagher ad una fan che chiedeva più date, due scrive sono più che sufficienti. Fenomeno Haaland, con la sua doppietta la Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti e conquista per la prima volta i quarti di finale. Grande attesa per la sfida di stasera tra Spagna e Portogallo, Yamal contro Cristiano Ronaldo alle 21, la diretta dopo il nostro TG.
1: Sono le 20:09, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, do il benvenuto a Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo. Buonasera e bentornato a Zapping.
5: Buonasera, ben trovato.
1: Allora, da che cosa vogliamo cominciare? Io vorrei cominciare da questo meme di cui parlano tutti i giornali su il social privato personale di Trump, Truth, in cui Trump mette una sua foto con una Meloni che lo guarda adorante e dice restraining order needed, cioè serve un ordine restrittivo, un modo per dire, insomma, tenetemela lontano, tenetemela alla larga, non la voglio nei dintorni. Ecco, vedo che il governo, c'è stato credo proprio un ordine di scuderia molto severo, molto immediato, non se ne parla, non si commenta, non si dice nulla, tutti i ministri hanno detto più o meno la stessa cosa, non commentiamo queste parole. Proviamo a commentarle qui, lei che ne pensa?
5: Ma tante volte, ma anche a questi microfoni, e lo rivendico, io ho cercato di interpretare le buone ragioni di Trump, di comprendere anche il suo punto di vista, lui stesso ha su una serie di dossier alcune ragioni, però quando fa queste cose si resta francamente a bocca aperta, cioè se le fa un ragazzino di 8 anni ancora, ma alla vigilia di un vertice che peraltro è delicatissimo, aggredire in modo così rozzo e insensato una partecipante al vertice che peraltro per 3 anni e mezzo è stata tra i suoi migliori interlocutori è una cosa che non ha né capo né coda.
1: Ecco, ma facendo uno sforzo, so che è difficile, perché è un po' di tempo che Trump ha messo nel mirino proprio Giorgia Meloni. Sì, ogni tanto dà una stoccata a Macron, dice che la moglie lo tratta male, un'altra volta colpisce Starmer e dice che ha fatto male, che si merita di doversi dimettere. Insomma, un po' distribuisce, però su Giorgia Meloni pare che abbia deciso di insistere, l'ha messa appunto nel mirino. C'è un motivo possibile, plausibile, poi non sarà quello vero, ma se facciamo uno sforzo di immaginazione, che cosa potremmo capire?
5: Ma non lo so, entrando nella, provando a fare lo sforzo di entrare nella logica di Trump, mi aspettavo di più da lei, era la mia amica e dunque sono più feroce. Ho capito, ma questo è a maggior ragione insensato, perché è stata la tua migliore interlocutrice e può ancora esserlo. Secondo tentativo di applicare un elemento di razionalità. Parliamoci chiaro, se Trump va a questo vertice con l'obiettivo di stimolare gli europei a fare di più sul versante della difesa, questo è comprensibile. Vorrei dire, questo scandalizzerà qualcuno, ma è vero che se uno prende qualunque politico americano, repubblicano o democratico, ma anche qualunque elettore americano, repubblicano o democratico, sono tutti, sia a sinistra che a destra, molto stanchi di finanziare la difesa degli altri paesi occidentali. Vi ricordate quando l'America rivendicava di sostenere la difesa della Germania rispetto alla Russia, e però la Germania faceva il gasdotto con la Russia, e questo era obiettivamente irritante. Quindi Obama, alla fine del suo mandato, lo ricorderete tutti, fece un'intervista a una rivista di Atlantic usando un'espressione quasi trumpiana, spiacevole, no? Free riders, scrocconi, gli europei scrocconi.
1: Però si può anche dire che le cose sono cambiate. Adesso, prima avevamo un esperto di dell'Istituto Affari Internazionale che diceva solo tra il 2024 e il 2025 tutti i bilanci della difesa dei paesi NATO, esclusi gli Stati Uniti, sono aumentati del 20%. Quindi la traiettoria, appunto, in qualche modo la NATO non americana sta cercando di metterla in piedi.
5: Mettiamola così, sempre facendo, no? Siamo partiti dal tentativo di dare un percorso razionale alle invettive di Trump, anche quando lo sono un po' meno. Se la logica è quella di indurre gli europei a fare ancora di più, a tenere fede al vertice dell'anno scorso, a andare appresso alle spinte di Rutte, questo è anche comprensibile. Se però è invece questo litigare già dal giorno prima prelude a una chiassata domani, faccio la scena, lui arriva e dice: ah, qui c'è un grande leader, Erdogan, e invece voi no, eccetera, e allora questa diventerebbe una prospettiva di sfascio della NATO, per la quale festeggerebbero soltanto a Pechino, a Mosca e a Teheran.
1: E tutto questo, diciamo, succede in un momento in cui il governo dice, non so se basti dire questo, me lo dica lei, direttore, il governo dice: Trump c'è, poi non ci sarà più, insomma i presidenti passano, l'America resta, i rapporti tra l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti sono solidissimi, sono meravigliosi, sono stati decantati in tutti i toni possibili e immaginabili l'altro giorno a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore. Quindi la cosa si liquida un po' così: sì, vabbè, Trump prima o poi se ne andrà, dopo però averci fatto degli investimenti politici non indifferenti, come centrodestra, come insomma. Adesso si dice: no, tanto quello che conta sono i rapporti con l'America. Basta dire questo per risolvere la situazione?
5: Mettiamola così, da un lato è comprensibile, perché se oggi Meloni e i suoi ministri avessero sparato a palle incatenate contro Trump, qualcuno avrebbe commentato dicendo: ah, ma come, era il momento dei pompieri, invece fate i piromani, quindi non va mai bene. Personalmente, fossi io l'ultimo dei suggeritori del governo, anche in questa fase in cui i rapporti con Trump sono ai minimi e non per responsabilità dell'Italia, io comunque rimprovererei alla sinistra di avere dei torti. Cioè, non è che ora il fatto che Trump abbia torto dia ragione alla linea di Bonelli, Fratoianni, Conte e di tutti gli altri che sono filo Cina, filo Russia e filo Teheran, per capirci. Quindi questo lo rimarcherei, tanto per non farsi togliere la narrazione e i principi. Poi invece sul piano NATO, però, occhio, gli europei devono sapere che a Hormuz devono collaborare per davvero. Cioè, io dovessi dire: la NATO si salva se la vogliamo salvare, io spero proprio di sì, con un impegno europeo forte su Hormuz.
1: Senta, questo disallineamento tra Trump, chiamiamolo così con questo eufemismo, tra Trump e Giorgia Meloni, secondo lei richiede da parte di Giorgia Meloni, del governo, della coalizione, della maggioranza, anche un riallineamento di qualche tipo, o si può andare avanti come niente fosse?
5: Io penserei questo, io francamente non cederei alla spinta meccanica ci vuole più Europa, ci vuole più Europa, perché questa Europa non sta funzionando, parliamoci chiaro, non è colpa di Trump se l'Europa si è data il Green Deal, non è colpa di Trump se l'Europa si è data il patto di stabilità, non è colpa di Trump se l'Europa rischia di dipendere dalla Cina come scelse di dipendere sciaguratamente dalla Russia, non è colpa di Trump se l'Europa non c'ha protezione dei suoi cieli, non è colpa di Trump se l'Europa ha espulso il Big Tech, non è colpa di Trump se siamo solo bravi a fare regole europee. Quindi, invece, secondo me va aumentato l'impegno di tutti i paesi europei, Italia inclusa, sotto l'ombrello della NATO. Io sono un grande atlantista, un grande pro-occidente e insomma la NATO è una grande conquista del secolo passato, non ce la dobbiamo perdere in questo secolo.
1: Un'ultima domanda. Prima parlavo di mettere nel mirino Giorgia Meloni, lei è direttore di un giornale che insieme ad altri giornali più o meno dello stesso orientamento, se penso a mettere nel mirino, avete tutti un po' quasi di comune accordo mi pare, messo nel mirino Giuseppe Conte, l'ex premier Giuseppe Conte, per questioni legate alle mascherine, Covid, vaccini, contratti, qualsiasi cosa. Perché tutto questo?
5: No, io rivendico che il tempo fa questa campagna per primo e con forza e continueremo a farlo. Conte ha questa narrazione.
1: Beh, libero, ha uno scoop sul Covid, sì, un giorno sì e uno no da tre anni.
5: Il tema è che Conte fa abbastanza sorridere quando frigna e piagnucola. Oggi abbiamo pubblicato l'elenco di tutti i paesi occidentali dove si sono fatte commissioni di inchieste, attività di indagine parlamentare e non, nessuno frigna. Tutti gli ex primi ministri vanno a rispondere senza problemi, l'ultimo è stato 10 giorni fa a Rutte in Olanda, Conte si è nascosto, questa è la realtà, adesso dice sono pronto a farmi sentire, se fosse stato pronto si sarebbe dimesso da quella commissione in cui invece si è infilato, non solo, personalmente io da liberale sto chiedendo da anni inutilmente quella che altri chiamerebbero total disclosure, trasparenza totale, tirino fuori tutti i contratti stipulati dalla struttura commissariale in quella fase, tutte le mascherine acquistate, tutti i camici, da quali società, con quali mediazioni, con quali commissioni. Lei pensi, lei giornalista super esperto, lei immagini cosa sarebbe accaduto se fosse stato un governo di centrodestra a mettere su una struttura commissariale senza controlli della Corte dei Conti, senza
1: controlli. Diciamo, il momento era abbastanza speciale, non è che
5: certo,
1: se ne capitano tanti.
5: No, attenzione, ma la centrale acquisti ordinaria dello Stato, cioè la Consip, la stazione appaltante, aveva cominciato tranquillamente a fare acquisti e invece è stata bloccata, si è voluto mettere su il baraccone commissariale, si sono tolti i controlli.
1: Noi abbiamo fatto cose commissariali per qualsiasi cosa, la ricostruzione del ponte di Genova, volta che c'è una crisi subito al commissario.
5: Momento con una bella differenza, per altre strutture commissariali, penso a Milano Expo, penso al sisma dell'Italia centrale, non sono mica stati sospesi i controlli anticorruzione. No, a questo giro è stato fatto, scusi, l'appalto più grande della storia della Repubblica, 1.250.000.000 per la Cina, mascherine farlocche comprate a 4 volte il prezzo di mercato, con mediazioni da 200.000.000 e non vogliono nemmeno rispondere a qualche domanda. E dai, andiamo.
1: Beh, insomma, le mascherine a 4 volte il prezzo di mercato, quando tutto il mondo cercava mascherine, forse economicamente ci sta pure, però.
5: E quando le imprese italiane erano pronte a farle e invece si disse no alle imprese italiane perché era meglio fare i contratti con la Cina, su via.
1: Speriamo che arrivi questa total disclosure. Grazie direttore, grazie, buonasera e buon lavoro, grazie ancora. 20 e 20 minuti, chiudiamo lasciando queste tristi vicende, guerre, bombe e liti e quant'altro per invece festeggiare una buona notizia per la cultura, per l'Italia, per la nostra tradizione, e cioè il successo ormai certificato del festival del teatro greco che si tiene ogni anno a Siracusa, sotto l'insegna dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico Linda e per mano, per testa di Marina Valenzise, che è stata anche in altre occasioni nostra ospite, oggi è qui con noi di nuovo. Marina Valenzise, buonasera, bentornata a Zapping.
6: Buonasera a voi.
1: Allora, si è chiusa la 63esima, mi pare, stagione dell'Inda 2026 con numeri che ti hanno fatto definire la signora del dramma antico, mi pare.
6: Sì, si è conclusa la 61esima stagione del 2027 che è andata in scena dall'8 maggio fino al 28 giugno e abbiamo registrato un record storico perché quest'anno abbiamo venduto più di 200.000 biglietti e quindi 30.000 in più rispetto all'anno scorso. Abbiamo messo in scena 4 produzioni di cui una replica, di cui una nuova produzione con Le Metamorfosi di Ovidio di Giuliano Peparini in coproduzione con il Parco della Neapolis, il Parco Archeologico di Siracusa, e abbiamo registrato una grande affluenza e soprattutto un grande incremento nel valore di produzione dell'Inda che ha oltrepassato i 9 milioni di euro e questo per noi è un segno di grande soddisfazione per il quale siamo grati al nostro pubblico, ma siamo grati anche alle centinaia di lavoratori, alle maestranze che ogni anno rendono possibile questo miracolo e siamo grati soprattutto ai grandi artisti che abbiamo coinvolto in questa stagione come nelle precedenti.
1: La stagione del Teatro Greco a Siracusa è cresciuta, diciamo, di anno in anno, diciamo dal dopo Covid in poi, con numeri incredibili. E, a che cosa lo attribuisce? A che cosa si deve questo ritorno al dramma antico, al mondo antico, al mondo greco? È legato a qualcosa o siete stati soltanto voi bravi a fare meglio di prima?
6: Noi abbiamo lavorato molto bene con il consiglio di amministrazione uscente perché abbiamo trovato un'unanimità nel restituire a questo istituto tutto il suo potenziale, nel valorizzare il suo potenziale e farlo crescere. Per fare questa operazione ci siamo rivolti a dei grandi registi di fama internazionale, da Robert Carsen a Alex Oyer, da Paul Carran allo stesso Davide Livermore, senza dimenticare Federico Tiezzi, Leo Muscato e tanti altri grandi registi, come da ultimo Filippo Dini, che ha coprodotto col Teatro Stabile del Veneto l'Alcesti, che andrà in tournée in tutta Italia, o anche Jacopo Gassman, che ha fatto una bellissima edizione dell'Ifigenia in
1: Tra l'altro voi fate sempre nuove traduzioni anche per adattare sempre, sì, di più il testo alle esigenze di noi moderni, diciamo.
6: Sì, perché le traduzioni hanno una scadenza, hanno una data di scadenza, come lo yogurt. Ci sono delle traduzioni che sono molto, molto belle, molto significative, ma che sono improponibili dopo appena 10 anni che sono state tradotte, che sono state fatte, realizzate. Perché? Perché l'italiano è una lingua dall'evoluzione molto rapida, con un tasso di obsolescenza molto alto, e quindi ci sono delle traduzioni, per quanto encomiabili, che non sono più dicibili, non sono più rappresentabili. Per questo noi ogni anno ci rivolgiamo a un grecista, perché l'Inda è un istituto di ricerca prima di essere un teatro, un istituto di studi, di ricerca, con una sua rivista Dioniso, con una sua identità culturale molto forte, perché ogni anno riuniamo un convegno internazionale a Siracusa e abbiamo dei rapporti molto vivi con tutte le università italiane, e quindi ogni anno noi affidiamo la traduzione, la nuova traduzione dei testi che mettiamo in scena, a un grecista accreditato che deve fornirci una traduzione soprattutto dicibile, recitabile, e naturalmente deve accettare delle piccole modifiche drammaturgiche che sono richieste dal regista per rendere il testo più contemporaneo.
1: E questo poi ogni anno riempie, fa il tutto esaurito di ogni rappresentazione, questo siete riusciti a fare?
6: Sì, in buona sostanza è questo, è il fatto che noi godiamo di un'infrastruttura unica al mondo, certo, come il Teatro Greco di Siracusa, che è uno
1: che
6: dei
1: anche,
6: teatri
1: che anche se non
6: d'Europa.
1: Ci fosse niente da vedere è sempre un sogno solo sedercisi dentro, insomma.
6: Sì, anche se per sedersi dentro in 5.000 persone devi avere qualcosa
7: no,
6: di
7: certo,
6: molto
7: però anche
6: vedere.
7: Stare da soli su una di quelle pietre è già un grande.
6: Sì, certo.
7: State preparando la prossima stagione?
6: Sì, stiamo preparando la prossima stagione. La prossima stagione, come quelle precedenti, è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione con 2-3 anni di anticipo e quindi possiamo già annunciare che la prossima stagione inizierà il 7 maggio del 2027 con una commedia, Gli uccelli di Aristofane, che sarà diretta da Davide Livermore. Poi si seguirà in alternanza una tragedia di Euripide, Le Troiane, che vedrà il debutto.
7: Dobbiamo chiudere, Marina, quindi
6: degli
7: ultimi titoli.
6: E infine l'ultimo titolo è Il Filottete di Sofocle, con la regia e l'interpretazione di Luca Micheletti in alternanza con L'ultimo Odissea di Giuliano Peparini.
7: Grazie a Marina Valenzise, davvero buon lavoro, e prenotatevi i biglietti per tempo, se no non trovate posto. Grazie a tutti, finisce qui questa puntata di Zapping. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi tutto il mondiale minuto per minuto, gli ottavi di finale Messico-Inghilterra. Appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.
2: Un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
9: Francesco non è un reperto da museo, né un'icona ingessata. È voce viva, inquietudine e luce. La sua vita è stata narrata da compagni e biografi, ma forse il modo migliore per incontrarlo e lasciargli la parola, come se oggi potessimo sederci accanto a lui sotto un ulivo di Assisi e parlare con lui, ascoltare la sua voce, sentirne la modernità. Francesco così vicino, così vivo, così umano da essere santo. E allora, Francesco, ho una domanda un po' impertinente. È vero che da giovane sei stato quello che oggi chiameremmo un playboy? Non posso negarlo, ci risponderebbe il santo di Assisi. Da ragazzo amavo i canti, le feste, gli amici. Mi piaceva essere al centro dell'attenzione, spendere senza misura, correre di notte per le strade di Assisi e ridere a squarciagola. Ero spensierato e vanitoso, sempre in cerca di applausi. Mi chiamavano re delle feste e io ne andavo fiero. Cercavo onori, gloria, successo. Dentro di me però cominciava a farsi sentire un'inquietudine che nessuna risata riusciva a zittire. E allora, in quel momento, ho compreso che qualcuno mi chiamava per nome e mi disse: va e ripara la mia chiesa, che come vedi è tutta in rovina. Eccola la risposta di Francesco. È stato chiamato ad essere un riparatore. E allora anche noi, oggi, vogliamo addormentarci pensando che la nostra vita ha tanta energia, ha tanta forza, ha tanto talento da poter essere coloro che mettono mano a riparare la famiglia, la società e, perché no, la Chiesa.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
10: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
11: Derby iberico nella città dei Latinos per eccellenza. Ebbene sì, propone anche questo la sceneggiatura mondiale, che di colpi di scena ne ha offerti anche parecchi nelle ultime ore, ovviamente a partire dal Brasile. Penta campeão ormai a casa, sarà l'Inghilterra allora a sfidare la Norvegia, mettiamoci anche un bella Francia-Marocco, ma il quadro dei quarti di finale è completo soltanto a metà. Intanto qui a Dallas è sbarcata la Spagna, campione d'Europa in carica, contro una squadra che il suo europeo l'aveva vinto, sì, 10 anni fa, e c'era già allora in campo, non giocò tutta la finale per un infortunio, ovviamente Cristiano Ronaldo. In quel 2016 invece Lamine Yamal di anni ne aveva praticamente 9. Sfida allora anche generazionale, oltre che di talenti, di tecnica, di scuole a confronto. Siamo qui per raccontarvela. Buonasera da Guidardone, bentrovati su Rai Radio 1, 20 e 32 con Daniele Antelmi che ci assiste alla parte tecnica nei nostri studi texani. Mandiamo anche a Roma a salutare Federico Foroni, Carlo Boninsegna, c'è Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Si gioca tra ormai meno di 30 minuti e a meno di 30 chilometri dai nostri studi. È uno degli ottavi più affascinanti, forse il più affascinante, decisamente incerto. E allora per questo Portogallo-Spagna, ricordandovi che ascolterete il commento tecnico di Massimo Orlando che saluteremo tra poco, andiamo subito dal nostro inviato allo stadio di Arlington per la presentazione, le formazioni ufficiali. Ci siamo, Daniele Fortuna, buonasera, anche se da noi è ora di pranzo.
12: Sì, buonasera, buonasera a te. Da noi in effetti è giorno pieno, 13.32, fa anche molto caldo fuori, ma come sempre, lo ricordo magari per chi non avesse seguito le altre radiocroniche delle partite da Dallas, qui lo stadio è al coperto, tetto chiuso, aria condizionata, quindi insomma temperatura più che accettabile fuori, assolutamente no. Dicevi di questo confronto ideale tra Cristiano Ronaldo, 41 anni e mezzo, perché per esempio Messi ne ha appena compiuti 39 e Lamine Yamal, che di anni ne compirà 19 il prossimo 13 luglio, cioè tra pochissimo, cioè tra una settimana. Ebbene, quando ha cominciato a giocare il suo primo mondiale, quando ha segnato la prima volta alla mondiale 20 anni fa, 2006, Cristiano Ronaldo, Yamal non era ancora nato, perché lui è una classe 2007. Ronaldo segnò all'Iran in Germania, quella partita lì che il Portogallo vinse per 2-0, Deco del Portogallo segnò il primo gol a Cristiano Ronaldo con il 17 sulla maglia, perché il 7 era di Luis Figo, andò sul dischetto a segnare il calcio di rigore del 2-0, il primo gol per lui, la prima rete con la maglia del Portogallo in un mondiale. Poi si è confermato, si è ripetuto, e Ronaldo naturalmente è in campo dal primo minuto. Non ci sono particolari sorprese nelle formazioni, addirittura il commissario tecnico della Spagna, Della Fuente, conferma in blocco i giocatori che hanno battuto l'Austria agli ottavi di finale. Dall'altra parte soltanto un cambio nel Portogallo, c'è João Félix e non Leao nel terzetto a supporto di Cristiano Ronaldo. Il Portogallo con Diogo Costa in porta, poi Cancelo, Rubén Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, la coppia di registi mediani del Paris Saint-Germain, Neto, Bruno Fernandes, João Félix, dietro a Cristiano Ronaldo con Gonzalo Ramos che parte dalla panchina. La Spagna, Unai Simón, poi Porro.
11: Allora, abbiamo un evidente problema di collegamento con il nostro Daniele Fortuna, che come da prassi stava declinando le formazioni, in questo caso della Spagna, già completo l'11 titolare del Portogallo. Daniele Fortuna in postazione per noi allo stadio di Arlington, dove tra 25 minuti ormai comincerà questo ottavo di finale tra Portogallo e Spagna. Naturalmente la nostra squadra tecnica è già al lavoro per ripristinare il collegamento. Io credo che nel frattempo i tempi siano maturi per andare a salutare Massimo Orlando. Massimo, buonasera, bentrovato.
13: Buonasera Guido, un saluto a te e ai nostri radioascoltatori.
11: Allora, date le circostanze, mi permetto una irrituale anticipazione. Vi dico che poi la formazione ce la dirà Daniele Fortuna, anche quella della Spagna, però Della Fuente praticamente non andrà a spostare un filo d'erba rispetto alla squadra che ha battuto in maniera anche convincente l'Austria. Ha già detto Daniele dell'unico ballottaggio che un po' ha accompagnato la storia di questo mondiale per il Portogallo, tra Rafa Leao e João Félix, preferito invece titolare dal primo minuto. Ha aggiungo, Massimo, e ti do la parola in previsione, sì, di una sfida che però davvero è impronosticabile. La Spagna comunque tra le big ai sedicesimi, ovvero nel precedente turno eliminatorio, è quella che ha offerto la prova più solida contro l'Austria, si è concessa solo quella prima mini falsa partenza contro Capoverde. Il Portogallo invece è andato davvero a singhiozzo e poi è uscito da quella partita con la Croazia, credo la più incredibile, la più rocambolesca per ora delle tantissime, credo che siamo a 92-93 giocate in questo mondiale.
13: Sì, assolutamente, assolutamente. E la Spagna dimostra la sua solidità, e è la squadra che ha vinto l'Europeo giocando un calcio meraviglioso. Gli mancano alcuni giocatori, Nico Williams, che comunque in quel frangente fece la differenza, e gli sta mancando Lamal, che in questo momento non ha espresso tutto il suo talento, però è una squadra organizzata, ben messa in campo, veramente difficilissima da incontrare. Dall'altra parte però secondo me il gap si è un po' ridotto, perché negli ultimi anni il Portogallo è cresciuto dal mio punto di vista, proprio per qualità, e c'è Ronaldo.
14: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
15: Sono le 4:08.
13: Il fatto che non giochi Leao, perché nell'ultima partita
11: con la Croazia, non dico che l'abbia decisa lui, ma è stato fondamentale.
13: Esatto. Credo che abbia scelto João Félix proprio per avere un po' di protezione in più in fase di non possesso, visto che da quella parte c'è comunque la Mal, e allora Félix gli verrà chiesto anche un aiuto in fase di non possesso. Esatto. Sì.
11: Poi d'altra parte su Rafa Leao, ma è storia anche della passata stagione col Milan, travagliata, per carità, il talento, la tecnica, poi quella discontinuità che magari, mi permetto di osservare col dovuto rispetto, magari ti può rendere meno affidabile, al di là del fatto tattico che ha appena osservato Massimo Orlando con grande precisione. Massimo, resta con noi, vi dico che ovviamente torneremo appena possibile dal nostro Daniele Fortuna ad Arlington, così completiamo le formazioni e poi si andrà in campo per il primo tempo, ma continuiamo a proiettarci su questo Portogallo-Spagna, lo facciamo con un tecnico italiano che proprio in Portogallo, nella Primeira Liga, ha vissuto l'ultima, devo dire, tribolata stagione, come può capitare nella carriera di ogni allenatore, si è chiusa comunque bene con la salvezza dell'Estrema Amadora, e andiamo a salutare il mister Cristiano Bacci. Buonasera e bentrovato su Radio 1.
16: Buonasera a tutti.
11: Allora, reduce da questa esperienza nel campionato portoghese, poi capiremo insomma che cosa ha in serbo per il suo futuro. Lui ha girato tante panchine, non disdegna le esperienze all'estero, ovviamente si gioca tra pochissimo, mister, è un po' come dicevamo con Massimo Orlando, è chiaro che adesso abbiamo visto tutte alla prova del primo e del secondo turno eliminazione diretta, al di là delle sorprese, la Francia anche non ha avuto vita facile, l'Argentina ha sofferto da morire, ci sono le vittime illustri, la Spagna è quella che, escluso il pari con Capoverde, ha dato più continuità. Portogallo un po' sulle montagne russe, l'emblema di questo mondiale della formazione di Bobo Martinez e la gara con la Croazia, mi ripeto, ma credo che sia così. Cristiano Bacci.
16: Sì, è vero anche che la Spagna ha sofferto con Capoverde, che è stata un po' una delle rivelazioni, no, di questo campionato, quindi è un campionato del mondo molto, molto aperto. Io penso che anche la scelta di non partire con Leao possa essere tattica, ma non solo per un discorso difensivo. Io credo che abbiamo visto che soprattutto nei secondi tempi, negli ultimi minuti si sono sbloccate tante partite. Io credo che possa essere anche in questo senso la scelta, perché Leao insomma è stato determinante l'ultima partita, a meno che non abbia dei problemi fisici, se no ecco, io credo che sia un po' più su quella falsa riga lì, su un discorso di avere più forza magari nella seconda parte, perché vedo una partita abbastanza bloccata, nel senso che penso che il Portogallo non aspetti la Spagna, non credo che presserà alto, credo che secondo me la seconda parte sia decisiva, ecco.
11: Ci vorrà l'episodio, l'elemento che andrà a stappare la partita, come si dice in questi casi. Mister, ovviamente resti con noi ancora per qualche minuto, però noi siamo debitori, per così dire, nei confronti dei nostri ascoltatori e della seconda parte delle formazioni, ovvero l'11 titolare della Spagna, perché intanto abbiamo ripristinato il collegamento con lo stadio di Arlington, quindi restituisco il microfono al nostro inviato Daniele Fortuna. Daniele, a te.
12: Eccoci allora, soltanto per la formazione del Spagna, come dicevi tu da studio non cambia nulla, della Fuente rispetto alla formazione titolare che si è vista con l'Austria, una Spagna in fase di decollo con Unesimon in porta, poi Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella in difesa, Dani Olmo, Rodri e Pedri a centrocampo, davanti Lamine Yamal, Oyarzabal, arrivato a 4 gol, non dimentichiamolo perché non celebrato, gli altri cannonieri e poi Alex Baena dell'Atletico Madrid. L'arbitro sarà un inglese, sarà Taylor. Linea a te.
11: Benissimo, grazie ancora Daniele Fortuna. Tra poco torno dal mister Cristiano Bacci, resta sempre con noi Massimo Orlando. Chiudendo sul Portogallo, mister, poi andremo anche oltre perché di cose ne sono accadute nelle ultime ore. E ancora rispetto alla rocambolesca sfida con la Croazia, torno anche prima alle gare di un girone a singhiozzo. Alla fine, a questo ottavo di finale, il Portogallo ci è arrivato. Non so se lei crede a queste cose, all'allineamento degli astri nel pallone, come si dice, può essere l'anno loro, perché insomma la dea è o palla, avrebbe detto qualcuno molto più autorevolmente di me, sorride, non so, può essere una possibilità, perché quando passi in quel modo lì, al di là del microchip del pallone, il fuorigioco, non lo so, è un segnale, chi lo sa.
16: Sì, spesso nel calcio siamo abituati a situazioni non pianificate. Il Portogallo secondo me non è una fra le favorite, ma quando succedono queste cose come appena detto possa essere un segnale. Credo che ci siano formazioni più forti, ma è importante, l'abbiamo visto ieri sera con la Norvegia, anche il discorso gruppo, il discorso amalgama fa la differenza in un campionato del mondo, quindi è tutto aperto. Chiaramente secondo me la Spagna resta la favorita.
11: E d'altra parte, assieme alla Francia e sin dalla vigilia di questo mondiale, che più o meno cerchiamo di stendere questo copione, vedremo se poi verrà realizzato in concreto. Mister, una curiosità, perché il Cabral di Capoverde, visto che parlavamo proprio di Capoverde, lei lo ha allenato seppur per poche settimane all'Estrela, poi insomma questa è l'ulteriore dimostrazione del doppio filo che lega questa realtà. Poi uno dice insomma una storia bella, simpatica, romantica, alla fine c'era molto di concreto nella squadra di Bubista, c'è insomma tanto che arriva proprio dalla scuola portoghese, anche per motivi storici, geografici, insomma, quindi non è il semplice miracolo sportivo, ma anche il segno dei tempi di un calcio che cambia. Ora, per quanto scontato possa apparire, è una tendenza che misuriamo già da un po', no?
16: No, certamente il Capoverde ha molti giocatori che giocano nei maggiori campionati. Cabral è un giocatore importante, ha giocato anche in Italia nello Sporting, ha giocato in Italia nella Lazio, ha giocato in Italia nella Salernitana, ma ce n'è altri con esperienza internazionale. Il Portogallo è pieno di giocatori che vengono dalle loro colonie, no? Quindi per me non era una sorpresa. Ora, che facesse così bene non me l'aspettavo, però sapevo che era una squadra, poteva essere una squadra ostica, senza dubbio.
11: E in effetti ha fatto trascorrere una serata da incubo, una notte in Italia, in quel di Miami, proprio all'Argentina di Leo Messi. Mister, tra un po' farò la stessa domanda anche a lei, però vorrei tornare a coinvolgere anche il nostro Massimo Orlando che è in collegamento. Massimo, io faccio il passo indietro perché ieri è arrivato un boato calcistico. Per quanto la Norvegia di Haaland, e non soltanto Haaland, ieri Nyland, il portiere, ha fatto una partita eccezionale, rigore a parte, per quanto sia una realtà, però il Brasile a casa ancora una volta per la terza di fila, alla seconda gara eliminatoria diretta dai quarti delle ultime due edizioni agli ottavi di quest'anno, questa è una notizia. Ancelotti in conferenza stampa ha detto, non l'ha detto espressamente, ma ha fatto capire che vuole continuare. La Federcalcio ha ribadito insomma il sostegno. Falcao ha detto è un ciclo che si deve ancora aprire. Ancelotti, carriera memorabile, ci togliamo non uno ma 10 cappelli davanti a lui. Poi la parola fallimento, forse purtroppo lo diciamo a malincuore, non è così ingenerosa, credo che sia più o meno adeguata.
13: Assolutamente, perché di Carlo Ancelotti possiamo solamente elogiare la carriera, prima da calciatore e poi da allenatore. È vero anche che ha sempre allenato delle grandi squadre. Secondo me ieri, Guido, il Brasile non è il Brasile che eravamo abituati a vedere, cioè pieno di talento. È un Brasile che è in difficoltà proprio di talenti in questo momento generazionale della sua storia calcistica. Però se te concedi i 70 minuti alla Norvegia di fare la partita e te stai solo nella fase difensiva e aspetti di trovare la soluzione con un contropiede, se ti chiami Brasile secondo me è un fallimento.
11: Non è il nome che per ti porta avanti io, banalmente. Certo, mister Cristiano Bacci, rispetto a quello che ha detto Massimo Orlando, sì, d'accordo, è anche magari la partita storta, nel senso che poi le occasioni ci sono state, lo ripeto, Nyland è stato insuperabile, Haaland si è acceso 2-3 volte, 2 soprattutto, ed è stato implacabile, oppure il problema è più profondo come sottolineava Massimo?
16: No, sono d'accordo con Massimo. L'unica cosa che posso dire è che, non giocando benissimo, il Brasile ha avuto tante occasioni per vincere la partita. Quindi poi il calcio è bello anche per quello. Se fai gol, se faceva gol su rigore o se faceva gol in una delle situazioni che aveva avuto, magari parlavamo di un'altra storia. Però il calcio è questo. Pur riconoscendo che secondo me a livello di gioco la Norvegia è stata superiore, senza dubbio.
11: Mister, ci arrivo proprio a bruciapelo, abbiamo ancora un minuto in a disposizione. Il calcio è questo, le ha detto. Prego. Il calcio è anche quello in cui un giocatore espulso, squalificato, viene poi graziato, c'è una sospensione al di là dei tecnici, dei termini giuridici. Lei sa bene, lo dico a chi ci ascolta, che mi riferisco al caso Balogun. Infantino è intervenuto, ha detto: io parlo con tutti, non è una decisione mia, non c'è nulla di strano. L'UEFA è insorta, il Belgio è furioso, ci sarà con ogni probabilità, perché poi la vincente di Portogallo-Spagna andrà a incrociare proprio la vincente di Stati Uniti-Belgio, con Balogun nelle fila della squadra di Pochettino. Si giocherà questa notte alle 2 ora italiana. Il suo parere in 30 secondi, mister?
16: Il mio parere è che è una cosa molto strana. Il problema è che il rosso è stato esagerato, quindi secondo me si crea un precedente non positivo.
11: È stato anche omologato poi, e quindi cosa fatta,
16: sì,
11: capo?
16: Sì,
11: io poi sono d'accordo.
16: Sia però un precedente che crea dei problemi in futuro. Penso che sia stata una decisione errata, questo è il mio parere, pur riconoscendo che era un rosso esagerato.
11: Però, insomma, quello che faceva parte del campo è chiaro, certo. No, ma sono due riflessioni allo stesso modo valide, mister. Questo va riconosciuto. Allora, Cristiano Bacci, in bocca al lupo per il suo futuro. Noi abbiamo avuto pochissimi minuti, quindi ci risentiremo anche per parlare della sua carriera, che sia in Portogallo o altrove. Grazie per essere stato con noi. Un saluto.
16: Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci.
11: Si va in campo dopo aver salutato il mister Cristiano Bacci. Portogallo-Spagna è l'ottavo di finale, numero 5 a questo punto della serie. Il cerchio si stringe. Daniele Fortuna allo stadio di Arlington per la Radio Cronaca, accompagnato al commento tecnico di Massimo Orlando. A voi buon ascolto intanto del primo tempo dallo studio centrale di Dallas, vicino ad Arlington. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita su Radio 1. A più tardi.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
20: Ecco qua.
19: Scarpe. Beh, carine queste.
20: Carine quelle, eh?
19: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
20: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
19: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
20: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
21: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
22: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
23: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
3: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: La partita.
5: Portogallo-Spagna è diventata ormai una classica del calcio internazionale, del calcio europeo e non solo. Cristiano Ronaldo aspetta il momento di entrare in campo con i suoi compagni di squadra per Portogallo-Spagna, il quinto ottavo di finale di questi mondiali americani. La radiocronaca di Daniele Fortuna con il commento di Massimo Orlando, l'assistenza tecnica di Francesco Pio, ieri l'arbitro Taylor.

Puente, Dani Olmo, Rodri, Pedri, a centrocampo Lamine, Yamal, Hoyer, Zabal e Baena. In attacco la Spagna, non soltanto gioco, anche difesa, Unai Simona da record, 519 minuti senza subire e gol, compreso anche però l'ultimo mondiale, l'unica squadra a non aver incassato reti. Il boato, i fischi, gli applausi, l'ammirazione, la critica nei confronti di Cristiano Ronaldo che appare adesso nel maxi schermo, veramente gigantesco, a mezza altezza, sospeso sul campo da gioco, c'era il Portogallo a sinistra, le bandiere a coprire praticamente tutta la metà campo, quella del Portogallo a sinistra, quella della Spagna a destra. Si comincia con gli inni nazionali, sono tutti lì in campo e si dovrebbe cominciare con l'inno nazionale del Portogallo. Con ancora lui che fissa le telecamere al centro del maxi schermo, l'inno nazionale del Portogallo.

0: Diogo Jota al centro dello schermo in bianco e nero, numero 21.
1: C'è l'inno nazionale della Spagna adesso.

0: Roberto Martinez, commissario tecnico spagnolo, catalano del Portogallo, però ha cantato prima l'inno portoghese. Qualche gioco pirotecnico, si salutano i calciatori della Spagna, quelli del Portogallo, e tra poco si comincerà qui a Dallas, ad Arlington in particolare, però per adesso pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

collegati con lo stadio di Arlington, Dallas. Ancora i saluti anche con l'arbitro Taylor, gli assistenti sono inglesi, Beswick, Nunn, il quarto ufficiale tedesco Zweier, e poi Alvaro Dunkert, Germania, Garcia, Uruguay. C'è anche al supporto VAR il nostro Marco Di Bello. Sono tutti adesso i giocatori verso le panchine. È difficile in effetti capire quale sia la maggioranza dei tifosi in uno stadio che è questa volta praticamente al completo, a differenza dell'altra partita, della partita dei sedicesimi di finale tra Australia ed Egitto. Di qualche posto vuoto c'era, qui naturalmente no, biglietti sono

0: sono stati venduti anche a $4,000, probabilmente anche a cifre più alte. La sfida è attesissima, forse l'ottavo di finale più tecnico. Si è parlato anche di una finale anticipata, magari no, te lo chiedo subito a Massimo Orlando, però comunque partita di livello alto, dovrebbe essere così, lo speriamo.
1: Sì, ciao Daniele, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori. Sì, se andiamo ad analizzare i 22 in campo, onestamente c'è tanta qualità, veramente ci si aspetta magari dei ritmi non altissimi, però palla a terra e tanta qualità. Sappiamo che la Spagna è una squadra leggermente più organizzata, 0 gol subiti in questo mondiale, una certezza ormai dagli europei che è arrivata fino a questo mondiale, dunque la Spagna che secondo me ha qualcosa in più da questo punto di vista. Però poi se andiamo a vedere gli esterni, sia i terzini, Cancelo e Mendes che spingono tantissimo, Neto e João Félix, sono giocatori comunque di qualità, di corsa, che potrebbero mettere in difficoltà. Dall'altra parte la Spagna la conosciamo, insomma ci aspettiamo, ripeto, almeno io, non un ritmo altissimo ma tantissima qualità nelle giocate, e da queste giocate chiaramente può venire fuori. E la cosa, e chiudo, che fa un po' impressione è che la Spagna in tutto questo ancora non ha avuto il miglior Yamal, perché bisogna dire che in questo mondiale fino ad ora il talento del Barcellona è stato poco protagonista, e non è una buona notizia per il Portogallo.
0: No, ma bisognerà anche vedere se riuscirà ad averlo la Spagna, il miglior Yamal.
1: Certo.
0: Potrebbe anche non servire per come gioca questa nazionale, perché comunque si parla poco di Oyarzabal. Real Sociedad segnato tanto in campionato nella Liga, 16 reti, già segnato 4 gol, cioè dietro ai titani, a Messi, a Mbappé, a Haaland c'è, cioè Oyarzabal. Insomma, ogni tanto bisognerebbe ricordare questi giocatori, perché comunque sono misconosciuti. Parliamo tutti quanti di Lamine Yamal, poi del centrocampo meraviglioso anche della Spagna, di Dani Olmo, di Rodri, di Pedri, e anche di un difensore come Cubarsia. A proposito di giovanissimi, a proposito di Lamine Yamal, però grazie a questo giocatore, grazie al basco Oyarzabal, la Spagna è lì davanti, ha fatto una gran partita per lui, 4 gol e un assist in completo bianco. La Spagna in rosso con numeri bianchi, il Portogallo, il calcio d'inizio appena battuto dalla Spagna, che rispetto alla postazione della quale vi sto parlando nella tribuna dello stadio di Dallas Arlington, attaccherà da sinistra a destra ancora il possesso palla della Spagna, con il portiere Unai Simón coinvolto subito nel palleggio. Ecco, a proposito, nazionale spagnola non ha subito nemmeno un gol e ha concesso in generale poco in questo mondiale. Partita così anche tra qualche perplessità dopo lo 0-0 con il Capoverde. Ecco Massimo, poi un pareggio da rivalutare alla luce di quello che poi si è visto, di quello che
1: esatto.
0: Ha fatto Capoverde con l'Argentina.
1: Sì, sai, è chiaro che all'inizio, no? Prima partita, Capoverde, pareggio e piovono critiche, però poi dopo Capoverde non perde con nessuno, mette in difficoltà l'Argentina, allora tu capisci che queste squadre che magari sono sconosciute a grandi livelli, però sono arrivate così ben preparate che possono mettere in difficoltà anche una squadra come la Spagna. E infatti la Spagna comunque non ha preso gol, ha fatto la sua partita onesta, poi le altre le ha gestite da grande squadra qual è, soprattutto quella con l'Austria, che non era facilissima ma che l'ha vinta veramente giocando un grande calcio.
0: La vita bene per 3-0, in crescita la Spagna, in crescita anche il Portogallo, non si può dire diversamente dopo la vittoria, magari discussa per alcuni versi per quel fuorigioco sul gol che sarebbe valso il pareggio alla Croazia con Gvardiol. Si è parlato tanto della tecnologia, mentre la Spagna Spagna ruba un pallone al secondo minuto, 0-0 tra Portogallo e Spagna, con l'azione che si sviluppa sulla destra con Pedri che tocca all'indietro, poi ancora a centrocampo, cambio di gioco perfetto, Lamine Yamal controlla male il pallone, finisce oltre la linea laterale, la rimessa, e si diceva Massimo di Lamine Yamal potrebbe sì, anche non trovarlo mai, perché comunque lui ha avuto un infortunio pesante alla fine di aprile, infortunio muscolare, insomma si temeva anche di non, temevano anche di non averlo ruba il pallone, ti chiedo scusa, la Spagna, conclusione centrale, blocca Diogo Costa, Oyarzabal è andato lui con il sinistro, il break da parte della Spagna è la prima conclusione in porta, adesso però la mia mano ruba un pallone sulla fascia, poi va via, pallone giocato in mezzo, riesce a salvarsi il Portogallo con molto affanno, con Vitinha che ruba il pallone lì in mezzo, ma poi deve mandare lontano, lo deve allontanare, andare in fallo laterale, ancora Spagna, mentre il Portogallo tenta di ripartire, non ci riesce, un pressing soffocante fa sì che la Spagna recuperi il pallone e che lo giochi nella propria metà campo con Cubarsi, adesso cerchio di centrocampo, poi viene incontro proprio Lamine Yamal, si scambiano di posizione, va a cercare il passaggio per Pedro Porro e ha sbagliato anche in questo caso Lamine Yamal, sì, le questioni che riguardano le condizioni fisiche di un ragazzo che deve ancora compiere 19 anni, però è stato un infortunio di una certa gravità, quella lesione alla bicipite femorale della coscia sinistra. Vediamo se il Portogallo riesce a rispondere. Al quarto minuto del primo tempo, Portogallo 0, Spagna 0, sembra un po' intimorita però la nazionale allenata dal catalano Roberto Martinez, anche questa è la tua impressione Massimo?
1: Sì sì, assolutamente, e più in difficoltà rispetto, anche se poi dopo hanno queste giocate, perché ripeto hanno i terzini bassi e gli esterni difensivi Mendes e Cancelo che hanno qualità nella corsa e negli inserimenti, qui sbaglia un stop abbastanza facile per un giocatore a questi livelli, però hai visto la Spagna come è brava con Rodri, Pedri ad andare subito ad aggredire alto il Portogallo che vorrebbe uscire con la palla a terra e con il gioco appunto a terra, però la Spagna ha questa qualità soprattutto quando Rodri chiama il pressing alto, riconquistano palle e poi dopo sono bravissimi con le verticalizzazioni a trovare i giocatori. Hai fatto bene prima della partita a nominare Oyarzabal, perché davvero delle volte certi giocatori sono sminuiti ma sono assolutamente di grandissima qualità,
0: preziosi, utilissimi. Proprio lui che adesso tocca di testa per una possibile azione, possibile partenza in velocità della Spagna, anche se il Portogallo si è sistemato, Dani Olmo nel cerchio di centrocampo, la Lamine Yamal si fa vedere, prima viene incontro, poi cerca di scattare, voleva sorprendere la difesa alta del Portogallo, all'indietro la Spagna, sempre Dani Olmo, poi Rodri, ancora lo scambio, arriva Cubarsi, sempre il numero 16 della Spagna, Rodri e ancora Cubarsi, che ora in posta nel cerchio di centrocampo, vengono incontro in due, non serve né l'uno né l'altro, né Oyarzabal né a Pedri, sempre Cubarsi da regista arretrato, poi Dani Olmo lascia scorrere, sbaglia il passaggio, intendeva servire largo Lamine Yamal, ma qui Nuno Mendes ha capito tutto, ha rubato il pallone il giocatore del Paris Saint Germain, poi Renato Veiga al Villarreal, ma visto con la Juventus, alla quale ha segnato anche in Champions League in Spagna, gol decisivo, gol del pareggio all'inizio della stagione di Champions League, c'era ancora Tudor in panchina, Nuno Mendes per il Portogallo, il cambio di gioco dall'altra parte, la corsa di Cancelo, caratteristica, si avvicina all'area di rigore, conclusione la metà di poco, i terzini, Nuno Mendes da una parte, Cancelo dall'altra, giocatori sempre molto belli a vedersi, gran corsa e grande tecnica, prima occasione per il Portogallo, settimo minuto 0-0.
1: Eh sì, quello che avevamo detto noi, i terzini sono fondamentali, è vero che poi a volte puoi lasciare degli spazi qualora tu perdi la palla, però quando avanzano sono assolutamente pericolosi. Qui cambio di campo di Mendes stupendo su Cancelo, che ha guardato nel mezzo se ci fosse stato qualche compagno, che non avevano accompagnato, scusa il gioco di parole, l'azione, e da quella posizione ha provato il grande tiro. Chiaramente difficile trovare il gol, però calciato molto bene, forte, la palla è uscita di poco sopra la traversa. Buona questa azione, soprattutto il cambio di gioco che ha sorpreso un po' la Spagna, che non era piazzata benissimo.
0: Spagna che adesso deve difendersi ma recupera il pallone immediatamente a centrocampo, prima Rodri, poi la porta in verticale, in velocità tutto di prima, benissimo Dani Olmo, area di rigore, Oyarzabal fuori, solo davanti alla portiera Diogo Costa. Errore di Oyarzabal, l'ho celebrato troppo forse, ma era anche in una posizione regolare. Grande azione, tutta in verticale, due passaggi di prima Dani Olmo e in area di rigore con il sinistro non riesce a trovare la porta il numero 21 della Spagna. L'occasione più semplice per passare, all'ottavo minuto si copre gli occhi, non sa nemmeno lui com'è, è riuscito a sbagliare il tiro più facile. Massimo.
1: Sì, sì, assolutamente, lui è uno che da quella posizione difficilmente sbaglia, però l'azione, i due tocchi di prima, soprattutto quello di Olmo a smarcare Oyarzabal, è una perla assolutamente da guardare e riguardare. Poi chiaramente l'attaccante Real Sociedad da lì difficilmente sbaglia, succede, ha aperto un po' troppo questo tiro consentendo alla palla di uscire, però l'azione, Daniele, è stata di una bellezza unica, tutto di prima, tutto in verticale.
0: Una via, non dicevi l'ultimo passaggio di Dani Olmo per Oyarzabal, che era partito in posizione regolare, dunque azione perfettamente valida. Dall'altra parte però il Portogallo subito risponde, il primo calcio d'angolo della partita da sinistra, battere Bruno Fernandes dalla bandierina di sinistra, mentre il Portogallo porta nell'area di rigore della Spagna. Meno 6 giocatori, 5 in mezzo, Taylor però fissa tutti quanti che non tollererà contatti particolarmente stretti, robusti. Cristiano Ronaldo, attenzione particolare su di lui sul secondo palo.
2: Allora, purtroppo ancora problemi di collegamento con la voce di Daniele Fortuna, che si è fatta un po' più metallica per così dire negli ultimi secondi. Ovviamente con noi Massimo Orlando, e vi ricordo che stiamo seguendo il primo tempo di Portogallo-Spagna, ottavo di finale di questo mondiale. Siamo ancora sullo 0-0. Massimo, avete ampiamente spiegato in diretta che Oyarzabal, miglior realizzatore per la sua Spagna fino a questo momento, prima ha sprecato l'impossibile non andando a coronare quella che tu hai ben celebrato come un'azione in grande velocità, veramente alla maniera della squadra di Luis de la Fuente.
1: No, fantastica, fantastica, perché Buena è bravissimo ad accentrarsi e vedere il movimento di Olmo, che tra le linee è uno dei giocatori più bravi in questo movimento, no? A smarcarsi e a dare punto di riferimento. Poi la palla di prima per Oyarzabal, che da lì di solito un mancino quando incrocia il tiro difficilmente non fa gol, invece la palla è uscita anche di un metro,
2: sì, anche
1: grande occasione,
2: non di poco, l'ha angolata troppo decisamente.
1: Esatto, aveva tante soluzioni, però chiaramente da qui è sempre molto facile. La sensazione è che la Spagna sia più squadra e che abbia più soluzioni, invece il Portogallo,
2: rispetto al Portogallo, quella conclusione di Cancelo comunque era stato un mezzo squillo. La sensazione anche, sì, Massimo, che abbiamo ritrovato Daniele, sì, Fortuna, non l'abbiamo mai perso, abbiamo perfezionato il collegamento. Vai Daniele da Arlington.
0: Undicesimo, grazie Guido Ardone, undicesimo stadio di Dallas, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Però la partita è in equilibrio, il ritmo anche piuttosto elevato, cercano di non sbagliare le due squadre fino a questo momento. Visti poco Cristiano Ronaldo, che riceve in questo momento parte nell'area di rigore della Spagna, può rientrare l'arco sulla destra, movimento, conclusione Unai Simón con il pallone che finisce in calcio d'angolo. Il doppio passo classico di Cristiano Ronaldo con il pallone che però resta lì, conclusione e posizione però impossibile lì per fare gol anche per un giocatore come Cristiano Ronaldo. Unai Simón protegge alla perfezione il primo palo. Massimo.
1: Sì, beh, Pedro che perde un bruttissimo pallone, non è da lui, un giocatore fantastico, non sbaglia mai, sbaglia, Fernandez recupera e vede subito Ronaldo che attacca a profondità, ha provato il doppio passo, il tiro è risultato top centrale, comunque incrociarla da quella posizione era quasi impossibile.
3: Bruno Mendes dalla bandierina di destra con il mancino, via il pallone dall'area di rigore della Spagna con Dani Olmo che, anzi Pedri, lo insegue, il pallone che resta in campo, può attaccare il Portogallo, Solino Mendes scivola, perde il pallone a centrocampo, si lotta, lo recupera lui, lo sta per recuperare Vitinha, ma poi arriva a pulire, a ripulire una situazione pericolosissima per la Spagna. Rodri consegna il pallone sulla destra, poi se lo fa ridare, va bene qui da Pedri nel cerchio di centrocampo, si è fatto vedere Lamine Yamal, spalle alla porta, subito a stringere su di lui però Nuno Mendes, ancora Spagna che controlla il pallone, va a smistarlo a sinistra, Cucurella, poi pallone all'indietro, ancora Rodri che il fallo della Spagna lì dietro a centrocampo, si fa consegnare il pallone il numero 16, il giocatore del Manchester City, adesso apertura, anzi lancio in profondità della Spagna che riperde il pallone, lo riconquista il Portogallo, in mezzo Joao Felix troppo solo, parte subito il pallone Dani Olmo, vediamo se la Spagna riesce ad approfittarne sulla sinistra con il giocatore della Barcellona, e ancora Spagna con Pedri, il cross, poi la conclusione altissima però è molto fuori, anzi era Alex Baena che si è sistemato bene lì sulla sinistra, ha preso il pallone, ha tentato di rientrare, conclusione larghissima e fuori misura, ancora la Spagna però lì in avanti, qualcosa in più rispetto al Portogallo, la partita è bella, la partita è equilibrata, al 14° minuto 0-0 tra Portogallo e Spagna, Dallas, lancio sulla testa però di Pedro Porro, poi il pallone dall'altra parte, Cucurella deve chiudere sull'arrivo di Neto sulla destra, va in anticipo però sull'ex giocatore della Lazio, mentre la Spagna ancora con Rodri a riportare il pallone in avanti, sempre Cucurella, Alex Baena un po' più avanti, però gioca cortissimo il Portogallo, mentre la Spagna scambia il pallone questa volta in orizzontale prima di accendersi, ripartire a centrocampo a Cubarsí in mezzo nel cerchio centrale, va adesso a giocare Pedri, poi largo sulla sinistra, ancora Rodri a venire incontro e Baena, sempre Rodri in mezzo, il palleggio impeccabile anche se in orizzontale, elegante da parte della Spagna con il Portogallo che in questo caso aspetta, poi c'è l'apertura sulla destra, pallone a metà tra Pedro Porro e Cubarsí, retropassaggio, adesso la Spagna ricomincia da Unai Simón in completo celeste, anzi il pallone non arriva nemmeno al portiere della Spagna dell'Athletic di Bilbao perché lo gioca Cubarsí, e poi ancora sulla destra Pedro Porro, lo ha perso la Spagna, prova Bruno Fernandes, Joao Felix si sposta, cerca la sua posizione, gioca anche lui all'indietro però in questo momento una fase di studio, anche se siamo al 15°, Nuno Mendes prova ad andare via in mezzo, poi ancora lancio per lui, che grande qui è l'intervento di Unai Simón in uscita, evitare danni peggiori da Yamal, dall'altra parte per la Spagna, in mezzo con il sinistro Diogo Costa, il portiere del Portogallo, altra conclusione Diogo Costa, miracoloso, uno schiaffo con il pallone che finisce in calcio d'angolo, due interventi formidabili del portiere del Portogallo, e ancora 0-0 tra Portogallo e Spagna. Al 16° ci sarà il primo calcio d'angolo della partita per la Spagna.
1: Che bella partita, Daniele, ma ce l'aspettavamo, tanta qualità, Mendes che va in fase offensiva, attacca la profondità e quasi arriva a toccare questo pallone, ma chiaramente lascia scoperta la sua zona e subito verticalizzano e vanno a trovare Yamal che non riesce a girare come siamo abituati a vedere, e poi Baena invece calcia molto meglio, bravo due volte Costa che comunque nega il gol alla Spagna.
3: Il calcio d'angolo che sarà battuto dal destra, pallone allontanato, da Portogallo, ma ancora lì Cucurella, dall'altra parte il cross è troppo largo, Dani Olmo però raccoglie il pallone, poi lo gioca indietro per la Meglia, mal cross in mezzo, si salva ancora il Portogallo, il colpo di testa, la chiusura di Ruben Dias sul secondo palo, chiarimento parole tra Ruben Dias e Renato Vega sulla posizione magari da tenere. Grandissimi due interventi nella stessa azione di Diogo Costa, il secondo in particolare con braccio di richiamo a schiaffeggiare il pallone, a mandarlo in calcio d'angolo, ha ricevuto i complimenti da parte di tutti i suoi compagni di squadra il portiere del Portogallo, 18esimo, qui un problema con la maglia di Nuno Mendes, se non ho visto male, è cambiata, adesso è pronto a rientrare in campo, anzi è pronto a battere una rimessa laterale per il Portogallo quando siamo arrivati al 18esimo del primo tempo, 0-0 tra Portogallo e Spagna, ancora pallone a centrocampo, un colpo di testa, poi un altro, Nuno Mendes, e alla fine intervento pulito all'indietro di Joao Neves a far ripartire il Portogallo, dai piedi del portiere a destra, Cancelo anticipato, Cucurella per la Spagna e poi Rodri, cerco di centrocampo a testa alta, sulla sinistra a trovare Baena, sovrapposizione di Cucurella, vista e premiata, poi il cross da parte del nuovo giocatore del Real Madrid, il pallone però recuperato da João Neves che poi finisce anche a terra, si comincerà comunque con un calcio di punizione per il Portogallo, Portogallo 0 Spagna 0, 19esimo, per ora le occasioni migliori per la Spagna in una sfida comunque molto molto equilibrata. Il Portogallo sembra voler ripartire, giocare di rimessa, partire in contropiede, Massimo.
1: Sì, sì, assolutamente, è questa la sensazione, ma perché la Spagna ha un modo di giocare che non ti permette di fare altro, nel senso che appena il Portogallo inizia con il gioco a terra vengono pressati veramente dai giocatori della Spagna con grande qualità e appena riescono a vincere il duello subito partono i vari giocatori a attaccare la profondità e lì sappiamo che è un attimo prendere un'imbucata, dunque in questo momento il Portogallo deve subire il gioco della Spagna e vivere di giocate più che altro individuali che non mancano perché ci sono giocatori tipo Mendes e Cancelo che sono importanti, ma sul piano del gioco del collettivo la Spagna sembra avere qualcosa in più.
3: Adesso però il Portogallo a manovrare a centrocampo, passaggi in orizzontale, poi arriva Cristiano Ronaldo, appoggia sulla sinistra per João Neves, si è spostato da quella parte, il centrocampista del Paris Saint Germain ancora dietro per il compagno di squadra anche nel club Nuno Mendes, poi il pallone viene giocato da Bruno Fernandes, Ruben Dias ad aprire sulla destra per Cancelo che prova ad andare via, ancora Cancelo, poi sulla destra Bruno Fernandes, molto bello, conclusione alta nello scambio, nella triangolazione precisa, perfetta tra Bruno Fernandes e Cancelo, probabilmente anche provata, arriva la conclusione di Cancelo, pallone altissimo sulla traversa, però buona combinazione questa del Portogallo sulla fascia 0-0 quando siamo arrivati al 21esimo.
1: Che bravo Bruno Fernandes, perché lui è uno dei giocatori bravissimi in queste situazioni, no? A attaccare la profondità, Ronaldo si stacca e lui va ad attaccare appunto la profondità, ma di prima senza vedere, senza
3: guardare,
1: sapendo che sarebbe arrivato il compagno, ha messo una palla con i giri contati, poi non so, mi sembra sia stato fischiato il fuorigioco, ma l'ha giocato da un punto di vista tecnica, è stata fantastica veramente.
3: Adesso Alex Baena per la Spagna sulla tre quarti in orizzontale, c'è l'apertura ancora Rodri e poi Pedri, largo sulla destra, viene in mezzo al campo sulla fascia, questa volta può andare via la Spagna con la porta, finisce a terra Baena, Vediamo se c'è fallo. Sì, questa sembrerebbe l'indicazione dell'arbitro. Intanto il pallone è uscito e terminato oltre la linea di fondo. Ci sono le proteste da parte di Cucurella. Si ripartirà comunque con la Spagna in attacco, non con un calcio di punizione, sì, con il pallone che viene preso. Questa potrebbe essere un'occasione interessante, Massimo, no? Dalla sinistra, questo calcio di punizione per un cross in mezzo, pallone spostato quasi vicino alla linea laterale con Baena, può andare lui con il destro, dall'altra parte quasi all'altezza del secondo palo vanno a schierarsi in linea i giocatori della Spagna con quelli del Portogallo, Lamine Yamal e poi anche Cubarsí ancora in cerca del primo gol con la maglia della nazionale, Oyarzabal, Dani Olmo, lo stesso Cucurella a disturbare e poi naturalmente la porta, colpo di testa però di Bruno Fernandes, poi arriva una conclusione da lontanissimo di Pedro Porro, non c'è stata deviazione, c'è il pallone che è terminato oltre la linea di fondo, però fischio dell'arbitro, la musica che si alza, c'è la pausa a Dallas al 23esimo del primo tempo, Portogallo e Spagna sono sullo 0-0, pubblicità per noi.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Dallas Stadium, Darlington, l'ottavo di finale europeo tra Portogallo e Spagna, 0-0 al 24esimo. Racconto con il commento di Massimo Orlando, che chiamo subito in causa. Le azioni migliori con l'offensiva della Spagna, Oyarzabal avrebbe potuto portare subito in vantaggio la nazionale di De La Fuente, ha sbagliato lì solo davanti alla porta, poi c'è stato Diogo Costa, il portiere del Portogallo, a salvare su Yamal e su Baena. Dall'altra parte una conclusione di Cristiano Ronaldo, qualche combinazione interessante, buon Portogallo, la Spagna per ora è superiore.
1: Sì, assolutamente superiore, c'è un Rodri, siamo il centrocampo della Spagna superiore, sta dettando la partita, quando c'è da pressare rubano subito il pallone e fanno girare palla a terra con grande bravura, trovano poi quando, senza forzare mai la giocata, però quando c'è il tempo, il modo giusto, trovano i vari trequartisti che si muovono lì davanti, insomma sembra veramente avere qualcosa in più sul piano del gioco, della qualità, e il gol sbagliato da Oyarzabal pesa tanto perché la partita sarebbe cambiata. Bravissimo Costa sul tiro soprattutto di Baena, perché abbiamo rivisto proprio adesso nel replay, è andato quasi all'incrocio dei pali a levare con la mano di richiamo un tiro veramente ben posizionato. Dall'altra parte sì, il tiro di Cristiano Ronaldo e qualche discesa di Mendes, ma niente di più. È un Portogallo che per il momento deve fare questo tipo di partita, perché secondo me se accenna un pressing o di allungare un po' la squadra contro questa Spagna, rischi di venire punito anche abbastanza velocemente.
7: E si ricomincia con Diogo Costa, portiere protagonista per ora con quei due interventi di cui parlava Massimo Orlando, soprattutto il secondo su Baema nella stessa azione, il primo su Yamal Cucurella all'indietro, sia qualche cosa, poi comunque riesce a passare per il portiere per Unai Simona che controlla con il destro, porta i palloni in avanti, limite dell'area di rigore, a giocare, palla a terra con Cubarsilla, Spagna, adesso è andato via Pedro Porro, poi si ferma, la minimala chiama il pallone, servito male perché il pallone esce troppo largo, rimessa laterale ma c'è stata deviazione, però allora si ricomincia con un fallo laterale a favore della Spagna, gioca il pallone all'indietro sempre per Cubarsí, poi viene incontro Rodri, a proposito di sfide tra il centrocampo della Spagna, quello del Portogallo, insomma si parla tanto del centrocampo favoloso del Portogallo, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, potremmo parlare poi Bernardo Silva che è in panchina, e Rodri ha detto beh no, il nostro centrocampo è più forte, ieri nell'allenamento poi aperto alla stampa qui alla Cotton Bowl, il vecchio stadio di Dallas nel quale si sono giocate le partite dei mondiali del 1994, quindi insomma ci tiene e lo sta facendo vedere in realtà Rodri centrocampo. Adesso però è il momento del Portogallo che gioca questo pallone, centrocampisti, Vitinha, apertura immediata dall'altra parte, sulla destra può partire Cancelo, scambio, la triangolazione per il Portogallo che viene in avanti, gioca il pallone sulla destra, poi lo gioca ancora all'indietro Ruben Dias, avanza lui sempre per Vitinha nel cerchio di centrocampo, il 23 del Portogallo cerca il passaggio largo sulla sinistra, all'indietro Nuno Mendes, questa volta non da terzino ma più all'interno del campo, come dicevi tu non rischia nulla il Portogallo nel controllo del pallone, non avanza con molta calma, non dico con lentezza, però cerca assolutamente di non perdere il pallone in questo momento, lo fa perché poi fa paura la Spagna quando si chiude il centrocampo e poi può partire con Dani Olmo, ancora per la miglia mal, grande intervento in chiusura in scivolata di Renato Veiga, perché Dani Olmo, come era successo proprio all'inizio, stava per mandare in porta con un passaggio in verticale Lamin Yamal. Menzione speciale qui per l'intervento in chiusura salvifico da parte di Renato Veiga che adesso lancia dall'altra parte sulla destra, gioca questo pallone per Neto che finisce a terra, sono le proteste da parte del giocatore del Chelsea, strabuzza gli occhi verso l'arbitro perché comunque non è stato premiato con un fallo e dunque la Spagna può ripartire ai piedi dei suoi difensori, ancora una volta Massimo Dani Olmo stava mandando un compagno di squadra, la miglia male in questo caso, riparte la
1: sì,
7: Spagna
1: sì,
7: aspetta prima di commentare sempre con Dani Olmo poi con Lamin Yamal, la sovrapposizione largo sulla destra, Pedro Porro il cross, Nuno Mendes e chiude quando riesce a correre, ad andare via la Spagna, è veramente un piacere da vedere con le idee giuste, anche con la tecnica, con questi palloni in verticale, il calcio d'angolo da destra, ora con Alex Baen sul pallone, si avvicina Dani Olmo in mezzo nell'area piccola, quattro giocatori della Spagna, movimenti, anche qualche contatto, pallone che viene giocato però fuori, palla a terra, Lamin Yamal, magari un altro schema, c'è Pedro Porro largo dall'altra parte sulla sinistra all'altezza del lato corto a Cucurella, poi lancio ancora Diogo Costa, Dani Olmo colpo di testa fuori in tuffo sul lancio di Pedri, se non ho visto male deve intervenire con i piedi in spaccata Diogo Costa, gran protagonista, forse c'era Dani Olmo in fuorigioco, va in anticipo comunque su Cubarsí, Diogo Costa, poi Dani Olmo tuffo di testa e pallone largo rispetto alla porta della difesa Diogo Costa, ancora Spagna pericolosa Massimo.
1: Sì, e che palla che aveva messo Pedri, Daniele, perché non era un cross messo a caso, lo ha fatto veramente con i giri contati sull'inserimento di Cubarsí, poi chiaramente Dani Olmo, come hai detto te, era in fuorigioco, però davvero ogni volta che la Spagna prova la giocata è sempre pericolosa. Prima la verticalizzazione di Olmo è stata fantastica con i giri contati, e solo una grande intuizione di Renato Veiga non ha consentito a Yamal di andare verso la porta. Insomma, la Spagna sta intensificando il gioco e la qualità sta aumentando, e diciamo che se dovesse andare in vantaggio sarebbe anche meritato per quello che abbiamo visto.
7: Tocca l'indietro di Nuno Mendes, il Portogallo riesce a non perdere questo pallone grazie a Bruno Fernandes, che poi rilancia dall'altra parte con una pochissima precisione. Unai Simón fuori dall'area di rigore della Spagna, poi riesce a controllare il pallone sull'arrivo di João Neves, ha fatto ripartire poi la Spagna con Pedri, cerchio di centrocampo, viene sale anche Cubarsí, prova il lancio per Dani Olmo, tutto in verticale, appena hanno la possibilità i giocatori della Spagna, testa alta, si cerca il compagno più avanti, Dani Olmo o anche Oyarzabal. Diogo Costa, il migliore del Portogallo per i suoi interventi, per la sicurezza, il giocatore del Porto, si sapeva. Renato Veiga lancia, poi può approfittarne il Portogallo, invece no, perché Pedro Porro riconquista il pallone, poi Rodri, supremazia abbastanza chiara, direi anche egemonia da parte del centrocampo spagnolo rispetto a quello portoghese, per lo sconforto di Bruno Fernandes. Ancora Dani Olmo, poi in mezzo Oyarzabal, chiama il pallone da mezzala, Baena, larghissimo invece c'è Cucurella, poi in mezzo al campo sulla sinistra, ancora in mezzo per Pedri, dall'altra parte Pedro Porro, il palleggio, lo scambio va via, Lamin Yamal, Mendes, poi trova Dani Olmo, cross in mezzo, si salva il Portogallo con la chiusura perfetta di Ruben Dias, ma ancora le geometrie giuste da parte della Spagna, Lamin Yamal, poi il movimento di Dani Olmo, la sovrapposizione, il cross in mezzo, ancora Spagna con il pallone tra i piedi alla 34esimo, 0-0, c'è Rodri, c'è il movimento per smarcarsi tra i difensori del Portogallo di Oyarzabal, pallone che viene giocato, viene smistato sulla sinistra Cucurella, e poi ancora Pedri, Baena che prova a rientrare, cross in mezzo, Renato Veiga, colpo di testa a liberare, la Spagna però resta sempre lì, adesso sta schiacciando il Portogallo, la nazionale spagnola, Oyarzabal fuori dall'area di rigore 20 metri, spalle alla porta, grande eleganza di Rodri in dribbling, ancora Lamin Yamal, il possesso palla ripetuto da parte della Spagna, Lamin Yamal, la tocca dell'area di rigore, prova un dribbling, Nuno Mendes non glielo concede, poi proprio Lamin Yamal forse ad aver commesso fallo su João Félix che tentava di andare via, ci sarà calcio di punizione per il Portogallo. Beh, abbiamo visto comunque un palleggio di un certo livello negli ultimi due minuti.
1: Davvero, davvero Daniele, complimenti a questa Spagna, già la conoscevamo, non avevamo bisogno della partita di stasera, ma in una partita delicata col Portogallo, che è una squadra solida, non facile da incontrare, davvero sta ancora una volta dimostrando tutta la bravura sia tecnico che tattica, è una squadra assolutamente quasi impossibile da incontrare e da fronteggiare, soprattutto lì in questa zona dove stanno manovrando ora a metà campo. Ieri Rodri ha detto siamo più forti noi al centrocampo, aveva ragione, perché hanno veramente anche un'alchimia tra giocatori, una chimica che altre squadre non hanno.
7: Questo primo tempo lo dimostra, siamo arrivati alla 36esimo, Portogallo 0, Spagna 0, ancora il Portogallo, limite dell'area di rigore, non vuole ricorrere al lancio lungo, Diogo Costa, il portiere, gioca a destra, ancora una volta però l'anticipo di Cucurella, anticipa anche Cancelo, ma tocca il pallone in fallo laterale da sinistra, riparte la Spagna, Cristiano Ronaldo abbandonato lì davanti, molto molto isolato, il numero 7 la Spagna che prova ad andare via, c'è spazio adesso per Cubarsí a tre quarti, poi si ferma il 22, va a giocare in mezzo, Pedri trova dall'altra parte Baena che all'ultimo momento si fa anticipare da Cancelo, qui lavoro opportuno da parte dell'ex giocatore di Inter e Juventus, che adesso rilancia e lo fa ancora una volta bene per Vitinha. Cristiano Ronaldo ad accorciare nella metà campo del Portogallo, poi chiama il pallone, ancora Cristiano Ronaldo, gioca il pallone a sinistra, lo richiama, lo rivuole, va via Vitinha per il Portogallo, qui c'è spazio, ci sarebbe la possibilità di colpire, di attaccare João Neves, e poi è sulla destra ancora Bruno Fernandes, Cancelo si ferma, c'è anche Pedro Neto, Cancelo si ferma poi da Pedro Neto, largo sulla destra, il cross in mezzo sul secondo palo, João Félix e poi Unai Simón su Cristiano Ronaldo, blocca il pallone, rischiato qui la Spagna alla fine con questo possesso palla che confonde del Portogallo, arriva il cross veloce da destra, cerca di fare da sponda João Félix, tocca Cristiano Ronaldo però fuori equilibrio Unai Simón, senza difficoltà invece in questo caso per la difesa della Spagna.
1: Sì, perché

0: Felix sul secondo palo.
1: Ah ah. Allora, altro problema di collegamento con Daniele Fortuna, con lo stadio di Arlington, ma abbiamo con noi Massimo Orlando. Intanto vi ricordo che siamo ormai sul finire del primo tempo nel corso del 38esimo minuto. È ancora 0-0 tra Portogallo e Spagna. Massimo, la partita si è accesa e come? È chiaro che la Spagna ha avuto le occasioni più nitide e anche quella che ha manovrato di più, è stata meglio in mezzo al campo, però parlavate proprio pochi istanti fa con Daniele del fraseggio portoghese che tende a confondere la roca ed è arrivato un altro squillo acrobatico. Cristiano Ronaldo, attentissimo. Unai Emery.
0: Sì, qui è stata bella l'azione perché hanno fatto girare finalmente palla come sanno fare, perché i portoghesi sono forti da un punto di vista tecnico e che dall'altra parte oggi hanno una squadra assolutamente forte nel pressing e dunque faticano, ma in questa occasione hanno fatto girare la palla, il cross di Neto perfetto sul secondo palo, l'inserimento di João Félix e qui è stato bravo Simon, poi Ronaldo ha provato una cosa quasi impossibile. Però almeno abbiamo visto il Portogallo avvicinarsi all'area di porta della Spagna, visto che comunque in questo primo tempo Guido, la Spagna ha dominato, dà l'impressione veramente non solo col gioco ma con l'invenzione di Olmo, Yamal che non è in grande serata, che però ogni volta che attacca la profondità o gli danno il pallone comunque è sempre un pericolo, la sensazione che ci sia più possibilità, poi il calcio ci sorprende sempre, ma che ci siano più possibilità da parte della Spagna che non da parte del Portogallo
1: di riuscire a sbloccarla. In tutto questo, sì, in questi minuti non si è giocato sostanzialmente, perché proprio in conseguenza di quell'occasione per il Portogallo che hanno raccontato in diretta Daniele Fortuna, che ritroveremo tra poco, e Massimo Orlando, João Félix si era andato a scontrare in maniera piuttosto violenta con i tabelloni pubblicitari, Neto era rimasto senza una scarpa, quindi gioco assolutamente fermo, ormai 5 minuti alla 45esimo, poi ci sarà il recupero del primo tempo e io ricordo che la vincente di questa sfida, che è in corso allo stadio di Arlington qui a Dallas, andrà invece ad affrontare la gara preceduta da una lunga coda, anzi da una lunga scia di veleni e polemiche tra Stati Uniti e Belgio. Nella notte italiana alle ore 2 si gioca a Seattle il caso Balogun, l'attaccante della squadra di Pochettino, espulso poi riabilitato, insomma l'intervento presunto sembra proprio effettivo, è rivendicato dal presidente Trump nei confronti di Gianni Infantino, insomma un caso anche politico che ha scosso il mondiale. Portogallo in proiezione offensiva in questo momento, Neto finalmente riesce a risistemare lo scarpino che era stato perduto e adesso siamo anche pronti per tornare da Daniele Fortuna, sempre con Massimo Orlando. Daniele, collegamento che ci sta dando qualche problema, ma si va avanti ovviamente, a te il microfono.
2: 41esimo, 0-0, grazie. 0-0 tra Portogallo e Spagna, forse lo scarpino anche rotto. Pedro Neto continua a trafficare con lo scarpino rosa, ormai conosciutissimi e celeberrimi in questa edizione del mondiale. Eh sì, sei proprio rotto all'altezza del tallone, però ora non può cambiarlo, poi lo cambierà tra il primo e il secondo tempo, potrebbe cambiarlo anche adesso. Queste sono sempre questioni interessanti, laterali, ma fino a un certo punto il calcio d'angolo battuto dal Portogallo a scambiare João Félix, poi la conclusione e la traversa, Nuno Mendes, un sinistro terrificante, con deviazione il pallone che finisce sulla traversa, qui a Unai Simon battuto, rimessa laterale per il Portogallo. Bisogna sempre prestare attenzione, la deve fare la Spagna, qui lasciato da solo il terzino sinistro, qui il colpo di testa un po' avventato all'indietro, voleva deviare il pallone, sì, chiaramente voleva mandarlo fuori in calcio d'angolo la porta e chissà, per combinare un pasticcio, stava per usare una sorta di autorete per il vantaggio del Portogallo. Si resta invece sullo 0-0 tra Portogallo e Spagna al 42esimo del primo tempo.
0: Sì, qui si sono fatti sorprendere sul calcio d'angolo, perché João Félix sembrava che crossasse, dunque sono posizionati non benissimo, poi è arrivato il pallone a Mendes che ha tirato veramente una sassata e è stato bravo a mettere la testa a porro, però la traversa poi ha dato una mano alla Spagna che negli ultimi minuti qualcosina sta soffrendo, anche se adesso riparte.
2: con Yamal che però scivola a centrocampo, riesce comunque ad andare dall'altra parte, da Baena sulla sinistra, sulla tre quarti, va tutto da solo, un scivolata il Portogallo sui piedi di Cucurella, poi ancora Yamal, posizione centrale all'ultimo momento, tocco preziosissimo in difesa all'indietro e pulito ad anticipare Lamine Yamal di Joao Felix, interviene in anticipo con una furbizia del numero 11 della Portogallo, però un intervento che ha un significato vitale per il Portogallo, con Yamal che era lanciato verso l'area di rigore. È vero, c'era la difesa del Portogallo, ma poteva essere una situazione veramente scomodissima per la nazionale di Martinez. Diogo Costa, ora il portiere, con i piedi per questo Portogallo che riparte, palla a terra con Vitinha, poi il pallone sulla sinistra con Bruno Fernandes, lo alza per il movimento in profondità ancora di Joao Neves, recuperato il pallone Cristiano Ronaldo sulla tre quarti, un dribbling, poi un altro pallone che viene giocato all'indietro per Renato Veiga, decide di andare dall'altro difensore, Joao Neves, Ruben Dias, poi può partire Cancelo, largo c'è Neto che poi rientra con il sinistro, una finta ancora Cancelo in campo a destra, in mezzo e all'indietro ancora per Ruben Dias, ferma il pallone il difensore del Manchester City, Renato Veiga con il sinistro, apre in orizzontale per Bruno Fernandes, ancora Renato Veiga parte, vuole andare con una percussione centrale, invece poi alla fine va a sinistra da Nuno Mendes, lotta ancora il giocatore portoghese, poi il pallone viene controllato all'altezza della linea laterale sulla sinistra da Renato Veiga, fermato sempre Nuno Mendes, cross sul secondo palo, troppo ormai Simon, va in anticipo su Cristiano Ronaldo, un minuto qualcosa in meno al 45esimo, 0-0 tra Portogallo e Spagna, certo il centrocampo superiore, una superiorità quasi egemonica nel primo tempo da parte della Spagna sulla Portogallo, però sui terzini forse la situazione si capovolge, Cancelo e soprattutto Nuno Mendes.
0: Assolutamente, Mendes sta facendo una grande partita perché comunque deve anche pensare alla marcatura di Lamal, dunque non è una cosa semplice, ma si propone sempre con i tempi giusti, ha una grande corsa, tempi inserimento e un piede meraviglioso, qui ha provato il cross, Cristiano Ronaldo ha chiesto il pallone, chiaramente facile per Simon questa parata, però
2: Oyarzabal in area di rigore è fermato, poi a Rodri, conclusione altissima direttamente in curva, i tifosi della Spagna, ha voluto provare della distanza, una situazione abbastanza inconsueta per la Spagna che cerca di arrivare all'area di rigore con questi passaggi in verticali, taglienti molto profondi, recupero qui a Dallas Stadium ad Arlington, 6 minuti, lottano Cucurella e Neto, da quella parte lì ha fatto bene a destra con Cancelo, si sono alternati dall'altra parte, a sinistra un soliloquio quasi di Nuno Mendes, insomma, uno dei terzini sinistri più forti del mondo, forse il più forte
0: veramente, sì assolutamente, grande giocatore, e che devo dirti anche João Félix ha fatto una buona partita, perché dobbiamo,
2: molto intelligente,
0: non solamente, esatto, è andato spesso in fase difensiva ad aiutare anche quel pallone, no? Toccato a Yamal quando era in procinto di o scaricare o di calciare in porta, ha fatto una partita tatticamente di grande sacrificio e non sarei sorpreso che se nel secondo tempo appunto pensasse a un altro giocatore, perché davvero ha speso tante energie, ma è servito moltissimo in fase tattica e difensiva soprattutto alla sua squadra.
2: Pochi fronzoli, efficacia Yamal in area di rigore, anticipato proprio da Nuno Mendes, l'ultima a toccare è stato proprio Yamal, disturbato però dal ritorno impetuoso del terzino sinistro della nazionale portoghese. Yamal si è fatto vedere bene qui sul lancio, in posizione di fuorigioco, si riparte sì. Comunque con Vitinha sulla destra, Cancelo, ancora Vitinha in mezzo, poi Neto sbaglia quel passaggio, ne può approfittare la Spagna, vuole farlo subito in verticale, pallone recuperato a centrocampo, poi giocato da Dani Olmo di prima. Hoyer, Zabal chiudono però i giocatori del Portogallo, fallosamente non Cancelo l'intervento precedente. Qui c'è calcio di punizione per la Spagna da 35-40 metri, però quindi impossibile battere a rete Dani Olmo. E sul pallone Oyarzabal, Baena, anche lo stesso Pedri, tutti sul pallone, poi resta soltanto Baena. Un questo calcio di punizione, i giocatori del Portogallo in linea, maglia rossa in completo bianco invece quelli della Spagna tutti in linea all'altezza del limite dell'area di rigore, con Yamal, ex Baena sul pallone, soprattutto per questo calcio di punizione nel secondo dei sei minuti di recupero ad Arlington, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Questo ottavo di finale teneva Baena sul secondo palo con Rodri lasciato solo. L'arbitro fischia e ci sarà, si riprenderà con un calcio di punizione credo per il Portogallo. Qui c'è stato fallo in attacco, va Diogo Costa a battere il calcio di punizione. Siamo nel 49esimo minuto, meno di a 3 minuti ancora da giocare nei 6 di recupero concessi dall'arbitro, dall'inglese Taylor. Diogo Costa sta per battere il primo tempo, che però deve finire, quindi insomma forse anche un po' prematuro Massimo commentare. Abbiamo detto la Spagna ha avuto le occasioni migliori, però poi è uscito sì, anche il Portogallo che ha colpito la traversa con
0: sì, il Portogallo è stato
2: Nuno Mendes, quindi
0: esatto, è stato bravo e anche un po' fortunato a non andare sotto. Chiaramente il gol condiziona sempre e piano piano sta uscendo, chiaramente la Spagna non può giocare con quell'intensità anche nel pressing, soprattutto a centrocampo, nel andare a recuperare il pallone hanno mollato un po' l'intensità ed è venuto fuori il Portogallo, che in quanto a gioco, a qualità, a palla a terra non è secondo certo a nessuno in questo fondamentale.
2: Questa volta però sbaglia Joao Felix, alza gli occhi al cielo su un'azione di João Neves, è andato di prima Joao Felix, ha sbagliato completamente la misura del lancio sulla sinistra per Nuno Mendes. Va Rodri ora per la Spagna, il centrocampo spagnolo con Pedri che parte, va via sulla sinistra quasi da mezzala, Olmo si fa vedere davanti, Cucurella servito da terzino larghissimo all'altezza della linea laterale, pallone giocato ancora all'indietro, qui in comprensione con la porta che passa male, il passaggio di ritorno finisce in fallo laterale, ultimo minuto di recupero, il sesto su sei minuti di recupero, 0-0 in Portogallo con un lancio lungo proprio per João Felix, quasi in area di rigore, qui forse però è andato a spingere senza forse la spinta sulla porta di João Felix, anzi su Pedro Porro che andava a chiudere dall'altra parte, da quella parte lì su João Felix, sulla sinistra Nai Simone che va a battere il calcio di punizione, vediamo se c'è tempo per un'altra azione d'attacco della Spagna, e dovrebbe esserci perché ci sono ancora 30 secondi da giocare in questo recupero, 0-0 tra Portogallo e Spagna nel primo tempo del quinto, ottavo di finale mondiali americani. Nai Simone che guarda schermo su di lui anche per consultare il tempo, come un po' si fa nel basket, il tempo c'è per attaccare ancora con Baena che va a sinistra, cross, rimessa laterale in zona d'attacco, qui il recupero sarebbe scaduto, vediamo se c'è ancora un secondo per battere il fallo laterale, non c'è effettivamente. Allora Portogallo e Spagna vanno negli spogliatoi alla fine del primo tempo sul punteggio di 0-0, la partita, l'occasione migliori per la Spagna, ma nella finale di tempo una traversa colpita dal Portogallo con il sinistro di Nuno Mendes, il migliore dei suoi, con il portiere Diogo Costa. Secondo tempo, tutto da vivere e chissà se basterà. Per ora però torniamo da Guido Cardone, i nostri studi di Dallas.
3: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
4: Non è un segreto! San Benedetto! tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Sempre pronti da Dallas a Dallas, peraltro, perché ad Arlington è in corso questo ottavo di finale tra Portogallo e Spagna. Sono mancati i gol, di certo non le emozioni, le occasioni, la più nitida, quella del Basco e Arzabal, che dopo le quattro reti fin qui realizzate.

0: Qualete Open Fiber. Vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
1: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: R1.
11: In studio Francesca Giannini, buonasera. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, Trump conferma di aver chiamato Infantino. Non era fallo, ha detto Trump, che poi solleva sospetti sull'arbitro. Ira della UEFA, scandaloso in serata. La FIFA ha respinto il ricorso del Belgio. Balogun sarà dunque in campo per gli ottavi di finale dei mondiali. E sempre il presidente Trump è stato protagonista di un nuovo attacco social contro la premier Meloni alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Sul tavolo la guerra in Ucraina e la difesa europea.
12: Putin vuole che la guerra termini, anche Zelensky. La fine del conflitto è più vicina di quanto si creda. Ne parleremo in Turchia, ha affermato il presidente americano alla vigilia del vertice NATO di Ankara, che si prospetta complesso. E riguardo all'Iran, ha negato che con il memorandum siano stati sbloccati fondi congelati all'estero di Teheran o siano state trasferite risorse finanziarie agli iraniani. Non gli abbiamo dato niente, ha assicurato il leader della Casa Bianca parlando ai giornalisti a Washington. Intanto da Trump arriva anche un nuovo affondo contro la presidente del Consiglio Meloni. Sul suo social il leader della Casa Bianca ha postato una fotografia della premier italiana che lo guarda ammirata, corredata da una didascalia che recita «Serve un ordine restrittivo». Attacchi social che arrivano dopo le lamentele di Trump, che più di una volta ha accusato gli alleati atlantici, compresa l'Italia, di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran, mentre l'aumento delle spese per la difesa per i governi dei paesi NATO sarà uno dei dossier cruciali del vertice. Claudia Stamerra, GR1.
11: Da Palazzo Chigi nessuna replica al nuovo affondo di Trump. Giorgia Meloni è al lavoro sui dossier per il vertice di Ankara. Una risposta al presidente americano arriva invece dal ministro degli esteri Tajani. Dichiarazioni che si commentano da soli, ha detto, le relazioni transatlantiche vanno ben al di là di singole frasi. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana a Roma il 15 e 16 luglio. L'appuntamento annunciato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che ha anche aggiunto che il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. Siamo alla cronaca con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre scorso. Indagato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo gli elementi raccolti, Lavitola, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC, sul movente è ancora in corso l'indagine. Condannato il pesista olimpionico Antonino Pizzolato, è accusato di violenza sessuale di gruppo.
13: 29 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, più volte campione europeo, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole dal Tribunale di Trapani della violenza sessuale ai danni di una turista.

0: tennista finlandese di 27 anni. Stessa pena per Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. Il collegio ha anche riconosciuto alla giovane costituitasi parte civile il diritto al risarcimento dei danni. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio del 2022. La turista vacanza a Trapani con due amiche dopo una cena nel centro storico e una serata trascorsa con i quattro imputati tra alcuni locali della città, raggiunse il residence dove alloggiavano alcuni di loro. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, la donna subì gli abusi all'interno della struttura e il mattino successivo denunciò quanto sarebbe accaduto ai carabinieri. Per la procura, nel corso del dibattimento non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare il consenso della giovane.
1: Da Palermo, Domenico Gangemi.
2: Archiviazione per l'Apo e Ginevra il Can per difetto dell'elemento psicologico. È così che per decisione della Procura di Torino i due sono usciti dal procedimento sulla residenza di Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli. Musica in chiusura con un salto indietro nel tempo. Domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma torneranno gli Europe. Sono passati esattamente 40 anni, era il 1986, dall'uscita di The Final Countdown, il brano più famoso degli Europe, primo in classifica in 25 paesi. Ancora oggi la band, guidata dalla voce di Joy Tempest, rimane uno dei gruppi preferiti dai fan affezionati al rock anni 80. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna ora a tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto su Radio 1.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: E ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas, 2 minuti dopo le 22, siamo nell'intervallo di Portogallo-Spagna, l'ottavo di finale numero 5 di questo mondiale 2026, dopo la prima parte di gara, ancora 0-0 nella gara che si gioca proprio qui a Dallas, allo stadio di Arlington, nella città che ospita gli studi di Radio Rai. Non sono mancate le occasioni, come ci hanno raccontato Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che ritroveremo tra poco, prevalentemente ma non esclusivamente di marca spagnola, con i portieri che si sono esaltati. Da una parte Diogo Costa, molto abile su Yamal Subaena, ma Oyarzabal ancora prima aveva sprecato malamente una ghiotta occasione. Poi si è fatto vedere Ronaldo, molto reattivo lì Unai Emery, e a ricordarci che la gara è molto aperta ci ha pensato Mendes con una gran conclusione dalla distanza, sporcata da una deviazione che ha fatto vibrare appunto il montante alto della porta difesa da Unai Simon. Tra poco si ricomincia, rapida ancorché necessaria operazione di riepilogo in questa fase del torneo, perché la vincente di questa sfida andrà a trovare, come ribadisco, la squadra che uscirà invece dall'incrocio previsto però nel cuore della notte italiana, le due a Seattle, Stati Uniti, Belgio, e abbiamo più volte ricordato come questa partita sia stata preceduta e lo sia tuttora dalle forti polemiche per il caso legato alla riammissione in gara di Flo Balogan, l'attaccante degli Stati Uniti, espulso contro la Bosnia quando ai sedicesimi aveva segnato poi il suo terzo gol nella competizione, la sospensione della squalifica da parte della FIFA, l'intervento dall'alto della politica statunitense, le dichiarazioni, l'UEFA sconcertata, ancor peggio il Belgio, tra l'altro il ricorso d'urgenza, come era stato, come era facilmente prevedibile, è stato respinto, quindi ci sarà Balogun e con ogni probabilità Pochettino lo schiererà a questo punto regolarmente, ma al di là di questo siamo nella parte del tabellone, per provare a raffigurarvelo anche graficamente, in cui è già designato il quarto di finale tra Marocco e Francia, sarà il primo quarto di finale in ordine cronologico, giovedì alle ore 22. Andiamo dalla parte opposta, dove invece l'abbinamento già previsto è quello tra Norvegia e Inghilterra, sabato 11, e l'ulteriore quarto di finale uscirà dalla doppia sfida in programma domani. Noi domani seguiremo entrambe le partite, che sono Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Le due vincenti si sfideranno. Vi ricordo anche che domani partiremo, in previsione del calcio d'inizio alle 18, attorno alle 17:40, orario ballerino. Perché? Perché naturalmente su Radio 1 potrete seguire anche il Tour de France, c'è la quarta tappa della Grand Boucle domani, martedì 7 luglio, dunque o al termine della tappa o a cavallo con la conclusione della stessa, noi comunque seguiremo entrambe le cose, ci sarà il passaggio di consegne tra il ciclismo e il nostro mondiale. Non passo ancora le consegne, ma almeno spendo qualche istante in compagnia di Daniele Fortuna e Massimo Orlando prima di cedere loro definitivamente il microfono. Daniele, come avete raccontato, sì, la gara è all'altezza delle aspettative, tutto sommato, anche se ancora inchiodata sullo 0-0. Per imprecisione Oyarzabal, per bravura dei portieri, entrambi, devo dire, il risultato non è cambiato. Poi Mendes, anche se la Spagna comunque ha fatto di più la partita, ha voluto ricordare a tutti che insomma tutto può ancora succedere, con quello squillo sulla traversa abbastanza evidente.
13: Ha ricordato anche che probabilmente è il terzino sinistro più forte del mondo, decisamente un giocatore di un altro livello. Comunque ha fatto bene anche tutto il resto del Portogallo con le idee giuste, secondo me la strategia è stata corretta, magari cercare di non concedere troppo campo alla Spagna, di non perdere il pallone sulle uscite, è riuscita a farlo il Portogallo. L'errore di Oyarzabal pesa, indubbiamente, così come pesano le due grandi parate di Diogo Costa, insomma fenomenale il portiere del Porto e del Portogallo. I giocatori più attesi, Cristiano Ronaldo, quella girata acrobatica, sì, così, ma insomma era molto molto difficile. Però Cristiano Ronaldo, ricordiamo sempre, 41 anni e mezzo, è al centro del gioco, cioè non è un giocatore che aspetta lì e segue il gioco, ancora il senso dell'attacco, poi magari la velocità non è più la stessa.
12: E ancora problemi di collegamento, fermo Daniele, speriamo di ripristinarli in tempo utile per il calcio d'inizio del secondo tempo che ormai incombe. Però ero proprio in procinto di rivolgermi a Massimo Orlando, perché Massimo, fino a questo momento, sì, insomma, Oyarzabal è stato il principale realizzatore di gran lunga della Spagna, che tra l'altro continua ad avere la porta imbattuta. Poi bisogna capire se il basco, questo errore comunque abbastanza clamoroso, perché poi col monitor di servizio ho anche rivisto l'azione che voi avete commentato, era praticamente a tu per tu con Diogo Costa. Bisogna capire se se lo porta un po' dietro questo errore, la tua visione, e poi torniamo da Daniele Fortuna che è ancora presente.
14: Beh, sì, un po' risenti l'attaccante quando si trova davanti al portiere un'occasione, una partita così importante, ha incrociato un po' troppo il tiro, è un giocatore assolutamente di grande fiducia, però ecco, diciamo che a parte i primi 30 minuti dove la Spagna è stata brava, aggressiva, e nelle ripartenze soprattutto con gli inserimenti di Olmo era pericolosa, poi dopo ha preso le misure, il Portogallo è diventata una partita più equilibrata.
12: Allora, visto che sono certo di avere anche Daniele Fortuna pronto dagli studi di Dallas allo stadio di Arlington, mini spot e poi si riparte, secondo tempo di Portogallo-Spagna, Daniele Fortuna, Massimo Orlando su Radio 1.
15: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli,
16: nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: La partita.
12: Si gioca il secondo tempo da 20 secondi, 0-0 tra Portogallo e Spagna, Dallas, il quinto ottavo di finale dei mondiali del 2026. La Spagna e il Portogallo si sono ripresentati in campo con gli stessi 22 giocatori che hanno cominciato la partita. Va via adesso netto per il Portogallo in completo rosso, in bianco invece la Spagna, e il Portogallo ad attaccare da sinistra a destra nel secondo tempo. Errore di Cucurella in fase di disimpegno, lascia passare il pallone, calcio di punizione però per, anzi non ha toccato il pallone, dunque rimessa dal fondo per la Spagna, ricomincia, nessun cambio, va a giocare a destra, bravissimo ancora una volta Nuno Mendes, terzino sinistro del Portogallo, gira il pallone all'indietro per Diogo Costa, completo giallo fosforescente per lui, difensori centrali da Rubén Dias, Renato Veiga, poi il pallone giocato a centrocampo da Joao Felix con Cristiano Ronaldo che, Massimo, forse è troppo isolato lì davanti.
14: Sì, è un po' troppo senza isolato forse. Poi Cristiano Ronaldo ha 41 anni e mezzo, come abbiamo detto, può venire incontro, dar mano da questo punto di vista, ma non attacca più la profondità, è normale che sia così, dunque o lo servono subito o devono essere bravi e capire che Cristiano Ronaldo va servito con i cross che arrivano dalla linea del fondo, è lì che secondo me può fare la differenza Cristiano Ronaldo, e così al Portogallo per me serve poco. Poi la sua partita onestamente la sta facendo, anche perché come dicevi te è lì da solo, non è facile, però ecco, andrebbe servito un po' di più, penso che i 20 minuti e poi dopo gli esterni, come fa spesso Martinez, potrebbero cambiare, quelli offensivi ovviamente.
12: Distratta adesso, distratta la Spagna nel palleggio a centrocampo, perde il pallone, poi Dani Olmo a commettere fallo proprio su Cristiano Ronaldo mentre il Portogallo cercava di salire, cercava di attaccare, calcio di punizione adesso da molto lontano, pallone sulla destra, 40 metri rispetto alla porta difesa, ebbene da Unai Simon cresce anzi il suo periodo di imbattibilità, adesso l'ha portato dopo il primo tempo l'inizio di questo secondo tempo quasi a 580 minuti, dobbiamo considerare anche l'ultima partita del mondiale in Qatar, lo 0-0 con il Marocco agli ottavi di finale, vale quello perché poi comunque la Spagna ha perso ai rigori in maniera piuttosto sorprendente per 3-0 con la nazionale del Marocco. Spagna che allora era guidata da Luis Enrique, calcio di punizione battuto, Unai Simón senza paura e con grande sicurezza va a bloccare il pallone, ma un buon momento per il Portogallo che recupera subito con Vitinha, poi in mezzo Bruno Fernandes, raso terra, Cancelo morbido sul secondo palo, però nessuno asseconda le sue intenzioni che erano buone, dall'altra parte sul secondo palo ci sono gli applausi di Joao Felix che non è andato a stringere, questo doveva fare, per questo alza il pollice. Javier Bardem sullo schermo gigantesco, attore statunitense, attore che vive negli Stati Uniti, spagnolo e tifosissimo della Spagna, era già a Los Angeles per la partita contro l'Austria, qui è un po' più difficile, però insomma è venuto lo stesso, uno delle celebrità presenti allo stadio di Arlington, anche ex giocatori, Puyol per la Spagna, Pepe per il Portogallo, la Spagna che parte ora con Pedri, va via 20 metri, poi ad allargare per Lamine Yamal che punta Nuno Mendes, ma ancora più bravo di lui, riesce a proteggere il pallone a terra, a subire il fallo di Lamine Yamal, ecco tira di Yamal, è da decifrare, no. Ha cercato di fare qualche cosa, per ora però non c'è riuscito.
14: No, non c'è riuscito, ha di fronte un giocatore fantastico, come lo hai definito te, uno dei terzini o forse il migliore in questo momento al mondo, che ha anche grande velocità nello stretto, dunque non è facile che un giocatore lo salti, però Yamal almeno 5-6 volte ha avuto la possibilità o con il passaggio o con l'azione personale di incidere non è lo Yamal che conosciamo, poi chiaramente ci smentirà con una grande giocata, però è veramente molto lontano dal giocatore di qualche mese fa.
12: Meglio il Portogallo adesso che riparte, sbaglia Neto il cross sul secondo palo, troppo potente, sembra più combattivo, aggressivo il Portogallo in questo inizio di ripresa, ripresa che è cominciata da poco meno di 6 minuti, soprattutto grazie ai centrocampisti, al senso dell'anticipo di Vitinha, di Joao Neves, qui ancora una volta è stato bravo Neto fino alla cross, troppo potente, troppo largo per Cristiano Ronaldo, questa è un'occasione direi sprecata dal Portogallo.
14: Abbastanza, Daniele, perché comunque la Spagna era in uscita, no? Con i terzini Cucurella e Porro che erano andati in fase offensiva, bravi a riconquistare questo pallone, subito a trovare Neto che con il piede destro, che non è il suo piede preferito, ha provato a mettere questa palla forte e tesa, sai, può essere sempre una carambola, un tocco insidioso che può ingannare la difesa, invece Cristiano Ronaldo aveva fatto un movimento a liberarsi sul secondo palo, ma quando usi il piede destro che non è il tuo, trovare la delicatezza per mettere la palla sul secondo palo non è facile.
12: Cucurella proprio in anticipo su Cristiano Ronaldo mentre scendeva forte ancora con Vitinha a centrocampo il Portogallo, tra gli spettatori anche Cristian Vieri, adesso Yamal prova a sfuggire, area di rigore, Nuno Mendes, dall'altra parte non c'è nessuno, chiusura perfetta di Cancelo che stringe, qui la minna Yamal però era andato via in velocità, Nuno Mendes è finito a terra, si ricomincerà con una rimessa laterale in zona d'attacco per la Spagna, questa volta è riuscito a bruciarlo lì sulla fascia, poi però non c'era nessuno
14: e non è facile,
12: nella rigore della Portogallo. No, per niente, stiamo vedendo veramente
14: non è facile.
12: Colosso Nuno Mendes lì sulla fascia, però non ha sbagliato nulla, la traversa alla fine del primo tempo, l'occasione migliore della partita per il Portogallo. La Spagna che adesso è meno veloce, meno incisiva, Dani Olmo, poi Oyarzabal, Rodri sulla sinistra, Cucurella, poi Baena ancora in mezzo per Rodri, ferma il pallone, si fermano anche i giocatori della Spagna, ancora in impostazione Cubarsia, scende ai 30 metri, poi largo per Pedro Porro sulla destra, il terzino prova a scambiare con Lamine Yamal, il passaggio di ritorno però imperfetto, può andare via il Portogallo, può ripartire in velocità con Cristiano Ronaldo che adesso tocca il pallone dopo il movimento di Bruno Fernandes, prova ad andare via, fa tutto da solo Cristiano Ronaldo, alla fine arriva però la scivolata di Pedro Porro in chiusura sul pallone, Cristiano Ronaldo resta a terra, qui ha preteso forse un po' troppo questo scatto,
14: sì, perché
12: di...
14: non ce la fa, ma non è un'offesa a un giocatore straordinario, è venuto incontro al pallone per dare un riferimento ai compagni, poi dopo però non c'era più nessuno e secondo me questo è un errore che commette il Portogallo, perché quando recupera palla dovrebbe riattaccare con molti più giocatori, se speri nella velocità di Ronaldo. Qualche anno fa ti avrei detto sì, adesso se prova ad andare via in dribbling quasi sicuramente spesso
12: arriva in area almeno, se non arriva in porta, Nuno Mendes a terra, questo è un momento che può cambiare la partita, il senso del dramma per i tifosi portoghesi, perché Nuno Mendes è stato il migliore con il portiere, con Diogo Costa del Portogallo fino a questo momento. Su quell'azione lì di prima che abbiamo raccontato, Massimo, sullo scatto sulla fascia di Lamine Yamal, è andato in scivolata Nuno Mendes, evidentemente ha sentito qualche cosa perché si è rialzato con un dolore muscolare, adesso va fuori dalla
14: l'estensione
12: campo,
14: della gamba, ci sta, i flessori delle volte sai soffrono questo tipo di situazione, speriamo che Mendes rientri perché è assolutamente protagonista in questa partita e se penso da tifoso del Portogallo mi vedo uscire, però d'altronde si sta scaldando, sembra che proprio non ce la faccia e questo è un grosso dispiacere perché davvero aveva disputato una grandissima partita, soprattutto limitando, a parte l'ultima azione, Yamal per per tutto il primo tempo.
17: No, senza dare punti di riferimento, ha giocato in mezzo, quasi da mezzala, è andato a spinto, è andato a ricevere lanci, invece va fuori Nuno Mendes, scuote la testa, dentro Semedo, non è la stessa cosa naturalmente.
14: No.
17: È un'ovvietà, vediamo però come si sistema il Portogallo, che comunque sta giocando meglio, è più veloce, sì. Più geometrico, va a cercare più la profondità in questo inizio di ripresa all'11° minuto. Siamo arrivati 0-0 tra Portogallo e Spagna. La Spagna riparte, ma non c'è più Nuno Mendes in campo, un problema muscolare per lui. Dentro Semedo, ha cambiato Martinez, Joao Felix nella propria metà campo, viene indietro, poi ritorna, accelera, tocca un po' troppe volte il pallone, lo gira alla fine per Renato Veiga, ancora Diogo Costa, il portiere del Portogallo, con il rilancio sulla sinistra, qui c'è l'anticipo da parte di Pedro Porro, ci sarà una rimessa laterale per il Portogallo, viene consolato i suoi compagni di squadra. Nuno Mendes mentre torna verso la panchina, scuote la testa, non vuole ascoltare nessuno, certamente è un momento di dispiacere per lui, fortemente contrariato per un eufemismo, ma insomma non tradisce particolari sentimenti, rientrando verso la panchina il giocatore della Paris Saint-Germain. Va con una rimessa laterale adesso proprio con Semedo da quella parte, il giocatore che ha sostituito Nuno Mendes, che adesso sta parlando con i collaboratori tecnici di Martinez sulla panchina del Portogallo, che scambia il pallone con i difensori centrali da Renato Veiga a Dias, ancora il portiere Diogo Costa, rilancio in mezzo, tocca a Joao Felix, forse posizione di fuorigioco, Cristiano Ronaldo, direi proprio di sì, la impressione a occhio nudo è stata quella giusta, era abbastanza al di là rispetto alla linea di difesa della Spagna, che batte un calcio di punizione per Dani Olmo, il pallone è troppo lungo, direttamente tra le braccia di Diogo Costa, deve un po' risistemarsi la Spagna, non che sia rischiando chissà che cosa, però ha ricominciato in modo diverso, va via adesso Pedri, perde il pallone, poi Cucurella, poi Rodri, gioca lui, va a sinistra, ancora Spagna con Baena, tocca il pallone in mezzo, Dani Olmo, bel velo da parte di Oyarzabal, Cristiano Ronaldo per il Portogallo, che può andare via in velocità con Bruno Fernandes, uno contro uno, Pedro Porro però riesce a recuperare posizioni, va da Semedo allora il Portogallo, pallone sulla sinistra, poi ancora una volta Bruno Fernandes di prima per Semedo, buon tocco, ancora all'indietro il Portogallo a centrocampo, vuole manovrare Vitinha e poi c'è il pallone per Renato Veiga e Dias, i difensori dall'altra parte, Vitinha ancora a giocare per João Neves, ancora João Felix, lato corto dell'area di rigore, diamo il Portogallo, cross sul secondo palo per Cristiano Ronaldo che tocca soltanto, ma è un passaggio per il portiere, per Unai Simon, si è sistemato bene, poi magari non è la velocità giusta o forse il cross non era così preciso, però diventa difficile liberarsi, magari ecco il pensiero che fanno tutti, che facciamo tutti, è Cristiano Ronaldo di un po' di tempo fa e sarebbe andato prima meglio sul secondo palo e sarebbe andato al volo a battere a rete, questo è stato un passaggio per il portiere della Spagna.
14: Sì, è vero, intanto da elogiare ancora una volta João Felix, che secondo me è in partita e quando può o va alla conclusione o mette delle palle interessanti, qui si era sbarcato come sempre con grande astuzia, ma d'altronde dentro l'area di rigore Cristiano Ronaldo è ancora un fenomeno, però c'era da trovare una coordinazione quasi impossibile, ecco, magari Cristiano Ronaldo di qualche anno fa avrebbe provato qualche altra soluzione, però insomma trovare da lì un tiro che possa diventare pericoloso è quasi impossibile.
17: È un secondo tempo di calcolo, di speculazione fino a questo punto, 15° 0-0, la Spagna ha rallentato il suo possesso palla, è più orizzontale, meno pericoloso, meno incisivo, va Rodri, poi
13: Cubarsì sulla destra per Yamal, non c'è più Nuno Mendes, però si difende anche Semedo, aiutato è sempre da Joao Felix, come dicevi tu,
14: sì.
13: Bravissimo nella collaborazione, nel raddoppio. Yamal alza il pollice, però poi va a commettere fallo, deve essere raddoppiato naturalmente, soprattutto adesso che è uscito per infortunio Nuno Mendes, è opportuno il raddoppio perché magari Semedo non riesce a tenere la Milna Yamal. La Spagna che recupera con Dani Olmo, limite dell'area di rigore, in mezzo cerca lo spazio per la conclusione alta di Pedri da ottima posizione. C'è stata deviazione però e ci sarà calcio d'angolo, il terzo per la Spagna. Ne battuti di tre la Portogallo nel primo tempo, ancora una volta l'intelligenza di Dani Olmo, poi va a concludere Pedri, ma c'è la scivolata di un giocatore del Portogallo, forse ancora una volta Joao Felix, ma dovrei andare a rivedere. Cross intanto con il pallone pericolosamente nell'area di rigore del Portogallo, all'indietro la Spagna, altra conclusione questa volta di Yamal deviata e altro calcio d'angolo. Momento buono per la Spagna adesso, grazie ai calci piazzati, però è ancora un po' sottotono rispetto al primo tempo la nazionale di De La Fuente. Alex Baena dalla bandierina di sinistra per il quarto calcio d'angolo della partita a favore della Spagna al 17° del secondo tempo. A Dallas 0-0 tra Portogallo e Spagna, ancora Baena in mezzo sul secondo palo, perfetto Diogo Costa nell'intervento, nella scelta dell'uscita, va in presa alta, blocca il pallone, può far ripartire il Portogallo.
14: Sì, una sicurezza di Diogo Costa, non solo nelle parate ma anche in queste uscite, è fondamentale dare sicurezza ai compagni, dare serenità, che sai che anche sui cross insomma il portiere è lì e ti garantisce insomma l'uscita in un'azione che potenzialmente può diventare pericolosa. Nell'azione precedente ancora una volta è la Spagna che sa fare bene questa cosa, sulla seconda palla Pedri subito in verticale per il movimento di Olmo che quando attacca la profondità è meraviglioso, e poi di nuovo la palla a Pedri che ha calciato, deviazione. Ecco, la Spagna non sta facendo molto meno, c'è un po' di confusione rispetto al primo tempo, vediamo che anche le squadre si sono allungate, d'altronde un po' di stanchezza adesso si sta anche sentendo e forse anche la paura di subire fa sì che le due squadre...
13: Credo che sì, ci sia un po' di timore di andare sotto per vedere compromessa la partita, e per quel che riguarda la Spagna è calato decisamente Rodri lì in mezzo al campo, forse dipende anche da questo, staremo a vedere. Però c'è il Portogallo che ha più il pallone, che lo gioca con velocità, lo fa in questo momento con Neto, poi lo scambio, la triangolazione, Cucurella e Dani Olmo, e ci sarà rimessa laterale, ma ancora con il Portogallo che resta in zona d'attacco, va a sistemarsi Neto più avanti a battere questa rimessa laterale, va invece Cancelo proprio lì largo sulla destra, si è fatto vedere
12: allo stadio di... Andiamo a ribadire la situazione, Portogallo-Spagna, minuto 64, siamo praticamente quasi a metà del secondo tempo, ancora 0-0, vai Daniele Fortuna, ti avevamo perso per qualche istante, per questo mi ritrovi qui e dunque a te il microfono. Dovrebbe sentirmi Daniele, visto che avevamo sentito la sua voce per qualche istante. Sì, giornata un po' complicata, ci siamo, non per nostra volontà, insomma le linee da Hamilton predisposte da chi di dovere, questo dovere forse non è stato fatto, vai Daniele Fortuna.
13: Ancora Spagna, 0-0 tra Portogallo e Spagna, al 20° della ripresa con Pedri che gioca il pallone, lo fa sempre alle sue spalle, un passaggio all'indietro per Cubarsì, poi Unai Simon, è una ripresa meno vivace rispetto al primo tempo, fa Vitigna ora, ma perde il pallone, Yamal può partire, Olmo sulla destra, va a sinistra invece da Baena, limite dell'area di rigore, sbaglia il passaggio, il giocatore della Atletico Madrid, ancora caos lì al limite dell'area di rigore, Baena che recupera, conclusione angolata ma
17: non così angolata centrale. Diogo Costa sempre con personalità a terra, ma questo non è stato un intervento così difficile. Ventesimo, 0-0.
14: Assolutamente un intervento semplice per un portiere forte come Diogo Costa. Qui si era fatta sorprendere la linea dei centrocampisti del Portogallo, dando questa possibilità a Baeneca, che nella prima situazione ha provato a mettere questa palla nel mezzo dove c'era Olmo libero, e poi dopo ha provato lui, ma il tiro gli è uscito debole, abbastanza centrale.
17: Lamin Yamal sulla destra, arriverà doppio di Joao Felix, c'è anche Semedo, arriva però anche l'inserimento di Pedro Porro, il cross, pallone che viene allontanato dalla difesa del Portogallo in fallo laterale. Si resta lì con la Spagna in attacco con questa rimessa laterale che sarà battuta da destra al 21esimo minuto. Dallas 0-0 tra Portogallo e Spagna. Pedro Porro gioca il pallone, lo fa all'indietro, va da Pedri, poi nel cerchio di centrocampo c'è la porta, porta il pallone prima con il piede sinistro, poi con il destro, porta in avanti Pedri, poi Rodri sulla sinistra, si sposta la Spagna, adesso da Cucurella davanti Baena, in mezzo si va da Cubarsì e poi ancora Pedro Porro, vuole dare più sveltezza al suo possesso palla alla Spagna. Adesso Lamin Yamal cerca il dribbling, poi va a terra, chiede fallo, l'arbitro Taylor fa proseguire, la Spagna ha recuperato il pallone e adesso lo gioca con Rodri, va subito dall'altra parte, in mezzo sulla destra da Baena, in mezzo al campo si è spostato Cucurella, resta molto molto largo, ma la Spagna sta giocando il pallone dalla parte opposta, ancora una volta va da Yamal e c'è sempre il raddoppio però su di lui, prima Semedo e poi Joao Felix, ed un raddoppio portato con i tempi giusti, Massimo.
14: Sì, ed è un motivo perché secondo me ancora non vediamo Leao o un altro giocatore con Seisao, Bernardo Silva, insomma, riscaldarsi o pronti per entrare, proprio perché João Félix sta garantendo veramente entrambe le fasi e lo fa molto molto bene. Dunque oggi Martinez sta avendo tanto dall'ex talento del Porto.
17: Controllo sbagliato, anche se era difficile, al limite dell'area di rigore, da Oyarzabal su una percussione centrale di Baena. Oyarzabal che probabilmente risente ancora quell'errore che ha aperto la partita. All'ottavo minuto, messo davanti alla porta in area di rigore davanti a Diogo Costa da un'invenzione di Dani Olmo, ha aperto troppo il sinistro, un tiro sporco con il pallone che è terminato largo rispetto alla porta di Diogo Costa. C'è la pausa al 24esimo del secondo tempo, sempre 0-0 tra Portogallo e Spagna, e ancora nessun cambio e pubblicità per noi.
18: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
19: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
20: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
21: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
22: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
21: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
17: Di nuovo collegati con lo stadio di Dallas, Arlington, 0-0 Portogallo e Spagna nel quinto ottavo di finale del mondiale. Bambini che invocano con un cartello che recita "Siu", il gol e l'esultanza caratteristica di Cristiano Ronaldo. Per ora Non si può dire che si sia visto poco, non è riuscito a concludere come avrebbe voluto, e ancora in campo dall'altra parte rivedibile anche la sfida di Lamin Yamal, i giocatori più attesi, così è stata presentata la partita. Poi Spagna e Portogallo naturalmente sono tanto e tanto alto, queste sono tutte semplificazioni, però insomma, Cristiano Ronaldo è cannoniere per antonomasia, vuole continuare a segnare in campo. Rettifica rispetto a quello che stavo dicendo prima, una sostituzione c'è stata, ma è stata obbligata perché forse il migliore del Portogallo, Nuno Mendes, ha avuto dei problemi muscolari e al suo posto è entrato Semedo, e adesso arrivano altri cambi. E ancora nel Portogallo la Spagna non fa sostituzioni. Diogo Dalot visto in Italia col Milan, Rafa Leao per il momento ancora giocatore del Milan, queste sono le scelte di Martinez.
14: Sì, Dalot al posto di Cancelo, dunque giocatore più fresco, più giocatore con più o meno le stesse caratteristiche, però molta più freschezza, e giustamente, al di là poi che Leao lo conosciamo, è un giocatore che può vincerti la partita con una giocata, ma poi può avere degli atteggiamenti, ma qui siamo a un mondiale. João Félix ha fatto una partita secondo me stupenda, di sacrificio, ha giocato per la squadra, ma adesso in questi minuti finali lo strappo, la giocata, la velocità, insomma le giocate pazze di Leao potrebbero essere fondamentali per trovare soluzioni, anche perché Cristiano Ronaldo comunque ha bisogno di rifornimenti lì nel mezzo, giusto? Esatto, se salta l'uomo e mette palle nel mezzo come sa fare Leao, insomma, Cristiano Ronaldo potrebbe avere qualche chance in più per trovare la via del gol.
17: Intanto Lamine Yamal è riuscito a saltare Semedo, subito fallo sulla fascia destra, ci sarà calcio di punizione per la Spagna dal vertice alto dell'area di rigore, 27esimo, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Partita di fatica intelligente, direi, quella di João Félix, prezioso in diversi momenti del primo tempo ma anche della ripresa. Si allontana, Baena arresta soltanto Lamin Yamal sul pallone per questo calcio di punizione, davvero pallone in parallelo di un metro rispetto al vertice alto dell'area di rigore. Conclusione, alza Diogo Costa, decisione piuttosto centrale, andato alla conclusione diretta verso la porta senza correre rischi, una presa difficile perché poi la conclusione era abbastanza potente, anche se centralissima. Alza con il guanto destro il pallone sopra la traversa per il punto calcio d'angolo della partita a favore della Spagna. Da destra va proprio Baena, ancora sul secondo palo, ancora uno schiaffo di Diogo Costa dall'altra parte, mentre Semedo rilancia il pallone lì dove non c'è nessuno, dove è rimasto soltanto Pedro Porro a giocare da ultimo uomo senza correre rischi. Pedro Porro, il terzino del Tottenham, a giocare all'indietro per Unai Simon, poi Dani Olmo e ancora il portiere che continua a prolungare il suo periodo di imbattibilità, un record nei mondiali, mentre tra poco ci sarà il primo cambio per De La Fuente per la Spagna. Ferran Torres, serve qualcosa di più lì in attacco, e allora la prima scelta cade sul giocatore del Barcellona, 16 gol quest'anno nella Liga Spagnola, Diogo Costa con i piedi fuori dall'area di rigore del Portogallo, rilancia verso Cristiano Ronaldo, il pallone però è troppo lungo per lui, lo lascia rimbalzare un paio di volte sul campo Pedro Porro, come Simon blocca al limite dell'area di rigore e rallenta la Spagna. È più basso anche il ritmo della partita nel secondo tempo, mezz'ora 0-0. Attenzione però, perché
14: qui, attenzione.
17: Parte Lamine Yamal da solo davanti a Semedo, poi prova ad accentrarsi, sbaglia la cosa più facile, il passaggio in orizzontale per Baena che era liberissimo con il Portogallo. Non era una situazione di superiorità numerica, per numerica sì, Lamine Yamal sbaglia ancora, un passaggio, tanti errori per lui nel corso della partita. Adesso è Diogo Dalot a fascia destra, è entrato l'ex Milan al posto di Cancelo, stremato, rimessa laterale per la Spagna. Cucurella va a battere i terzini della Spagna, si è visto tantissimo quando era in campo Nuno Mendes nella Portogallo, invece molto frenati. Cucurella a sinistra e Pedro Porro
14: sì,
17: a destra.
14: Sì, assolutamente, assolutamente. E nell'azione precedente Mendes si fa sorprendere dal movimento di Yamal, che però nei tempi migliori Daniele sarebbe andato a calciare direttamente.
17: Bruno Fernandez all'esterno della rete. Portogallo costruisce una buona occasione, arzigogolata con il pallone che arriva da Leao, poi Cristiano Ronaldo, poi in mezzo ancora Vitigna in area di rigore. Bruno Fernandez, occasione molto difficile, era largo sulla destra, ha trovato soltanto l'esterno del rete. È entrato Ferran Torres ed è uscito Baena, dunque resta in campo Oyarzabal, molto penalizzato psicologicamente, abbiamo detto, da quell'errore in apertura di partita solo davanti alla porta del Portogallo. Di Diogo Costa, Semedo a scambiare con Leao che perde il pallone, brutto errore. Lamine Yamal, poi Dani Olmo dai 25 metri, gioca il pallone la Spagna, già recuperato posizioni però il Portogallo con i difensori e anche con i centrocampisti tutti dietro al pallone, con l'eccezione di Cristiano Ronaldo, Pedri e poi ancora Dani Olmo con l'attacco all'indietro. Il palleggio un po' troppo in orizzontale della Spagna in questo momento della partita, insomma nessuno vuole perdere, nessuno vuole andare sotto. 32esimo, 0-0, ancora Cubarsí per la porta in mezzo nella metà campo del Portogallo, poi c'è Pedri e davanti a lui a opporsi va João Neves, anzi no, esce Renato Veiga, il lancio è uscito troppo Renato Veiga. Vediamo Ferran Torres, si scivolata, pallone sull'esterno della rete, tenta di fare qualche cosa, di sorprendere magari alle spalle la difesa del Portogallo con l'ingresso in campo di Ferran Torres, non ci riesce però la Spagna. Qui vanno adottate soluzioni, soprattutto per la nazionale spagnola, perché comunque il Portogallo continua a giocare un po' di rimessa, anche se costruisce qualche cosa di più rispetto al primo tempo. La Spagna sembra essersi fermata. 0-0.
14: Sì, anche perché la Spagna diventa micidiale quando riesce a trovare tra le linee, quando verticalizza, quando con gli inserimenti, no, i giocatori si trovano in posizione molto pericolosa per gli avversari, ma non ha grande gioco sulle fasce, sugli esterni, soprattutto oggi che sta mancando uno dei suoi giocatori, il suo giocatore migliore, cioè Lamal. Dunque devono sempre provare per vie centrali, chiaramente ci vuole tanta precisione, tanta qualità e non sbagliare mai. Però
17: Dani l'hanno. Olmo, conclusione in scivolata, però va a chiudere alla perfezione Ruben Dias e mandi la pallone in calcio d'angolo.
14: Quanto mai forte Dani Olmo, mamma
17: mai
14: mia,
17: perderlo di vista, mai.
14: No,
17: magari
14: mai,
17: si assenta.
14: Non è un punto. Dimmi, prego Daniele.
17: Si assenta dal gioco, ma poi riemerge e riappare con i suoi tagli, con i suoi movimenti, con i suoi passaggi filtranti. Sì, calcio d'angolo per la Spagna, il sesto da destra. Qui Diogo Costa in uscita, cade anche, ma si rialza immediatamente sul calcio d'angolo di Yamal. Ancora Diogo Costa con i pugni, per ora invalicabile Dani Olmo. E sulla destra Lamine Yamal, che può partire addirittura a raddoppiare, va anche Cristiano Ronaldo, che dà indicazione a Ruben Diaz, poi pallone in mezzo, pericolo per il Portogallo, si salva però la nazionale portoghese, chiede una tocco con il braccio Ferran Torres, qui però Spagna poteva veramente segnare, è stato benissimo Ferran Torres, senza guardare, sì, mette il pallone indietro, non c'è nessuno, deve intervenire Semedo con qualche affanno, però con molto impaccio. E altro calcio d'angolo per la Spagna, il sesto, mentre siamo arrivati al 34esimo del secondo tempo. Portogallo 0 Spagna 0, dalla bandierina di destra con il mancino Lamine Yamal, alza le braccia, va sul primo palo in mezzo, pallone che viene giocato ancora dalla Spagna, qui c'è stato il tocco con il braccio di un giocatore della Spagna in attacco. Calcio di punizione inevitabile contro la nazionale di Della Fuente. Era lì l'arbitro Taylor. Una partita anche corretta, come si sono
14: molto corretta,
17: poche
14: sì,
17: di recente
14: sì.
17: nel mondiale. Penso per esempio alla partita della Francia, non poche in realtà, mondiale.
14: Mamma mia,
17: comunque molto corretto, ma qui non c'è stato nemmeno un cartellino giallo, e giustamente non ci sono stati momenti di nervosismo né
14: no
17: falli.
14: Si rispettano molto le due squadre, sono squadre piene zeppe di campioni, si incontrano spesso durante l'anno, tanti giocano nelle stesse squadre,
17: insomma, anche insieme, certo.
14: Esatto, dunque c'è stato veramente un comportamento ideale. Poi è chiaro che il punteggio anche di 0-0 sta bene a entrambe le squadre, dovesse andare sotto una squadra magari un po' di nervosismo, però comportamento impeccabile, bravo tutte e due le squadre.
17: Spreca qui la Spagna, sulla destra triangolazione Lamin, Yamal, Ferran Torres, non approfitta per sfruttare una partenza in velocità il Portogallo, che anzi mette il pallone all'indietro. Renato Veiga, i difensori, dopo il tocco in orizzontale di Ruben Dias, poi Semedo sulla fascia sinistra, Leao può partire uno contro uno con Pedro Porro, va via Rafa Leao, tuo corto dell'area di rigore, mette il pallone in mezzo, nessuno però l'ha seguito. Bisogna tagliare sul primo palo, poi forse ha presunto anche un po' troppo qui Rafa Leao. Alla fine la Spagna riparte, è già nella metà campo del Portogallo con il pallone giocato in mezzo, si torna a Rodri, poi Dani Olmo, è solo però, deve andare via il giocatore del Barcellona, deve cercare assistenza, lo fa sulla sinistra Ferran Torres, si era spostato lì, adesso si va anche con più lentezza a ritrovare le posizioni. Oyarzabal ancora per Lamine Yamal, Oyarzabal tocca per un filtrante con la punta, attentissimo qui Renato Veiga, poi Leao che fa via, lascia sulla posto Pedro Porro, poi tocca ancora per Bruno Fernandes dall'altezza della linea centrale del campo, cerca il passaggio per Cristiano Ronaldo, trova invece la schiena via Pedro Porro, c'è rimessa laterale, si ricomincerà con un fallo laterale per il Portogallo. Bernardo Silva, che io non lascerei mai in panchina,
14: no,
17: ma insomma però Martinez lo sta usando in questo modo, lo fa entrare
14: sì,
17: proprio
14: dopo la prima partita, sì è vero.
17: E così come c'è spazio e ci sono minuti anche per Francisco Conceição, la sua velocità può essere preziosa, ma anche questa è una sostituzione già vista, un impiego già visto negli ultimi minuti per il calciatore della Juventus al 38esimo. Sì. Escono Vitinha e Pedro Neto, fatto bene tutte e due, secondo me soprattutto Neto nel primo tempo, lì da quella parte sulla destra a scambiarsi di posizione con Cancelo, in mezzo palloni interessanti, insomma è stato bravo. Escono Vitinha e Pedro Neto, dunque Bernardo Silva e Conceição nel Portogallo, che gioca il pallone
14: sì adesso
17: all'indietro.
14: Due esterni freschi e bravissimi nell'uno contro uno, li conosciamo, Leao e Conceição. Bernardo Silva va a prendere il posto di Vitinha, un giocatore talmente fenomenale che può giocare in tutte le zone del campo, dunque garantisce quantità e qualità e palleggio, tutto quello che sappiamo su questo grande giocatore. La cosa bella secondo me è che ci sta provando con due esterni molto bravi nell'uno contro uno, freschi, e ci sono ancora probabilmente altri 30 minuti da giocare, dunque averli freschi in questi minuti finali può essere una buona soluzione per il Portogallo.
17: Risponderà adesso Della Fuente con un cambio a centrocampo. Fabian Ruiz, ex Napoli per il Saint Germain, 30 anni, hai qualche problema nell'ultima stagione con il Paris Saint Germain, è meno spazio così anche in nazionale. Il suo momento è un momento delicatissimo in questo mondiale per la Spagna, ma anche per il Portogallo, naturalmente, perché comunque è un equilibrio che nessuna delle due nazionali riesce a infrangere, o almeno non è riuscita fino a questo momento. Nella ripresa, se ci penso, Massimo, poi non ci sono state grandi occasioni, praticamente nulla. Merino anche pronto a entrare, doppio cambio dunque anche per la Spagna. Dani Olmo, vediamo qual è l'altro giocatore a uscire.
14: Fabian nella... Pedri. È Pedro che esce. Sì, scusa, Pedri e Dani Olmo. Mi stupiscono queste due, entrambi i giocatori, insomma, che sono fondamentali soprattutto per queste giocate in verticale. Evidentemente, sai, io non critico mai gli allenatori perché vedono meglio di me la partita, però entrambi due giocatori così importanti mi sembra sempre un po' discutibile quando si levano in coppia così, ecco.
17: Sì, sono tutti importanti poi alla fine i giocatori della Spagna, quindi forse qui è anche una questione di stanchezza naturalmente, sono certo. Cambi magari già prestabiliti, va proprio la Spagna adesso con uno dei nuovi entrati, con Fabian Ruiz, un cross, il pallone che si impenna e Diogo Costa, ancora lui a bloccare con grande autorevolezza lì nell'area di rigore. Mentre il Portogallo prova a ripartire e a sfruttare la velocità di Conceição, Cucurella correndo all'indietro, colpo di testa, pallone recuperato dalla Spagna con Rodri, ancora Cucurella al 41esimo, si avvicina al 45esimo e non vogliono più affondare, mi pare, le squadre, no, non l'hanno fatto nel secondo tempo, vero. O hanno cercato di farlo, ma soltanto a tratti. Bel primo tempo, la ripresa insomma non è la partita per la quale tanti spettatori hanno pagato anche fino a $4,000 qui a Dallas. Comunque grande gioco, e dicevamo Massimo prima a proposito di questi falli, di questa cattiveria che manca, beh, probabilmente per Spagna e Portogallo è esteticamente sconveniente giocare in questo modo, vista la tecnica eccezionale delle due squadre.
14: Non gli
17: la
14: viene,
17: Spagna
14: non gli viene neanche
17: non naturale.
14: Da. Esatto, poi dopo ci mancherebbe altro, se c'è da tirare, come si dice, qualche legnata, nessuno si tira indietro, anche soprattutto con i difensori da una parte e dall'altra, però sono abituati, hai visto, a giocarla sempre questa palla, se possibile a non commettere fallo, stanno attenti veramente ai minimi particolari. Certo, ti devo dire, un po' di delusione c'è stata, perché ci si aspettava un po' più di emozione, un po' più di azioni da gol da una parte e dall'altra, però qui viene fuori l'importanza del risultato, e adesso si vede anche l'atteggiamento delle due squadre, anche se la Spagna ci sta provando di più.
17: Attenzione alla Spagna nell'area di rigore, sì, Ferran Torres, però da solo, qui c'è un'incomprensione con Lamine Yamal, si gira, passaggio senza guardare, nel cuore dell'area di rigore del Portogallo, Lamine Yamal però resta troppo indietro, il pallone viene giocato allora da Diogo Costa con i piedi, con le sue scarpini rosa, completo giallo fosforescente, adesso controlla. Un po' di preoccupazione per qualche tifoso del Portogallo, mentre siamo proprio nei minuti finali, poi ci sarà anche il recupero. 43esimo, Portogallo 0, Spagna 0, Fiel Portogallo, ora con Ruben Dias a dettare il passaggio, ancora Diogo Dalot, poi con Conceição non riesce ad agganciare in mezzo alla campo, però sembra sbilanciata la Spagna, c'è fallo invece, ecco, abbiamo evocato, arriva il cartellino giallo,
14: partita tranquilla
17: e arriva il primo cartellino giallo della partita, un fallo appena entrato, poi peraltro Bernardo Silva va direttamente sul giocatore, va sull'ex compagno di squadra del Manchester City, Rodri, unico diffidato della partita, sì, per tutte e due le squadre, è Ruben Dias. Bernardo Silva ammonito immediatamente, recente il suo passaggio al Real Madrid, giocatore molto seguito anche da squadre italiane come la Juventus, decide di andare al Real. Unai Simón con i piedi, il portiere della Spagna, nel minuto che porterà al 90esimo. Renato Vega, buono l'anticipo da parte del giocatore della Via Real, poi pallone ancora rilanciato Cristiano Ronaldo, l'anticipo l'indietro di Laporte con qualche rischio per Unai Simon che blocca il pallone, ma in mezzo c'era Cristiano Ronaldo che non è riuscito ad anticipare il portiere della Spagna. Ultime possibilità, prova ad andare Ferran Torres partendo da lontano dal centrocampo, pallone che viene giocato da Fabian Ruiz e poi sulla destra Pedro Porro scende molto lentamente, lo aspetta Leao sulla tre quarti, ancora sulla destra, situazione di uno contro uno possibile per la Min Yamal contro Semedo, ma lì pronto a raddoppiare c'è Leao, Ferran Torres, ancora Spagna, Pedro Porro, Cubarsia, centrocampo, si riparte dai due difensori centrali, dalla porta a Cubarsia, in mezzo a giocare Fabian Ruiz, calcio di punizione per la Spagna. Mi sembra che le due squadre stiano aspettando la fine della partita. 6 minuti di recupero, Ferran Torres, area di rigore, rete, e la Spagna è in vantaggio. Invenzione di Ferran Torres per Merino con il sinistro sul primo palo, raso terra micidiale, Diogo Costa batt-

0: porta da quella posizione non può sbagliare. Freddezza, mette la palla sul primo palo, ma come sono bravi in queste situazioni di gioco. Quante partite abbiamo visto Daniele vincere dalla Spagna con questo tipo di giocate? Sono stati lucidi fino al 91esimo, nella prima occasione del secondo tempo hanno trovato una giocata meravigliosa, un gol veramente splendido.
1: Con l'inserimento di Merino, ma anche l'intuizione di Ferran Torres, è entrato alla perfezione il giocatore del Barcellona, ha cercato la conclusione, ha cercato soprattutto di giocare per la squadra, non c'è riuscito fino al 91esimo, quando poi ha trovato questo assist per mandare in porta e in rete Merino. E adesso ci sono 4 minuti per il Portogallo per rimontare. Il Portogallo forse aspettava già di giocarsi la partita ai supplementari, questo ancora più avanti, sembrava dormiente la sfida quando è arrivata l'accelerazione da parte della Spagna. Sì,
0: io la davo già ai supplementari, devo essere sincero, nel calcio di punizione subita da Rodri, però ha dormito un po' tutta la difesa e insomma anche il centrocampo del Portogallo, no? Che hanno battuto, hanno fatto girare la palla come hanno voluto i giocatori della Spagna, e lì invece ti devi mettere davanti, non devi far battere velocemente in quel modo lì. Ogni dettaglio a questi livelli qui fa la differenza, e la Spagna lo ha sfruttata alla grande.
1: Sono rimasti lì a guardare, fuori posizione praticamente tutti i giocatori della difesa del Portogallo. Leao adesso da sinistra tenta l'attacco, anzi era Semedo con Leao che non è riuscito ad agganciare il pallone da via la Spagna. Qui c'è un fallo e qui ci sarà un altro cartellino giallo per Renato Veiga, che ha interrotto fallosamente un possibile contropiede della Spagna. Sembrano quasi increduli, ha preso per la maglia Lamin Yamal. Una partita che tutti si aspettavano, però abbiamo detto più volte che forse le condizioni non sono le condizioni migliori fisiche di questo giocatore, e che comunque ha pur sempre 19 anni, che è al suo primo mondiale. L'ammonizione di Renato Veiga, secondo ammonito della partita, Diogo Dalot per il Portogallo, che deve fare in fretta. 4 minuti quasi giocati dei 6 di recupero con la Spagna in vantaggio per 1-0. Accelera, parte Rafa Leao, tiene il pallone in campo sulla sinistra, poi va a puntare Pedro Porro, prova a rientrare, resiste Pedro Porro, Semedo, cross in mezzo, muro bianco dei giocatori della Spagna, esce Cubarsí, anzi proprio Rodri, un colpo di testa dall'altra parte con Sesau, può puntare Cucurella, torna indietro Dalot, cross sul secondo palo, troppo lungo per Cristiano Ronaldo questo cross, raccoglie dall'altra parte Rafa Leao, vanno a raddoppiarlo, però ha aspettato troppo perché si era trovato da solo contro Pedro Porro, Leao, e non ne ha approfittato, all'indietro Semedo, sempre Portogallo. Quando manca un minuto e mezzo, poco di più, allo scadere dei 6 minuti di recupero, Leao con Cubarsí, gran tempismo di testa senza sprecare questo pallone, poi Fabian Ruiz a perfezionare e mandare il pallone dall'altra parte senza troppe cerimonie, senza fronzoli. Adesso si chiude la Spagna, difende, manca poco, difende questo vantaggio che la porterebbe ai quarti di finale a giocare contro la vincente di Stati Uniti Belgio a Los Angeles il 10 luglio alle 21 italiane, ma c'è ancora da giocare qui a Dallas con Bruno Fernandes, poi la pallona che viene giocato da Renato Veiga, ancora Diaz, i difensori, gran pressing di Oyarzabal, non è stata una partita brillante, continua a pressare sempre molto il giocatore basco da Portogallo, rimessa alla 30 secondi.
2: Allora, proprio sul finire della gara, negli ultimi secondi, Daniele Fortuna, se puoi ascoltarmi, ti abbiamo perso ancora dopo la scarica classica ormai metallica. Riproviamo, Daniele, non so se ci sei, ma notizie in merito me le danno già molto chiaramente Daniele Antelmi. C'è, andiamo subito, Daniele Fortuna.
1: Gli ultimi 20 secondi di partita, Portogallo 0 Spagna 1, e forse sarà l'ultimo attacco del Portogallo, sempre a sinistra, sempre dalle auto che il pallone lo manda indietro sulla tre quarti, c'è Bruno Fernandes, cambio di gioco, cambio di fascia con Sesau, uno contro uno con Cucurella, pallone morbido in mezzo, colpo di testa!

0: Alto, di poco, all'ultimo momento, ha potuto andare con l'azione per il pareggio, con Bernardo Silva, andato in anticipo di testa, il pallone però ha superato la traversa, forse era l'ultima possibilità per il Portogallo per pareggiare.
1: Mamma mia,
0: veramente
1: mia,
0: che ha chiassurato la traversa, sì sì.
2: Sì, che palla meravigliosa di Conceição, bravissimo Bernardo Silva, che certo non è diciamo il suo forte, no, il colpo di testa, ma va
0: non è Holland
2: in mezzo, no, esatto, va in, nel mezzo tra Rodri e un altro difensore, scelta di tempo perfetta, la palla esce di pochissimo, una palla gol incredibile, e qui poteva starci il pareggio, e non fortunato, perché lì veramente basta un nulla, basta la spizzata che sia leggermente.
3: Radio Italiana 531.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Foods!
4: Radio Italiana 531, my day breakfast show.
5: Ladies and gentlemen, un sorso
4: I got a little bit bored and I did a remix.
5: Dalla moca che fischia
4: we're gonna have a bit of fun.
5: Alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
6: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401-06-6617. Siete tutti benvenuti!
4: Radio Italiana 531, let's have a bit of fun. Here's a remix I did, just with a bit of fun behind it.

0: 8:56 a.m. Bona giornata a tutti da My Day Breakfast Show. You're with Paulie J and Lewis. Ciao a tutti!
1: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9.
2: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, chi è in difetto è in sospetto, evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Pons de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Italiana 531.

0: tutta la verità qui in studio sì. Sanremo oggi martedì 7 luglio. Buongiorno cugina Rosalie, come
1: buongiorno,
0: stai?
1: Buongiorno cugina Liliana, buongiorno
2: Giuseppe, benvenuto. Bellissime.
1: Yes, giovenotto Giuseppe sta qui stamattina.
2: Essere presente il martedì mattina perché ho gioia e ho cominciato proprio all'inizio con la radio. Sì, e ho piacere di continuare con questo strumento.
1: Tu guardi sempre bello fresco fresco questa mattina. Ti alzi presto?
2: Alle 7 sono presente.
0: Sei presente. Giuseppe, tu c'hai sempre le mani calde.
1: Sì, he's got his pockets, that's why.
2: Sì, calde e a volte anche fredde.
1: Fredde,
2: sì, sì. Ma accetto tutto. Il freddo e il caldo.
1: That's right.
2: Specialmente adesso che
1: la vernata, sì, sì.
2: La stagione proprio della primavera, della gioia,
1: gioia.
2: E del tutto l'affetto che si può dare al mondo.
1: C'è un po' bello sole stamattina,
0: oggi,
1: vero?
0: Sì, sì.
1: Anche ieri.
2: Il sole, e questo dà un piacere per tutta la vita, per tutto il mondo, o per tutti gli associati con la radio italiana.
1: Sì, sì,
2: 531.
0: Sì, sì. Mm. Giuseppe, parliamo un po' di quante volte tu sei ritornato in Italia.
2: Sì, quella volta che c'era una visita in generale dalla regione Campania. Uh-huh. Che dava l'opportunità
1: della campagna,
2: a tutti i campani di poter ritornare in Italia e rivedere i propri paesani.
0: I paesani.
1: Giuseppe, tu ti ricordi qual anno è stato questo?
2: Questo 53.
0: 53?
2: E poi 54 noi venimo qui in Australia.
1: Allora sono venuti qui, sì, ok.
2: Noi... Siccome noi a 53 passavamo
0: la visita
2: a Roma,
0: sì, sì.
2: E si accorsero che la moglie era incinta.
1: Ah.
2: Allora, se si dispiace, non possiamo darvi il visto.
1: Non è potuto partire.
2: Perché deve avere prima bambino in Italia. Perché se nasce sulla nave è cittadino australiano immediatamente.
1: Cittadino australiano.
0: It doesn't matter.
1: Perché andava in Australia?
2: Non davano il permesso. Se lui, il bambino fosse nato sulla nave, era cittadino automaticamente.
0: Ma Giuseppe, tu è venuto insieme alla tua moglie qui?
2: Sì, insieme alla moglie con due figli. Il primo e l'ultimo.
1: Nick, is that you?
0: Nick?
1: We have Nick here in the studio.
0: You could have been born on the boat, Nick.
1: Giuseppe's son,
2: Andiamo.
1: Yes.
2: Andiamo sempre in treni.
0: Sono belli ricordi. Ok, andiamo una canzone, Occhi di ragazza.
2: Brava.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Ben ritorno a Radio Italiana 531, questo martedì 7 di luglio con cugina Liliana, io Rosalia and our wonderful Giuseppe che sta qui stamattina. Grazie, grazie delle vostre telefonate, perché tutti quanti hanno molto gioia a sentire, ascoltare la tua voce.
5: Il martedì mattina è il giorno della gioia, la gioia di essere con due ragazze meravigliose, Rosalia e la sua compagna, che sono un affetto gioioso e contento.
6: Se vuoi telefonare e parlare con Giuseppe, 8340-77-00. Hai già avuto una o due telefonate stamattina?
4: Già sei molto importante,
6: sei molto popolare.
5: Non lo so, è un piacere. Sempre presente con la comunità campana italiana e di tutto il mondo.
4: Ti ricordi tanti belli ricordi, anche, vero? Lenia, tu c'hai una storia che vuoi parlare?
6: Yes. Giuseppe, tu ti ricordi Dean Martin?
4: Ti ricordi Dean Martin? Dean Martin.
6: Oggi è il suo compleanno.
5: Yes.
6: Oggi, 7 luglio, è il compleanno di Dean Martin,
5: right? È vero.
6: Lui è nato nel 1917.
5: Una voce di gioia e di affetto del mondo intero.
4: E cantava tutte quelle belle canzoni italiane anche.
6: Lui, Giuseppe, è nato il 25 dicembre 1917 in America, New York. Il padre era italiano, si chiamava Gaetano Alfonso Crocetti, e la mamma era italo-americana, Angela Barra. Suo padre era un barbiere di Pescara e la mamma era from Ohio in America.
4: Lei già era nata
6: in America.
5: Ricordi meravigliosi.
6: That's right. Dean Martin, la prima lingua di Dean Martin era l'italiano, ma non parlava inglese fino a che lui ha iniziato la scuola, come Rosalia, we were.
4: Come
6: design.
5: Ha avuto difficoltà, finalmente giovane.
4: Giuseppe,
5: mi ricordo io, anche perché le maestre non sapevano accettare questa cultura.
4: È perché loro non avevano esperienze di altre culture.
5: No, perché ricordo se stesso il primo figlio Nicola ebbe un problema perché lui sì. parlava assolutamente italiano.
6: Italiano, right. Sì, sì, ah, sì, sì. Sì. Anche noi parliamo solo dialetto alla yeah. scuola. Yeah. Anyway. But Dean Martin, anche lui è stato vittima di bullismo. He was bullied. Yeah. Perché yeah. non parlava inglese, even in America. Lui ha lasciato la scuola a 15 anni. He started to do boxing, right? Okay. And he was very good at boxing because he wanted to protect himself. Yeah. So, Rosalie, come maggior parte della nostra generazione qui in Australia, siamo state anche vittime di bullismo alla scuola perché non parlavamo.
5: Paola, è stato proprio terribile quel periodo.
6: No, era difficile. Sì, sì. Lui si sposò how many times? Quante volte?
7: I reckon three times.
6: Giuseppe, quante volte tu pensi che Di Martin sei sposato?
7: Quante volte sei sposato?
5: Avevo 20 anni.
7: Yeah, ma quante mogli hai avuto?
6: Quante avevi?
5: Una sola.
6: No, magari, no.
5: L'unica.
7: I thought three or four.
6: Tre volte.
7: Si è sposato tre volte, lascia sposa
6: e poi c'era otto figli.
7: Yeah, he had a lot of kids.
5: Mia moglie non si scherzava.
7: Ah, una volta solo.
6: Perciò una moglie.
5: O io nessuno.
7: That's it, basta.
6: Una moglie, that's it.
7: Aveva otto figli, Dean Martin.
6: Otto.
7: Ecco, tre mogli.
5: Immagino.
6: E chissà per quanto più figli.
7: We won't go there.
6: Okay. Ma lui era un forte fumatore. He smoked a lot. And he died.
7: Beveva anche.
6: Yeah, beveva molto. Anche. And he died of cancer al polmone. And lui è morto anche la giornata di Natale. Lui è nato il 25.
7: No, ma tu hai detto anche nato il 7 di luglio. Tu hai detto oggi eri il
6: suo compleanno. Yeah, sorry. 7 luglio. Yeah, but he died on Christmas Day. 78 anni.
7: Giovanissimo. Yeah.
6: Lui era come very good looking, un bel aspetto, aveva una bella voce. E oggi voglio fare questa canzone per Dean Martin. He would have been 109 years old today.
7: Okay, 109
6: c'è ancora tempo, Giuseppe. Tu sei solo 96 anni, yeah, sei giovane. Questa canzone si chiama La Bella Napoli from Dean Martin.

0: La bella Napoli.
1: Yes, lui cantava molto canzone di Napoli. Mi ricordo anche faceva quella canzone da pasta fagioli.
0: That's amore.
1: Amore, yeah, yes, that's right. When the sun hits you, I was like a big pizza pie.
0: That's amore. Isso cantava quella canzone. Yes.
2: Meravigliosa.
1: Yeah, molto.
2: Dean Martin, sì. Aveva tante. Yeah.
1: Well, Peter's just sent me a message to say he's enjoying Dean Martin. So he's listening to our program.
0: Yes, he's beautiful. Peter, you have to play one tomorrow too. Yes.
1: And he'd be enjoying that. So, Giuseppe, tu hai detto che tu è venuto qui in 1954.
2: È vero,
1: quando sei andato di nuovo in Italia? Quando sei ritornato in Italia?
2: In Italia, dopo Il 73.
1: Quasi una ventina d'anni dopo. Sì.
2: È stato un piacere. Ma solo che non potevo partire, dovevo trasferire tutto finché il secondo figlio nascesse.
1: Per venire primo, no. Ma quando sei andato il 74 di nuovo in Italia? Yeah. Sei andato con la radio? Hai detto con la radio sei andato?
2: No, sono andato con la Federazione Campana.
1: Federazione Campania.
2: Sud Australia e la Federazione Campania in Australia.
1: In Australia.
0: Giuseppe, come trovavi Italia dopo 20 anni? Come ti trovavi in Italia?
2: Tutto era cambiato.
0: Infatti
2: non si parlava più il dialetto.
1: Il dialetto
2: era sparito. Allora, ecco perché non si trovava difficoltà che non parlava italiano.
1: Precisamente. Sì. Dicono che adesso vuono tornare indietro e prendersi.
2: Io credo che l'Italia si preferisce di tornare al dialetto.
1: Sì.
2: Perché il dialetto è la madrelingua.
0: Madrelingua.
2: Quando si nasce e quando si cresce e quando la vita diventa più precisa, più concreta.
1: Sì, noi abbiamo sentito la stessa cosa, che è stato un tempo che tutti quanti parlavano, si imparavano l'italiano e il dialetto non si parlava più. Però adesso dicono che si stanno facendo anche la scuola in dialetto.
2: In Italia si preferisce di tornare alla madrelingua.
0: La madrelingua. In Naples, la dialetta napoletana is UNESCO has supported it.
1: Yeah.
0: Rosalie, noi possiamo andare in Italia, in Napoli. We can be teachers.
1: That's right, in dialetto.
0: In dialetto, English. There you go, we'll get a job.
1: But you know, they do understand, because a volte quando sono stato in Italia, dico sempre, io non parlo italiano bene, cosa stiamo a roba, cose così.